0: cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!
1: Non mancare. Benvenuti a Radio Italiana 531, questa mattina di Motti Surprise, Giuseppe con
2: quante
1: te.
2: Telefonate!
1: Quante
3: telefonate! È vero.
1: Ti fa molto gioia, Giuseppe, sentire le voci di
3: questa gente? È una gioia per me sentirvi. Io sentite da principio e vi ascolterò sempre. Sì. Cercherò per il mio voglio di seguire le parole sagge dei miei nonni, le mie nonne che appunto mi hanno incoraggiato a anche entrare in questa famiglia radio famosa e favolosa. È grandiosa.
1: Bravo, bravo. Come a te, Giuseppe, 96 anni.
3: È un piacere.
1: Ma Giuseppe, oggi fa un po' di pioggia.
3: Sì. È un po' di pioggia. E c'è un po' di tutto.
1: E te ti piace la pioggia?
3: Sì, insomma, se è lenta mi fa piacere, perché se le cose lente vanno a piacere la natura.
1: Sì, sì, sì, sì.
3: Tutto in fretta è una furia che non
1: fa. E in Italia faceva più neve dove abitavi tu o più pioggia? In Italia, quando abitavi in Italia, sì, c'era più neve o pioggia?
3: E c'era un po' di tutto. L'inverno c'era le neve. E d'estate anche. Certamente la temperatura era di quattro stagioni, giorno.
1: Ma la neve, Giuseppe, quando faceva la neve, molto neve, andava a scuola o no?
3: Oh, come no?
1: Ancora, yeah.
3: A volte io dovevo attraversare un fiume la mattina, quando, perché dalla parte la terza elementare era al paese, al villaggio, io dove ero, ma con le scuole poi la terza, la quarta e la quinta era in un luogo differente dal mio. Bisognava attraversare un fiume per accorciare la strada, e a volte rimanevo con le scarpe piene d'acqua.
1: Piene d'acqua, sì.
3: Tutto il giorno, sì.
1: E adesso si fa un po' di freddo, c'è dei cappotti,
2: sì, guanti, stivali.
1: Tu avevi anche quella roba, stivali, portavi stivali?
3: Sì. È vero. E a volte quelle mi hanno salvato.
1: Sì.
3: Tanta acqua, tanto raffreddore.
1: Perché in quel tempo della guerra, Rosalie e Giuseppe, c'erano molte famiglie che 10 figli, 11 figli, sì, e i genitori non avevano i soldi per comprare le scarpe.
3: È vero,
1: figli.
3: Sì. Yeah. Ma purtroppo la vita è in tutti i modi come si presenta e come si accetta.
1: Sì, sì, sì, sì.
3: Bisogna accettarla, saperla guidare e saperla mantenere sana e concreta secondo il nostro cuore,
1: sì,
3: è quello che comanda. La persona è guidata dal cuore.
1: Sì, questa è una lezione molto molto brava. Il cuore è tutto quello che fa il cuore,
3: è vero? Il cuore comanda.
1: Comanda, sì, sì, sì.
2: Comanda il cuore.
1: Se c'è un cuore bene, pieno di amore,
3: mente sana, corpo sano.
1: Sì, sì, sì.
2: Ok,
1: sì.
2: Fra poco.

0: Ben ritorno al studio Sanremo, Radio Italiana 531, questo martedì 16 di giugno con Liliana e cugina Rosalia, e benvenuta il nostro caro Giuseppe stamattina e grazie di tutte le vostre telefonate.
1: È un piacere anche per noi.
2: La fine mi ha detto, ma voglio andare alla radio stamattina?
0: Sì.
2: Come no?
0: Perché facevo un po' di pioggia, vero?
2: Un torcicollo,
1: una sciarpa.
0: No, stai bello vestito. Wonderful. Noi ti abbiamo aspettato. E ogni settimana telefonavano i nostri ascoltatori e dicevano: ma Giuseppe, come sta? Mandaci i nostri saluti. E quando ritorna, noi dicevamo sempre che ritornavo. Hai visto? È arrivata questa bella giornata oggi, che sei ritornato.
2: Sì.
0: Adesso, Giuseppe, vuoi prima che hai venuto dentro, abbiamo detto anche Marco che la prossima settimana incomincia un radiothon, facciamo i fondi per la radio. Vuoi parlare un po' come è importante ascoltatore di aiutarci alla nostra radio?
2: Ecco, amici, sapete che la radio è uno strumento meraviglioso, uno strumento familiare, un mezzo di comunicazione che vi dà piacere, vi dà gioia e soddisfazione. Certo, come tutte le cose vanno aiutate. Ogni piccolo esempio, un piccolo gruzzolo, è un piacere. Questo strumento di comunicazione funziona con la vostra volontà, con la vostra buona voglia. Non c'è questa comunicazione, c'è il popolo e quello che ascolta non credo che sia più di quello del necessario.
1: That's right,
2: però è importante che mantenere queste tradizioni, questa gioia, questa familiarità.
0: Questa radio ha fatto un grande successo e continua a fare successo.
2: È vero,
0: con i nostri manager, altri, the board, tutti i volontari. Però, come hai detto, ci vanno le donazioni anche per continuare.
2: Quello è necessario, perché il vostro aiuto è tutto quello che necessita. Se voi date una somma, quello che
0: potete voi
2: piacere, è una gioia, è accettare, perché trasmette altre comunicazioni, altre azioni, e mantiene questa musica, questa famiglia radio.
0: Perché la radio è una grande compagnia per molta gente. Ogni volta che noi parliamo con l'ascoltatore o stiamo nella comunità e vengono la gente che ci parla, dicono sempre che la radio è la nostra compagnia. E quanto è importante.
1: È importante, specie per le gente che casa di cura o
0: o che stanno a casa sole,
1: casa di sole, è informazione, conoscono le gente come Giuseppe, anche se non li conosce, ma conoscono la voce.
0: E sentono il giornale, la musica, e non importa quale donazione potete fare, ma hai detto Giuseppe, neanche se è una cosa piccola, una cosa più grande, quello che potete fare, tutto è accettato,
2: perché
0: è apprezzato.
2: Che il cuore dà la gioia di accettare e donare quello che il cuore determina. Tutte le cose vanno fatte con piacere, perché c'è sempre una contribuzione, un ritorno.
1: Ogni dollaro aiuta, perché c'è anche the big raffle, ogni $5 di donazione corrispondono a un numero, come il bingo number. Più numeri avete, più possibilità avete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 e giugno, che è la grande festa.
0: Il pranzo. Sai, Liliana, noi abbiamo andato sempre the radiothon, e i premi sono sempre
1: molto grande.
0: La gente che fanno le donazioni per questi premi sono molto generosi. Per ogni $5 oggi, Liliana, non ti compri neanche una tazza di caffè. Un caffè per $5.
1: No, sono $6.
2: Non ha importanza quello che si dona, quello che il cuore desidera è la gioia più bella.
0: Sì, perché quando è messo tutto insieme, non importa quanto è bello, quando, sì, quando è messo tutto insieme, danno fanno il valore di quello che
1: oggi ogni giorno
2: è abbastanza quello che tu
0: no,
2: vuoi.
0: No, no, no,
2: quello
1: cosa che puoi fare.
2: No, no, non quello che vuoi, ma quello che puoi.
0: E poi quando si venite alla radio, come ha detto Marco primo, da ieri in poi e fino a mercoledì prossimo, facete una tazza di caffè, un spuntino,
2: un'altra comunità. Sì. Aiuta.
1: Ma se venite oggi potete parlare anche con Giuseppe che sta qui.
0: Siamo anche noi, siamo
1: anche noi, i cugini. Come along and say hello.
0: Yeah, cugini, yes. Andiamo un break.
2: Io ho avuto piacere.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414 815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Io...

0: Ben ritorno a Radio Italiana 531.
1: Essere con voi. Voi con noi.
0: Il tempo è arrivato, Giuseppe, dobbiamo finire il programma. Dai un messaggio ai nostri ascoltatori. Noi ci ha fatto molto piacere di essere qui con te stamattina.
1: La grande gioia è quella che quando si arriva a una certa età si perdono tante forze.
2: Sì.
1: Però la buona volontà, il cuore finché batte è sempre vivo.
0: Bravo, che bello messaggio. Giuseppe. Giuseppe, noi ti aspettiamo la settimana prossima.
1: Senza dubbio. Io non mancherò.
2: No, bravo.
0: Hai visto, ascoltatori, che coraggio e che determinazione che c'ha Giuseppe. È un grande esempio per tutti noi.
1: Nella vita si perde il coraggio, si perde la forza. È la volontà.
0: E come Giuseppe ha detto, venite alla radio, prendete un tazzo di caffè mentre questo Radiothon e facete la vostra donazione. Grazie a Giuseppe.
1: Voi siete bravi con noi, noi siamo sempre bravi con voi. Allo stesso modo.
0: Grazie Giuseppe. Ciao.
2: Ciao, un piacere. Sempre un piacere.
0: Sempre un piacere. Ciao, ci vediamo.
1: Ciao a tutti. Buona.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Sunna. Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e 3 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 16 giugno 2026. Partiamo con alcune notizie che riguardano il costo della vita e l'accesso alla casa nel Sud Australia. Il governo statale ha annunciato un nuovo sistema che consentirà agli inquilini di trasferire la propria cauzione o bond da una casa all'altra senza dover anticipare una seconda somma. L'obiettivo è ridurre la pressione economica per chi deve cambiare abitazione in un mercato degli affitti ancora molto competitivo. Restando sul tema del sostegno alle famiglie, dal 1 luglio la Seniors Card sarà disponibile a tutti i residenti del Sud Australia con più di 60 anni, indipendentemente dalle ore lavorate. La misura permetterà a molte più persone di accedere a sconti e agevolazioni, compreso il trasporto pubblico. Parliamo ora di sanità. Nel nuovo bilancio statale sono previsti 250 milioni di dollari per aumentare la disponibilità di posti nelle strutture di assistenza agli anziani. L'obiettivo è offrire maggior supporto alla popolazione che invecchia e allo stesso tempo ridurre la pressione sugli ospedali pubblici. Sul fronte abitativo, il governo ha confermato un piano da 2 miliardi e mezzo di dollari destinato alla costruzione di nuove abitazioni e a programmi Rent to Own, che consentono alle famiglie di affittare una casa con la possibilità di acquistarla in futuro. L'iniziativa punta ad aumentare l'offerta di alloggi e ad aiutare più persone a entrare nel mercato immobiliare. Chiudiamo con il meteo. È in arrivo una settimana particolarmente piovosa per Adelaide e gran parte del Sud Australia. Sono previste precipitazioni diffuse e forti venti in diverse aree dello Stato. Per oggi ad Adelaide il cielo sarà prevalentemente coperto, con possibilità di pioggia e temperature comprese tra circa 9 e 16 gradi. Le autorità invitano alla prudenza soprattutto nelle zone costiere e sulle strade interessate dal maltempo. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 530. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Radio Italiana 531.

0: Ben ritorno a Studio Sanremo Radio Italiana 531 con cugina Liliana, Rosalia, questo martedì 16 di giugno.
1: Sì,
0: e abbiamo avuto un grande piacere la prima ora di vedere Giuseppe che è ritornato qui in studio dopo 5-6 mesi.
1: Sì.
0: Grazie di tutte le vostre telefonate perché lui è rimasto molto molto contento. Adesso per questa mezz'oretta abbiamo di nuovo Laura Pavia from ANFA, who's the CEO. Buongiorno Laura, how are you?
2: Ciao, buona, tu?
0: Io sto bene, Ti piace questa pioggia?
2: No, non mi piace.
0: Neanche a me. Liliana le piace,
3: non
0: a me,
3: me
0: no.
3: Non mi piace a me l'inverno.
0: No, a me
1: piace molto.
0: E adesso Laura...
3: Sì. Piove sempre.
0: E adesso Laura c'ha due ospiti qui stamattina.
1: Sì, sì.
0: Vuoi introdurre?
2: Sì, sì. Oggi ci abbiamo qua davanti a me, a Palma, ci abbiamo anche Elena.
0: Buongiorno Palma e buongiorno Elena.
4: Buongiorno.
0: Brava.
2: Sì, queste due bellissime donne vengono alla nostra daycare, diciamo, social club.
0: Loro si
2: chiamano lo club.
0: Yeah.
2: Quale giorno venite?
3: Lunedì
2: e venerdì. Mm-hmm. Ce l'hanno il suo tavolo, il suo gruppo di amiche e passano queste due giornate insieme con noi.
1: Laura, just spiega un po' ANFA. Cosa è ANFA?
2: ANFA significa l'Associazione Nazionale Famiglie degli Immigrati. È nato nel 1961 per gli immigranti dell'Italia che si sono venuti. In quei tempi era per sociale, incontrare gli altri immigranti, cose così.

0: amiche anfe.
1: Mi piace perché non posso stare sola a casa, sono diventa matta.
2: Palma, tu abiti sola a casa?
1: No, c'ho mio figlio. C'è mio marito è morto anni fa.
2: Lungo time
1: è morto mio marito. Adesso ho tre figli.
2: Sì.
1: Due sono con me e una è sposata, mia figlia. Mm-hmm. E c'ho due boy.
2: Yes.
1: E vivo con mio figlio perché non sto bene. Sì, devo camminare gravi, c'è.
2: Ah, sì, ti serve aiuto.
1: Yes. Oggi è stata donna a pulire la casa.
2: Bravo. Yes. E perché tu hai incominciato ad andare a Anfa?
1: Perché non potevo stare sola a casa. Mm-hmm. Non avevo con chi parlare, con chi dire una parola.
2: Sì.
1: Non avevo tempo. Invece vado là, passo la giornata bella assieme con tutte le amiche.
2: Le amici?
1: Abbiamo un tavolo.
2: Sì.
1: Che siamo... Un lunedì siamo sei,
2: sì,
1: e non vogliamo nessun altro.
2: E tu, e tu hai conosciuto altra gente che non conoscevi prima quando sei andata?
1: No.
2: Già sapevi quella gente, già conoscevi?
1: Yeah, queste qua le conoscevo già.
2: Ah, yes. Sì. Yes. Ok, bravo. And what about Elena? Buongiorno Elena. What about per te? Perché sei incominciata ad andare?
3: Come?
2: Perché sei incominciata ad andare?
3: Ho incominciato ad andare 3 anni fa, mm-hmm, perché ero anch'io. Ero sola, malinconica, che non avevo, sì, nessuno in famiglia.
2: Sì.
3: E sono contenta con Laura, mm-hmm, che per me è come una figlia.
2: Ah,
3: la voglio bene. Mm-hmm. E la ringrazio tanto quello che fa per l'ANFE.
2: Sì.
3: E sono contentissima.
2: Brava. So,
0: ma perché? Perché Elena? Diciamo, perché come l'amicizia, come compagnia, come...
3: Come tutte, l'amicizia, la gente, il rispetto, tutti insieme, gli operai che lavorano, sono bravissimi, i cuochi, tutti i personaggi che sono là sono bravi per me, a me è contentissima.
2: Mm. So, Elena, quanti giorni alla settimana tu vai a Anfe?
3: Lunedì e venerdì, sì, 2 giorni alla settimana.
2: Mm. E che cosa facevi quando vai lì? Che cosa, che attività fai?
3: Si fa exercise.
2: Mm. Exercise, sì.
3: Yeah. Yeah. Però io non posso farli, mm-hmm, perché mi va sulla pressione.
2: Okay.
3: E allora mi siedo, guardo gli altri, cosa fanno. Io sono contenta.
2: Perché stai insieme, vero? C'è la compagnia.
3: C'ho la compagnia.
2: Brava.
3: Sono really contenta per questo.
2: Yeah. Mm. Elena, come hai fatto?
3: I mangiare buoni.
2: Buone. Tutti italiani?
0: Come mai?
4: La prima cosa
1: è bravissima la signora, come si chiama?
2: Laura.
1: Mm. Lei è brava perché da quando è venuto lei è tutto perfetto.
2: Laura. Palma and Elena, come hai fatto sapere? Come hai fatto sapere di Anfa?
3: Oh, io ho avuto una figlia in nursing home,
2: sì,
3: e mio marito,
2: sì,
3: là, e l'ha conosciuto una signora,
2: sì,
3: e lei mi ha detto: perché non vieni all'ANFE anche tu? Ho detto: per il momento io non posso, chi mi guarda i miei due malati?
2: Sì, quando
3: loro sono morti, io incomincio.
2: Ah.
3: E la mia famiglia è stata morta 3 anni fa, e dopo io ho incominciato ad andare all'ANFE. E sono contentissima.
2: Oh, that's beautiful.
3: Sì, perché vedo gente,
2: sì,
3: ti prepari, parli.
2: Sì.
3: Ho conosciuto belle donne, mi vogliono bene,
2: sì, mm-hmm,
3: dico la verità, anche il tavolo, poi tutto.
2: Mm.
3: Dico la sincera verità, ho incominciato un nuovo book. La nuova storia, vero?
2: La storia nuova
3: per me, sì,
2: per la
3: ho cominciato un nuovo book per la mia vita,
2: sì,
3: perché non
2: ho
3: avuto niente prima.
2: Sì.
0: Stamattina hanno detto che hanno diventato più giovane.
2: Tutti e due guardati bellissime, devo dire. Belli signori.
5: Palma, come
1: lei guarda meglio di me.
2: No. Tutti quanti guardiamo, ok.
1: Dica la verità. Lei guarda meglio di me.
2: No, in pensieri tuoi, ma tutti quanti guardati bellissimi.
5: Ma signora, tu stai molto vestita, molto bene, il trucco.
1: Vado a farmela... Dove li fanno?
3: Sono stata io che l'ho spinto.

0: vendo tutto. Ma io non le posso fare perché mi tremano le mani. Non
1: no,
0: le posso
1: beautiful,
0: fare.
1: Le mani
0: vado ogni 4 settimane o 5.
1: Brava, vado a fare l'olio.
2: Come e siete anche più meglio, vero?
0: Yes.
2: Come
0: sì,
3: no. Yes. Mi senti giovane.
0: Mi sento meglio da quando vado a Apri.
2: Sì, perché tu vuoi cominciare la vita.
0: Yes, comincia la vita nuova. Yes.
1: Sì. Okay, yes. Bravo, andiamo bravo. Una pausa e poi ritorniamo.
4: 31. La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Mamma, il frigo è vuoto!
6: Ed io ho finito la farina e il pane.
7: Ma in questa casa manca tutto!
6: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
8: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

0: Ben ritorno, Radio Italiana 531, qui con Liliana Roselia, questo martedì 16 di giugno, con la, Laura Pavia, who's the CEO from ANFE, e con queste bellissime donne Elena e Palma. Over to you, Laura.
1: Grazie. Allora, Palma, parlavamo qualche minuto fa dal tavolo tuo con quelle donne che ti siedi lunedì e venerdì. Sono diverse lunedì e venerdì, non sono lo stesso?
2: Sono quasi lo stesso. Okay. Sono lo stesso. Soltanto che lunedì sono di più. Mm-hmm. E un fratello sono di meno. Siamo a 5, è vero?
3: Sì.
2: Venerdì siamo a 5. Il lunedì siamo a 6 o 7 perché sono venute quelle altre donne di più che vengono. E sono tutte brave per me.
1: Ok. Quelle donne, tu hai detto che ti conoscevano tutto, però sì, no, non come amiche, come siete adesso.
2: No, le conoscevo per mezzo di Francesca Ripepi, che è morta 5 anni fa. Lei mi ha detto, dice, perché non vieni al club? Vieni al club, così ti diverti con noi, passa il tempo, dice, e non pensi a altre cose. Ho detto, allora così faccio, sono andato un lunedì soltanto. E dopo un tempo, dice, mi ha detto ancora Francesca, lei era malata, aveva i polmoni e aveva l'ossigeno.
0: Sì, sì, sì.
2: È capito 5 anni, e sono 5 anni che è morta. E mi dice, allora, adesso che lunedì vieni, perché non vieni pure un fratello? Dico, adesso vedo, prova. Se ti piace, rimane, se no te ne resta a casa. E sono andata e sono rimasta, sono contentissima adesso,
0: bravo,
2: di tutte le amiche che mi rispettano e mi vogliono bene.
0: Oh, bravo, bravo, bravo. Now what about Elena?
1: Elena?
3: Yes.
1: Quando tu hai cominciato all'ANFE, 3 anni fa, hai letto, tu conoscevi quelle donne?
3: No.
1: No?
3: No.
1: E chi ti ha portato?
3: Mi ha portato.
1: Allora non conoscevi Palma?
3: No, nessuna.
1: No, nessuna.
3: Nessuna.
1: Ecco, come mai siete così amiche con
3: perché
1: poco
3: siamo,
1: tempo?
3: Perché siamo che si rispetta una con l'altra. E questa è una bella cosa. Il rispetto, l'amore. Sul tavolo io dico la verità. Ho conosciuto, siamo tutte amiche, ci vogliamo bene.
1: Incontrate fuori dello club?
3: No.
1: No?
3: No.
1: No,
3: sul telefono sì.
1: Okay.
3: Sempre ci telefoniamo, si sa male, come stai, questo sì. Io non posso dire no. Questo è bello. Per me sì. Grazie.
0: But that's a good thing, isn't it? Anche se, perché 2 volte a settimana, that's a good connection, è una connessione buona 2 volte
3: sì,
0: a settimana,
3: sì,
0: perché
3: sì,
0: stanno quante ore?
1: 5 ore.
0: Okay, cinque ore al giorno, that's, you know, that's, è un bel punto di tempo, e basta che si fanno una telefonata, questa è quella cosa importante, perché non si sente più solo, non sono il telefono, ti metti sul telefono, fai una chiacchierata, e dopo vi vedi in 2 o 3 days time.
3: Sì,
0: so
3: yeah,
0: questa
3: sì,
0: è una cosa normale, bella, che ti senti che non sei più sola, vero,
3: sì,
0: signora?
3: Yeah. Sì, giusto, questa è una bella cosa.
0: Voglio parlare un po' di, se sta qualcuno a casa, giusto per dire, come si mettono in contatto con ANFA?
1: Puoi chiamare sempre l'ufficio,
3: yeah,
1: 8234-5550, o sul sito web anfe.org.au. O puoi venire nell'ufficio su Grind Ride?
0: Sì.
1: Veramente questi mesi ci abbiamo tanti che vengono
0: nella
1: strada a vedere sull'ufficio.
0: Qual è l'indirizzo?
1: 372 Grind Road,
0: Kidman Park. 372, 372 Grind Road.
1: Yeah. O chiama le donne sul telefono, là ti aiutano lo stesso. Domani infatti facciamo come open day allo club, queste donne.
0: Sì, sì, sì.
1: Tu vieni, Paolo?
3: Yes.
1: Sì,
3: con mio figlio.
1: Ecco, bravo. Facciamo un come open day per le gente che vogliono vedere cosa facciamo questi giorni, e facciamo anche un information session con Life Care.
0: Okay.
1: Che anche vengono qua. Loro fanno come si usa MyHCare, prendere l'informazione, queste cose così. Facciamo di solito un po' di tombola, queste cose. Facciamo un pranzo domani. Se gente vuole venire, chiamare l'ufficio e possono venire.
0: Questa è una great idea. That's yeah. very good. Si vuole venire qualcuno a un programma, devono essere parte di My Aged Care o no? Per andare a un gruppo sociale come voi?
1: No, assolutamente no. È più facile, sì.
0: Sì.
1: È più economico, sì. Però sì. Se volete venire, puoi venire o su Support at Home Package sì. o su CHSP
0: yeah.
1: o come privata.
4: Cioè oh, grazie che pagate.
0: Che paga yeah. qualcosa ecco. e vai. That's
1: come abbiamo qualche clienti che stanno un nursing home, sì. abitano un nursing home,
4: yeah.
1: e loro non prendono CHSP o
4: no,
1: package.
4: No.
1: Loro pagano
4: loro
1: come pagano privati.
4: Per
0: ecco. Anche se è aperta a tutti,
1: sì,
0: è vero?
1: Sì.
4: But
1: sì.
4: Laura, tu c'hai anche il... Bus, do you do bus trips?
1: Sì, facciamo bus che vanno una giornata più lunga, qualche parte più lontana, facciamo una volta alla settimana.
4: Oh, mm-hmm. una volta a settimana.
1: E quella programma sta crescendo veramente. Speriamo che si fa due volte alla settimana. Ma anche ci abbiamo quelle programmi sociali un po' più corto, tre ore, quattro ore, perché per qualche persona ci
4: troppo.
1: So, venerdì facciamo due ore, giovedì facciamo un altro programma tre ore, sono diversi.
0: Okay.
4: So there's no excuse per stare a casa.
1: No,
0: no, no,
1: no,
0: no.
1: La verità. No.
0: Okay, so demo break. Yeah.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ostrava, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
7: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: ben ritorno.
1: Ben
0: hey.
1: Giorni. Those were the days.
0: I know, I know. Okay, stiamo qui on the day of fundraising for a radiothon,
1: sì.
0: Liliana. Qui for the radiothon, che siamo qui alla Radio 531. Non vi scordate che adesso è aperta the coffee, perché che ora sono? Le 10:30 adesso?
1: Sì, 10 fino alla mezzogiorno.
0: Ok, so, la cucina è aperta,
1: sì, sì.
0: C'è un spuntino, il caffè, e facete una donazione per continuare la nostra bellissima radio. Stamattina stiamo qui con Laura Pavia from ANFE e le due bellissime signore Elena and Palma. So we're going to talk a little bit further, Laura, about some of the activities che fai sul bus.
2: Okay? Sì, sì. So si chiama Out and About.
0: Out and About.
2: Yeah. Va da lunedì e martedì, vanno fuori. Oggi vanno a Handoff.
0: Oh, oggi? Nice. Bellissimo.
2: Sì, questa giornata.
0: La signora Iadi oggi?
3: Giornata.
2: Veramente una brutta giornata. Però
0: in the hills è beautiful. Sai che belli colori delle foglie, dell'albero.
2: Sì, sì. Vanno a assaggiare un po' di formaggio, vanno a mangiare fuori, vanno a vedere le negozie, yeah. Vanno per una girata sulle montagne e poi riviene verso le 2 o le 3 questo pomeriggio. Vanno da tutte le parti, vanno da next week, vanno da Porelliet.
0: Oh, wow. Vicino al mare? Yeah.
2: Sì, vicino al mare. Vanno la settimana passata hanno andato a Gorge Wildlife Park.
0: Oh, beautiful.
2: Vanno da... dipende dalle richieste.
0: Questa è una grande opportunità per la gente che vanno,
2: sì.
0: Per vedere qualcosa che potesse non l'hanno visto prima,
2: vero.
0: E anche che non si devono preoccupare di guidare la
2: sì,
0: macchina,
2: no, vero.
0: Si mettono lì sul basso spensarati, sì. E loro si godono,
2: sì.
0: Quelli che vedono, vero?
2: E quelli che non vogliono camminare, quelli possono sedere là, fare pranzo, quelli che vogliono vedere un po' di più vanno... E incontrano poi dopo,
0: sì.
2: È veramente per tutti.
0: Mm.
2: E poi quelle programmi sociali più piccoli, più corti, 2 ore, 3 ore, facciamo venerdì, facciamo più quelle che ce l'hanno la dimencia, quelle che hanno più problemi. Questo è 2 ore, perché
0: un po' più difficile per loro,
2: quelle persone. Quello è venerdì. Fanno qualche volta, cucino qualcosa, fanno biscotti, fanno craft, fanno dipinti,
1: fanno qualcosa che loro fanno creative,
0: che possono usare le mani, cose così.
2: Un po' di exercise e poi li portano a casa.
1: Quante gente vanno in questo programma?
2: Al momento qualche settimana sono 6 persone, 8 persone, è piccola, perché queste persone
0: più attenzione,
2: un
0: vero?
2: Po' di, un po' più di attenzione particolare.
0: Sì.
2: Però questo programma si fa nell'ufficio nostro, a Grange Road, e siamo tanti là per aiutare.
0: Per aiutare.
2: Sì. E poi giovedì facciamo un programma che si chiama Wow, Wiser, Older, Wonderful. E questi
0: beautiful words.
2: Questo programma è sempre per gli anziani, ma questi sono un po' più attivi, vanno a camminare, vanno fare hikes, fanno shopping, fanno tutte queste cose. Quelle giovedì 9 fino a mezzogiorno. E questo è a Broadview. In the east.
1: Ci sono programmi ogni giorno.
2: Ogni giorno. Sì. Il club dove viene Palma è Elena tutti i giorni, manda lunedì fra venerdì. Sabato e domenica, in questi tempi non ci abbiamo tanto, solo disability on sabato, però stiamo a vedere cosa facciamo, perché conosciamo che il weekend ci sta sempre quelle persone che stanno sole.
1: E questo è importante, perché uno pensa lunedì fino a venerdì ci sono i programmi, ma sabato e domenica anche 2 giorni che uno si sente proprio sole.
2: Sì.
1: It's important per 7 giorni alla settimana, non solo 5.
2: Sì, è vero.
0: Ma il problema per voi qual è, to actually expand the programs? Che vi serve a voi ad ANFE per continuare questi programmi?
2: Sì, al momento i volontari sono sono difficili a tenerli perché ci stanno fare un po' più vecchio, possono fare solo un giorno, due giorni, è un po' più difficile, però come tutti le parti ci servono sempre di più volontari perché a pagare lavoratore come io costa e se costa a noi costa ai clienti ovviamente. Allora volontarie sono una maggiorità della nostra staff. Per noi ci abbiamo 40 volontari, ma di pagati siamo solo 20. Allora senza volontario non è possibile.
0: Non si fa tutti questi programmi. Quindi se state a casa e ci avete un po' di tempo, potete telefonare a ANF e anche 2-3 ore o portare anche il bus.
2: Guidare, anche solo a venire allo club e giocare. Giocare tombola, aiutare i clienti.
0: Se stai insieme agli altri che stanno lì, è molto importante. Se siete voi o anche se avete qualcuno di famiglia, perché a volte adesso parecchia gente fermano di lavorare a 65 anni, è ancora giovane 65 anni, e a volte non vogliono fermare lavorare, però devono fermare per whatever happens, e tiene qualcosa per fare dopo, è molto importante per il cervello, per la salute, quindi fare qualcosa così è fantastico.
2: È veramente telefonare voi? Telefonare all'ufficio 8234-5550, ma è veramente una famiglia, vero?
0: Una famiglia.
2: È come conosciamo tutti, andiamo fuori a fare mangiare, pranzo, è veramente amicizia, non è lavoro.
0: No, that's good. I want to ask Elena, che messaggio tu puoi dire ai nostri ascoltatori se stanno loro a casa soli e si mettono un po' paura, può darsi un po' nervoso o ansia di venire qualcosa, un posto così? Che parole di incoraggiamento ci può dire?
3: Non so neanche io cosa devo rispondere qua.
0: Sì, sto sola a casa e non vado da nessuna parte.
3: Sì, io sono sola a casa, non vado da nessuna parte. Desidero sabato e domenica di incontrare qualcuno che mi porta fuori ad avere nuova vita. E grazie per questo.
2: Sì. Ma come consiglio, che ti dirai a qualcuno che si sente un po' da sola?
3: Che devono uscire, conoscere gente e stare insieme, praticare le persone, avere un avvenire sempre meglio, no peggio.
0: E se io mi metto un po' ansia, se vengo lì che la gente non mi parla, no? Che avviso tu dici per quelle persone?
3: Si deve parlare, l'amicizia è la cosa più bella del mondo che il Signore ci ha dato. Quando viene una persona nuova lì anche all'ANFE si deve andare subito contro questa persona, dire io mi chiamo Elena, io sono contenta, come ti chiami tu? Io c'ho piacere di conoscerti. Questo per me è una cosa grande, bellissima. Però certa gente non lo fanno, io non lo so perché. Si deve essere tutti amici.
0: Perché tutti quanti veniamo dalla nostra vita che abbiamo i nostri problemi. E se una persona fa il coraggio di venire, perché ci vuole coraggio per molte persone per fare, perché sono più anziani, la vita può darsi non è stata proprio facile per loro, e finalmente fanno questo sforzo di andare a qual posto. È importante che le persone che stanno già lì, che stanno già in amici, che le fanno sempre include.
2: E ci stanno tanto, Elena ha ragione. Qualcuno che non ha il coraggio da incontrare parlare. Qualcuna nuova, però ci stanno tanti, come Elena, come Palma, come tanti al club, che ti salutano quando ti entri.
0: Le saluto è molto importante.
4: Fra poco riprendiamo.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
6: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
7: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. Radioton 2026 è arrivato!
8: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
7: Come? Partecipare è facilissimo!
8: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
7: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
8: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
7: Weekend esclusi.
8: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
7: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
8: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
7: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
8: Radioton 2026 è arrivato!
7: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
0: Ben ritorno, Radio Italiana 531 con cugina Liliana, Rosalia e Laura, CEO from Anfe, con le bellissime signore Elena Palma. Abbiamo arrivato quasi al tempo della fine del programma, ma vogliamo chiedere anche a Palma, come abbiamo chiesto a Elena, che consiglio, Palma, tu dai a qualcuno che sta a casa sola o soli per venire per i vostri programmi? Che consigli ci dici se sono un po' paurose di venire?
3: Io non conosco nessuno, ma mi fa piacere che sei montato last week un club. Sono due settimane che viene una nuova.
0: Sì.
3: Come si chiama quella nuova?
2: Rosina?
3: Tina.
0: Yeah. Tina?
3: Tina si chiama. Okay. Mm-hmm. Yeah. E quella mi è rimasta così contenta, abbiamo rimasto. Ieri la salutai quando abbiamo fatto la ginnastica. Uh-huh.
0: Yes.
3: Lei mi salutava, mi domandava, che bella giacca che c'hai. me la dai a me se non ti yeah. E la salutai. Mi è rimasta così contenta a vedere una nuova. Che sta, è socievole parlare insieme a noi.
0: Yeah, so, Palma, tu dici che se qualcuno sta a casa di venire perché la gente che stanno lì l'aiutano a sentire più meglio,
3: yeah,
0: è vero?
3: Yeah.
0: Sì, sì, sì.
3: Yeah.
0: So, that's very important. So, se state a casa, noi facciamo questi programmi qui alla radio per portare informazione a voi, per conoscere tutti questi servizi che ci sono.
3: Io se posso conosco qualcuno. Ce lo dico, che se vuole venire,
0: brava,
3: per
0: brava.
3: Almeno per una giornata al momento.
0: Sì, sì,
3: se
0: sì.
3: Poi ci piace, viene
0: di nuovo. Yeah.
3: Se le conosco, se non conosco nessuno.
0: No.
1: Oggi tu stai in ascolto, molta gente sta in ascolto che ti ascoltano questo messaggio. Però, perché Rosalia, dobbiamo dire che è un po' difficile uno che fa un po' più anziana. Quando erano giovani la famiglia, erano arrivati da Italia, erano sempre con la famiglia. Poi la vita cambia, si trovano da sole, è un po' difficile uno che ha 80-90 anni per dire adesso dovevo fare una cosa per me stessa, per la prima volta in mia vita.
0: Questo è difficile,
3: nuovo. È fatica.
0: Perché non conosce nessuno, dice mi sento un po' paurosa.
3: Yeah.
0: So, questi... Il programma nostro è importante perché ogni settimana parliamo con un altro gruppo che fa questi servizi per le nostre agenti che stanno a casa, specialmente i più anziani.
3: Sì.
0: So, quindi la radio è molto importante perché loro dicono che la radio la fa compagnia.
3: Sì, sì.
0: E oggi è fantastico che noi adesso ogni mese abbiamo Laura e qualcuno dell'ANFA che vengono e parlano di queste cose.
3: Sì,
0: So anche mentre che siamo qui, vogliamo, prima che ce ne andiamo, vogliamo ricordare a tutti i nostri ascoltatori che la radio è aperta dalle 10 fino a mezzogiorno, ogni giorno fino a mercoledì prossimo. Se volete venire qui, facete una tazza di caffè, conoscete il maneggiere, se venite adesso conoscete anche noi.
1: O venite next Tuesday,
0: facete un spuntino, facete una donazione, sennò questi sono molto importanti, questi fondi, perché senza di questi fondi la radio, come dici tu anche
1: Laura,
0: tu sai, vedi, pagate 20 persone vengono pagate, perché 40 non vengono pagate, è impossibile per ANFA per continuare questi programmi. Lo stesso la radio, abbiamo soltanto 3 persone che stanno pagate, tutti questi altri siamo volontari, ma ci servono i fondi per vedere tutte queste technology, non è facile fare queste cose. Quindi venite, non importa quale
3: dobbiamo pagare qualche cosa.
0: Non importa quale potete dare, anche $2, $1, tutto è ben apprezzato. So grazie again Laura to come today.
2: Grazie.
0: Thank you to Palma. Grazie Elena,
1: un piacere.
0: È un grande piacere ascoltare voi oggi. Speriamo che ci vediamo il mese prossimo.
2: Sì, grazie.
0: Okay, buona giornata a tutti. Ciao.
1: Ciao a tutti.
3: Grazie.
9: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11:02. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 16 giugno 2026. Partiamo con alcune notizie che riguardano il costo della vita e l'accesso alla casa nel Sud Australia. Il governo statale ha annunciato un nuovo sistema che consentirà agli inquilini di trasferire la propria cauzione o bond da una casa all'altra senza dover anticipare una seconda somma. L'obiettivo è ridurre la pressione economica per chi deve cambiare abitazione in un mercato degli affitti ancora molto competitivo. Restando sul tema del sostegno alle famiglie, dal 1 luglio la Seniors Card sarà disponibile a tutti i residenti del Sud Australia con più di 60 anni, indipendentemente dalle ore lavorate. La misura permetterà a molte più persone di accedere a sconti e agevolazioni, compreso il trasporto pubblico. Parliamo ora di sanità. Nel nuovo bilancio statale sono previsti 250 milioni di dollari per aumentare la disponibilità di posti nelle strutture di assistenza agli anziani. L'obiettivo è offrire maggior supporto alla popolazione che invecchia e, allo stesso tempo, ridurre la pressione sugli ospedali pubblici. Sul fronte abitativo, il governo ha confermato un piano da 2 miliardi e mezzo di dollari destinato alla costruzione di nuove abitazioni e a programmi Rent to Own, che consentono alle famiglie di affittare una casa con la possibilità di acquistarla in futuro. L'iniziativa punta ad aumentare l'offerta di alloggi e ad aiutare più persone a entrare nel mercato immobiliare. Chiudiamo con il meteo. È in arrivo una settimana particolarmente piovosa per Adelaide e gran parte del Sud Australia. Sono previste precipitazioni diffuse e forti venti in diverse aree dello Stato. Per oggi ad Adelaide il cielo sarà prevalentemente coperto, con possibilità di pioggia e temperature comprese tra circa 9 e 16 gradi. Le autorità invitano alla prudenza soprattutto nelle zone costiere e sulle strade interessate dal maltempo. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Essere benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

Buongiorno a tutti, io mi chiamo Daniela Di Fabio, il programma Essere Benessere. Buon martedì, qui in studio Sanremo, c'è il Radiothon. Però se mi volete chiamare, per piacere, siccome sono sola oggi nel studio, se volete chiamare il numero, l'ufficio, potete chiamare 8240 2806, o potete chiamare qui 83 40 77 00. Scusami, l'ufficio è 83, anche l'ufficio 83 40 28 06, qui studio 83 40 77 00. Però se volete chiamarmi, vi prego di farlo quando c'è la pubblicità o quando c'è un brano che suona, perché altrimenti non ce la faccio a rispondere al telefono se sono in onda, purtroppo. E quindi chiamate, perché è il Radiothon. Se volete donare qualche soldino qui per la radio, sarebbe una buona idea. E voglio leggere una cosa in velocità. I nostri cari amici della Radio Italiana 531, è arrivato questo momento più importante dell'anno. Tra il 15 giugno, che sarebbe da ieri, al 24 giugno torna il nostro Radiothon, 10 giorni dedicati a sostenere la vostra radio comunitaria. Da oltre 50 anni, perché abbiamo avuto questa cena di gala l'anno scorso, Radio Italiana 531 è voce che informa, intrattiene, racconta le vostre storie e tiene vive la lingua e la cultura italiana. Per continuare a farlo bene abbiamo bisogno del vostro aiuto, perché senza i sponsor e senza soldi non possiamo andare avanti. Potete fare una donazione telefonando in radio, oppure passate in radio ogni mattina in questi giorni fino al 24 giugno. Ogni contributo, piccolo o grande, fa davvero la differenza. Ricordate anche la Big Raffle, che ogni $5 di donazione corrispondono a un numero, quindi un numero. Prendete uno di questi numeri per il Big Raffle. Più numeri avete, più possibilità avrete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Sostenete la vostra radio, sostenete Radio Italiana 531, grazie a tutti i nostri sponsor, ai volontari e a voi ascoltatori, che ogni giorno, o quando ascoltate, che ogni anno rendete possibile questo straordinario appuntamento. Quindi da parte mia vi ringrazio, perché senza il vostro ascolto non ci sarebbe la necessità di questa Radio Italiana 531. Radiothon è iniziata, chiamate 83 40 77 00 per me, linea studio, o se volete chiamare l'ufficio 83 40 28 0 6. Allora, di cosa volevo parlare oggi? Un po' dei cibi che possiamo mangiare per assicurarci una buona salute del cuore, perché la prevenzione delle malattie cardiovascolari passa anche dalla tavola. E questi sono i consigli della nutrizionista sulla dieta per il cuore, perché però c'è da dire, dovete sempre, se cambiate dieta radicalmente, dovete sempre parlare con il vostro medico. Poi ci sono certi farmaci magari che interagiscono con certi alimenti, quindi abbiamo l'internet, potete fare le vostre ricerche, se no meglio ancora andate dal vostro medico di famiglia e chiedete il loro consiglio, perché o un dietologo sarebbe anche meglio. Allora, che l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale per preservare la nostra salute in generale e quella del nostro cuore in particolare, ormai lo si sa da tempo. Basti pensare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità,
che in inglese è World Health Organization, in italiano si chiama OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato che un terzo delle malattie cardiovascolari e tumorali è prevenibile grazie a un regime alimentare sano ed equilibrato. Un terzo delle malattie cardiovascolari e tumorali. Ci sono anche altri fattori, però ricordiamoci, c'è lo stress, magari c'è anche la genetica, ci sono anche altri fattori. Però se possiamo darci un aiuto con il nostro regime alimentare, sarebbe anche una buona idea. Sono molto infatti i cibi alleati della salute del nostro apparato cardiovascolare, cardiovascular system, come frutta e verdura, i legumi, in particolare la soia, i cereali integrali, ma anche il caffè, però in quantità normale. Non dico il caffè 20 tazze al giorno, neanche 10. Anche il tè ci fa bene. Il vino rosso, lo dicono, in poche quantità, poi c'è chi dice niente alcol, però ci sono i studi che ci dicono che il vino rosso ci fa anche bene. Il cioccolato, che a me piace tantissimo, perché è fondente, ricordiamoci, fondente,

0: Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974 00 e organizza un tour personale.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: Eccoci qui ancora, sono Daniela Di Fabio. Il programma Essere Benessere, non dimenticarvi del Radioton. Io sto parlando della salute del cuore tramite i cibi che ci fanno bene. Allora, ho detto frutta, verdura, questo è ovvio, fa bene a tante cose, legumi, in particolare la soia, cereali integrali, anche il caffè, tè, vino rosso, cioccolato, purché fondente, perché quello al latte contiene un sacco di zucchero e tante altre cose, dipende che marca. Ma come mai questi alimenti sono considerati amici del cuore? Andiamo a scoprirlo. E in quali quantità sarebbe meglio consumarli? Allora, chiariamo tutto e sto leggendo un po' da un articolo di una dottoressa che si chiama Cristina Orroba, che è nefrologo responsabile dell'ambulatorio di nutrizione clinica del Policlinico di San Marco e nutrizionista di Smart Clinic Le Due Torri. Allora, alimentazione e salute del cuore, cosa è il legame? Disse questa dottoressa, il legame tra cibo e salute del cuore è molto forte. Esistono infatti alimenti che, se consumati in modo costante e nelle giuste quantità, giocano un ruolo importante nel proteggere l'apparato cardiovascolare e prevenire l'insorgenza di ipertensione arteriosa, hypertension, che sarebbe high blood pressure, e diabete mellito. L'aumento dei triglycerides, così come del colesterolo cattivo, che sarebbe il LDL, perché c'è quello buono che si chiama HDL, HDL. Quando andate a fare analisi del sangue, vi arriverà sotto il colesterolo due readings, uno del LDL, uno dell'HDL, e poi c'è the ratio tra loro due, che è il numero importante. Però per questo potete chiarire tutto con il vostro medico. Però ricordatevi che c'è il buono colesterolo e anche quello cattivo. Quindi, in altre parole, contribuiscono cibi a ridurre il rischio di insorgenza delle patologie cardiovascolari. tra cui c'è anche l'infarto e c'è anche l'ictus, perché non c'è solo la malattia cardiovascolare, ci sono anche queste cose che ci succedono, tipo l'infarto, l'ictus, speriamo.

speriamo di no. Allora, cibi per il cuore. Dice ancora il dottore, la dottoressa, scusami, il benessere del muscolo più importante del nostro corpo, ricordiamoci che il cuore è un muscolo, ok? Può essere preservato con un regime alimentare che privilegia l'assunzione di cibi che contengono nutrienti specifici ed essenziali per il cuore. E non è importante solo scegliere la tipologia giusta di alimenti. Una dieta amica del cuore deve prevedere anche di consumarli nelle dose corrette. Vediamolo nello specifico. Ricordiamoci però che siamo tutti diversi, abbiamo tutti bisogni diversi sul livello di nutrizione. Poi c'è chi assuma i farmaci, le cose cambiano un po' lì, però diciamo per la popolazione in generale, verdura e foglia verde. Privilegiare il consumo di verdure e foglia verde come spinaci, cavoli, zucchine, rucola, finocchi, eccetera, perché è ricca della vitamina K, che aiuta a proteggere le arterie. Spinaci, cavoli, zucchine, rucola, finocchi, verdura a foglia verde. Poi ci sono anche altri, eh? Inoltre è fonte di una cosa che si chiama nitrati, e questi nitrati riducono la pressione sanguigna, rallentano l'invecchiamento delle arterie, migliorano la funzionalità del rivestimento dei vasi sanguigni. L'ideale sarebbe di consumare almeno una porzione di verdura, sia a pranzo sia a cena, anche come snack, sotto forma, ad esempio, di centrifugati. Ok? Però si può mangiare anche normalmente. Ricordiamoci, verdura a foglia verde, ci sono tanti. Frutta fresca e frutta secca. Quindi la frutta fresca, poi ci sono tanti tipi di frutta, però la frutta fresca è una riserva di vitamine A, B1, B2, B3 e C, che proteggono il cuore e le arterie. Bisognerebbe mangiare, ad esempio, arance ed agrumi, adesso è la stagione di queste cose qui in generale, arance ed agrumi, mango, i kiwi ci fanno bene, mia nonna cercava di mangiare un kiwi al giorno, mi ricordo, proprio lei aveva sta cosa con i kiwi, ha vissuto fino a 94 anni, non lo so, però aveva una dieta abbastanza, molto sana, devo dire, kiwi. Le piaceva i kiwi, lo tagliava a metà e con un cucchiaio lo mangiava. Potete fare come volete. Sbucciarla però, ovviamente. Quindi mango, kiwi, le prugne, albicocche, ciliegie, mele, melone, ananas. Quindi vediamo, praticamente avete una scelta enorme qua, ampia. Se uno non piace una cosa, può mangiare l'altra. Arance, agrumi, mango, kiwi, prugne, albicocche, ciliegie, mele, melone, ananas. Via libera anche ai frutti di bosco e frutti rossi. Questi sono i miei preferiti. Veramente li mangio ogni giorno. Frutti di bosco nel mio frullato che faccio. Mirtilli, lamponi, more, ribes, fragole. Mirtilli, lamponi, more, ribes, che sono un po' più difficili di trovare qua, e fragole, che contengono antiossidanti. Sostanze, e antiossidanti sono sostanze che sono in grado di contrastare, rallentare e neutralizzare i radicali liberi, che sono quelli che non vogliamo nel corpo, ok? Non ci fanno molto bene questi radicali liberi perché invecchiano tutto. Quindi i antiossidanti, mirtilli, lamponi, ribes, fragole, more. Questi frutti di bosco contribuiscono anche a tenere sotto controllo il colesterolo cattivo,
e la pressione sanguigna. È consigliabile consumare ogni giorno almeno 3 porzioni. Ottima anche la frutta secca, come noci, nocciole e arachidi, che sono ricche di vitamina E e acidi grassi come omega 3, che combattono l'aumento della pressione, ok, frutta secca, e ripuliscono le arterie dal colesterolo cattivo. Quindi, se ce la fate, mangiate noci, nocciole e arachidi. In questo caso si consiglia 10 ai 15 grammi di frutta secca al giorno. Tenetelo lì nell'armadio o sulla tavola o dove volete, e quando avete un po' di fame, se avete bisogno di un spuntino invece di mangiare qualcosa che non vi fa bene, mangiate questa frutta secca. Ripeto, noci, nocciole e arachidi. Pesce. Il pesce ci fa molto bene. Soprattutto quello azzurro, cioè sgombro, alici, sarebbe pesce azzurro. Il salmone, ok? E il salmone anche, hanno un contenuto, un alto contenuto di acidi grassi e omega 3, sgombri, alici, salmone. E questo omega 3 riduce il rischio di morte cardiaca improvvisa, nonché il tasso di mortalità dovuto a malattie del cuore. Sarebbe bene mangiarlo 3 o 4 volte a settimana. Sgombri, alici e salmone. Ricordiamoci, frutta secca, frutta fresca, verdura a foglie verde, pesce e anche, come ho detto prima, la frutta secca. Andiamo ad ascoltare un brano da Zucchero.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per
2: martedì 16 giugno: Blacks Road, Gillis Plains, Briar Road, Felixstowe, Gorge Road, Athelstan, Grand Junction Road, Hope Valley, and Northeast Road, Modbury.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
4: Drake's,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
5: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
6: Siete qui con me alla Radio Italiana 531 nel studio di Sanremo. Sto parlando di cibi che sono ottimi per la salute del cuore e il sistema cardiovascolare. Allora, pesce l'abbiamo detto, quello azzurro, sgombri, alici, salmone, frutta secca, frutta fresca, verdure a foglia verde, legumi importantissimi, ceci, lenticchie, fagioli, piselli e fave. Sono forte di proteine vegetali e macronutrienti, che sono fibre e carboidrati, ma sono poveri di zuccheri e grassi, che è importante perché non vogliamo mangiare una dieta o consumare una dieta, avere una dieta piena di zuccheri e grassi. Quindi legumi. Inoltre ci danno quella sensazione di sazietà, quindi sappiamo, mangi un piatto di zuppa di lenticchie o fagioli e sei sazio. Contengono anche sali minerali essenziali, cioè ferro, che diminuisce il colesterolo cattivo, importantissimo il ferro, potassio, che riduce la pressione sanguigna, fosforo, che favorisce il buon funzionamento dei muscoli, quindi anche del cuore, perché ricordiamoci che il cuore è un muscolo. Andrebbero messi in tavola possibilmente 2 o 3 volte a settimana, ok? Quindi lenticchie, fagioli, piselli, fave 2 o 3 volte a settimana, pesce 2 o 3 volte a settimana, soia, che non è una cosa che si consuma molto nella dieta mediterranea, per dire la verità, è più una cosa asiatica, però la soia è un legume con un elevato contenuto di proteine, specialmente per chi non mangia la carne, dicono dovrebbero mangiare la soia. E quindi la soia contiene tanto proteine, il doppio rispetto alla carne, ricordiamoci quello, il doppio, un sacco di proteine dalla soia. Inoltre è ricca di acidi grassi omega 3, come il pesce, che, come già detto, combattono le malattie cardiovascolari, ma anche di lecitine, lecitine mi sa. Famose sostanze ricche di fosforo, della proprietà anticolesterolemizzanti, cioè ci aiuta a abbassare il colesterolo. La soia è in grado quindi di mantenere bassi i triglycerides, nel sangue e tenere sotto controllo il diabete, altro fattore di rischio cardiovascolare. La dose raccomandata è quella di una porzione al giorno, se potete farlo, come una tazza di latte di soia. Quindi, se non ce la fate a cucinare con la soia, potete decidere di bere soy milk. Ha un gusto un po' particolare, però vedete se ce la fate. Una tazza di latte di soia di 250 ml o un yogurt di soia oppure un pannetto di tofu da 100 grammi. Okay? Il tofu è quello che adoperano gli asiatici indiani nella loro cucina. Noi italiani ben poco, però soia, latte di soia magari per noi sarebbe la cosa migliore. Puoi fare un caffè latte con la soia o magari lo bevi da solo o non lo so. Una tazza di soia al giorno. Cereali, meglio se passiamo ai cereali adesso, sarebbero meglio se sono integrali. Allora, il pane, ok, che tutti di noi consumiamo il pane, ma immagino, pasta e riso integrale, se ce la fate. Avena, segale, orzo, grano, saracheno e quinoa quinoa sotto sono tutti ricchi di fibre che possono aiutare a ridurre il colesterolo cattivo. So che magari facciamo fatica noi italiani a mangiare la pasta integrale. A me piace, mia madre non piace per niente, a me piace però la pasta integrale, anche il pane integrale, riso non molto. Avena va bene, il segale, qui non c'è pane di segale, cioè magari c'è, però dovrete andare a un posto un po' più tipo un panificio. Però io mi ricordo in Italia c'era sempre questo pane di segale. Orzo, che va molto bene e poi fa bene, possiamo mettere anche l'orzo nella minestra, volendo, minestra d'orzo. Caffè, il caffè. Cosa facciamo con il caffè? Noi italiani piace il caffè, a me piace il caffè, contiene come il tè una cosa che si chiama polifenoli, non so se l'ho pronunciato bene, polyphenoli, che sono sostanze ancora antiossidanti e antinfiammatorie. Ricordiamoci che l'infiammazione non ci fa bene nel corpo, a parte quando il corpo decide di metterlo lì apposta per combattere qualcosa, però stiamo cercando tutti di non avere un elevato... non avere l'infiammazione nel nostro corpo elevato. Quindi il caffè è in grado di regolare il metabolismo dei lipidi e del glucosio, tenere a bada i valori del colesterolo e proteggere l'apparato cardiovascolare. Fondamentale però non eccedere massimo 2 tazzine di caffè o tè al giorno, non 2 di caffè e poi 2 di tè che sarebbero 4. 2 tazzine di caffè o 2 tazzine di tè al giorno, basta, solo quelli. Io direi colazione pranzo, perché a me la sera se bevo il caffè non dormo, però non so, c'è chi può bere un caffè e poi andare a dormire subito. Il vino rosso. Cosa facciamo con il vino rosso? Perché io il vino rosso non lo bevo, però lo bevevo una volta. Ci sono tanti italiani che lo fanno, che hanno delle vigne e ci fa anche bene un pochettino. Vino rosso, come consigliavano i nostri nonni, è ricco di resveratrolo, che è una sostanza che si trova nella buccia dell'uva, soprattutto quella nera, con proprietà antiossidanti è capace di contrastare il colesterolo cattivo e alzare il livello di quello buono. Quindi immagino che possiamo anche mangiare l'uva, no? Secondo diversi studi, consumare un bicchiere di vino rosso al giorno potrebbe, okay, porterebbe benefici sia al cuore sia al cervello, diminuendo il rischio di attacco cardiaco e ictus. Un bicchiere però, non dobbiamo esagerare neanche con quello, un bicchiere di vino rosso al giorno. Cioccolata sì, ma fondente, come vi ho consigliato tante volte. Cioccolata, il cioccolato è fonte di flavonoidi, che è sottocategoria di polifenoli. E questi favoriscono l'elasticità dei vasi sanguigni, riducono il rischio di aumento di peso. Cioccolata fondente, però, poi spiego, e le relative conseguenze dannose sulla salute cardiovascolare. È importante però che sia fondente, almeno 70% di cacao, e non più di 10 grammi al giorno, che sarebbe un quadratino. 70% cacao, quindi non cioccolata al latte, perché magari voi vi confondete, pensate, e vabbè, ok, non mangio quella fondente, però mangio quella al latte. No, no, no, no, no, non ha lo stesso effetto. Effetto diverso. Cioccolata al latte poi ti fa mettere su peso, poi c'è un'alta quantità di zucchero, quindi proprio no. Cioccolata fondente, almeno di 70% di cacao. Io ho cercato di mangiare quello di 95%, faccio fatica. 75%, 80% per me va bene. Io torno a dire, quello con più alta quantità di cacao mi sembra, non lo so, difficile da mangiare, però se ce la fate potete anche mangiare quello di 90-95%. Andiamo a ascoltare un brano da Adriano Celentano.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a mezzogiorno e mezza. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di quattro portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: Eccoci qui, bentornati. Vi ricordo che c'è Radio Ton, quindi se volete fare una donazione chiamate qui allo studio 83 40 77 00. Io sto parlando del benessere del cuore e i cibi che ci fanno bene. Ho appena nominato la cioccolata fondente, che probabilmente è il mio preferito di tutti questi cibi. Olio e grassi vegetali per condire le pietanze. Via libera all'olio extravergine di oliva, che costa un sacco di soldi, però comunque ci fa molto bene, che contiene l'acido oleico, un grasso monoinsaturato, che ha effetti protettivi sulle malattie cardiovascolari. Sono da limitare invece i grassi animali, tipo il burro, lo strutto, oli vegetali, tipo olio di palma, salse e condimenti ad alto contenuto di grassi. Quindi, se possiamo, olio di oliva. Extravergine sarebbe ancora meglio. Aceto di mele. A me piace. Recenti studi hanno dimostrato che il consumo di aceto di mele da solo o nelle pietanze sembrerebbe avere un'azione positiva sulla salute dell'apparato cardiovascolare. Questo perché contiene minerali come fosforo, zolfo, ferro, magnesio e soprattutto il calcio, che sono essenziali per rinforzare il cuore e le difese immunitarie del nostro corpo, e anche il potassio, che incide sul buon funzionamento del cuore e dei muscoli. Inoltre è forte di pectina, che è una fibra idrosolubile in grado di proteggere le cellule e i vasi sanguigni. Contribuisce a ridurre il livello di colesterolo nel sangue, favorisce un senso di sazietà e ostacola l'assorbimento dei grassi. Quindi aceto di mele. Allora, passiamo un secondo alle cose, i cibi che ci fanno male. Quindi ci sono quei cibi di amici del cuore, di cui ne ho parlato oggi, che proteggono l'apparato cardiovascolare. E poi ci sono quelli che sono dannosi, prima tra tutti è il sale. Un po' di sale io penso che fa bene, però non lo so, questo è il mio parere, un po' di sale, però non troppo, perché il sale influisce negativamente sulla pressione arteriosa, quindi dobbiamo evitare cibi salati. La quantità giornaliera massima raccomandata è di 5 grammi. 5 grammi di sale al giorno. È importante quindi utilizzarlo il meno possibile. sostituendolo ad esempio con spezie per insaporire le pietanze, quindi non sale a go-go. Inoltre è opportuno fare l'attenzione anche al sale nascosto, perché dobbiamo ricordarci che tanti cibi che compriamo al supermercato hanno già il sale nascosto, contenuto principalmente nei cibi confezionati o lavorati, per esempio i snack, quelle cose insaccati, cibi in scatola, dadi per brodo. Ricordiamoci che i dadi per brodo contengono un sacco di sale. Ricca di grassi saturi e nemica del cuore e inoltre la carne, soprattutto quella rossa. Poi non c'è da dire anche i prosciutti, queste cose qua. La carne rossa non fa bene al cuore. Si consiglia quindi di mangiarla non più di due volte a settimana. Preferire quella bianca come pollo, tacchino, vitello, coniglio e agnello. Non sapevo che l'agnello era carne bianca, però vabbè, io avrei detto che era carne rossa, però agnello e carne bianca. Pollo, tacchino, vitello, coniglio, agnello. Attenzione inoltre a limitare il consumo delle bevande alcoliche. Abbiamo detto che il vino rosso ci potrebbe anche far bene, però non dobbiamo esagerare con le bevande alcoliche, perché certe sono ricche di zuccheri che poi aumentano la pressione arteriosa e provocano danni al fegato. Quindi zucchero non ci fa bene. Ricordiamoci, il zucchero non ci fa bene. Accanto alle regole di buona alimentazione, infine, non dobbiamo trascurare neanche un corretto stile di vita per mantenere il cuore sano e in forma. Camminare, fare pesi, attività fisica, qualsiasi cosa, però dobbiamo tenerci in movimento. Poi c'è anche la salute mentale, dobbiamo cercare di essere felici, calmi, rilassati, eccetera, eccetera. Quindi un elenco in velocità dei cibi che ci fanno bene. Parto dall'inizio: verdura e foglia verde, spinaci, cavoli, zucchini, rucola, finocchi, ci fanno bene. Frutta secca e fresca. Frutta fresca, mango, kiwi, arance, agrumi, prugne, albicocche, ciliegie, mele, melone, ananas, frutti di bosco, frutti rossi, fragole, lamponi, more, eccetera. Noci, nocciole e arachidi. Noci, nocciole ed arachidi ci fanno bene. 10 ai 15 grammi di frutta secca al giorno. Pesce, soprattutto quello azzurro, sgombro, alici, salmone, 3 a 4 volte a settimana. Legumi, ceci, lenticchie, fagioli, piselli, fave, sono importantissimi, 2 o 3 volte a settimana. La soia, se potete mangiare il tofu, bene, se no yogurt di soia, una tazza di latte di soia. Questo ci fa molto bene. Ricordiamoci che chi non mangia le carne contiene una alta quantità di proteine, il doppio rispetto alla carne. Ok, questa è la soia. Cereali, meglio se integrali, cioè cereali, pasta, pane, riso, integrali, avena, segale, orzo. Una bella zuppa d'orzo, lo dovrei fare sta settimana se ci riesco. Caffè e tè, con moderazione però ci fa bene, massimo 2 tazzine di caffè e tè al giorno, non dobbiamo riempirlo di zucchero poi e di un sacco di latte. Però magari un caffè latte con latte di soia ci farebbe anche bene. Vino rosso, un bicchiere al giorno massimo. Cioccolate, ma fondente, 10 grammi al giorno, che sarebbe un quadratino. Olio extravergine a go-go, quanto ne volete più o meno, ma più o meno. Non so quanto uno riuscirebbe a mangiarlo o berlo, non so, tocciare dentro il pane in un giorno. Io sempre pane con olio, mi piace tantissimo. Come faceva mio padre, pane, poi con olio, un po' di sale e oregano. E poi toccio dentro il pane. Aceto di mele. Evitare il sale, ho appena nominato il sale nell'olio, però vabbè. Evitare il sale, 5 grammi al giorno. carne rossa soltanto 2-3 volte a settimana. Cercate invece, se mangiate la carne, quella bianca, pollo, tacchino, vitello, coniglio e agnello. Limitare le bevande alcoliche. Io vi devo lasciare per oggi, vi ringrazio sempre per il vostro ascolto, buona settimana a tutti. Tenetevi ben caldo perché inizia a fare un po' freddo. Un forte abbraccio da parte mia. Ciao ciao a tutti voi. Ciao ciao.
5: Notizie sui governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 16 giugno 2026. Partiamo con alcune notizie che riguardano il costo della vita e l'accesso alla casa nel Sud Australia. Il governo statale ha annunciato un nuovo sistema che consentirà agli inquilini di trasferire la propria cauzione o bond da una casa all'altra senza dover anticipare una seconda somma. L'obiettivo è ridurre la pressione economica per chi deve cambiare abitazione in un mercato degli affitti ancora molto competitivo. Restando sul tema del sostegno alle famiglie, dal 1 luglio la Seniors Card sarà disponibile a tutti i residenti del Sud Australia con più di 60 anni, indipendentemente dalle ore lavorate. La misura permetterà a molte più persone di accedere a sconti e agevolazioni, compreso il trasporto pubblico. Parliamo ora di sanità. Nel nuovo bilancio statale sono previsti 250 milioni di dollari per aumentare la disponibilità di posti nelle strutture di assistenza agli anziani. L'obiettivo è offrire maggior supporto alla popolazione che invecchia e, allo stesso tempo, ridurre la pressione sugli ospedali pubblici. Sul fronte abitativo, il governo ha confermato un piano da 2 miliardi e mezzo di dollari destinato alla costruzione di nuove abitazioni e a programmi Rent to Own, che consentono alle famiglie di affittare una casa con la possibilità di acquistarla in futuro. L'iniziativa punta ad aumentare l'offerta di alloggi e ad aiutare più persone a entrare nel mercato immobiliare. Chiudiamo con il meteo. È in arrivo una settimana particolarmente piovosa per Adelaide e gran parte del Sud Australia. Sono previste precipitazioni diffuse e forti venti in diverse aree dello Stato. Per oggi ad Adelaide il cielo sarà prevalentemente coperto, con possibilità di pioggia e temperature comprese tra circa 9 e 16 gradi. Le autorità invitano alla prudenza soprattutto nelle zone costiere e sulle strade interessate dal maltempo. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 530. Grazie e buona giornata.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Radioton 2026 è arrivato!
7: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
6: Come? Partecipare è facilissimo!
7: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
6: Chiama l'83407700 durante i programmi.
7: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
6: Weekend esclusi.
7: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
6: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
7: Ogni 5 dollari ricevi un numero
6: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
7: Radioton 2026 è arrivato.
6: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
8: State ascoltando Radio Italiana 531.
9: Lubini Piccianini.
10: Tralalelo tralala.
11: Trippi troppa troppa trippa.
9: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
10: 531.

Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna ti porta con te.

veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola,

stropiziata, coccolata, latte, burro, marmellata, ridicola, pecora, pecora, così. Che cretino, sono stato anche il gatto, ma il venuto tutto.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Spara. Spara. Spara. E pensare che

0: Corey.
1: Radio Italiana 531.
2: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogo dal Furlan.
3: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
2: Tutto incluso?
3: Certo, come tutti gli anni.
2: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
3: Abruzzo,
2: Altavilla,
3: Campania,
2: Sant'Eufemia,
3: Sicilia
2: e Fogo dal Furlan.
3: Uniti insieme
2: per sostenere la tua radio.
3: Prenota chiamando ufficio radio 8340 2806.
2: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogo dal Furlan.
3: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
2: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
4: Sostenete la vostra Radio Italiana 531, buon pomeriggio, 12.15, buon appetito a quelli che sono con le gambe sotto al tavolo. Io sono il vostro Marco e sono live dallo studio Sanremo. Intanto saluto Tilde e saluto il dottor Cocchiaro, che oggi non sono con noi. Il dottor Cocchiaro è nella sua solita vacanza estiva o invernale australiana, possiamo dire così. Quindi lo salutiamo e, come dice lui, tornerà in onda per tempo, tra qualche mese. E Tilde invece la salutiamo e la abbracciamo forte. Di solito sono loro in onda a quest'ora, mentre sono io qua con voi per ricordarvi che siamo in periodo Radioton, e quindi insomma è importante ricordare che questa è la settimana dove potete donare sempre più donare, o come diceva ieri la nostra Elena, sostenere la vostra radio, perché insomma è importante essere qui insieme, ed è importante questo percorso che stiamo facendo insieme da 51 anni, ed è importante sostenerlo. Ovviamente una volta all'anno vi chiediamo un piccolo contributo di qualsiasi cifra, decidete voi quanto sia questa cifra, quanto deve essere. Noi assolutamente non discriminiamo e non facciamo assolutamente nessuna distinzione, però vi chiediamo di farlo durante i programmi all'83407700, e vi chiediamo anche di partecipare al nostro fundraising dinner il 24 giugno, mercoledì prossimo, 6.30 di sera. Venite pure numerosi anche alla vostra radio tutti i giorni dalle 10 a mezzogiorno per fare la vostra donazione, e insomma anche per venirci a trovare, bervi un caffè. Intanto c'è la nostra Sara con Gabby che faccio accomodare tutte e due. Venite, venite, venite, venite, venite. Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, no, vieni, venite.

0: un grande classico della musica italiana, Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Bentornati live con la vostra radio principale, diciamo, della vita, perché più di questo non c'è nient'altro. Con il vostro Marco, con anche Sara.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Bonjour, bonjour. E abbiamo noi questo dono incredibile di buttare le persone in situazioni improponibili.
1: Improponibili, e sono un po' anche spaventate.
0: Non è vero,
1: no,
0: non è vero.
1: Non
0: perché
1: è vero.
0: La nostra ospite in studio ha tanta personalità, Gabriella, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Hey,
2: buongiorno.
0: Gam.
2: Hey, Gam, my...
0: What's happening?
2: Un po' di tutto.
0: Allora,
2: oggi.
0: Gabby, Gabriella Iannace con noi oggi da The Chair of Hair, che è un fantastico salone, un hair salon a Newton, Campbelltown. Dov'è? Ross Treva. No.
2: Ross Treva.
0: E dillo tu, tu che lo sai.
2: Allora, c'ho la mia sedia nel salone, indirizzo è 10C Forest Avenue, Ross Treva. Vicino a Barretto Cafe.
0: Esatto, oh, sì. Esatto, di fianco al Barretto.
2: Yes.
0: E tu fai di tutto. Tagli
2: tutto,
0: uomo,
2: tutto.
0: Donna,
2: tutto.
0: Di tutto.
2: I have to come. Sì, perché no?
1: For sure.
0: Di tutto. Oh, poi è zona, okay. Tua, è zona,
1: zona
0: tua.
1: Zona mia, sì.
0: Zona tua,
1: sì.
0: Zona tua. Da quanti anni fai questo lavoro?
2: Una 38.
0: Ah, poco.
2: Così.
0: Quindi
2: sì,
0: hai tagliato
2: sì.
0: due, tre capelli.
2: Yeah,
0: due,
2: yeah.
0: Tre capelli.
2: E 4-5.
0: Allora, Gabby è con noi oggi perché io e Gabby dobbiamo parlare un po' di una partnership tra di noi. Cominceremo sì. A lavorare assieme anche con la radio.
2: Sì.
0: Però sappiamo benissimo, Gabriella, Angelo, la famiglia Iannace è una super supporter della radio da tanti anni. Angelo, quando lo chiami, è sempre disponibile. E Gabriella è disponibile perché oggi è arrivata e andiamo in onda subito.
1: Sono subito.
0: Lo sai che mangi qua con noi oggi?
2: Veramente,
0: you
2: sì.
0: Know that. We having lunch. C'è
2: oggi?
0: La pizza.
1: Polenta.
0: No,
1: pizza
2: con la pomodoro in coppa o?
0: Sì, vabbè, tu sei okay, tu sei un po' fassi con la pizza perché Angelo ti porta su quella strada lì quando andate a Napoli. Sai che Gabriella
1: quindi mangi una buona pizza.
2: Oh, mamma mia, la pizza proprio bene.
0: Però vai spesso in Italia tu?
2: Volevo andare ogni anno,
0: però,
2: ma il lavoro
1: dipende un po' dal
0: dipende
1: lavoro.
0: Dal lavoro.
2: Sì,
0: dipende
2: sì.
0: Dal lavoro. Senti, ma... questa sedia che hai al salone adesso, da quanto tempo che ce l'hai?
2: 18 mesi.
0: Ok.
2: Sì.
0: Prima eri invece dove?
2: A North Parade.
0: Ok, quindi sì. avevi della clientela lì e poi adesso sei sposato in questa
2: sì.
0: Nuova avventura.
2: Sì, per me è nuova, sì.
0: La cosa bella che stiamo facendo con Gabby è stiamo lavorando con Alessia, con una ragazza molto giovane che fa digital marketing e sta aiutando Gabby per fare tutta quella parte, mentre noi faremo più una collaborazione radio e Gabby farà parte della radio con una sponsor, farà un po' di lavoro anche con qualche programma. E quindi

0: Quindi sarà importante anche perché, insomma, ci vogliamo dare una mano. Grazie. E Gabby ha bisogno di voi.
1: Ah, ecco.
0: Amici, amiche, che
1: dovete tagliare i capelli. Tutto.
0: C'era Daniela Costa prima.
1: Daniela ha detto, gli facciamo un taglio qui al volo, Gabby?
2: Perché no?
0: Ce l'hai le forbici, vai in giro con le forbici.
1: Devi sempre andare in giro con gli attrezzi del mestiere.
2: Sì, sì, nella macchina c'ho tutto.
0: We put you on the spot. Qui on the spot, incredibile. Allora Gabby, su appuntamento, giusto? Non è che c'è un orario, cioè tu lavori su appuntamento.
3: Grazie, sì. Telefonare, vai, puoi fare
0: il
3: un
0: numero?
3: Text. Il numero 0419 590 592.
0: Ah, sì. Perfetto.
3: Anche email, il mio email è thechairofhair.sa@gmail.com.
0: Ok,
1: perfetto.
3: Grazie.
1: Molto bello.
3: Thank
1: come
3: you.
1: Nome.
0: E Gabby ci aiuterà perché abbiamo già parlato anche con il Radioton, quindi insomma anche Angelo lo saluto, ci aiuterà tantissimo anche lui per questa raccolta fondi. Sicuramente li vedremo mercoledì prossimo, però ricordiamo ai nostri ascoltatori, c'è il Radioton che sono 10 giorni di raccolta fondi della radio, dove la radio italiana veramente vi chiede una mano, perché senza di voi non potremmo andare avanti, non potremmo fare il servizio che facciamo, non potremmo fare nulla.
1: Anche se piove.
0: Dai.
1: Cosa fate a casa? Venite qui.
0: Non piove più.
1: Non piove più, tra l'altro. Venite qui. Alla mattina ci beviamo un caffè, vi offriamo un pezzo di torta, un biscotto, ci facciamo due chiacchiere.
2: Perché no?
1: Portate la vostra donazione. Più di così, cosa dobbiamo fare? No. Venite qui da noi.
0: Gabi domani porta le forbici e il phon.
1: E poi se c'è Gabi,
0: fai i capelli.
2: Sì, tutto.
0: Everything.
2: Everything.
0: No. No, stiamo pensando anche a fare una cosa interessante con i nostri volontari, ne parleremo. Però mi raccomando, se non volete venire direttamente in studio, potete anche chiamare durante i programmi 8340-7700 oppure in ufficio 8340-2806. Fate la vostra donazione, possiamo prendere anche il pagamento direttamente con la carta o potete anche semplicemente poi dopo pagare contanti venendo alla radio. Oggi solo classici. Sono
1: oggi
0: classici.
1: Vedo dei gran classiconi, va bene.
0: Allora, bello, siccome è 12:30, andiamo a mangiare e andiamo ad ascoltare Massimo Ranieri. Mi raccomando, Radioton, chiamate adesso che noi usciamo dallo studio, chiamate in ufficio.
1: Sì, sì. E vi rispondo io. Chiamate.
0: Proprio lei, proprio lei.
1: Io.
0: Corri di là, che adesso chiamo.
1: Vado.
0: Corri.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
4: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Alta Villa Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
2: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

L'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Speed camera locations per
3: martedì 16 giugno. Blacks Road, Gillis Plains, Briar Road, Felixstowe, Gorge Road, Athelstan, Grand Junction Road, Hope Valley and North East Road, Modbury.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
5: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
5: Veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per legare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Foods!
7: Radioton 2026 è arrivato!
8: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
7: Come? Partecipare è facilissimo!
8: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
7: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
8: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
7: Weekend esclusi.
8: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
7: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
8: Ogni 5 dollari ricevi un numero
7: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
8: Radioton 2026 è arrivato.
7: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

0: Buon pomeriggio e ben ritrovati agli ascoltatori di questa ora che chiamiamo Pillole, a cura mia, di Santino. Oggi con Marco,
1: sì.
0: Davanti a me,
1: buongiorno a tutti.
0: Anziché Tilde. E niente, è un po' che non ci sentiamo, non so se vi sono mancato, ma non credo, voglio essere immodesto. In ogni caso un paio di questioni mi hanno tenuto lontano da questo microfono per un mesetto e adesso sono tornato con qualcosa di nuovo da far conoscere al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori. O forse non di tanto nuovo, perché credo che alla radio se ne sia già parlato, quantomeno qualcuno ha sentito, ha ascoltato letture dei suoi racconti, e questo personaggio è Italo Calvino, scrittore gigante della letteratura italiana del Novecento, uno da quale non si può prescindere se parli di letteratura italiana, ma non solo italiana, perché i suoi libri sono a tutt'ora tradotti in moltissime lingue, ed è alla fine della sua carriera è diventato un intellettuale conosciuto in tutto il mondo. Quindi percorriamo un po' un attimo la vita, insomma la biografia di questo personaggio. Nato il 23, scusate, nel 23, ma in ottobre a Santiago de Las Vegas, che è un sobborgo di Havana, credo, a Cuba. Questo perché il padre, un agronomo sanremese, era in trasferta da parecchi anni, prima in Messico, poi a Cuba, 2 anni prima. Quindi nel 23 lui nasce da questo signore italiano agronomo di Sanremo, e la madre invece è una sarda laureata a sua volta in agraria, in botanica in particolare. E niente, la famiglia rientra in Italia, si ritrasferisce in Italia 2 anni dopo. Di questo periodo, diciamo, iniziale, Calvino dirà che non ricorda granché, ma è credibile perché ci ha vissuto soltanto 2 anni. Si trasferisce a Sanremo e comincia qualche anno dopo la sua educazione, quella con le scuole primarie, secondarie, eccetera, eccetera. Ha impronta laica e scientifica, in altre parole, le elementari e le medie. I genitori hanno cercato di tenere il proprio figliolo scevro, libero da influenze di ogni tipo religioso, quindi non hanno chiesto di avere il proprio infante, il proprio bambino educato senza dettami religiosi, proprio per dargli la libertà di scegliere quello che volesse fare un po' più avanti da grande. Poi poco dopo arriva la seconda guerra mondiale, quando lui sta per iscriversi ad agraria a Torino, seguendo un po' il suggerimento del padre, ma contro la propria volontà, perché lui già manifestava, diciamo, negli anni del liceo dei grossi interessi per letteratura, teatro e cinema anche. Infatti aveva cominciato a collaborare con alcune riviste genovesi ed altre riviste specializzate. Però comunque, per accontentare il padre, comincia a studiare agraria. A fine guerra però, se si disfa di questo bagaglio non voluto, si iscrive a quella che è la sua vera passione, si iscrive a lettere, sempre all'Università di Torino. La seconda guerra mondiale lo vede ancora giovincello, quindi essendo del 23 chiaramente non può essere chiamato alla leva. Man mano però si avvicina alla sua data e lui al momento di essere chiamato, si rende un pochino irreperibile. Poi c'è l'armistizio l'8 settembre, nasce la Repubblica di Salò. A quel punto lui dovrebbe essere costretto ad arruolarsi con i miliziani della Repubblica di Salò. A questo punto fa una scelta radicale e invece sale sulle montagne, sulle colline, in particolare nelle Langhe, e partecipa attivamente alla resistenza al fascismo. Ci rimane fino al 1945, a fine guerra, e dopodiché comincia seriamente la sua preparazione di letterato, di scrittore. A Torino, nei circoli ristretti alla letteratura del dopoguerra, incontra personaggi molto influenti per lui come Cesare Pavese, Elio Vittorini, e collabora con il Politecnico, appunto, una rivista, un periodico di edito e a cura di Elio Vittorini, il filosofo, scrittore siciliano. Il suo primo libro esce nel 46 e si chiama I sentieri dei nidi di ragno ed è ispirato al suo periodo nella resistenza ed è la storia di la resistenza alla guerra vista attraverso gli occhi di un bambino che si chiama Pin, con tutte le sue vicissitudini e quant'altro, quindi definiamo questo periodo come si potrebbe dire neorealista un po', dell'Italia del dopoguerra. Lo stile era quello narrativo, molto asciutto, molto sul punto, con un linguaggio comprensibilissimo, però molto profondo. A questo seguono gli anni 50, dove comincia ad esplorare nuove strade, nuove forme narrative, tra l'altro l'intreccio di trame tra diversi personaggi a diversi livelli. Comincia il periodo fantastico in cui escono libri molto, molto, come dire, significativi per la sua carriera, che notissimi in Italia, e sono la trittico dei nostri antenati, che sono il Visconte Dimezzato, il Barone Rampante e il Cavaliere Inesistente. Non sperdiamoci tanto a raccontare diciamo i particolari di questi tre libri. Chi vuole vederli se li vada a prendere o magari li legga sul proprio tablet o telefonino. Oggi leggiamo una storia breve che si chiama L'avventura di un soldato, che fa parte di una collezione di una ventina di racconti brevi che ci stanno benissimo nel nostro format, che hanno per tema ricorrente e comune l'avventura. Ogni storia comincia l'avventura di. Oggi vedremo L'avventura di un soldato, che appunto una raccolta. Comunque, andando avanti con la vita di Italo Calvino, questa prima parte della trasmissione, finiamo così per dire ai nostri ascoltatori che nel 67 lascia l'Italia e va a Parigi, collabora con diversi scrittori e pensatori parigini, francesi, Roland Barthes, Raymond Queneau e quant'altri. Da quello scaturiscono un paio di libri importanti per la sua produzione, che sono Le città invisibili e l'altro è Essere una notte d'inverno, un viaggiatore, e poi rientra in Italia nel 1980 e continua la sua opera così di produzione letteraria di varia natura. Si occupa di tutto, come si è detto, di fumetti, di fumettistica, di teatro, di cinema, di quant'altro, tutto lo interessa, è un pensatore, un filosofo a tutto tondo. Comunque, Diavolo ci mette la coda e il nostro, Italo Calvino, purtroppo muore all'età giovanissima di 61 anni per una emorragia cerebrale che lo coglie a Siena, appunto nel 1985, mentre stava preparando alacremente, stava studiando e lavorando una cosa, un'opera molto importante che sarebbe stato un ciclo di prestigiose conferenze ad Howard, che sono state poi pubblicate, questi scritti pubblicati postumi col titolo di Lezioni americane, che rimarrà il suo testamento spirituale letterario, che parla della bellezza e della vita e della bellezza della letteratura e dello scrivere e della lingua, praticamente il suo amore per la lingua parlata e per la letteratura, che rimane diciamo un po', come dire, in questo libro che ci lascia postumo, che purtroppo non fece in tempo a finire. Ora vi salutiamo brevemente per qualche minuto, ci ascoltiamo la vostra pubblicità, è una prima canzone di Lucio Dalla, mi sembra che sia, Itaca,
1: sì.
0: Dopodiché ritorniamo con il racconto vero e proprio.
1: Allora, si riesce a raccontare, a iniziare, perché la pubblicità arriverebbe fra un paio di minuti, secondo me, non... Sì, se riusciresti a introdurre... Sì, abbiamo ancora un paio di minuti.
0: Sì, no, scusate, noi mio orologio un po'. No, allora potrei aggiungere che, per esempio, il Visconte Dimezzato, il Barone Rampante, il Cavaliere Inesistente, per dire tre cose, sono tutti racconti fantastici, cioè bisogna leggerli con molte ottiche, bisogna guardarli con molte ottiche di lettura. Il Visconte Dimezzato racconta di questo visconte, questo nobile, che nel 600 durante la battaglia viene tagliato in due da una palla di cannone e che poi fa fatica a riconnettere queste due metà della propria persona, e quindi vabbè, insomma, sta per un po' i conflitti interni che abbiamo e l'incapacità a volte di appianarli, di risolvere con noi stessi i dubbi e tutto quello. Il secondo è il barone rampante, questo è carino molto, che parla di un bambino che è un baronetto, che stufo delle angherie e delle restrizioni impostegli dai genitori, si rifugia su un albero, dove poi vive tutto il resto della sua vita. Assurdo penserete, però sono le basi, sono i presupposti su cui poi si possono dire tante cose su che cos'è la vita e su quanto intensa debba essere o possa essere, perché il ragazzino poi alla fine, benché viva su un albero, si gode tutte le avventure, tutte le emozioni e le vicissitudini della vita come chiunque altro. L'ultimo è Il Cavaliere Inesistente, sono i tre libri che vi segnalo in questi due minuti, è il racconto di un cavaliere inesistente in quanto c'è solo l'armatura e la voce del cavaliere dentro, che è un po', insomma, che un po' ripete un po' lo stile narrativo di Ariosto nell'Orlando Furioso, ma che insomma ha a che fare con la perdita di identità che tutti noi in un modo o nell'altro ci troviamo ad affrontare in periodi storici o in periodi che hanno a che fare con la nostra vita vissuta personale. Bene.
2: Radio Italiana 531.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve

0: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
1: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Ecco, rieccoci. Ben ritrovati, avrei potuto farlo prima, ma decido di farlo adesso. Ho un comunicato da parte della redazione di Radio 531, la radio italiana, che riguarda il Radioton del 2026, Live Reading Italian. Amici di Radio Italiana 531, è arrivato il momento più importante dell'anno. Dal 15 al 24 giugno torna il nostro Radiothon, 10 giorni dedicati a sostenere la vita, la vostra radio comunitaria. Da oltre 50 anni Radio Italiana 531 è la voce che informa, intrattiene, racconta le vostre storie e tiene vive la lingua e la cultura italiana. Per continuare a farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto. Potete fare una donazione telefonando in radio oppure passate in radio ogni mattina in questi giorni fino al 24 giugno. Ogni contributo, piccolo o grande, fa davvero la differenza. Ricordate anche la Big Raffle: ogni 5 dollari di donazione corrispondono a un numero. Più numeri avete, più possibilità avrete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Sostenete la vostra radio, sostenete Radio Italiana 531. Grazie a tutti per i nostri sponsor, a tutti i nostri sponsor e volontari e a voi ascoltatori che ogni anno rendete possibile questo straordinario appuntamento. Per chiamare potete chiamarci durante questa trasmissione, nei momenti di pausa, quando abbiamo la pubblicità o la musica, al numero 83407700 o in qualsiasi altro momento chiamate pure l'ufficio all'83402806. Grazie. E adesso cominciamo invece con la nostra avventura, che è l'avventura di un soldato di Italo Calvino. Nello scompartimento al canto al Fante, Tomagra, il Fante, Nel scompartimento accanto a Fante Tomagra venne a sedersi una signora alta e formosa, una vedova provinciale doveva essere, a giudicare dal vestito e dal velo. Il vestito era di gran seta nera, appropriato a un lungo lutto, ma con guarnizioni e gale inutili, e il velo le passava intorno al viso, piovendole dal giro di un pesante antiquato cappello. Altri posti erano liberi, notò il Fante Tomagra nello scompartimento, e pensava che la vedova avrebbe certo scelto uno di quelli. Invece, nonostante la ruvida vicinanza di lui, soldato, ella venne a sedersi proprio lì. Certo, per via di qualche comodità del viaggiare, s'affrettò a pensare il Fante, correnti d'aria o direzione della corsa, per esempio. Per la fluidezza del corpo, sodo, anzi un po' quadro, se le alte curve non ne fossero state addolcite da una matronale morbidezza, le si sarebbero dati poco più di 30 anni. Ma guardarle in viso, l'incarnato marmoreo e rilassato insieme, lo sguardo irraggiungibile sotto palpebre gravi e sopracciglia nere intense, eppure le labbra severamente suggellate, tinte di sfuggita d'un rosso urtante, le davano l'aria di avere invece oltre i 40. Tomagra, do giovane soldato di fanteria, alla prima licenza, era Pasqua, si rimpicciolì sul sedile per timore che la signora così formosa e grande non ci entrasse, e subito si trovò nell'ala del profumo di lei, un profumo noto e forse andante, ma ormai per la lunga consuetudine amalgamato ai naturali odori umani. La signora s'era seduta con compostezza, rivelando lì accanto a lui proporzioni meno maestose di quanto gli erano sembrate vedendola in piedi. Teneva le mani grasse e con stretti anelli scuri incrociate sul grembo, sopra una borsetta lucida e una giacca che s'era tolta scoprendo le tonde e chiare braccia. Tomagra, al gesto, si era scansato come per far posto a un ampio sbracciarsi, ma lei era rimasta quasi immobile, sfilandosi le maniche con brevi movimenti delle spalle e del torso. Il sedile ferroviario era dunque abbastanza comodo per due, e Tomagra poteva sentire l'estrema vicinanza della signora, pur senza timore di offenderla col suo contatto. Ma, ragionò il nostro soldato, di certo lei, seppur signora, non aveva dimostrato di avere ripugnanza per lui, per l'ispido della sua divisa, se no si sarebbe seduta più lontano. E a questi pensieri i suoi muscoli, che erano rimasti contratti e rincagnati, si distesero liberi e sereni, Anzi, senza che lui si muovesse, cercarono di espandersi nella loro maggiore ampiezza, e la gamba che prima se ne stava a tendini tesi, staccata perfino dalla stoffa del pantalone, si dispose più larga e tese a sua volta il panno che la vestiva, e il panno sfiorò la nera seta della vedova, ed ecco, attraverso questo panno e questa seta, la gamba del soldato aderiva ormai a quella di lei, con un movimento morbido e fuggevole, come un incontro di squali. E con un muoversi d'onde per le sue vene verso quelle altrui di lei. Era pur sempre un contatto lievissimo che ogni battito del treno bastava ricreare e a perdere. La signora aveva ginocchia forti e grasse, e le ossa di tomagra ne indovinavano a ogni scossa il bazzo pigro della rotula, e il polpaccio aveva una serica guancia rilevata che bisognava con impercettibile spinta far combaciare con la propria. Questo incontro di polpacci era prezioso, ma costava una perdita. Infatti, il peso del corpo si era spostato e il vicendevole appoggio delle anche non veniva più col docile abbandono di prima. Occorse, per raggiungere una posizione naturale e soddisfatta, spostarsi leggermente sul sedile, con l'aiuto di una svolta dei binari e anche del comprensibile bisogno di muoversi ogni tanto. La signora era impassibile, sotto il matronale cappello, il fisso sguardo palpebrato e mani ferme sulla borsetta in grembo, pure il suo corpo, per una lunghissima striscia, appoggiava quella striscia d'uomo, che non se ne fosse accorta ancora, oppure che preparasse una fuga, una rivolta. Tomagra decise di trasmetterle in qualche modo un messaggio. Contrasse il muscolo del polpaccio come fosse un duro quadrato pugno, e poi con questo pugno di polpaccio, come se una mano dentro volesse aprirsi, corse e bussò al polpaccio della vedova. Certo, questo fu un movimento velocissimo, appena il tempo di un gioco di tendini. A ogni modo lei non si tirò indietro, a meno per quel che poté capire lui, perché subito Tomagra, per bisogno di giustificare quel gesto segreto, aveva spostato la gamba come per sgranchirla. Ora bisognava ricominciare da capo. Quella paziente, prudentissima opera di contatto era perduta. Tomagra decise di avere più coraggio. Come per cercare qualcosa, ficcò la mano in tasca, la tasca dalla parte della donna, e poi, come distratto, non la tirò più via. Era stato un gesto veloce. Tomagra non sapeva se l'aveva o no toccata, un gesto da nulla, pur adesso comprendeva quanto importante fosse il passo avanti fatto e in quale rischioso gioco egli ormai fosse preso.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
3: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lostrevar, Etherstone, Lockridge, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
4: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Church Road Prospect.
6: Pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

0: Rieccoci con il nostro soldato alle prese con questa piacente donna che gli si è seduta di fianco. Allora, sul dorso della mano ora premeva l'anca della signora in nero. Egli la sentiva gravare sopra ogni dito, ogni falange. Ormai qualsiasi movimento della sua mano sarebbe stato un inaudito gesto d'intimità verso la vedova. Tomagra, trattenendo il fiato, voltò la mano nella tasca. La mise, cioè, con la palma dalla parte della signora, aperta su di lei, pur dentro a quella tasca. Era una posizione impossibile, con un polso contorto. Pure, oramai, tanto valeva tentare un gesto decisivo. Così, con quella stravolta mano, lui azzardò un muovere di dita. Non c'erano più dubbi possibili. La vedova non poteva non essersi accorta di quel suo armeggio, e se non si ritraeva e fingeva impassibilità e assenza, voleva dire che non respingeva i suoi approcci. A pensarci, però, quel suo non far caso alla mobile mano di Tomagra poteva voler dire che veramente credesse a una vana ricerca in quella tasca di un biglietto ferroviario, di un fiammifero. Ecco, e se ora i polpastrelli del soldato, come dotati di una improvvisa chiaroveggenza, indovinavano da attraverso quelle diverse stoffe gli orli di indumenti sotterranei e perfino minutissime asperità della pelle, pori e nei, se, dico, i polpastrelli di lui arrivavano a questo, forse la carne di lei, marmorea e pigra, avvertiva appena che proprio di polpastrelli si trattava e non, mettiamo, di dorsi d'unghia o nocche. Allora la mano, con passi furtivi, uscì dalla tasca, si fermò lì indecisa, poi, con un'improvvisa fretta di rassettare il pantalone sulla cucitura della costa, camminò via via fino al ginocchio. Sarebbe stato più giusto dire che s'aprì un varco, perché dovette per procedere intrufolarsi tra lui e la donna, e fu un percorso, pur nella sua velocità, ricco d'ansie e di dolci commozioni. Bisogna dire che Tomagra si era messo a capo diverso contro il sostegno, così che si sarebbe anche potuto dire che dormisse. Era questo, più che un alibi per sé, un offrire alla signora, nel caso che le sue insistenze non la indisponessero, il modo di non sentirsene in disagio, sapendo i gesti separati dalla coscienza, affioranti appena da uno stagno di sonno. E di lì, da questa vigile parvenza di sonno, la mano di Tomagra, stretta al ginocchio, staccò un dito, il mignolo, e lo mandò a esplorare in giro. Il mignolo strisciò sul ginocchio di lei, che se ne stette zitta e docile. Tomagra poteva compiere diligenti evoluzioni di mignolo sulla seta della calza che egli, con gli occhi semichiusi, intravedeva appena chiara e arcuata. Ma s'accorse che l'azzardo di questo gioco era senza compenso, perché il mignolo, per povertà di colpa e impaccio di movimenti, trasmetteva solo parziali accenni di sensazioni, non serviva a concepire la forma e la sostanza di quello che toccava. Allora riattaccò il mignolo al resto della mano, non ritirandolo ma addossando adesso l'anulare, il medio e l'indice. Ecco che la sua mano posava inerte su quel ginocchio di donna e il treno la cullava in una carezza ondosa. Fu allora che Tomagra pensò agli altri. Se la signora, per condiscendenza o per una misteriosa intangibilità, non reagiva ai suoi ardimenti, c'erano però sedute di rimpetto altre persone che potevano far scandalo di quel suo comportarsi non da soldato e di quella possibile omertà da parte della donna. Soprattutto per salvare la signora da quel sospetto, Tomagra ritirò la mano, anzi la nascose, come se fosse la sola colpevole. Ma quel nasconderla, pensò poi, non era che un pretesto ipocrita. Difatti, abbandonandola lì sul sedile, non intendeva altro che più intimamente avvicinarla alla signora, che occupava appunto sul sedile tanto spazio. Difatti, la mano annaspò intorno. Ecco già le dita avvertivano la presenza di lei come un posarsi di farfalla. Ecco, bastava con dolcezza spingere tutto il palmo, e impenetrabile era lo sguardo della vedova sotto la veletta, il petto appena mosso dal respiro. Ma che? Tomagra aveva già ritirato la mano come un correre di topo. Non si è mossa, pensava, forse vuole. Ma pensava anche, un attimo ancora sarebbe troppo tardi, forse è lì che mi studia per fare una scenata. Allora, per non per altro che per un prudente sincerarsi. Tomagra strisciò la mano di dorso sul sedile e attese che fossero le scosse del treno, insensibilmente a far scivolare sopra le sue dita la signora. Dire che attese è improprio, infatti con la punta delle dita spingeva Cuneo tra il sedile e lei, con un movimento impercettibile che sarebbe anche potuto essere effetto del correre del treno. Si fermò a un certo punto. Non fu perché la signora avesse dato in qualche modo segno di disapprovazione, ma perché, pensò Tomagra, se invece lei accettava, le sarebbe stato facile con un mezzo roteare di muscoli venirgli incontro, posarglisi, per così dire, su quella mano in attesa. Per dimostrare il proposito amichevole di questa sua assiduità, Tomagra, così, sotto la signora, tentò un discreto scodinzolio di dita. La signora guardava fuori dal finestrino e con la pigra mano giocherellava, apri e chiudi, col fermaglio della borsa. Erano segni per fargli capire di desistere? Era un estremo rinvio che ella gli concedeva, un avvertimento che la sua pazienza non poteva più essere a tanto a lungo messa alla prova? Era questo? Tomagra si chiedeva. Era questo? S'accorse che la sua mano, come un corto polpo, stringeva la carne di lei. Ormai tutto era deciso. Non poteva più tirarsi indietro. Tomagra. Ma lei era una sfinge. La mano del soldato ora rampava con passi sbiechi di granchio per la coscia. Era lo scoperto di fronte agli occhi altrui? No, ecco che la vedova rassettava la giacchetta che portava piegata in grembo, ecco che la faceva spiovere da un lato per offrirgli un riparo o per sbarargli il varco, ancora dubbi. Ecco, ora la mano si muoveva libera e non vista, s'aggrappava a lei, si tendeva in carezze radenti come un breve propagarsi di vento, ma il viso della vedova restava voltato in là, lontano. Tomagra fissava di lei una zona di pelle nuda, tra l'orecchio e il giro del ricolmo chignon, ed in quella scella d'orecchio il pulsare di una vena. Era questa la risposta che lei gli dava, chiara, struggente, ineffabile. Girò il viso tutto un tratto, fiero e marmoreo, si mosse come una tenda, il velo giù dal cappello e lo sguardo perduto tra le pesanti palpebre. Ma quello sguardo aveva sorpassato lui, Tomagra. Forse non l'aveva neppure sfiorato. Guardava, al di là di lui, qualcosa o nulla. L'appio ad un pensiero, ma comunque sempre qualcosa più di lui importante. Questo lo pensò dopo, perché prima, appena visto quel muoversi di lei, si era gettato indietro subito, aveva stretto gli occhi come dormisse, cercando di trattenere il rossore che gli si andava propagando in viso, e perdendo così forse l'occasione di cogliere nel primo lampo del suo sguardo una risposta ai propri estremi dubbi.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!

0: Rieccoci, vediamo come va a finire questo flirt in treno del nostro piccolo eroe. Allora, la mano nascosta sotto la nera giacchetta era rimasta quasi staccata da lui, era attrappita e condita e risucchiata verso il polso. Non più una vera mano, ormai senza sensibilità, se non quella arborea delle ossa. Ma perché la tregua data dalla vedova alla propria impassibilità con quell'imprecisa occhiata in giro aveva presto avuto fine, nella mano rifluì il sangue e coraggio. Fu allora che, riprendendo contatto con quella morbida groppa di gamba, egli si accorse di essere giunto a un limite. Le dita scorrevano sull'orlo della gonna, più in là c'era lo sbalzo del ginocchio, poi il vuoto. Era la fine, pensò il fante Tomagra, di questa baldoria segreta, e adesso a ripensarci ella appariva una ben misera cosa ai suoi ricordi, sebbene egli l'avesse avaramente ingigantita nel viverla. Una goffa carezza su una veste di seta, qualcosa che non poteva in alcun modo venirgli negata, proprio per quella sua pietosa condizione di soldato, e che discretamente la signora s'era degnata, senza farne mostra, di concedergli. Però, nell'intenzione di ritrarre, desolato, la mano, fu interrotto nell'accorgersi di come lei teneva la giacchetta sulle ginocchia, non più piegata, eppure tale prima gli era parsa, bensì gettata con trascuratezza in modo che un lembo le piovesse sul davanti delle gambe. Era in una chiusa tana. Così un'ultima prova, forse di fiducia, che la signora gli concedeva, sicura che la sproporzione tra lei e il soldato era tanta che egli non ne avrebbe certo approfittato. E il soldato rievocava con fatica quello che fino ad allora era passato tra la vedova e lui, cercando di scoprire qualcosa nel ricordo, nel contegno di lei, che accennasse a un condiscendere più oltre, e ripensava i propri gesti, ora come di una levità irrilevante, sfioramenti e strofinamenti casuali, ora come di un'intimità decisiva, che lo impegnavano a non tirarsi più indietro. La sua mano certo cedette a quest'ultimo moto del ricordo, perché prima che egli avesse ben riflettuto sull'irreparabilità dell'atto, ecco che già superava il valico, e la signora dormiva. Aveva abbandonato il capo con il fastoso cappello contro un angolo e teneva gli occhi chiusi. Doveva lui, Tomagra, rispettare questo sonno, vero o finto che fosse, e ritirarsi? O era un espediente di donna complice che egli avrebbe dovuto già conoscere e di cui doveva in qualche modo mostrare gratitudine? Il punto dove ormai era giunta non consentiva indugi, non gli restava che avanzare. La mano dell'elefante Tomagra era piccola e corta, e le durezze e le callosità d'essa erano ben compenetrate nel muscolo, così da renderla morbida e uniforme. L'osso non vi si sentiva e il muoversi era fatto più di nervi, ma con dolcezza, che di falangi. E questa piccola mano aveva movimenti continui, generali e minuscoli, per tenere la completezza del contatto viva e accesa. Ma quando finalmente un primo sommovimento passò per la morbidezza della vedova, come un trasportarsi di lontane correnti marine per segrete vie subacquee, il soldato ne fu così sorpreso che, proprio come se supponesse che la vedova non si fosse fino allora accorta di nulla, avesse dormito veramente, spaventato ritirò via la mano. Ora egli se ne stava con le mani sulle proprie ginocchia, rattrappito sul sedile come quando lei era entrata. Si comportava in modo assurdo, lo comprese. Allora, con un scalpicciare di tacchi, uno sgranchirsi d'anca, parve ansioso di ristabilire i contatti. Ma pure quella sua prudenza era assurda, come volesse ricominciare da capo il suo pazientissimo lavoro e non fosse sicuro mai delle profonde mete già raggiunte. Ma le aveva davvero raggiunte, oppure era stato solo un sogno? Una galleria piombò loro addosso. Il buio si faceva sempre più fitto e Tomagra allora, prima con gesti timidi, ogni tanto ritraendosi come fosse davvero ai primi approcci e si meravigliasse del suo ardire, poi sempre più cercando di convincersi dell'estrema confidenza cui già con quella donna era arrivato, avanzò una mano tiepida come una gallinella verso il seno, grande e un po' abbandonato alla sua pesantezza, e con un affannoso brancolare cercava di spiegarle la miseria e l'insostenibile felicità del suo stato, il suo bisogno non d'altro, ma che lei uscisse dal suo riservo. Si era alle ultime stazioni di un percorso provinciale. Il treno si muoveva, dei passeggeri dello scompartimento i più erano scesi. Ecco anche gli ultimi calavano le valigie e s'avviavano. Finì che rimasero soli nello scompartimento e soldato e la vedova vicinissime, discosti a braccia conserte, muti, gli sguardi nel vuoto. Tomaga avrebbe ancora bisogno di pensare. Adesso che tutti i posti sono liberi, se volesse stare tranquilla e comoda, se ne avesse voglia, se ne avesse noia di me, si sposterebbe. Qualcosa lo tratteneva e impauriva ancora. Forse nel corridoio la presenza di un gruppo di fumatori o una luce che si era accesa perché veniva sera. Allora pensò di tirare le tendine verso il corridoio, come chi vuol dormire. S'alzò con passi elefanteschi, cominciò con lenta cura meticolosa a sciogliere le tendine e tirarle e riallacciarle. Quando si voltò, la trovò sdraiata, come volesse dormire, ma oltre ad avere gli occhi aperti e fissi, era calata giù, tenendo intatta la sua matronale compostezza con il maestoso cappello sempre calcato sulla testa, appoggiato al bracciolo. Tomagra era in piedi sopra di lei. Volle ancora, per proteggere questo suo simulacro di sonno, far buio anche al finestrino e si protese sopra di lei per slacciare la tendina, ma non era che un modo di muovere i suoi goffi gesti sopra la vedova impassibile. Allora smise di tormentare quell'asola di tendina e capì che doveva far altro, dimostrarle tutta la propria improrogabile condizione di desiderio, non fosse che per spiegarle che l'equivoco in cui le era certo caduta, come a dirle: vede, lei è stata condiscendente con me perché lei crede che il nostro remoto bisogno d'affetto, di noi soli poveri soldati, ma ecco invece io quello che sono, quello che ho ricevuto la sua cortesia. Ecco che a questo punto l'impossibile ambizione sono, lei vede, qui arrivato. E poiché ormai era chiaro che nulla riusciva a meravigliare la vedova, anzi ogni cosa pareva in qualche modo da lei prevista, allora il fante Tomagra non restava che far sì che non ci fossero più dubbi possibili e che finalmente lo spasimo della sua follia riuscisse a cogliere anche chi ne era muto oggetto, lei. Quando Tomagra s'alzò e sotto di lui la vedova restava con lo sguardo chiaro e severo, aveva gli occhi azzurri, col cappello guarnito di veli sempre calcato in capo, e il treno non smetteva quel suo altissimo fischio per le campagne, e fuori continuavano quei filari di vigne interminabili, e la pioggia che per tutto il viaggio aveva rigato instancabilmente i vetri, riprendeva con nuova violenza. Egli ebbe ancora un moto di paura ad avere, lui, fante Tomagra, osato tanto.
1: E direi che siamo all'ora dei saluti, Santino.
0: Siamo all'ora dei saluti.
1: Grazie per questo bellissimo racconto, Santino.
0: Piacere mio. Piacere mio, sì. Niente. Breve, insomma.
1: Breve ma intenso.
0: Però si può intuire che cosa il nostro autore riesce a tirare fuori da uno spunto così semplice come l'incontro fortuito in treno tra due persone così apparentemente diverse tra loro.
1: Certo. Okay.
0: Quindi a risentirci, buona giornata ai nostri ascoltatori, grazie a te.
1: Grazie a te.
0: E grazie ancora Radio Italiana 531, non dimenticate il Teleton. Arrivederci.
1: Ci vediamo alla prossima.
2: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per
3: martedì 16 giugno. Blacks Road, Gillis Plains, Briar Road, Felixstowe, Gorge Road, Athelstan, Grand Junction Road, Hope Valley and North East Road, Modbury.
4: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: The Health Chronicles is sponsored by Devereux Finance. For every important decision, rely on Devereux Finance. Experience, strategy and personalized support for your future. Call 0403 035 651 today. Devereux Finance, the clear guide for your financial choices.
3: Speed camera locations per
4: martedì 16 giugno. Blacks Road, Gillis Plains, Bry Road, Felixstowe, Gorge Road, Athelstan, Grand Junction Road, Hope Valley, and North East Road, Modbury.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a mezzogiorno e mezza. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di quattro portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 32 0461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: Buon pomeriggio ed eccoci qua al Salotto del Gusto, come ogni martedì dalle 3 alle 4, in compagnia di Radio Italiana, ma soprattutto in compagnia di Ida e di Roberto.
1: Ciao a tutti, ai nostri radioascoltatori, e ciao Ida, ben ritrovata.
0: Ciao, ciao.
1: Come stai, tutto bene?
0: Sì, dai, non c'è male, un po'...
1: Costa clima uggioso, cosa vuoi? Tu ti preoccupi dei tuoi capelli,
0: esatto,
1: che sono sempre impeccabili.
0: Sì. Però... impeccabili, proprio impeccabili no, però sto attenta perché sai, ho un problemino. Ogni volta che li bagno,
1: va bene.
0: Si arricciano.
1: La storia dei tuoi capelli è una cosa che ci intrattiene sempre. Ci sono sempre novità.
0: Faremo un programma proprio sui capelli.
1: Che parli solo te, però.
0: Esatto. Vabbè, insomma,
1: per fortuna, dai.
0: Te mi vedere io o no?
1: Sì, ma tu sei l'esperta, sei tu. Beh, ben ritrovati.
0: Allora,
1: è bello ritrovarsi al martedì pomeriggio, in questo pomeriggio di invernale. Abbiamo appena trascorso un bel weekend. Tu cosa hai fatto di bello?
0: Allora,
1: Ida?
0: Io sono andata a una festa sabato sera, un 21esimo, mi sono divertita un sacco.
1: Un sacco.
0: Ho mangiato, ballato e infatti oggi ne risento, ne risento le conseguenze, perché intanto domenica avevo mal di gambe.
1: Non svelare questi segreti.
0: No, no, beh, guarda, io non ho problemi.
1: Tu ti spacci infatti... per una 21enne, ma dopo la realtà sale fuori il giorno dopo.
0: Ma ti faccio ridere perché eravamo là, tutte le ragazze che ballavamo, e c'erano tutti i nostri maschietti che ci guardavano e dicevano: ma guarda ste donne, chiediamo qualcosa, sono stanche. Guarda che roba, noi si ferma un minuto.
1: Esatto, va bene, dai.
0: Va bene, no, mi sono divertita proprio, dopo domenica rilassamento, niente
1: bene.
0: Di che, dai. Tu cosa hai fatto di bello?
1: Io, beh, a parte il solito lavoro, che vabbè, ovviamente io lavoro principalmente il weekend, però dopo lavoro domenica ho lavorato qualche ora la mattina e poi sono andato al McLaren Vale a un ristorante che tra l'altro mi piace molto, che si chiama Salopia Inn.
0: Okay.
1: E con degli amici.
0: Salopia Inn.
1: Sì.
0: Okay.
1: E Salopian Inn, con la N finale, la Salopian Inn.
0: Ah, okay.
1: E praticamente là abbiamo mangiato, è una cucina un po' una fusione tra moderna australiana e un po' asiatica, però insomma i gusti sono molto buoni, decisi, hanno una buona varietà di cose, c'hanno buon vino e quindi insomma una domenica. Tra l'altro il clima era talmente bello, proprio guidando verso il sud di Adelaide, tutte le colline verdi, è veramente una meraviglia. La cosa che mi piace di Adelaide è che proprio durante l'inverno è molto più verde rispetto all'estate, e quindi strade che io faccio molto spesso.
0: Natura,
1: esatto,
0: tu vai sempre, quando tu sei libero parti,
1: sì.
0: Vai a fare le tue passeggiate,
1: sì.
0: Ma sempre sempre al verde.
1: Sì, esatto.
0: Suono un po' strano, però.
1: Quella è economicamente.
0: Economicamente parlando, no. Sempre al verde.
1: Esatto, sempre al verde, però no, dai.
0: No.
1: No, è una cosa che proprio mi piace. Poi a me cambio di stagioni, a me piacciono, perché veramente lo stesso scenario, lo stesso ambiente cambia radicalmente. E quindi quando lo combini con una bella vista, gli amici e mangiare bene.
0: Certo.
1: E poi invece alla sera sono uscito con colleghi, siamo andati a mangiare al ristorante messicano.
0: Okay.
1: Ecco che fa per te. Non so, guarda,
0: perché?
1: Secondo me il messicano non ti dispiacerebbe.
0: È a base di carne o no?
1: Il messicano è molto, prima di tutto la cucina messicana è enorme, quindi quella che un po' conosciamo è quella un po' lo stereotipo, no? Come l'Italia,
0: sì,
1: è famosa per la lasagna. Esatto, c'hanno alcuni piatti che sono più famosi di altri, però in realtà hanno, a me piace molto perché hanno, a me piace molto il mais, quindi tutte i loro tacos che sono fatti con farina di mais. Mi piace veramente tanto, forse perché siamo veneti, quindi ci ricorda la polenta.
0: Sì,
1: non so.
0: Noi abbiamo distese di polenta a casa.
1: Esatto.
0: Se è vero, hai ragione tu,
1: ci ricorda
0: tanto
1: a casa.
0: Il Veneto,
1: però
0: vero.
1: Sai cosa? Mi piace perché con tutte queste cose qua assomigliano un po' a delle piadine alla fine, o delle roba, però poi ci puoi mettere dentro o della carne, o se sei vegetariano puoi mettere delle verdure,
0: sì.
1: C'è pesce, ci sono i tacos che sono delle tasche che poi vengono riempite con diversi ingredienti, ma sono gusti abbastanza decisi. Poi ti chiedono quanto piccante lo vuoi, quindi hai mild, medium o hot.
0: La cucina messicana è
1: molto
0: piccante, è piccante, vero?
1: Sì.
0: Non lo so,
1: però no, ma questa qua questa qui la puoi decidere perché lo fanno per tutti, quindi non è che assolutamente mangi super piccante, ecco.
0: Sì, sì, no, ma voglio dire, in generale la cucina messicana è più sul piccante.
1: Hanno una resistenza al piccante notevole.
0: Ok.
1: Quindi,
0: okay,
1: insomma. E niente, e quindi abbiamo passato così la serata, poi ieri era la mia giornata libera e ha iniziato a piovere, quindi mi sentivo un po' chiuso in casa, ho detto no, non mi posso arrendere.
0: Sei andato a passeggiare
1: assolutamente
0: lo stesso?
1: Oh, che bravo. Munito di ombrello, munito di
0: K-Way.
1: Esatto, e sono andato, ho fatto 18 chilometri.
0: Ieri?
1: Sì, sì, sì.
0: Wow.
1: Tra un acquazzone e l'altro.
0: Guarda, dicevo alla mia compagna che viene in palestra con me, perché l'altra settimana abbiamo saltato due lezioni. Gli ho detto, ma io non so te, però io se io salto una lezione lo sento
1: dopo. Lo senti,
0: dopo.
1: Sì.
0: Cioè se mi fermo qui 2 o 3 giorni, dopo quando riprendo...
1: dicono che l'abitudine è, cioè non saltare aiuti molto la motivazione e anche il corpo si abitua rapidamente.
0: Tu cammini veramente tantissimo.
1: Sì, ma è l'unica roba che faccio, quindi insomma.
0: Vabbè, ma insomma te cammini però.
1: Sì, sì, sì. Comunque ecco, sai una cosa,
0: dimmi.
1: Sai che oggi è una giornata
0: importante
1: da un punto di vista culinario.
0: È una
1: importante per chi piace.
0: Sì, per chi piace il dolce.
1: Esatto, è una giornata dolce. Oggi è la giornata internazionale del cannolo, siciliano.
0: Esatto.
1: E allora abbiamo detto, perché non riconoscerla oggi che siamo qua al Salotto del Gusto, farlo sapere anche ai nostri radioascoltatori e magari anche un po' parlare un po' del cannolo, parlare un po' di altre ricette, soprattutto dolci siciliane, perché devi sapere, Ida, che una delle mie cucine preferite in Italia è proprio quella siciliana. Ho avuto la fortuna di andarci 3 volte in Sicilia.
0: Sì,
1: una volta di queste sono andato per 2 mesi perché stavo facendo il dottorato di ricerca, mi hanno mandato in un centro di ricerca in Sicilia e appunto quindi lavoravo con il caciocavallo siculo, si chiama il ragusano DOP. E quindi mi hanno mandato e lavoravo su sto centro di ricerca e ho avuto modo di conoscere tanta gente del posto che hanno un'ospitalità proprio incredibile.
0: Sì, sì, no, beh, in Sicilia ho sentito, non ci sono mai stata, però ho sentito parlare bene della Sicilia.
1: Sì, proprio sono persone.
0: Se mi parli della Calabria è un'altra cosa.
1: Là giochi in casa.
0: Esatto.
1: Hai
0: esatto.
1: Anche un po' di geni Calabria, anche tu.
0: Sì.
1: E quindi dall'altra parte dello stretto, la Sicilia ha veramente, a parte avere paesaggi meravigliosi secondo me, ma proprio sai, si vede che è un posto di multiculturali, perché comunque da un punto di vista anche storico ci sono stati gli arabi che ne hanno conquistati,
0: essendo più vicino
1: influenze,
0: al Medio Oriente,
1: influenze un po' particolari anche storicamente parlando, ma poi secondo me anche per esempio il pomodoro là, della Sicilia è incredibile, cioè tu un'insalata con i pomodori pacchino, cioè ha un gusto che è irriproducibile,
0: quando diventano rossi dal sole, non rossi dalle capanne o dalle lampade, come si vuol dire.
1: Esatto.
0: No, beh,
1: e non solo, poi anche il terreno essendo un terreno vicino al mare, ricco di sodio eccetera, iodio eccetera, quindi alcuni di questi elementi si trasferiscono nel pomodoro e quindi trovi quello che noi definiamo anche dolcezza, però in realtà è una combinazione degli zuccheri che si sviluppano perché è un frutto,
0: certo,
1: e dopo anche invece il salato.
0: Guarda che ho scoperto da poco io che era un frutto il pomodoro.
1: Vedi? Bene. Ascolta, Ida, bando alle ciance, diamo spazio un attimo alla pubblicità e poi torniamo sul cannolo siciliano.
0: Ok.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83 62 7199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
4: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
4: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
4: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
6: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: più.
1: Eccoci tornati al Salotto del Gusto, sempre in compagnia di Ida, di Roberto e di Radio Italiana 531. Allora Roberto, abbiamo detto che oggi parliamo dei cannoli siciliani perché è la giornata mondiale del cannolo.
2: Sì, giusto? Esattamente. Allora, tutti quanti, io penso che penso di aver mangiato più cannoli qua che sì, in Italia, nel nostro caro Nord-Est.
1: È vero, eh.
2: Perché effettivamente io ho sempre lavorato nei caffè o ristoranti italiani e il cannolo è riconosciuto qui in Australia come uno dei dessert un po' emblematici dell'Italia. Dalle mie parti, visto che c'è talmente tanta selezione, comunque penso che altri tipi di dolci erano più comuni. Però so che tu non sei tanto una donna dal dente dolce, no. Ti piace più il salato,
1: sì.
2: Anche a me. Però non dico di no al dolce. E quindi...
1: No, non è che anch'io non è che dico di no al dolce, sì. Però non sono proprio amante né per cucinarli, per farli,
2: sì, e né mangiarli. Bravo, per questo spiega la tua linea.
1: Ma va, soprattutto il cannolo non è un il tuo dolce prediletto. Che mi piace.
2: E c'è io, a parte che sono di bocca buona, il cannolo mi piace molto perché ha una componente croccante che è il shell o certo. Il guscio, quello attorno il biscotto, diciamo, e la parte interna che invece è soffice. C'è questo contrasto tra croccante e soffice, è una caratteristica positiva in tutti gli alimenti perché hai due texture differenti. Mm-hmm. Ma poi anche gli ingredienti dentro. Prima di tutto dobbiamo dire che per avere un cannolo di qualità è importante che appunto questo il shell resti croccante. Alcune sì. volte quando lo riempi, lo lasci là per ore e ore, l'umidità della
1: lo fa soffice
2: e questo qua perde tanto.
1: Esatto, però bisogna anche stare attenti quando viene riempito con la ricotta, che dopo spiegheremo sì. come si fa,
2: sì.
1: che non si rompa perché
2: sì, sì. No. Beh, esattamente. Allora, ci sono due parti importanti, appunto questo shell che è la parte croccante che è fritta e invece la ricotta, che è il custard, la crema,
1: sì,
2: che c'è dentro,
1: crema che c'è dentro,
2: che è anche abbastanza semplice, nella storia ha anche subito delle variazioni, perché inizialmente era molto semplice, mm-hmm. era solo fatto di ricotta e buccia di limone,
1: esatto.
2: Invece con il tempo è stata arricchita con gocce di cioccolato, mm-hmm. e poi ovviamente per dare ancora più sfiziosa,
1: zucchero a velo
2: sopra, il candito, esatto,
1: sì.
2: che comunque sono prodotti tipici
1: della Sicilia,
2: visto che gli agrumi sono in abbondanza, ma poi alcuni ci mettono anche gocce di cioccolato, mm-hmm. e anche, ricordiamo, il pistacchio di Bronte, per esempio,
1: sì.
2: ci sta molto bene.
1: Certo.
2: Insomma, c'è stata una piccola evoluzione. Ma per quanto riguarda la parte esterna, gli ingredienti, adesso non vi diciamo perché ovviamente come sempre le ricette sono, soprattutto chi li fa ed è siciliano, avrà sicuramente una ricetta di famiglia
1: personalizzata.

0: buttata e ognuno pensa che la propria ricetta
1: noi
0: sia la migliore.
1: Noi diciamo la ricetta in generale.
0: In generale, quelli che sono gli ingredienti principali e poi le variazioni ci sono. Certo. Sono sicuro che ognuno poi riconosce il gusto. Certo. Sulla base di quella che è la ricetta di famiglia. Comunque il guscio, il shell dei cannoli è fatto con farina, è fatto con lo strutto e il burro, quindi non è che sia proprio leggerissima la cosa, però quando cucini con lo strutto, diciamo che, e lo friggi, il sapore viene veramente accentuato e la croccantezza è fenomenale. Quindi insomma lo strutto anche per quello viene utilizzato, come lo usiamo anche noi nelle, per esempio, quando facciamo le, non le frittelle ma le castagnole, ecco, lo strutto dà un gusto più deciso, ecco. Poi c'è uovo, soprattutto l'albume viene utilizzato, viene utilizzato zucchero, cacao amaro, viene aggiunto un po' di cacao amaro. C'è chi mette, vabbè, un po' di marsala, che ovviamente anche quello è un vino liccoroso della zona, un pizzico di sale, e c'è chi mette anche un po' di aceto nella ricetta o un po' di vino. Ecco, poi ci sono tutte queste varianti nel caso. Ovviamente bisogna unire tutte queste cose, tutti questi ingredienti, lasciarlo riposare un bel po' e poi usare la spianatoia per rendere la frolla, ecco, questo biscotto sottile. E poi vendono proprio dei cilindri di acciaio che possono essere inseriti nell'olio bollente e quindi dopo questa sfoglia viene avvolta attorno al cilindro, si creano degli ovali, perché ovviamente vuoi dare una forma bella elegante, si chiudono le alette del cannolo e si aggiunge, si frigge. E cosa succede a questo punto? Prima di togliere il cilindro centrale bisogna assicurarsi che il cannolo sia bello freddo, in modo tale che non si rompa, in modo
1: tu gli metti il ripieno. Qua abbiamo un ospite oggi.
0: Abbiamo un ospite,
1: Roberto,
0: perché secondo me mi sa che ha sentito che abbiamo parlato del cannolo.
1: Gli fa gola.
0: Qua gli fa gola. Cosa ci fai qua, Marco? Cosa succede?
2: Buon pomeriggio.
1: Come stai?
2: Bene, intanto. Voi come state?
1: Bene,
0: noi
1: bene,
0: sempre
1: grazie.
0: Bene quando siamo qua.
2: Allora, stamattina parlavamo con Ida del programma di oggi e si parlava del cannolo. Io vi do una curiosità. Una curiosità. Mio papà, Matteo, viene da Piana degli Albanesi, provincia di Palermo, che è il paese, cioè questo è riconosciuto, sai che ognuno tira l'acqua al suo mulino, però è riconosciuto in Sicilia come il paese dei cannoli più buoni di tutta la Sicilia, tant'è che si fa la sagra del cannolo, si chiama Cannolo Fest, a cui partecipano, di solito invitano delle soubrette, perché ovviamente il doppio senso cannolo,
1: infatti abbiamo letto da dove proviene il cannolo, è molto molto ambiguo comunque.
2: esatto, però i cannoli di Piana, così come li trovi anche a Palermo in aeroporto, insomma, sono particolari, e di solito la festa il Cannolo Fest si svolge di solito nel mese di maggio, in realtà.
0: Ah, ok, quindi
2: un mese prima. Però è un evento particolare. Poi ovviamente Piana è un paese particolare, una cultura arbresh, quindi insomma un'influenza albanese, fanno veramente un sacco di feste e cibo tradizionale siciliano, e è un paese che si trova nelle montagne, tant'è che da mia nonna nevica d'inverno in Sicilia.
0: Uno pensa che non è, invece nevica
2: anche lì, e i cannoli di Piana sono si chiamano proprio così, cioè quando dici i cannoli sono quelli di Piana, sono particolari perché sono molto grandi e hanno i gusci, le shells, sono con tante bolle, sono molto grandi, molto grandi, grandissimi, sono tipo, non so, 15 centimetri, ma molto spessi di diametro. La particolarità del cannolo di Piana è la ricotta di pecora, che è molto dolce e diversa dalle pecore di altri paesi. Forse sarà veramente perché nella zona di Piana mangiano qualcosa magari di diverso, e quindi è una
0: influisce
2: ricotta,
0: latte,
2: influisce in maniera diversa. Io ricordo quando si andava con i miei, andavamo giù e si andava in macchina, si tornava a casa con 50 scorze di cannolo e 2 kg di ricotta, e si riempivano e
0: a man mano.
2: Sì, perché ovviamente
0: perché le scorze, la shell si può mantenere quando se lo tieni all'asciutto, lo puoi mantenere un bel po'.
2: E chiaramente il più classico possibile con i chicchi di cioccolato. normale, sì, senza nessun tipo di
0: ghirigori,
2: di
0: no pistacchio,
2: vaniglia, quelle che fanno qua, che fanno nei paesi un po' più
0: anche perché comunque la ricotta, se uno l'apprezza il gusto della ricotta, in Sicilia sono veramente, usano ricotta, formaggi eccetera, comunque ha un sapore deciso, quando ci metti lo zucchero eccetera, è sì, comunque bello ed è buono crema, sentire sì, com'è, sì, non hai che devi aggiungere troppe robe che modificano,
2: sì.
0: E quindi, ma era una, sto cannolo ne mangiavi uno a testa?
2: Allora diciamo che ero molto più giovane e il mio stomaco era molto, aveva un metabolismo diverso,
0: due,
2: quindi potevo mangiare
0: sì,
2: due o tre alla volta. Però insomma, diciamo che andavano via in una settimana di solito. Noi andavamo a pasticceria Petta, di cui non siamo parenti, andavamo in fondo alla via del paese di nonna, e prima di partire si comprava il classico tub di polistirolo,
0: sì,
2: dove
0: sì,
2: magari quando sei giù in Calabria
0: per la temperatura,
2: esatto, per rimanere in temperatura, si andava su a casa o in aereo.
0: Che meraviglia.
2: Poi c'è usanza, quando andavo in trasferta in Sicilia, io giocavo a livello nazionale, si andava giù e quando tornavo a casa portavo sempre a casa i cannoli, perché in aeroporto era una roba,
0: certo, e li trovavi quelle là della zona.
2: Però sono come Roby, io e Stefano ho mangiato più cannoli, vabbè io magari no, però ho mangiato più cannoli in Australia,
1: sì,
2: perché è una roba molto più alla mano, no?
0: Però perché poi in Italia comunque ci sono tanti prodotti regionali, e
2: come
0: quindi,
2: no?
0: Ovviamente
2: no,
0: se tu vivi in Veneto, se tu vivi a Torino, se tu vivi
2: come
0: a Milano,
2: no,
0: ci sono delle cose che sono immancabili e quindi magari ti abitui del più.
2: Come no?
0: Dobbiamo dare spazio un po' alla pubblicità, ma
1: e
0: ci ritroviamo fra pochi minuti.
1: Esatto.
3: Radio Italiana 531.
4: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
5: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
6: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
7: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
8: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
9: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
10: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks, tutto a soli $55 a persona.
9: Tutto incluso?
10: Certo, come tutti gli anni.
9: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
10: Abruzzo,
9: Altavilla,
10: Campania,
9: Sant'Eufemia,
10: Sicilia
9: e Fogolar Furlan.
10: Uniti insieme
9: per sostenere la tua radio.
10: Prenota chiamando Ufficio Radio 83402806.
9: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
10: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
9: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

0: Bentornati a Radio Italiana 531 con il Salotto del Gusto in compagnia di Ida e di Roberto con un ospite eccezionale.
1: Eccezionale che è di casa più che altro.
2: Vabbè, ragazzi, però, ma quando si parla di cannoli io...
1: È un richiamo.
0: Tu arrivi.
2: Perché veramente io qua in Australia soprattutto trovare dei cannoli buoni, cioè... Io devo fare uno shout out al mio amico Mimmo, che lui è palermitano.
1: Ma bravo.
2: E fa i cannoli più buoni.
1: Che salutiamo Mimmo e Carmen.
2: Hands down. Poi tra l'altro Sicilia Club fa una serata per i cannoli, quello è interessante, quindi partecipate. Sicilia Club, ovviamente, insomma, i cannoli sono siciliani, quindi fanno una serata in occasione di Cannoli Day. A proposito di serate importanti, mercoledì prossimo c'è il Radiothon, che è la serata di raccolta fondi, quindi partecipate, venite numerosi al Fuoco dal Furlan, anche lì sei club che si
1: uniscono
2: le forze per il bene della radio. Inoltre potete anche donare per la nostra radio chiamando in ufficio o in studio all'83402806. Fate la vostra donazione oppure venite a trovarci dalle 10 a mezzogiorno tutti i giorni e weekend esclusi fino a mercoledì prossimo per fare la vostra donazione. Ci beviamo un caffè, insomma, anche oggi siamo bevuti un caffè, abbiamo fatto un pezzo di pizza per pranzo, e è importante perché senza il Radiothon non potremmo andare avanti.
1: Esatto.
2: Quindi per chiudere, poi vi saluto, è il grande paradosso, parlavamo prima del fatto che quando poi arrivi in Australia mettiamo tutti in un gran minestrone, è il gran paradosso delle cose regionali come la strega. Io la strega a Milano non l'ho mai bevuta, addirittura al matrimonio di mia cognata, quando io facevo l'MC e a fine run sheet avevo scritto shot di strega, che è una tradizione della famiglia di mia moglie, e la venue di Bergamo, di Brescia, perché io di Bergamo, mia cugnata si è sposata in provincia di Bergamo, ha scritto shot con tipico liquore australiano. Pensate,
1: no, vabbè,
2: ed ebbi di Benevento. Perché è chiaro che c'è questo paradosso, qui è tutto italiano, mentre là è tutto regionale.
1: Io infatti delle volte ho paura quasi di essere ignorante, perché quando mi chiedono delle cose mai sentito, anche io non l'avevo mai assaggiata la strega, però qui in realtà è quasi un must.
2: Anche il poncio abruzzese, mai bevuto a Milano. Cioè, no. Lo trovi, chiaramente lo trovi, ma non è che è la prima scelta.
1: Grazie Marco.
2: Ragazzi,
0: grazie e ci risentiamo.
1: Per aver camminato 20 metri.
2: Beh,
1: 20 metri
2: sono venuto solo per voi. Adesso torno in ufficio.
1: Magari facci trovare un cabaret di cannoli quando finiamo.
2: Perché no?
1: Niente, grazie Marco.
0: Grazie Marco.
1: A presto. E così, insomma, grazie anche a Marco che ci ha un po' aiutato a festeggiare il Cannolo Day, la giornata mondiale dei cannoli. Adesso c'è un po' di tutto.
0: Ho dimenticato però di dire che la subrette che era andata a questa festa era Belen.
1: Ah, caspita, cioè hai capito, Belen Rodriguez, non male. Ma insomma, poi abbiamo visto che sto cannolo un po' alla volta ha anche... cambiato un po' le sue caratteristiche, un po' anche usando prodotti tipici della Sicilia, perché abbiamo detto che gli agrumi siciliani, per esempio, sono davvero meravigliosi. Io penso che a casa mangiavo sempre, c'era un signore siciliano che da, fai conto, fine ottobre fino a fine di aprile veniva su, proprio si trasferiva a Mogliano Veneto, dove venivo, e avevano prodotti, 90% aveva iniziato con le arance. E quindi noi da quando sono bambino che abbiamo visto crescere sto uomo, perché ed è simpatico, perché io allora quando ero in Italia piccolo non siamo abituati alla diversità, soprattutto nei paesini piccolini,
0: soprattutto
1: quindi,
0: al nord.
1: Io mi immaginavo sto signore siciliano che ogni anno faceva sta attraversata dell'Italia con la sua camionetta a portare su arance, e tutte arance che venivano poi il suo lavoro durante invece l'estate era quello di stare a casa, prendersi cura dei suoi campi, eccetera, poi invece d'inverno a venderli. E proprio mi ricordo che allora non viaggiavo tanto con la mia famiglia molto tradizionale, pensare a questo signore qua che appunto si faceva gli inverni al nord, che proprio dico, mamma mia, ma proprio... al nord, pianura padana, esatto, viene durante l'inverno.
0: Umido.
1: Umido, dentro freddo, sta, giornate
0: sta
1: brevi.
0: Di nebbia. Mai,
1: invece mia cugina ha fatto come i salmoni, ha fatto il controcorrente, è andata ad abitare in Sicilia. Penso che abbia fatto una scelta giusta. Che tra l'altro si sposa tra qualche giorno in Sicilia e quindi la saluto. Okay. Anche se non mi ascolterà mai, però.
0: Non vai al matrimonio.
1: Guarda, se dovessi andare per ogni avvenimento che viene in Italia, sarei sempre lì.
0: Beh, dai, non ti preoccupare.
1: Però a parte l'arancia siciliana, utilizzare poi il candito, che poi tra l'altro anche qua si trova, io lo trovo al Foodland, il candito, se devo fare anche la cassata o se devo fare il...
0: Tu sei bravo a far dolci, Roberto. Ti riescono?
1: Guarda, io sono... Cioè, quando avevo fatto l'alberghiero in Italia, avevo fatto la specializzazione in pasticceria, quindi avevo fatto 3 anni cucina normale e 2 anni specializzati in pasticceria.
0: Dolci.
1: Sì.
0: Okay.
1: Però da qui a dire che cucino tutti i giorni dolci, scordatelo.
0: Va bene, però voglio dire, se vuoi fare un dolce, sai che ti riesce.
1: Avevo fatto un tirocinio a Vienna, dove avevano fatto la Sacher Torte, e avevo fatto un tirocinio in una cioccolateria di Mestre, che è molto, cioè tra l'altro avevano fatto concorsi anche a livello mondiale di miglior cioccolateria, ho imparato ben poco, perché alla fine sono tutti quei lavori che uno può anche insegnarti, però ci vuole tanta esperienza, devi conoscere il prodotto. Sono quelle cose che l'esperienza fa la differenza.
0: Esatto, è come quando tu fai un piatto, ti riesce bene quel piatto e lo fai la seconda volta e ti riesce sempre meglio.
1: Lo cambi un pochettino finché lo perfezioni. Esatto. Quindi delle volte dici, non sono tanto specializzata nei dolci. Sì, ma li hai fatti? No, perché secondo me sono quelle cose che un po' anche della passione, cioè deve piacerti quello che fai. Se te, per esempio, non sei un amante del dolce, ti viene magari un po'... anche se conosco gente che non mangia tanti dolci, però sono... ottimi, bravissimi a cucinare dolci.
0: Guarda, io ho mia comare in Italia, è bravissima a far dolci. Noi facevamo le cene commissavamo lei per i dolci, perché lei proprio le vengono bene.
1: Benissimo.
0: A me no.
1: Che proprio la pasticceria è forse la disciplina un po' più complicata, perché devi essere preciso, mentre con le altre ricette ci aggiungi un po' di vino in più, ci aggiungi un po' di carne in più, un po' di funghi in più,
0: sale,
1: non cambia,
0: pepe,
1: però
0: sai,
1: con i dolci
0: è tutto
1: bilanciato, insomma, magari no, viene comunque qualcosa che puoi mangiare, che è edibile, però non è la consistenza o la quantità di zuccheri, eccetera, fanno la differenza, ecco. Quindi è un po' così. Un'altra cosa che in Sicilia aggiungono, magari anche per scopo decorativo, è il pistacchio. E il pistacchio, c'è il famoso pistacchio di Bronte, che sinceramente a me piace tantissimo. Quindi il gelato al pistacchio di Bronte, o addirittura la Nutella di pistacchio, che quando sono andato in Sicilia è davvero buonissima, perché è meno zuccherata, tipo sembra meno zuccherata, in realtà ce ne ha tanti, tanto lo stesso, però veramente viene benissimo. Per esempio a me piace metterla quando faccio le crepe, ci mettevo perché non l'ho più comprata qua, però ha quel gusto che è sì dolce, però ha un
0: gusto
1: neutrale,
0: un po'
1: più soft, soft, buonissima.
0: Bene.
1: Il pistacchio è in pasticceria e non solo, anche nella cucina, veramente trova ampio spazio, ed è davvero, davvero ottimo. E poi ovviamente la ricotta, anche la ricotta, come abbiamo detto prima, ha un gusto
0: di pecora,
1: deciso.
0: Probabilmente quella della Sicilia è molto più forte, molto più consistente.
1: Anche perché l'ambiente è molto arido, immagino che anche le pecore, comunque l'erba che mangiano, eccetera, confluisce un po' questa... sua aridità, però allo stesso tempo essenza.
0: Abbiamo detto come si fa la
1: ricotta,
0: crema.
1: La crema è molto semplice, perché l'ingrediente principale è ricotta e zucchero a velo, poi chi ci aggiunge un po' di aromatizzante, che può essere un po' di liquore, però principalmente sono questi due ingredienti. Poi chi ci aggiunge tante persone aggiungono, certo, le gocce di cioccolato, sì, che appunto
0: arricchiscono un po' la crema,
1: anche quello,
0: addolciscono.
1: E basta, si messe,
0: se non
1: un sacco
0: sbaglio,
1: poche.
0: Roberto, però per fare la crema di ricotta per i cannoli la devi lasciare in
1: devi scolarla
0: per,
1: sì,
0: una notte, in modo,
1: sì,
0: che il, perché, siero esca, o
1: sì,
0: no,
1: non puoi rischiare che sia troppo bagnata, perché altrimenti soprattutto se non fai i cannoli al momento, se rilasci da per qualche ora, l'umidità viene assorbita dal cannolo e poi viene quel tipico gusto che è come se fosse un po' ossidato,
0: acido,
1: un po',
0: no?
1: Non è anche acido, proprio soffice, quindi perde, okay, la caratteristica tipica del cannolo.
0: Andiamo con un po' di pubblicità,
1: va
0: e
1: bene,
0: poi torniamo,
1: ci ascoltiamo
0: con i cannoli siciliani.
1: La pubblicità per ora.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
6: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
7: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Eccoci ritornati al Salotto del Gusto, abbiamo ascoltato Romantica di Ultimo.
1: Tu sei veramente in tune con tutte le nuove canzoni italiane.
0: Sì,
1: tu veramente
0: sono diventata una DJ.
1: Una DJ acclamata, mamma mia.
0: Sì, proprio.
1: Non svegliamo tutte le caratteristiche tue e come conosci le canzoni.
0: No,
1: ma ascolta, stavamo parlando, Ida, di questi cannoli siciliani, però secondo me vale la pena anche ricordare un altro prodotto siciliano che è per me meraviglioso. Pensa che questo prodotto è stata una delle ultime volte che ho mangiato qualcosa che ha avuto l'effetto wow, cioè che mi ha lasciato senza parole.
0: Cioè,
1: e capirai di cosa sto parlando, perché io quando sentivo la parola granita io ho detto, ma sta granita, cioè, io me la immaginavo come le granite che vendevano in spiaggia a Jesolo, no?
0: È quello che sto immaginando io.
1: Esatto. E allora ho detto, ma come può esserci tutto sto fuss about la granita che è ghiaccio? E tutti mi parlavano della granita siciliana che è buonissima, che è... E io ho detto, beh, vabbè. E così, quando, siccome ho un mio caro amico che è siciliano, e ci ha invitato tutti alla sua casa a Rometta, che si trova tra Catania e Messina. E mi ha detto, eravamo appena atterrati a Catania, e ci fa, era tardissimo perché era uno dei voli, quella super cheap che poi ti portano in Sicilia da Treviso, penso. Siamo arrivati là, insomma, un acquazzone, ho detto mamma mia, qua andiamo sotto acqua. Nonostante ciò, ha detto, beh, andiamo a prendere la granita. Io ho detto, ma la granita adesso, tesoro mio?
0: Era
1: mezzanotte, io sono pronto da pantofole qua. Fa, no, dovete assolutamente. E allora, pensa che sto posto qua, che si trova a Catania, praticamente sta aperto tutta la notte. Cioè,
0: okay.
1: E loro praticamente sono aperto tutto il giorno e durante la notte fanno anche la brioche che viene mangiata con la granita. Per quello stanno aperto tutta la notte.
0: Ah.
1: Fa, vabbè, andiamo.
0: Spiega.
1: Che sono appassionato, che amo il caffè, ho detto vabbè, proverò sta granita al caffè. Probabilmente da quel momento là era già arrivata all'una di notte. E quindi siamo andati su sto posto che non ci avrei dato una lira, perché era veramente un posto un po' così buttato là.
0: Come diciamo da noi,
1: un tugurio.
0: Un tugurio, bravo, non mi veniva la parola giusta.
1: Un tugurio. Arriviamo là, aprono sta roba e mi mettono sta granita al caffè e ci mettono la panna sopra e poi mi fa, vuoi anche la brioche? Ho detto, beh, abbiamo fatto 30, facciamo anche 31. E allora mi fanno un piccolo corso come si mangia la granita. Allora, la brioche ha due componenti, che è il body e la testa, e quindi mi hanno detto che dovevo togliere la testa della brioche e con quella fare tipo da cucchiaio per togliere la panna in eccesso e che la mangi così. E già là ho detto mamma mia,
0: Madonna,
1: è buonissima.
0: Mi fa venire l'aquilina in bocca qua.
1: Il ghiaccio e il caffè lo mischi insieme alla restante panna, quindi viene fuori come un gelato sciolto, fai conto.
0: Ma cos'è, tipo un shakerato? No.
1: Fai conto che la consistenza, tu immaginati un gelato al caffè, che però è sciolto e un po' ancora un po', no, icy, perché il ghiaccio è talmente fine. Insomma, diventa tipo una bevanda e tu inzuppi la brioche con i restanti. Io ti giuro, Ida,
0: Madonna,
1: il gusto,
0: buonissima,
1: la bontà. Io da allora tutte le mattine mi facevo la granita e ho sviluppato questa sensazione di addiction che io non... Cioè, era una roba che proprio avevo voglia, mi svegliavo la mattina con la voglia della granita. E ci sono tantissimi gusti. C'è la granita al caffè, c'è la granita alla mandorla, c'è la granita all'arancio, quindi al limone, ovviamente, quella un po' tradizionale. Quindi la granita veramente è uno di quei prodotti tipici siciliani che puoi mangiare tutto il giorno, dalla colazione a quando fa molto caldo, magari prende un gusto diverso, alla notte, dopo aver cenato. Ed è veramente sorprendente. Evidentemente incredibile. Mi vergogno ora andare nel Veneto e chiedere
0: la granita
1: perché
0: anch'io pensavo fosse la granita come la prendiamo
1: con
0: a Jesolo,
1: con lo sciroppo di menta. Niente,
0: esatto,
1: di tutto ciò. Tanto credito ai siciliani che hanno fatto questo. Ed è veramente una cosa tradizionale, rinfrescante. Poi per la mangi tutto l'anno, perché in Sicilia poi non è mai troppo freddo, no, a parte qualche giorno nell'anno, però insomma. Quindi quando andrete in Sicilia ricordatevi di provare la granita e resterete sconvolti dalla bontà. Ma bene, poi un'altra cosa che mi piace tantissimo sono i loro biscotti fatti di mandorla, che sono leggermente soffici. Anche là, quando sia io o i miei genitori andavano in Sicilia, prendevamo sempre la scatola di biscotti a pasta di mandorla.
0: È vero.
1: Che e quelli là non puoi mica lasciarli diventare vecchi.
0: No, perché sennò diventano duri, non sono più morbidi.
1: Non sono mobili. Quindi bisogna andarci dentro subito.
0: Esatto. Quindi, Roberto, siamo arrivati alla fine anche oggi.
1: Anche oggi, volata.
0: Lo so, potevamo parlare di altre cose, di altri piatti pietanti della Sicilia, ma lo
1: potremo sempre tornarci nel futuro.
0: Noi ci risentiamo martedì prossimo, grazie di essere stati con noi.
1: A tutti i radioascoltatori, grazie a te Ida per la compagnia di oggi. E noi ci diamo appuntamento settimana prossima, sintonizzatevi dalle 3 alle 4 con il Salotto del Gusto.
0: Ricordati sempre Radio Italiana 531, il Salotto del Gusto con Ida e Roberto.
1: Ciao a tutti, a presto.
2: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Martedì 16 giugno. Blacks Road, Gillis Plains, Briar Road, Felixstowe, Gorge Road, Athelstan, Grand Junction Road, Hope Valley, and Northeast Road, Modbury.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, bentornati a Destinazione Australia con Stefano e Pina.
1: Bentornati a tutti.
0: Sono le 4:04.
1: Siamo
0: e tutto
1: qui,
0: va bene.
1: Ma tutto bene, giornata uggiosa anche oggi, ma siamo in inverno.
0: Siamo in inverno, per chi ci ascolta in replica state beccando una puntata dove fuori è bagnato
1: e abbiamo una super ospite anche oggi.
0: Sì, che non è bagnata però.
1: Non è bagnata.
0: Cioè, se me la introduci durante il bagnato io
1: no,
0: poi
1: perché comunque
0: sono
1: ci vedono,
0: a posto.
1: Ci vedono tutti.
0: Ci vedono tutti.
1: E vedono anche l'intruso forse.
0: In realtà tra qualche secondo,
1: no,
0: Pina.
1: No.
0: Tu sei sempre super lanciata ed è il momento di lanciare la nostra ospite, ovvero Mary Fittipaldi.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao,
2: che
1: Mary.
2: Emozione essere qui con voi, grazie per avermi invitata.
0: Grazie a te per essere venuta.
1: Grazie Mary. Noi abbiamo già iniziato a sentire un po' qualcosa su di te, ma adesso racconterai la tua bellissima storia.
0: Certo.
1: Qui, intanto Mary, se ci vuoi dire da dove vieni in Italia.
2: Certo, vengo da Varese. Esattamente da Galarate, anzi per essere ancora più precisa da Cardano al Campo, un piccolissimo paese vicino all'aeroporto di Malpensa.
1: Vabbè.
2: Penso che nessuno lo conosca.
1: No, Galarate,
0: Malpensa
1: Galarate.
0: La conosciamo.
2: Sì, vabbè, sì. Malpensa sì, assolutamente sì, però Cardano al Campo,
1: Cardano
2: la famosissima,
1: campo, no.
2: Non
1: ci
2: penso
1: mancia.
0: Senti,
2: proprio.
0: Invece, però per... Insomma, tu ci sei nata, quindi conoscerai ogni angolo. Che per cosa fa? Cosa succede lì? Cioè, che cosa c'è di famoso in quel...
2: A Cardano al Campo c'è di famoso il Nautilus. Non so se l'avete mai sentito. È una era una famosissima discoteca degli anni 90.
0: Ah, beh, sì. Pina ci andava tutti i sabati.
2: Giura?
1: Gli anni 90 io
0: vabbè,
1: ero
0: quando
1: giovane,
0: studiavi a Milano
1: io ero neonata.
2: Però sì, c'erano persone che venivano da Brescia, da Bergamo, perché facevano un sacco di serate.
0: Adesso... facevano gli autobus una volta per andare
2: sì,
0: in discoteca.
2: Sì, esatto.
0: O no?
2: E poi penso che ci sono stati un po' di accoltellate, solite cose in Italia e hanno dovuto... Sappiamo un po' com'è la situazione...
1: E quindi il Nautilus
0: laggiù
1: è stato sepolto.
2: Esatto.
0: Beh, un po' tutte le discoteche, Imperiale, il Jai, insomma tutte quelle discoteche. Quella cultura è un po' sta un po' cambiando.
2: Certo, anche perché penso che con l'introduzione dei social media, con la possibilità di essere più a contatto comunque con tutto il mondo, si vede, cioè si sta notando quanto il mondo fit sta espandendo, sta prendendo il sopravvento, soprattutto
0: certo
2: la nuova generazione. Cioè se vedi, non so se avete visto che adesso vanno di moda le colazioni al mattino con DJ set.
1: Ah, sì,
0: sì, sì.
2: Ma cosa che non esisteva ai nostri tempi, ai miei tempi,
1: no,
2: assolutamente.
1: Infatti.
2: Cioè adesso invece puoi avere il piacere di ascoltare musica techno, perché io sono anche un amante della techno, però non sono più amante delle 6 del mattino, cioè adesso mi sveglio alle 6 del mattino, non torno a casa.
1: Sì.
0: Vedi,
1: vero,
0: Pina, noi che nel Paleolitico accendevamo i fuochi.
1: Tu la devi finire questa storia.
0: Ma è vero.
1: Non è vero.
0: Noi che nel Paleolitico accendevamo i fuochi e facevamo i segnali di fumo. Vedi che però il linguaggio di adesso come cambia, anche le esperienze della sera diventano la mattina. Anche noi abbiamo un'idea simile a quella che hai detto, ma non voglio spoilerare altro.
2: Oddio.
0: Da fare presto.
2: Raccontaci.
0: No, non posso, però quello che hai detto è
1: più... fit.
0: La colazione è fit.
1: Fit?
2: La colazione fit?
0: Però tecno la mattina, colazione.
2: Ma io invece insegno anche le classi di Pilates con musica tecno.
1: Mamma mia.
2: Quindi già lo facciamo.
1: Che bello.
0: Vedi, pensavo di andare a fare un po' di stretching.
2: No.
0: Qui penso che il Pilates sia stretching.
2: No,
0: con
2: no,
0: la tecno. No, è proprio piegamenti.
1: Stefano, stai fuori tema. Stai uscendo fuori tema. Ti prego, dimmi qualcosa.
2: Stefano.
0: Stefano,
2: ci siamo, NCS.
0: LCS. Allora, noi, vedi, stavamo parlando insomma da dove venivi, da dove vieni, però già ci hai detto che insomma sei nel mondo del Pilates, quindi possiamo in realtà anche continuarlo un attimo. Quindi tu in questo momento sei un'istruttrice di Pilates, tra le altre cose che fai?
2: Certo, lavoro come Pilates instructor e lavoro come content creator.
0: Sì.
2: E ho lanciato recentemente la mia fitness app online.
0: Allora, questi sono un po' i macro argomenti di cui andremo a parlare. Intanto,
1: però,
0: secondo
1: torniamo
0: aspetta,
1: a Cardano, al campo.
2: Cardano? Brava,
0: ma
2: good
0: vada
2: memory.
0: Io sono rimasto
1: campo
0: a Nautilus.
1: Un attimo, cerca di un attimo di fermare il tuo cervello che va velocissimo.
0: Sì.
1: E torniamo a Cardano al campo,
0: sì,
1: dove Mary è cresciuta. Quindi tu hai fatto Mary le tue scuole lì.
2: Sì, sono praticamente cresciuta lì. Scusa, dimmi, dimmi.
1: Sì, sì, vai, dimmi, dimmi.
2: Sì, abbiamo fatto la scuola lì e poi ho mollato. Scusami, non ho mollato. Una volta finito il liceo artistico, mi ricordo che volevo andare all'università e il mio professore di filosofia, grazie a Dio che mi ha dato questo consiglio ai tempi, bellissimo uomo, in and out, cioè proprio bello, bellissimo, inside and out, solo non in and out. Mi ha detto, ma Maria, prenditi un anno sabbatico, vai, viaggia, vedi, pensa cosa fare della tua vita, non andare solo subito. E ha detto, io ascolto sempre le persone più anziane, più grandi di me, quindi ho preso il consiglio.
1: I saggi.
2: I saggi, soprattutto perché, no, veramente, lui qualsiasi cosa diceva era veramente oro colato, era pazzesco quell'uomo.
0: E avevi massimi voti a filosofia, immagino.
2: Assolutamente no, io odiavo filosofia, tra l'altro.
1: Adorava essere
2: no, vabbè, persone. Non andavo male, ma non
0: sembra
2: ero...
0: Sembra un'ottima cosa, già.
2: Quindi niente, prendo e vado, faccio un anno sabbatico a Londra, perché in tutto
0: ah,
2: ciò...
0: Okay.
2: Sì, perché in tutto ciò io odiavo inglese ai tempi, quando andavo al liceo, mi faceva non
1: sì,
2: mi faceva schifo, ma non ero brava.
0: Okay.
2: Mi ricordo che a scuola dovevo studiare tutto a memoria, sì. Cioè non riuscivo a capire, non so cosa... Cioè, alla fine non è che c'è...
1: No, quello è un po' il problema della
0: studio,
1: scuola
0: eh?
1: In Italia. Perché
2: certo,
1: mi ricordo che anche io ho avuto lo stesso problema. E tu sei più giovane, quindi in realtà forse ancora non è cambiata la cosa.
2: Beh.
1: Non so, Stefano, se l'ha mai avuto questo approccio all'inglese quando eri a scuola. Tu
0: nel medioevo?
1: Nel medioevo inferiore.
0: A me piaceva, andavo bene, ma capivo che non riuscivo a parlare.
1: Ecco. Stefano invece aveva un altro approccio alla lingua.
0: Sempre avuto un altro approccio a quello.
1: Lui era un po' così divergente, invece noi
0: sempre
1: così
0: stato.
1: Che volevamo studiare non riuscivamo. Quindi brava Maria, vai a Londra per imparare.
2: Quindi vado a Londra, mi rimbocco le maniche non sapendo parlare inglese e cosa faccio? Stampo 800.000 curriculum e vado porta per porta ai ristoranti.
1: Grande,
0: certo.
1: Bravissima.
2: E dicevo a tutti, hi, my name is Maria and I'm looking for a job.
0: Job.
2: E il primo che mi ha detto ti vogliamo far fare la prova, io non ho capito nulla, però ho detto va bene, torno qua, me l'ha scritto su un foglio, torno, mi prendono. Ma era in questo, lo conoscete Nandos, la compagnia?
0: Certo, sì.
2: Inizio
0: sì,
2: a lavorare, il mio primissimo lavoro all'estero era Nandos, impacchettavo il cibo e facevo quello tutto il
1: Nandos
2: giorno.
1: Nandos è spagnolo, no? Messicano.
2: No. Fanno, no, non so se sia compagnia spagnola, so che è internazionale e fanno chicken, tortiglia, panini, piadine,
1: sì.
2: Pitas, quelle cose lì. Penso, sì. Mi ricordo, sono passati un po' di anni. Però niente.
0: Adesso col pensiero di poi, quell'esperienza a Londra ti è servita per quello che hai fatto venendo in Australia?
2: Tantissimo. Se tornassi indietro lo rifarei, perché è stato veramente challenging. Ringrazio che mi ha dato quel lavoro, perché senza quel lavoro forse... Poi mi sono davvero tanto rimboccata le maniche, perché volevo provare a me stessa che ce la potevo fare da sola. Non avevo, mi ero anche impegnata, non volevo vivere con italiani, uscire con italiani. Quindi ho fatto 4 mesi.
1: Brava.
2: A studiare, poi studiavo inglese, tornavo a casa, studiavo inglese una regola di grammatica al giorno, lo applicavo. È stato veramente challenging, però.
0: Ma senti,
1: brava.
2: Sì, tornassi indietro lo rifarei, perché penso che se mi fossi circondata di italiani o fossi entrata nella comfort zone, quindi classico ristorante italiano, non penso che. Non lo so, non penso che sarebbe stata la stessa esperienza. Quindi,
0: beh, certo, grande. Quindi.
2: E in tutto ciò, aspetta, tra parentesi,
0: sì,
2: talmente mi impegnavo che avevo imparato in frettissima l'inglese, ero diventata supervisor nel giro di 6 mesi, neanche. Quindi ero veramente soddisfatta nel mio percorso del primo anno.
1: Quindi
2: sì,
1: sei fatta un anno a Londra.
2: Un anno a Londra, 10 mesi, un anno, sì, 12 mesi.
0: E poi torni a casa?
2: Poi da lì volevo studiare, comunque c'era sempre il desiderio di studiare e tutti
0: finisce
2: dicevano,
0: l'anno sabbatico, diciamo.
2: Sì, però
0: no?
2: In realtà tutti mi dicevano, ma perché non studi qua a Londra? Chi te lo fa fare tornare in Italia? Ho detto no, non lo so, non me la sentivo, perché poi volevo rimanere a Londra, ma i miei non me l'avrebbero pagato l'università a Londra, perché era molto più costoso. In Italia sì, Londra no. Però ti dicevano che vuoi fare il contratto con la banca, non so se sapete che a Londra facevano, non so se fanno ancora, potevi fare il contratto con la banca ti pagava tutta l'università, poi tu una volta che avresti trovato un lavoro inerente al tuo titolo di studio, a prescindere, avresti sdebitato il debito.
0: Che è un po' il sistema qui. Per chi ha la cittadinanza,
2: sì.
0: No?
2: Ah sì, vabbè, sì, non lo sapevo.
1: Sì, praticamente la stessa cosa.
0: Uguale, ma devi avere la cittadinanza.
2: Ok,
0: quindi
2: perfetto.
0: Quando uno ottiene la cittadinanza, se vuole fare uno studio universitario, lo fa in questo modo, fa la stessa cosa.
1: No.
0: Ma senti,
2: non sapevo che anche qua si facesse.
1: Sì.
0: Molto interessante, nessuno ce l'aveva mai raccontato questo.
1: Sì, infatti.
2: Tutti dicevano rimani a Londra. Io ho detto no, non me la sento di fare perché comunque non ero convintissima al 100%. E ringrazio di averlo fatto, perché alla fine ho mollato gli studi tornando in Italia. Perché sono tornata in Italia dopo il primo anno, ho detto oh mio Dio, mi senti. Poi avevo comunque scoperto l'indipendenza. C'era una ragazzina che è uscita fuori di casa, scoperto l'indipendenza economica. Vivevo da sola, non dovevo dare conto a nessuno. Tornare a vivere con i miei genitori era stato, per quanto io li ami, era stato abbastanza
1: certo.
2: uno step back.
0: Ha avuto il gusto dell'indipendenza,
2: certo.
0: La libertà è la cosa più importante.
2: Assolutamente. Che ci sia. Grande. Quindi niente, però avevo promesso a mamma che avrei studiato, avrei preso la laurea, quindi cerco di finire il primo anno. Dico, mamma, basta, non ce la faccio più, devo ripartire. No, Maria, per favore, Mary, per favore, Maria.
0: Sì.
2: Per favore, Mary, Maria. Per favore, continua, ti prego, fallo per me, se no poi te ne pentirai un giorno. Mi ha fatto un po' lavaggio del cervello, l'ho ascoltata. Quindi faccio secondo anno. Un altro anno terribile, ho detto basta, non ce la faccio più. In tutto ciò che succede, succede che tanti miei amici erano tornati dall'esperienza in Australia. E tutti me ne parlavano benissimo. E io ero sempre più incuriosita. Poi sono una persona troppo curiosa. Cioè, se tu mi dici, non lo so, io devo scoprire, vedere, fare. Sono
1: l'Australia è un paese anche che comunque attrae tantissimo.
2: Certo.
1: Perché è lontano, è particolare.
0: E questi tuoi amici avevano avuto una bella esperienza, erano tornati a casa in vacanze e poi sarebbero tornati qui.
2: Alcuni in vacanza, alcuni hanno fatto solamente un anno. Però non c'era assolutamente nessuno che ne parlasse male.
0: Neanche chi era tornato.
2: Neanche chi era tornato. Cioè, ho detto è impossibile.
0: Per stare, certo.
2: Qui ho detto, io sono troppo curiosa, devo vedere cosa c'è dall'altra parte del mondo. Fatemi prendere un volo di sola andata.
0: Quindi è così che tu decidi di venire qua?
2: Sì, però dal che l'ho pensato, c'era questo desiderio, al I took action, è passato forse, sono passati 2 annetti.
0: E perché, cosa hai fatto? Una preparazione?
2: No, perché in tutto ciò andavo ancora all'università, quindi era l'ultimo anno di università.
0: Quindi poi l'hai conclusa?
2: No, no, non l'ho conclusa, ho mollato io al secondo anno. Però poi quando ho mollato ho detto, mi devo prendere coraggio perché comunque dovevo andare da sola e avevo paura. Sono sincera, comunque avevo 22 anni.
1: Certo, sei piccola.
2: Quindi andare dall'altra parte del mondo da sola mi spaventava davvero tanto. Però ho detto, io devo farlo, non posso non andare. E quindi mi ci è voluto un attimino per prendere coraggio, E cosa succede? Che ho preso il visto e basta, ho pagato il visto ai tempi. Questo era marzo 2016.
1: Quindi il working holiday,
2: corretto. Prendo quello, lo pago e ho detto ok, adesso ho un anno di tempo per decidere quando comprare il volo. Hai una scadenza, certo. Maria, non hai altre scelte. Nel mentre incomincio a frequentare un ragazzo
0: che stava rallentando il percorso.
2: Si stava avvicinando l'estate e ai tempi c'era la mia migliore amica in Italia che sarebbe andata a vivere all'estero. Ma in tutto ciò lei mi fa: io vado a fare la stagione Ibiza, vuoi venire anche tu, Maria?
1: Ibiza entra in gioco.
2: E io, wow, non lo so, comunque Ibiza è un po', va bene, perché io e lei eravamo innamorate, eravamo andate un sacco di volte in vacanza a Ibiza assieme.
0: Ma già la conoscevi allora?
2: Sì, la mia migliore amica.
0: Come hai fatto a resistere?
2: Perché volevo venire a tutti i costi in Australia, ero innamorata dell'Australia.
0: Cioè, tipo, ma perché? Se penso a Stefano a 23 anni, allora, io avrei scelto l'Ibiza.
2: Hai perfettamente
0: ragione. Poi sarei
2: ragione.
0: Morto, sarei morto. Corretto. In una scogliera, però avrei scelto Ibiza.
2: Però la Maria di marzo 2016 che avevo comprato il visto era piena di sogni, ha detto devo andare lì, so che tornerò.
0: Anche applicato già.
2: So che tornerò con qualcosa in mano, bravissima, ero fissata. E sapevo che andando in Ibiza avrei rallentato un pochettino il tutto e mi sarei divertita e basta.
0: In
2: che
0: scogliera.
2: Non c'è assolutamente nulla di male.
0: No, la scogliera
2: però
0: ti aspettava.
2: Niente, il ragazzo che frequentavo, lui amico della mia migliore amica, mi dice pure a me: vuoi fare, anche io vorrei andare a fare la stagione Ibiza, perché anche lui le faceva. Mi fa: se vuoi andiamo insieme, poi io vengo con te in Australia.
1: Bingo.
2: Ti ho detto va bene, vai. E quindi faccio le valigie dopo un mese, un mezzo, e si parte per Ibiza.
1: Tutti e tre.
0: Che forte. Allora andiamo, mettiamo una pubblicità.
1: Sì. No, pubblicità. Ci vuole
0: dobbiamo
1: una pausa.
0: Assolutamente mandare una pausa perché stiamo cambiando.
1: Siamo
0: anche l'argomento. Allora, la prima canzone che ha scelto Mary è di Celentano ed è L'emozione non ha voce. Perché l'hai scelta? Sei una cantante anche?
2: Nei miei sogni, sì, ho sempre voluto fare il mio secondo sogno, però non sono intonata. No, è la canzone dei miei genitori, la mettevano sempre, la mettono tuttora sempre questa canzone. E ogni volta che la mettono dovete vedere come si guardano.
1: Oddio, che
0: quindi stanno ancora insieme, super innamorati.
2: Sì.
0: Quindi questa è una canzone che porta fortuna.
1: Sì,
0: allora.
1: Salutiamo
0: i genitori che ascolteranno poi la puntata in replica.
1: Oh, adesso.
0: Con il link sul nostro sito, ricordate.
2: Certo.
0: Tutte
2: ciao,
0: le puntate
2: mamma,
0: sono
2: ciao,
0: sul
2: papà.
0: Nostro sito. Come si chiamano?
2: Mario e Elisabetta.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!

0: Bentornati qui a Destinazione Australia su Radio Italia 531. Siamo con Mary, io e Stefano, che ci racconta Mary la sua bellissima storia.
1: Vi ricordo che potete seguirci anche su Facebook perché siamo live. Se volete fare delle domande a Mary, potete naturalmente lasciare un commento e noi gliela faremo. Allora Mary, siamo rimasti sulla scogliera Ibiza.
0: Sulla scogliera sei arrivato tu.
1: No, io sono ferma alla scogliera. La scogliera regala sempre dei bellissimi ricordi.
0: Tu ti sei schiantato sulla scogliera.
1: In tutti i sensi. No, invece Mary stava facendo una stagione.
0: Invece lei stava lavorando sodo, quindi in una stagione in un ristorante.
2: Mary. Sì, ristorante.
1: Senti, ma la consigli come esperienza a qualcuno della tua età? Cioè è un passaggio che ti può portare, cioè hai tratto insegnamento, lo suggerisci agli altri?
2: Allora,
1: chi ha 20 anni, no?
2: Secondo me sì, secondo me è un'esperienza folle, un'esperienza dove ti conosci, comunque mi sono conosciuta abbastanza. Ho fatto la pazza, sì, ma...
1: Beh, fa parte della vita.
2: Però fa parte della vita, perché secondo me 20 anni non te ne dà indietro nessuno. Il corpo che hai 20 anni non ce l'avrai mai più. Il corpo recupera
0: capito,
2: in maniera completamente diversa.
0: Capito,
1: però se fai Pilates ti aiuta.
2: Certo. Però recuperi comunque.

0: comunque in maniera molto più lenta dopo i 30.
1: Ce ne siamo accorti.
0: Dopo i 40.
2: Dopo i 40, dopo i 40 non recuperi più.
0: Dopo i 45.
3: Ma? Dai, però a prescindere da quello, quando hai 20 anni sei spensierato, non hai responsabilità, non pensi a costruirti un business, non pensi a comprarti una casa, non hai responsabilità, cioè certo. sei libero e nessuno ti dà più indietro quella libertà, quindi secondo me devi fare, cioè è un'esperienza da vivere assolutamente, quindi ringrazio il cielo che mi hanno obbligata quasi ad andare anni fa, quindi sono felicissima. Tornassi indietro la rifarei mille volte quell'esperienza. Non la rifarei mai più adesso, col cazzo. Ma sì, a 20 anni sì, volentieri.
1: Ci stava, eh? Senti, quindi torni dalla stagione, torni a casa un attimo e poi parti per l'Australia, perché dovevi, appunto, avevi la scadenza, esatto, per arrivare.
2: E parto destinazione Sydney?
3: Inizialmente si pensava, ma no, siamo andati, ai tempi era Sunshine Coast, a Mululuba.
2: Mamma mia, come mai proprio Mululuba?
3: Perché il mio ex aveva un contatto lì e quindi ci siamo agganciati a questo suo amico, certo, e abbiamo provato a cercare lavoro lì e purtroppo, essendo un piccolo paesino del Queensland, non offriva molto.
1: Neanche le farm.
3: Allora, io non volevo, non so perché, no, perché io sono partita con l'intenzione di fare solo un anno, quindi in realtà non c'era l'intenzione di fare le farm, quindi in realtà non era neanche nell'anticamera del mio cervello. Siamo venuti qua con l'intenzione di mettervi un po' di soldini, quindi a me andava anche bene a fare la cameriera ai tempi, perché io amavo, cioè in tutto ciò lavorare comunque un po'. Ero comunque sempre stata una persona molto attiva e una people person, mi piace stare con la gente. Quindi
1: quando fai il cameriere stai con le persone.
3: Sì, quindi in realtà io ai tempi c'era una mezza intenzione, magari forse potenzialmente, nonostante fossi un po' persa nella mia vita, comunque non mi dispiaceva ospitality, comunque ho detto se nel caso non so cosa fare nella mia vita, un ristorante non mi dispiacerebbe aprirlo, ai tempi.
1: Certo.
3: Quindi le farm assolutamente no, non era nell'anticamera, quindi ho detto al mio ex, senti, cosa facciamo? Spostiamoci da qualche parte, quindi abbiamo un altro aggancio a Sydney.
2: Sydney, ok.
3: E l'amico del mio ex lavorava da Mr. Wong, che è un ristorante molto
1: famosissimo, che ci vuole un botto per prenotare. Ha lavorato da lì?
3: Ha lavorato da Mr. Wong.
2: È un ristorante di cosa, che tipo di
3: cinese.
2: Cucina?
3: È cinese, proprietario Merivale, la compagnia australiana, ma è cucina cinese. Cinese per modo di dire, in realtà un vero cinese se va lì dici che non è proprio
1: perché è un
3: autentico,
1: po' fusion.
3: È un po' fusion, yes, è un però po' fusion, buonissimo, un po' moderno. L'avete mai provato?
1: No. Però dice che è un must, cioè
3: sì,
1: quando vai
3: assolutamente
1: a Sydney, prenota in anticipo, sai che andrai lì e fai la cena da Mr. Wong.
2: Non è il nostro, a livello del nostro Ying
1: Chao.
2: Qual è? Ying Chao è una trattoria.
1: È in Chinatown, no. Che da fuori, quando la vedi, è un posticino
2: Baretto.
1: Che dici non gli daresti un dollaro. No. E invece è buono, genuino.
2: È una trattoria cinese.
1: Storico. Su Goje Street, dove c'è Chinatown.
2: Sempre pieno anche quello.
1: Sì,
3: okay,
1: però
3: provare.
1: Aperto anche fino a mezzanotte, sì. Quindi
3: wow.
1: Senza prenotare.
3: Perfetto.
1: Vabbè, noi pubblicità ristoranti cinesi.
2: Adesso
1: ci
2: fa
3: esatto.
2: Parlando lo sponsor.
1: Ma ce lo vedo lui.
2: Subito.
1: Sì, con la sua. I cinesi sa come fanno fare i conti con le calcolatrici.
2: Sì,
1: alla
2: adesso
1: velocità.
2: Non abbiamo questa parentesi.
1: Noti utilizzatore del dito alla velocità della luce.
2: No, sai che qua non si può parlare tanto in maniera
1: esplicita.
2: Quindi,
1: ma io sono figurativo.
2: Perché se no ci chiamano dalla scuola di mio figlio.
1: Beh, di sicuro. Torniamo
3: comunque
1: a Mr. Wong, torniamo alla nostra Mary.
3: Il mio ex mi fa entrare, mio ex, l'amico del mio ex mi fa entrare da Mr. Wong. Poi io con questo ex ci si lascia dopo uno o due mesi arrivati a Sydney, perché non si andava d'accordo, niente, comincia la mia esperienza australiana da single.
2: Ok.
3: Per due anni, in questi due anni continuo a lavorare da Mr. Wong mentre incomincio a studiare fitness.
1: Perché alla fine qui si apre un bel capitolo.
3: Esatto, perché alla fine del mio primo anno working holiday visa, inizialmente stavo pensando di tornare in Italia, poi mi sono detta, ma io perché io volevo studiare in realtà fitness, mi stavo autoconvincendo. Però ho detto, magari studio in Europa. Poi ho detto, ma chi me lo fa fare di andare in Europa a studiare fitness quando c'è un mondo immenso,
2: sì,
3: qua?
2: C'è tanto.
1: Dove ci sono già.
3: Esatto, certo. Ho detto, ma non ha senso, mi rimbocco le maniche. E quindi niente, entro in student visa e inizio a studiare. Incomincio il certificato 3, il 4, il famoso diploma di fitness. E poi da lì si susseguono, mi appassiono sempre di più, incomincio a studiare nutrizione. Quindi sono diventata una certified nutritionist. Ho studiato adesso recentemente Map Pilates e sto studiando adesso Reform Map Pilates.
1: Allora, te l'ho fatta fuori onda questa domanda, ma voglio rifartela adesso e voglio che lo dici anche insomma in onda. Cioè, ci hai raccontato del tuo percorso di studio all'università, dove in realtà facevi qualcosa, hai fatto il liceo artistico, poi hai studiato un po' con le lingue, non eri molto convinta. Però poi invece vieni in Australia e fai un corso dopo l'altro, quindi in realtà hai trovato un modo per farti piacere lo studio, o è anche proprio quello che uno studia che fa la differenza?
2: E forse anche il metodo, no, di studio.
1: E il metodo.
3: Può essere, perché comunque sono dell'idea che quello che studio lo metto anche in pratica mentre lo studio, cioè se studio, quando ho studiato certificato 3 e 4 comunque studiavo i movimenti, quindi studiavo come fare uno squat, quindi mentre studiavo magari praticavo anche, quindi... C'è stato forse l'insieme di... Beh, forse per quanto riguarda certificato 3 e 4, per quanto riguarda nutrizione alla fine era tutto seduto. Non lo so, tornando indietro, forse perché se trovi qualcosa che ti appassiona, ti piace, non ti pesa, quindi puoi stare tranquillamente...
2: Magari è una cosa che hai deciso tu, non è stata, diciamo, consigliata da
3: famiglia. Vero, anche, può essere, sì.
2: E poi magari è una passione che hai scoperto di avere.
1: Sì, sei entrata proprio in un canale di certificati a raffica.
3: Certo, ma non mi pesa neanche, anzi, ogni anno voglio sempre studiare qualcosa di nuovo.
1: Senti, dopo la puntata voglio farti vedere come faccio io gli squat.
2: Ma no, lasciamo perdere.
1: Nuoto squatter.
2: Squatter.
1: Voglio vedere se i miei movimenti sono
2: lasciamo perdere questa parte.
1: Beh, a chi chiedere se non a lei? Se
2: magari magari prima esercitati e poi glielo fai vedere. Dai, c'è un dibattito lungo, devi iniziare la palestra.
1: Sì,
2: non iniziare.
1: Ora stasera in realtà
3: esatto,
1: forse
3: parliamo di volo, fate qualcosa.
2: Io ho riniziato dopo un po', riniziato.
1: Ma noi dalle basi,
2: e sto cercando di tirare dentro anche Stefano, che in realtà ha molta voglia di farlo, ma non trova mai il tempo.
1: Sono flessibile.
2: Comunque, Mari, torniamo a te. Io ti voglio fare una domanda riguardo i corsi. Ma durante il periodo in cui tu hai studiato, hai iniziato a lavorare anche come istruttrice? Oppure lavoravi ancora in hospitality?
3: Ho fatto una transition, quindi mentre continuavo a lavorare in hospitality, ho cominciato ad avere il mio primissimo lavoro nel mondo fitness nel 2018. O
2: quindi,
3: 18-19.
2: Diciamo,
3: sì, quasi subito.
1: 3 anni dopo che è arrivata,
3: sì,
1: praticamente. 2 anni
3: esatto,
1: e mezzo. Così.
3: Esatto. E incomincio a lavorare come group fitness trainer da F45 a Sydney.
2: Comunque immagino che sia una cosa abbastanza difficile, un po' challenging, no? Come è stato?
3: Ma ti dico la verità, sì, è stato veramente detto, ma secondo me non mi prenderanno mai, perché comunque c'è questa idea di noi italiani che quando veniamo qua che è tutto così difficile, è impossibile cambiare settore da hospitality, uscirne, perché non so, c'è questa concezione che
1: abbiamo noi
3: dall'Italia purtroppo, ma in realtà non è così difficile, come anche quando
2: no, magari ti sei posta bene, sei stata brava, sì. Forse magari noi ci sentiamo un pochino in difetto perché magari la lingua eccetera
1: e la nostra cultura noi veniamo da un'Italia in cui se
2: devi
1: qualcuno
2: lottare,
1: devi lottare devi o lottare, se qualcuno vero. Cambia percorso di studio, cambia lavoro a 30-40 anni, la gente invece che celebrarti dice cosa c'è che non va,
2: vero.
1: C'è qualcosa che puzza, la guardano con sospetto. Invece qui è celebrato ed viene fatto a qualsiasi età.
3: È vero, qua non ci sono limiti.
2: Sì.
3: Non ci
1: però
3: sono,
1: per noi italiani buona. Togliersi quel bagaglio di dosso di insicurezza nel ci vuole un po'.
2: È vero.
1: Però qui lo si impara.
2: Quindi Mari sei stata brava comunque, quindi hai iniziato a lavorare durante il periodo. E ti è piaciuto?
3: Sì, assolutamente sì. E da group trainer decido di diventare una personal trainer full time. Quindi faccio 4 anni come full time personal trainer in una palestra abbastanza tuttora rinomata. Ai tempi era in crescita, ma adesso è molto rinomata. Sydney si chiama Fitness Playground. No, so, adesso è One Playground.
1: Quindi in crescita, rebranding, cambia il nome, eccetera.
3: E 4 anni da loro, dove imparo un sacco di cose. Ero innamorata persa e tuttora sono innamorata del fitness. Però da lì mi accorgo che avevo bisogno di imparare qualcosa di nuovo. Da lì divento una gym manager. Lavoro per Anytime Fitness,
2: che è comunque famosa, anche qui ce ne sono tante.
3: Scusami, a Sydney era F45, poi quando mi sposto qua ad Adelaide diventa Anytime Fitness, quindi ho lavorato un po' lì e poi quando mi sono spostata qua mi sono spostata da Anytime Fitness e lì mi rendo conto che il lavoro come manager non mi appagava perché era tutto desk, alla fine ero seduta, era tutto basato su sales, rispondermi.
1: Cioè, stavi gestendo.
3: Stavo gestendo, quindi ero diventata, cioè avevo iniziato a fare un lavoro
2: sedentario,
3: che, sedentario che non, non rispecchiava quello che io amavo, e comunque non era più un aiutare le persone, stare on the floor, non so, era comunque un ambiente completamente diverso da quello che io ho sempre amato, ed era motivo per il quale avevo anche mollato l'università, perché io non voglio stare seduta tutto il giorno, è una cosa, certo, che non mi appartiene stare dietro uno schermo, nonostante adesso lo faccio un po', perché comunque lavorando come content creator passo davvero tante ore, però me le gestisco, posso, cioè comunque il lavoro del content creator è abbastanza flessibile, comunque puoi gestire tu le ore, poi comunque la parte del content creator, a parte il computer, c'è la parte creativa dove filmi, quindi cioè è un mix, non è solamente tutto il tempo seduto a rispondere al telefono come facevo come gym manager.
2: Certo, però torniamo indietro un attimo, perché c'è anche un altro passaggio importante. Torniamo indietro, allora tu quindi hai menzionato che sei venuta ad Adelaide, quindi c'è stato il passaggio, però prima, siccome c'è la canzone, torniamo un attimo indietro a Sydney, perché può
1: essere indietro
2: che
1: andare.
2: Ci devi raccontare qualcosa, il perché sei venuta ad Adelaide.
1: Dobbiamo,
2: no?
1: Andare con Alba Chiara,
2: e ci sarà
1: Pina,
2: di mezzo qualcosa, quindi andiamo subito con la canzone.
1: Perché l'hai
2: un
1: scelta?
2: Po'.
1: Non c'è neanche bisogno di dire di chi è, ecco.
3: Esatto, perché? Perché ricorda la mia infanzia. Anche questa è un'altra, una famosa canzone che mettevano sempre i miei genitori in macchina quando facevamo le nostre, i nostri viaggi di famiglia.
1: Le gite della domenica.
3: Esatto, e la cantavamo sempre a squarciagola tutti insieme.
1: Che bello, sono già due canzoni che mette con il legame con i genitori.
3: E anche la terza è anche con i genitori.
1: Che li salutiamo.
4: Chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.

0: Bentornati, questa è Destinazione Australia su Radio Italiana 531 e se state ascoltando la puntata in replica devo comunque fare l'annuncio, ci troviamo nella settimana, nei 10 giorni del Radioton, quindi tutte le mattine potete venire qui a trovarci in radio. Le porte sono aperte, venite, facciamo colazione insieme, potete fare la vostra donazione, fate una bella macchinata di signore, o no Pina?
1: Certo, tutti quanti, cioè, siete invitate, fate
0: le signore insieme. Che vivono vicino,
1: signore, oppure... signori, giovani.
0: Io perché ho una cosa signore. Per le signore, cioè nel senso, se c'è la signora tale Maria che è del club, del Campania Club, raccatta le altre signore del vicinato e le porta alla radio, certo. E passiamo una mattinata insieme.
1: Certo, assolutamente.
0: Poi ogni donazione, naturalmente il conteggio, ogni 5 dollari c'è un numero che andrà nell'estrazione del 24 di giugno il pomeriggio, estrarremo in onda, ci sono tantissimi premi da vincere e poi la sera del 24, Pina, c'è il Radioton, la cena. E quindi potete venire al Fogolar Frullan, ci sono ancora pochi biglietti, vi consiglio di prenotare, non fate che vi devo mettere in waiting list e poi...
1: Poi non si sa, chissà. Sarete seduti, se sarete seduti.
0: Probabilmente sulle
1: forse
0: scale.
1: In piedi a mangiare, al bancone.
0: O al bancone con Assunta e Filippo a aiutarli a vendere gli spinaci.
1: Oh mamma mia, non vedo l'ora di mangiare quegli spinaci che comprerò se li vendono.
0: Beh, l'olio da loro noi lo prendiamo.
1: L'olio
0: e
1: gli spinaci
0: buonissimo.
1: Li abbiamo assaggiati.
0: Benissimo, bene, abbiamo preso anche troppo spazio dalla nostra Mary. Per chi si fosse appena sintonizzato potete riascoltare la puntata sul nostro sito. Allora Mary, siamo al tu ci raccontavi della gestione della gym che avevi, della palestra.
1: Però avevamo fatto uno step back, siamo tornati a Sydney, Mary, vero? Perché tu hai detto mi sono trasferita ad Adelaide, però non ci hai detto il perché.
2: Raccontiamo il perché.
1: Perché naturalmente è una scelta muoversi in una città come Sydney, una città come Adelaide.
0: Insomma, di solito
1: c'è un motivo, di solito.
0: Uno di solito è l'amore.
2: In parte. Allora, ecco, bravo.
1: No, beh, è stato...
2: Allora, mi sposto ad Adelaide da Sydney per motivi di visto, ovviamente, okay. Come tantissimissime, certo. Persone. Comunque Adelaide è molto bella, però non è magari la primissima città che viene scelta, certo. Quando ti sposti dall'Italia, ovviamente.
0: Chiaro.
2: E niente, quindi...
0: Lo diventa dopo per motivi di visto, perché
2: sì, certo.
0: Le regolamentazioni qua sono molto facilitanti.
2: Esatto.
1: A meno, esatto. Che non è un contatto, perché alcuni vengono perché hanno dei contatti,
2: è vero, vero.
0: O dei parenti.
1: O parenti, vero. Però
0: insomma, visto ma amore.
2: Allora, sì,
0: non si scappa, ora c'è un momento soppopera.
2: Allora, vengo qua con il mio fidanzato, ovviamente, con il mio compagno.
0: Come si chiama?
2: Stefano, come te.
1: Che bel nome.
0: Il nome è una garanzia.
2: Certo. Facciamo uno step back.
1: Facciamo, sì, un po' come conosco Stefano.
0: Pina, dove vi siete incontrati? All'indietro col tapirulan,
2: certo.
0: Quando vai in palestra.
2: Ma ci piace fare step.
1: È apparso,
2: certo.
1: Stefano a un certo punto della
0: appare
1: tua vita di Sydney.
0: Sulle scale.
1: Arriva,
2: esatto. Arriva Stefano nella mia vita. Questo nel 2018.
1: Ok.
2: Stefano aveva iniziato a lavorare da Mr. Wong quando io ero in Italia, io ero in vacanza in Italia nel 2018 e la mia amica Federica mi chiama, mi
0: ciao,
2: dice...
0: Federica.
2: Ciao Federica. Ciao. Mi dice, Maria, Mary, c'è qua uno che ti potrebbe piacere?
1: Con la voce così.
2: Con la voce così. Sì, le parla
1: Camperina.
2: Un po' così. Sì.
0: Cioè, beh, quando uno dice
2: amica,
0: una cosa del genere.
2: Lei diceva sempre, amica, se mi senti Federica, ciao. Amica. E io ho detto, vabbè, ma sono in Italia, chi se ne frega, cioè ti pare che sto a pensare, non ho neanche chiesto l'Instagram, nulla, non mi interessava vedere, ho detto quando torno in Italia ci penso, vedrò. Mi ricordo che torno qua per lo staff party del ristorante dove lavoravamo entrambi, era il 31 dicembre 2018. Mi ricordo che lo vedo salire dalle scale da lontano, lo vedo in lontananza e nel mio cervello ho detto wow, ciao. Mi avvicino e dico...
0: La sua amica Federica aveva ragione.
2: Federica mi conosce bene. Mi avvicino e dico, ma tu sei mi blocco...
0: Per non fare la figura di merda.
2: Bravissima. E dico...
1: Tanto ormai Stefano qua sta ascoltando.
2: Esatto.
1: Grande.
0: Salutiamo Stefano.
1: Ciao Stefano.
2: E niente, alla fine mi ripresento, dico, piacere, sono Maria. E quindi... Nulla, poi da lì con calma nasce tra virgolette un po' l'amicizia, perché si crea l'amicizia più che
0: quindi,
2: il
0: un po' di friend zone all'inizio.
2: Sì, perché in tutto ciò lui è più piccolo di me di 3 anni e io ai tempi uscivo con uomini più grandi di me, a me piacciono quelli più grandi di 8-10 anni, non so perché non me lo chiedete.
0: Beh, anche quindi, a me comunque sì.
2: Ci piace, piace l'uomo maturo. Nulla, quindi ho detto, ma non so, è comunque più piccolo, comunque io ai tempi avevo 26 anni, lui 23. E si sa che comunque l'uomo matura un po' più tardi della donna, certo. Però era
0: molto più tardi.
2: Però lui era molto, no, esatto.
0: È vero.
2: Però non so, comunque rispetto alla sua età è una persona molto in gamba. Comunque aveva viaggiato anche lui tanto, ha visto già all'estero tanti anni. Quindi, cioè, si era rimboccato le maniche anche lui, non era appena uscito di casa. Però niente, da lì nasce l'amicizia, eccetera. E io in quei 2-3 mesi io parlavo delle persone con cui mi frequentavo, lui delle sue spasimanti. Al che per dopo l'ennesima spasimante che mi racconta, una delle ultime, io divento gelosissima.
0: Ti prende,
2: no,
0: quella ti prende quel
2: sì,
0: colpo allo sterno.
1: Colpo barra farfalle, immagino.
0: Farfalle e colpo allo sterno, praticamente.
2: Esatto.
1: Tutto insieme.
2: Quindi nulla, morale della favola, dico, no, io glielo devo dire. Cioè,
0: cavolo, non... però, come può cambiare, vedi, forte.
1: Sì, però penso che l'aveva quando l'hai già visto, già era
0: sì, però lei raccontava delle altre, non ne... cioè,
2: no,
0: non aveva reazione.
2: Vabbè. Anzi, devo pure i consigli, dicevo, ma fai questo per conquistarla, fai quest'altro, cioè... Davo
0: vedi
2: dai.
0: Il corpo come ha delle reazioni, cioè te la ricordi bene quella sensazione?
2: Oh, te? Of course, come se fosse ieri.
1: Attenzione, ah, che Stefano, certo,
0: che forte,
1: aspetta che Stefano,
0: no?
1: Ti sta facendo un'analisi psicosomatica cellulare delle vibrazioni.
0: Eh beh, certo.
2: Certo.
1: Quindi come la prendi, Stefano?
2: Quindi io mi faccio forza. Quale? Coraggio. Mi faccio forza coraggio dopo un nostro shift. Una domenica, me lo ricordo ancora. La domenica si andava sempre con tutti quelli dello staff giù da Palmer & Co, che è un cocktail bar sotto Mr. Wong. E tutti andavano lì. E io mi ricordo che stavamo scendendo giù, gli faccio, Stefano, puoi rimanere su un attimo che ti devo parlare.
1: Oh mamma.
2: Io nel mentre avevo bevuto 2 bicchieri durante il servizio per sciogliermi. Stefano non lo sa, ma adesso
0: durante il servizio.
1: Certo. Licenziamento in tronco adesso.
2: Esatto.
1: A ritroso.
0: A ritroso.
2: Quindi niente, mi sciolgo e niente, glielo dico, parliamo e io ero bianchissima, cioè avevo il cuore che partiva, mi ho detto, ma chissà cosa dirà, chissà, cioè comunque cioè non sapevo la sua, cioè non sapevo come avrebbe reagito, non sapevo nulla, ho detto la va la spacca e niente, poi è andata bene,
1: è
2: poi
1: andata
2: da lì
1: bene!
2: Poi lì con calma ci siamo frequentati con molta calma. Lui a distanza da quel periodo lì era partito per le farm dopo un mese o due all'incirca, adesso non mi ricordo bene le date, e viene qua vicino ad Adelaide, da Sydney, a Mildura, va per 5 mesi a Mildura.
1: Vicino è una parola grossa,
2: più
1: però
2: meno,
1: vabbè.
0: Più o meno,
2: più
0: sì,
2: meno,
0: beh,
2: beh,
0: rispetto
2: sì,
0: a Sydney,
2: sì,
0: sicuro.
2: Certo.
1: Quindi, però è sempre è New South Wales. Ah, quello è Victoria, no? Cos'è?
2: No, mi sa che... Sai che non lo so.
1: Perché
2: forse
1: là c'è proprio il triangolo confine.
2: Sai che non mi ricordo. Forse è between South Australia e Victoria. Penso, credo. Non mi ricordo bene. Penso di sì.
0: È comunque al confine di tutte e tre gli stati.
2: Ah, sì?
1: Sì.
0: Sud, okay. Sud Australia, Victoria e New South Wales. Però è in Victoria.
2: Ok. Ah, ok, interesting. Quindi niente, facciamo questa relazione a distanza e da lì è stato 5 mesi, via, se non mi sbaglio. In quei 5 mesi, niente, ci chiamano tutti i giorni, stiamo 1-2 ore al telefono, due scatenati pazzi che non smettevano di sentirsi. E poi da lì niente, cosa succede? Che vado a trovarlo a Mildura, quindi vengo qua ad Adelaide per la prima volta nel 2000 e... Che anno era? 2019.
1: Ah, come me.
2: Sì, vengo qua ad Adelaide in vacanza. E niente, facciamo una settimana qua, vacanza tra Mildura e Adelaide. Prendiamo qua una stanza d'albergo qua ad Adelaide. E poi niente, viene lui a trovarmi a Sydney. E nel tornare a Sydney io gli ho detto, Stefano, ma che senso ha prendere due stanze separate? Non ci andiamo da 5 mesi, prendiamo una stanza insieme, certo. Vediamo come va la convivenza. Torna a Sydney, andiamo a vivere insieme, subito. Quindi dopo 6 mesi di frequentazione si va a vivere subito insieme, 6-7 mesi di frequentazione si va a vivere insieme. E niente, da qua nasce...
1: Bene.
2: Sì, esatto.
1: È andata bene, quindi vivete un po' a Sydney, lavorate?
2: Viviamo a Sydney, lavoriamo a Sydney da Mr. Wong, io nel mentre cerco di uscire con calma da ospitati, incomincio a fare tutti i miei percorsi, la group trainer, fitness trainer, personal trainer, poi ho fatto la gym manager, lui nel mentre ha fatto tutte le esperienze di hospitality, e poi nel mentre... cerchiamo un modo per rimanere in Australia, perché in tutto ciò io non volevo prendere la residenza in realtà fino al quinto anno, al quarto anno, l'intenzione era di tornare una volta finita gli studi e acquisita un po' di esperienza, tornare a vivere in Europa. Niente, scoppia il Covid ai tempi.
0: Beh, c'è anche quello nel mezzo.
2: Certo, e io ho detto, oh mio Dio, ma cosa sta succedendo nel mondo? Ho detto, secondo me mi conviene prendere una residenza qua. Qua si sta bene, la situazione è tranquilla rispetto al resto del mondo. E poi ho detto, comunque siamo bloccati qua, sarebbe stupido non lavorare towards la residenza, verso la via. E quindi da lì, verso il quarto, il quinto anno, il mio quarto, quinto anno in Australia, decido di impegnarmi per, appunto, fare il percorso per la residenza. Quindi niente, il nostro agente, immigrant agent, ci dice di fare appunto il percorso tramite me come gym manager, e per questo decidiamo di venire in South Australia, perché ci ha dato come opzione o South Australia o Victoria nelle zone rurali o Tasmania.
0: Beh, allora qua
2: diciamo tra che tutte le tre hai detto, senti, non esageriamo, Tasmania in the middle of nowhere, e Victoria infatti, assolutamente
0: poi
2: no,
0: col freddo della Tasmania,
1: la big city di Adelaide,
2: esatto. E quindi niente, decidiamo di venire qua 3 anni fa, ormai sono 3 anni fa, sono passati 3 anni.
1: Sì, quindi tu ce l'hai detto fuori onda, l'impatto è stato un po' traumatico all'inizio, come tutte le persone che si trasferiscono da un'altra città.
2: Certo, esatto, sì, no, il primo anno è stato veramente challenging, perché comunque io non conoscevamo nessuno. Poi ci eravamo trasferiti, come hai detto tu anche prima, ci siamo trasferiti qua durante il periodo invernale,
1: che qui è il periodo più difficile.
2: Esatto, quindi non conoscendo nessuno, le piogge, non avevamo nessuno, non avevamo tanti amici. Io non amavo neanche tantissimo il lavoro che facevo, che era appunto la gym manager. Mi piaceva overall, però non era, mi sentivo che stavo andando un po' fuori direzione, non era quello che volevo fare. E quindi nulla, quindi però con calma, niente, mi inizio a conoscere gente e incomincio a creare la mia community, la mia piccola crew di amiche, e pian piano inizio a conoscere gente, frequentare posti. Poi secondo me, Adri, una volta che conosci,
0: ecco,
2: una volta che conosci i posti di andare, perché sono i posti che i local conoscono, perché tu da esterno, quando arrivi da Adri, sono posti che se nessuno te li consiglia, te li dice, non li puoi scoprire, secondo me.
0: Sì, ma è una città che ti devono far scoprire, sì, esatto, che bisogna scoprire, capire, perché se cerchi trovi tutto anche ad Adri.
2: Certo.
0: Stiamo ascoltando sottofondo Gatto Panceri, Un qualunque posto fuori o dentro di te. Non conoscevo sta canzone, perché l'hai scelta?
2: È un'altra delle canzoni che ascoltavano sempre i miei genitori nei nostri famosi viaggi nei weekend, e la cantava tantissimo mio padre. Quindi forse è una delle preferite di mio padre, questa canzone, se non mi sbaglio.
0: Allora, ascoltiamo il resto della canzone e poi torniamo, perché c'è ancora da parlare dell'ultima cosa che stai facendo, che è molto interessante, vogliamo saperne di più, e anche insomma delle tue lezioni di Pilates.
2: Certo.
0: Come sai, noi vogliamo fare il massimo
1: della dimostrazione.
0: Esatto.
2: Certo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

0: Siamo tornati qui a Destinazione Australia per l'ultima parte della storia di Mary. Siamo qui con Mary Fittipaldi, che ci ha raccontato la sua storia, e in tutti i movimenti che ha fatto siamo finalmente arrivati un po' ad Adelaide. Abbiamo anche sentito la soap opera.
1: Sì, bellissima. E abbiamo ha parlato del fatto che è diventata gym manager, però poi hai fatto tantissime altre cose adesso, no? Raccontaci un po' del tuo progetto.
0: Ci sono due cose in particolare che vorrei che tu ci raccontassi un po' di più. Intanto del tuo lavoro come per il Pilates, cioè tu insegni Pilates, poi hai un bellissimo profilo Instagram che vorrei che tu dicessi, perché le persone possono seguirti, e quello è un ottimo modo per poter capire quello che fai e seguirti, perché fai un sacco di cose molto interessanti.
1: Certo.
0: E poi una cosa finale, che è una grande sorpresa, che insomma non si sente dire tutti i giorni.
1: L'app. Certo, allora, quindi partiamo da arrivo ad Adelaide. Niente, il percorso gym manager era da escludere perché non era più nella lista, eccetera. Quindi Stefano, mio compagno, fa un studio di percorso e adesso quindi prenderemo la residenza tramite lui. Io mi rimbocco le maniche e dico: oh mio Dio, voglio assolutamente aiutare più donne possibili online, ma non avevo nessun cioè non avevo praticamente followers online, e volevo costruire un account, anche perché a Sydney avevo un sacco di miei colleghi che stavano facendo crescere il loro account, e io pensavo che il mercato fosse saturo dei content creator, e invece ho visto tutti loro che crescevano e ho detto: cavolo, colgo la palla al balzo. Quindi arrivo qua ad Adelaide, mi ricordo che per un anno avevo pubblicato costantemente sui social media: non cresco di nulla, cioè non cresco di una virgola, forse di 20 follower.
0: Sì.
1: Io ero distrutta, ho detto: no, ma perché? Nel mentre avevo comprato anche, scusami, un corso di social media manager, una social media da una ragazza che insegnava, e lei mi faceva ogni tanto, mi controllava il profilo, mi aiutava comunque nel mentre a capire.
0: E ti ha aiutato?
1: Mi ha aiutato perché mi ha detto: Maria, perché gli ho detto a questa ragazza, ho detto: ma perché, com'è possibile? Io, cioè, sto utilizzando tutte le tecniche che mi ha insegnato, sono stata costante, do valori alla community, eccetera, com'è possibile che in un anno non sono cresciuta? E io gli ho pensato: non è che magari perché io avevo comprato su quell'account lì 100 follower, 100,
0: sì,
1: sono fake, ok? Quando, sì, tu compri dei follower sui social media, ed erano solamente 100, follia, quando compri 100, quando compri qualsiasi cosa, anche se sono 2 o 3 follower, Instagram ti penalizza.
0: Davvero, eh?
1: Ti blocca l'account praticamente. Cioè, non te ne rendi conto, ma è come se avessi un account bloccato.
0: Ma
1: cioè, diventi invisibile. Bravissima. E io non lo sapevo. Io dopo un anno.
0: Certo, no, chi lo
1: dopo sa. Un anno ero distrutta, e lei mi fa: Maria, senti,
2: svendili.
1: No, mi ha detto. Io però ai tempi avevo 4.000 follower su quel profilo lì, che però non cresceva, capito? E lei mi fa. Io comunque lei aveva fatto un percorso simile anche lei, aveva costruito un account da zero. Quindi anche lei mi ha consigliato: apri un altro account da zero. Ho detto: da zero.
0: Cavolo. L'hai fatto?
1: E l'ho fatto a gennaio 2024. Ho aperto un account da zero. Ho detto: senti,
0: cioè quello che
1: ho oggi, sì.
0: Train with Mary.
1: Sì, Train with Mary F, che è il mio account attuale, che ho 70.000 follower. L'avevo aperto da zero. Ho detto: Maria, Mary, o la va la spacca, ti impegni per 6 mesi, ti chiudi in casa, ti impegni il più possibile, devi farcela, non ci sono altre opzioni. Io dopo 6 mesi raggiungo 10.000 follower. Però ho fatto 6 mesi ad impegnarmi, cioè io non uscivo di casa.
0: Madonna,
1: cioè,
0: però, cavolo.
1: Mi sono impegnata.
2: Pubblicavi costantemente.
1: Pubblicavo costantemente. Io lavoravo dal lunedì al venerdì, sabato avevo 2-3 lavori, e sabato e domenica scrivevo, editavo, filmavo come una pazza. Cioè io non avevo, prendevo un giorno, mezza giornata off al mese, forse.
2: Molto.
0: Cioè va bene, tu condividi tutti,
1: sì,
0: i giorni, ma non basta, cioè devi anche individuare il prodotto.
1: Bravissimo,
0: giusto, il target, veramente. Cioè ci vuole una visione editoriale, creativa, che ti fa, che è del tuo
2: una costanza,
0: una costanza
2: da chi fa fitness,
0: e è anche un tempo dedicato,
2: certo,
0: cosa che notoriamente,
2: perché mi devi sapere,
0: noi abbiamo
2: per te
0: il tempo.
1: Quindi niente, da lì io mi ricordo che quando raggiungo i primi 10.000 follower piango per una settimana dalla
2: champagne,
1: felicità. No, perché ho detto: questo comunque mi dà per le porte adesso tantissime altre opportunità,
0: certo.
1: Comunque non lo so, poi prescindere comunque dal follow, ho detto: cavolo, comunque è una cosa veramente difficile, comunque tante persone conosco che ci provano e ci hanno provato durante il percorso che facevo anch'io, e in quel periodo lì loro non ce l'hanno fatta, e non per compararmi, però dico è una cosa veramente difficile, certo, cioè l'ho quasi vissuto certo sulla mia pelle. Non so se rifare lo oddio, se mi chiudono l'account lo rifarei, però perché so come funziona adesso, ma rimparare tutto da capo, quello che ho fatto, i pianti che mi sono fatta perché ne ho fatti tanti, è stato veramente impegnativo, però soddisfacente.
0: Allora, quindi, senti, dici un po' in breve, esatto, sul tuo account che cosa possiamo trovare.
1: Certo, allora, sul mio account, io ho un account indirizzato per le donne. E praticamente
2: sei fuori.
0: Stavolta, esatto, stavolta sono fuori, sei stato tagliato, mio malgrado.
1: Allora, io ho due account, ho creato il mio account Train with Mary F, che ho quello che ho creato adesso recentemente. Ho lanciato 8 settimane fa la mia fitness app che si chiama TMF Studio.
0: Oh cavolo, hai lanciato un'app?
1: Sì, TMF Studio, ed è un'app creata da una donna per le donne e aiuto le donne a lavorare sul loro corpo, a renderlo più
2: perfetto,
1: forte.
2: Sono già dentro.
0: Tu sei dentro,
1: certo, sono dentro. Esatto.
0: Ma per davvero, eh?
1: Certo, per davvero. Assolutamente. Cioè, non, assolutamente.
2: Cioè, vedi, non aspettavo altro che trovare una personal trainer donna online, che lavorasse per le donne.
0: Tutto quello che ne stiamo parlando in questo mese, che mi hai fatto una capa così, ti infatti, è arrivata
1: l'hai manifestato, Manila. L'hai manifestato.
2: Non bisogna parlarne.
1: Hai manifestato.
2: Infatti, cioè, guarda, c'ho la business card dei PT che ancora non ho contattato, adesso li butto subito.
1: Brava, esatto. Allenati con
0: allora
1: me.
0: Dici più lentamente il titolo dell'app, perché certo, scandiscilo bene, così
2: quando ce la mandi. Anche.
0: Vabbè, Pina è avvantaggiata.
2: No, magari dopo.
1: TMF Studio. Train with Mary F Studio.
0: Certo. Bene, si può scaricare su tutti i Google Store
1: e Apple Store,
0: Apple Store.
1: Esatto.
0: Allora,
1: corretto,
0: cosa si può fare con la tua app?
1: Allora, con la mia app sotto il tetto dell'app ci sono i workout on demand, okay, sono di strength and pilates, of course, e sono indirizzate per le donne che vogliono avere un corpo tonico, femminile. Poi sulla stessa app ci sono un sacco di tips di mindset, sull'app trovi un sacco di ricette facili ed efficaci e veloci. E
0: che
1: poi
0: sono un po' tutto quello che tu hai fatto, studiato e le tue,
1: corretto,
0: esperienze di lavoro negli ultimi 10 anni, ragazzi. Grande.
1: Corretto, esattamente.
0: Compresi i dumplings di Mr. Wong.
1: Assolutamente.
0: Ma spero
1: ci sono
0: siano
1: anche quelli
0: nelle recipe.
2: No pork, perché è troppo fat.
0: Come no pork?
2: È troppo fat.
0: Ma il dumplings
1: esatto,
0: più buono.
1: Non ci piace.
0: No, non posso mangiare il maiale.
1: No, assolutamente no.
0: Vabbè, che non posso mangiare l'affettato, l'ho capito.
2: Il maiale che cos'è? Cioè
1: no, il pork non ci piace. No, puoi mangiare. Mangiarlo
0: ogni
1: assolutamente
0: tanto,
1: sì, assolutamente.
0: Come è una proteina buona,
1: cioè,
0: è,
1: sì,
0: è una
1: no,
0: proteina
1: no,
0: grassa.
1: Sì, sì, ovviamente non è super lean, però è mangiabile, assolutamente.
2: E Mario,
0: se
2: tu
0: no,
2: fai anche.
0: Per levarmelo tutto, il maiale, come fa?
2: Basta, parla del maiale. E tu fai anche consulenze personalizzate?
1: Allora, non le facevo in passato, io ho messo in pausa perché volevo focalizzarmi sull'app, okay, ma è una cosa che ho in programma di reintrodurre, però con nutrizione, perché vedo che ha un impatto diverso quando hai una persona che ti segue one on one, quindi sì,
2: certo,
0: per un uomo non la può fare.
1: Ma un uomo, no, certo, per te questo è altro, Stefano, assolutamente.
0: Siamo disperati,
1: assolutamente,
0: noi. Di nuovo al plurale.
1: Assolutamente.
0: E le lezioni di Pilates.
1: Sì, quindi adesso io faccio appunto online content creator e faccio lavoro come Pilates instructor in uno studio qua ad Adelaide, da Love Atletica, e insegno Pilates nella hot room, una stanza calda.
0: Ho fatto hot
1: con
0: yoga
1: con techno music.
2: Mamma mia, top.
1: Pazzesco. Perché? E abbiamo anche le luci tipo da club, quindi l'environment è bellissimo. Dovete perché non venite a una delle mie classi?
0: Beh, cioè, in realtà,
1: anzi, promettetemelo qua.
2: Allora, noi
1: in radio
2: te lo promettiamo, no, però assolutamente invitiamo anche gli ascoltatori.
1: Certo.
0: Allora, quello che stiamo facendo.
2: Mary, come si ricorda come si chiama il
1: Love Atletica.
2: Love Atletica, ok.
1: Ci sono 3 studi, one a Glenelg, Goodwood
0: e Norwood.
2: Perfetto, Glenelg.
0: Hai visto?
2: Sul mare.
1: Esatto.
0: Beh, così chiaro, anche perché sei la più vicina per noi. Dobbiamo andare là.
2: Perfetto,
0: benissimo.
2: Mary, grazie.
0: Mary,
2: grazie a voi.
0: Grazie mille.
2: E brava,
0: per
2: congratulazioni.
0: Tutte le... Anzi, scusa, chiudiamo con i racconti.
1: Sentiamo.
0: Di Pilates. Cioè, come mai si dice Pilates?
1: Ok, assolutamente.
0: È una storia che non ho mai sentito.
1: Certo, allora.
0: E mi ha scioccato.
1: La so a grandi linee. Cioè, il riassunto è che Pilates nasce dal cognome di Joseph Pilates, che era un generale durante la prima o la seconda guerra mondiale, adesso non mi ricordo bene.
0: Sì, quel periodo.
1: E doveva trovare un modo per tenere i suoi soldati in forma, e quindi si era inventato questa formula segreta, che adesso non è più segreta. Praticamente aveva utilizzato le molle dei materassi per allenare le persone, quindi da qui nasce il Reformer Pilates, prende ispirazione dai materassi e le molle dei materassi.
2: Delle reti, scusami.
1: Okay.
0: Pazzesco.
1: E da lì nasce il quindi nasce in realtà per gli uomini, per gli soldati, durante la guerra.
0: Bene, quindi c'è speranza,
1: esatto,
0: anche per me.
1: Esatto, quindi vieni alla mia classe di Pilates.
0: No, non hai assolutamente scuse. Non abbiamo scuse, prima che tu parti andiamo.
1: Mary, grazie a voi.
0: Allora, intanto che adesso siamo conosciuti, spero che tornerai qui in radio.
1: Assolutamente.
0: Sono sicuro che tornerai. Ci sono sicuramente altri spunti. Ci piacerebbe molto che tu tornassi, e quindi ne riparleremo. La risentirete sicuramente in onda. Pina, grazie.
2: Grazie Stefano, grazie Mary, grazie ancora. E noi
1: grazie
2: ci risentiamo martedì prossimo.
0: Martedì prossimo. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: La vostra radio? Radio Italiana 531.
4: Sono le 17 e 8 minuti.
5: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
6: Martedì 16 giugno. Blacks Road, Gillis Plains, Briar Road, Felixstowe, Gorge Road, Athelston, Grand Junction Road, Hope Valley and Northeast Road, Modbury.
5: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
7: Notiziario italiano sponsorizzato da...
8: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
7: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
8: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
9: Calabria, Calabria, terra d'amore.
10: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
11: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
12: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
10: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Riderà, riderà, riderà.
5: La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.

Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lostrevar, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au, station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagami's,
3: a proudly family-owned business established in 1971,
2: has been providing the finest quality foods.
3: You can find Gagami's products in all
2: Romeo's,
3: Drake's,
2: Foodland's,
3: Coles,
2: IGA,
3: the Central Market,
2: Delicatessens,
3: and fruit and vegetable stores.
2: And if you're making tomato sauce, wine,
3: or other traditional preserves and sausages,
2: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
3: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
2: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
3: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice, nostamini.
2: Gagami's, flavours from around the world.
4: Benvenuti nel mondo de Il Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

senso sta. Non è flow, è surrealismo, mo cubismo, ciò, ste frasi sulle basi ci dipingono. L'hai visto a chi l'ha visto, no? Se esistono in un disco e poi spariscono. Distinguilo, si estinguono, capisci, no? Sbiadiscono, svaniscono.

0: la situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon ascolto!
2: In questo mondo ci vuol tutto.
3: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.
4: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda nella fretta di arrivare. Fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare. E stasera piove ancora, e stasera farò tardi. Le giornate sempre corte, e io sempre meno giovane. Ma in fondo, l'ottava meraviglia del mondo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Buonasera a voi tutti, nostri ascoltatori, e benvenuti al nostro programma Friuli Venezia Giulia e la sua gente della Radio Italiana 531. Sono Marisa, non assieme con Cristiano questa sera, ma con Marco, che è stato molto gentile, si è offerto di aiutarmi.
1: Buonasera a te, Marisa.
0: Va bene, vi auguriamo un buon ascolto e naturalmente incomincio con il solito aforisma. Questo lo ha detto il Dalai Lama. Ci sono solo due giorni all'anno in cui non potete far niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Allora, doveva essere Cristiano che vi dice il messaggio di Fabio De Luca, che questa sera è lui che vuole dare la parola misteriosa friulana, se volete indovinare durante il vostro ascolto, che sarebbe scusong. La parola friulana da indovinare, scusong. Dovete telefonare 8340-7700 se sapete la risposta. Vi ringrazio. Allora, Marco, credo che sia bene incominciare con questa domanda che io veramente devo farla durante tutto il programma stasera.
1: Certo.
0: Perché credo che questa radio vive grazie all'affetto e al sostegno dei suoi ascoltatori. E se desiderate aiutarci a continuare questo percorso, potete fare una donazione. Ogni contributo è prezioso e ci permette di continuare a portarvi musica, informazione e compagnia. Allora, amici della radio 531, è arrivato il momento più importante dell'anno. Dal 15 al 24 giugno torna il nostro Radiothon, 10 giorni dedicati a sostenere la vostra radio comunitaria. Da oltre 50 anni Radio Italiana 531 è voce che informa, intrattiene, racconta le vostre storie e tiene vive la lingua, la cultura e anche la cultura italiana. Per continuare a farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto. Potete fare una donazione telefonando in radio, oppure passate in radio ogni mattina in questi giorni fino al 24 giugno. Ogni contributo è piccolo, piccolo o grande, fa davvero la differenza. Ricordate anche la Big Raffle. Ogni 5 dollari di donazione corrispondono a un numero. Più numeri avete, più possibilità avrete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Sostenete la vostra radio, sostenete Radio Italiana 531, grazie a tutti i nostri sponsor, ai volontari e a voi ascoltatori che ogni anno rendete possibile questo straordinario appuntamento. C'è qualcosa che vuoi dire anche tu?
1: Volevo aggiungere una piccolissima cosa, che volendo c'è la possibilità anche di donare direttamente qui in radio, mentre siamo in diretta con voi. Durante le pause pubblicitarie potete chiamare l'83 40 77 00 e decidere di donare insomma quello che desiderate. Prenderemo giù i vostri contatti e il giorno seguente vi chiameremo dall'ufficio. E come diceva la carissima Marisa, per noi questo è davvero un sostegno importante e ci permette di andare avanti. Grazie mille.
0: Grazie Marco. Allora rimane a voi di aiutarci se avete... se potete, sarà molto apprezzato. Quello che vorrei dire per prima anche questa sera è che al Fogolar Furlan questo sabato sarà l'opera, opera al Fogolar. Abbiamo il piacere di invitarvi a una serata speciale all'insegna della musica, della buona cucina e della piacevole compagnia presso il Fogolar Furlan. La collaborazione con una rinomata compagnia lirica co-opera, vivremo insieme un'esperienza unica, ricca di emozioni, splendide voci e melodie che hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo. E se pensate che l'opera non faccia per voi, come ho sentito domenica sera di tanti di voi, questa è l'occasione perfetta per lasciarvi sorprendere. La serata non è riservata soltanto agli appassionati di lirica, ma a chiunque desideri trascorrere qualche ora in allegria, gustando ottimo cibo e condividendo momenti speciali con amici vecchi e nuovi. Che siate amanti dell'opera o semplicemente curiosi di scoprire qualcosa di diverso, sarete benvenuti. Vi aspettiamo per una serata elegante ma conviviale, dove la grande musica e la buona tavola si incontrano per creare un'esperienza davvero indimenticabile. L'opera, chiamata anche opera lirica, è uno spettacolo teatrale magico in cui gli attori non parlano ma raccontano la storia cantando. Ogni parola è accompagnata da una grande orchestra, creando un mix di musica, canto, costumi meravigliosi e scenografie. Allora, non vi dico altro, vi invito soltanto al Fogolar Furlan per l'opera. Il giugno 27, è questo sabato o il sabato dopo? No, adesso non sono sicura neanch'io. Sarebbe
1: 11 giorni, dovrebbe essere fra 11 giorni, quindi la settimana ancora dopo. Ecco.
0: Dopo, giugno 27 al Fogolar Furlan, con l'opera che sarà un menù di due portate, incomincia alle 7, $60 per persona, e potete provare al Fogolar Furlan telefonando al Fogolar Furlan oppure try booking online. Quindi siete più che benvenuti, telefonateci e venite con noi. Allora, cosa prendiamo, uno stacco, Marco, pensi?
1: Sì, ascoltiamo una piccola canzone e poi ritorniamo qui.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
1: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
3: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
1: Tutto incluso?
3: Certo, come tutti gli anni.
1: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
3: Abruzzo,
1: Altavilla,
3: Campania,
1: Sant'Eufemia,
3: Sicilia
1: e Fogolar Furlan.
3: Uniti insieme
1: per sostenere la tua radio.
3: Prenota chiamando Ufficio Radio 83402806.
1: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
3: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
1: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
4: Sono d'accordo anch'io. Un sentito grazie a tutti voi che ci seguite ogni volta. Cari ascoltatori, grazie. E se apprezzate la nostra musica, i nostri programmi e desiderate sostenere questa emittente Radio Italiana 531, potete fare una donazione. Qualsiasi contributo, grande o piccolo, ci aiuta a continuare a trasmettere, a servire la nostra comunità. Vi ringraziamo di cuore per il vostro ascolto. Quindi lo dirò ancora durante il programma, ma adesso solo vi rammento con un piccolo cenno.

nel 1990 è la più antica attiva compagnia operistica itinerante d'Australia. La sua missione è duplice: portare la magia dell'opera dal vivo nella comunità regionali e rurali, anche rurali, e offrire ai giovani cantanti professionisti un palcoscenico per fare esperienza, pratica e sviluppare la propria carriera. Quindi grazie al Coopera che viene quella sera con i suoi giovani cantanti a dimostrare quello che stanno imparando, la bella musica dell'opera. Tempo indietro, adesso non più, mia nipote Aileen era con il Coopera e cantava spesso, e anche per me cantava, e io registravo, quindi questo registrato senza grande orchestra, solo lei che mi canta, oh mio bambino caro.

Grazie Island, che sempre mi suonava qualche canzone per farmi felice, e anche adesso mi canta spesse volte. La settimana scorsa abbiamo affrontato il tema del folklore in Friuli Venezia Giulia, citando gli zingari. Stasera vorrei parlare di quattro eventi annuali, come per esempio la processione del Perdon. La prima domenica di luglio a Grado, in provincia di Gorizia, si teneva sempre, non so se ancora, una magnifica processione di barche imbandierate per accompagnare la Madonna di Grado alla vicina isola di Barbana. A questa splendida manifestazione

0: manifestazione che risale dal 1237, partecipa con grande fervore tutta la popolazione in un clima coinvolgente ed emozionante. Inoltre c'è la Vogada Matta, un'altra magnifica festa marittima. La Vogada Matta è una sorta di carnevale acquatico di grande impatto a Duino, nei pressi di Trieste. Centinaia di barche, motoscafi, gommoni e pescherecci di vario genere danno vita ad un luogo, un lungo corteo di carri marini, variopinti, pittoreschi, detto appunto la Vogada Matta. Tutta la festa è accompagnata da diversi stand culinari in cui è possibile gustare le specialità locali. Un altro evento annuale sono le due sagre del formaggio. Il paese di Enemonzo, in provincia di Udine, vanta ben due sagre del formaggio. In questo luogo, infatti, a maggio e a settembre si tengono due diverse sagre gastronomiche. La prima celebrava il formaggio fresco e stagionato di tipo latteria e nella seconda, invece, si assaggiava il formaggio cosiddetto squette, una specie di ricotta affumicata tipica di questo luogo e giudicata eccezionale dagli intenditori. Poi, questa sono stata anch'io con mio marito, c'è la Corsa degli Asini. Sempre vicino a Udine, a Fagagna, era la prima domenica di settembre, una particolare corsa equestre, originata dal 6 settembre 1891. Gli asini migliori del paese, che ancora oggi conservano i nomi dei loro antenati, si affrontano in un palio sulla piazza principale della città. Cometti, Pitagoras, Folc, Furios e Talpe, tra gli altri, ogni anno da più di 100 anni si contendono così la vittoria della San Siro del Friuli. Bellissima questa, la sagra degli asini, era molto bello, sono stata anch'io, era divertente.
1: Come funziona, Marisa? Puoi spiegare a me che non ho mai sentito parlare di questa manifestazione, cioè di cosa si tratta in specifico?
0: Le diverse feste che fanno.
1: Quella degli asini soprattutto.
0: Quella degli asini è in un posto che si chiama Fagagna, ma poi gli asini sono venuti in giro per gli altri paesi anche, sempre quelli con lo stesso nome di 100 anni fa. Non sono sempre quegli asini, naturalmente,
1: certo.
0: ma hanno gli stessi nomi e appartengono a questa corsa che fanno gli asini.
1: Ah, quindi è una corsa di asini?
0: Una specie
1: bello,
0: di,
1: particolare.
0: Che non è come i cavalli,
1: certo.
0: ma sono asini. C'è da ridere. Il profumo non è tanto buono, ma lo stesso, era divertente, sono divertita molto. Ma
1: voi in Friuli, perché so che la carne d'asino si può anche mangiare, no?
0: Io non l'ho mai mangiata, ma dicono che la carne d'asino è nella mortadella.
1: Non saprei bene, però so che qualcuno la mangia.
0: Dicono, non so neanche io, perché non sono al corrente di queste cose. Ma io non ho mai mangiato asino, ma dicono che è nella mortadella. Mortadella sì, ce l'ho mangiata tante volte.
1: Chissà, magari l'abbiamo mangiata e non lo sappiamo neanche, Marisa.
0: È vero, non si sa. E non dimenticatevi che la parola di Fabio De Luca, scusson, se sapete cos'è il scusson, dovete telefonarci alla radio italiana 8340 7700. Vi aspettiamo. Vuoi suonare qualcosa?
1: E andiamo, io andrei in pubblicità se per te va bene, visto che ci siamo ormai.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per martedì 16 giugno. Blacks Road, Gillis Plains, Briar Road, Felixstowe, Gorge Road, Athelston, Grand Junction Road, Hope Valley, and Northeast Road, Modbury.
4: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie.
5: Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
6: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
7: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
6: Ah, sì. E cosa fanno?
7: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
6: Ma che bello! Tutti i giovedì?
7: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
6: Ok, prenotiamo allora.
8: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
6: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: Quello era il grande Sdrindule che ha cantato in friulano, che di solito lo conosciamo meglio come un comico, ma ha saputo cantare il suo amore e il nostro per la regione Friuli. E ha cantato Friul, lo sentite ogni volta alla fine della trasmissione, lo sentiremo di nuovo. E non dimenticatevi che se siete abbastanza gentili di fare una donazione telefonando in radio oppure passate in radio ogni mattina in questi giorni fino al 24 giugno. Ricordate che c'è la Big Raffle, ogni 5 dollari di donazione corrispondono a un numero o più numeri avete, più possibilità avrete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Allora, ma non solo per quello, ma per il vostro, la vostra simpatia per la radio, speriamo che vi spinga a fare un'offerta. Allora, adesso siamo a Gorizia e ci dirigiamo verso il castello. Il castello di Gorizia, risalente dal secolo XI, è il cuore antico della città, situato sull'altura che sovrasta la località. Il castello offre una spettacolare vista panoramica di Gorizia e del territorio circostante. Il suo aspetto attuale non rispecchia esattamente quello originario, infatti dall'antico mastio abbattuto dai veneziani per motivi difensivi restano oggi solo le fondamenta visibili all'interno della corte. Il castello si raggiunge attraverso la porta Leopoldina, costruita nel 1660 in onore della visita dell'imperatore Leopoldo d'Asburgo. Il maniero rispecchia l'evoluzione avvenuta tra i secoli XIII e XVI con l'aggiunta progressiva di edifici e strutture difensive. Il castello cambiò più volte padrone, passando dalle mani dei conti di Gorizia, avvocati della chiesa di Aquileia, al dominio asburgico, con le brevi parentesi veneziane e napoleoniche. Nella sua storia il castello fu quindi modificato a più riprese, con l'aggiunta di bastioni e torri, e adibito a funzioni diverse da centro amministrativo a caserma, a carcere. Il castello fu bombardato durante la Prima Guerra Mondiale. La paziente opera di ricostruzione, avviata negli anni 30, a cura della famiglia Cozzar, ha conferito al castello quella affascinante aria medievale che vedete oggi. Gli evocativi interni del castello sono visitabili. Alcune sale del castello sono periodicamente sede di mostre, mentre il granaio ospita permanentemente una sezione didattica con pannelli e plastici relativi alla contea goriziana. La sala della musica accoglie perfette riproduzioni di strumenti antichi, di cui si possono ascoltare le melodie grazie alla tecnologia moderna. Dal cammino di ronda si può spaziare con sguardo sulla città di Gorizia e sui territori della vicina Slovenia. Il castello di Gorizia, inoltre, ospita nella Sala dei Cavalieri il Museo del Medioevo Goriziano, dove si trovano interessanti riproduzioni artigianali delle armi bianche usate nel periodo medievale. È naturale che il Friuli abbia un fascino solo per sé, è vicino a non solo l'Italia, ma alla Slovenia e all'Austria. Quindi è molto interessante. Il castello di Gorizia è visibile da lontano e anche dal castello si vede un bellissimo panorama. Sì. Tutto questo, sapete, già vi ho spiegato tante volte che Gorizia è stata divisa e una parte rimasta all'Italia si chiama Gorizia, quella che è andata in Slovenia, è rimasta per la Slovenia, si chiama Nova Gorica, e quella volta è stata divisa e ha tagliato le famiglie a metà, come il muro di Berlino, solo che questo era fatto di mitragliatrici e hanno diviso una città che una volta era tutta uno, ma adesso sono riuniti. Il muro non c'è più, parlano lo sloveno e l'italiano, Gorizia e Nova Gorica sono più o meno assieme come erano una volta, ma sono trascorsi tanti anni e tanta gente ha patito, ha sofferto per questa divisione. Prendiamo uno stacco.
1: Ah, mira.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagioni, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick & Save e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick & Save!
1: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414-815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club. 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Ringrazio tutti i nostri ascoltatori alla trasmissione Friuli Venezia Giulia e la sua gente della Radio Italiana 531. Abbiamo appena sentito da una persona che non avevo visto per tanto tempo. Ringrazio con grandissima simpatia Antonio. Inoltre tutti i nostri ascoltatori da Geelong, da Melbourne, da Brisbane e anche dal Sudafrica, e particolarmente quelli in Friuli, Eugenia Monego di, della Carnia, e siete tutti benvenuti alla nostra trasmissione. Allora, monumenti, posti interessanti, punti di riferimento, ce ne sono parecchi nel Friuli Venezia Giulia. Tempo fa ho parlato della Fontana dei Tritoni a Trieste, però non sono riuscita a spiegare il significato delle tre statue, i due tritoni e le nereide. Comunque stasera vorrei parlare dei laghi di Fusine. I laghi di Fusine sono meravigliosi, visti tutti io. Sono laghi alpini nel territorio comune di Tarvisio. Questi incantano i visitatori con le loro acque verdi smeraldo, circondati da meravigliosi boschi di conifere. Situati nel territorio del comune di Tarvisio, poco prima del confine austriaco e sloveno, collocati in un anfiteatro calcareo creato dalla dorsale del picco di Mezzodi, del monte Mangart, e si trovano laghi di Fusine, uno dei luoghi più affascinanti del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di meravigliosi laghi alpini, circondati da boschi, da conifere con abeti rossi, abeti bianchi e faggi, popolati da uccelli migratori e animali selvatici, tra cui cervi, capriole e camosci. Il lago superiore, situato a 929 metri, ha una profondità massima di 10 metri ed una superficie di 9 ettari, mentre il lago inferiore, che sarebbe più piccolo, ha una profondità massima di 25 metri e una superficie di 13,5 ettari. Questa informazione mi ha sembrato un po' strana, perché il cosiddetto lago superiore è più piccolo e meno fondo del lago inferiore. Nelle vicinanze del lago inferiore sorgono altri due minuscoli specchi d'acqua, detti laghi piccoli. Il lago superiore alimenta il lago inferiore per via sotterranea e quest'ultimo a sua volta alimenta l'emissario di entrambi i laghi piccoli. I laghi Fusine hanno ottenuto una certa celebrità a livello nazionale poiché in essi sono state girate alcune scene della pellicola di successo La ragazza del lago nel 2007. Si collocano in una straordinaria area protetta di 44 ettari, che è parco naturale del Friuli Venezia Giulia, offrendo scenari mozzafiato, tanto da sempre un luogo divino o da avere la sensazione di vivere un sogno. Qui la natura fa da protagonista ed è l'obbligo rilassarsi osservando i paesaggi bucolici che circondano i laghi e le pellicole. Anatre che nuotano indisturbate nelle loro acque verdi smeraldo. E difatti, strano vedere proprio in mezzo alla foresta quest'acqua verde. È bellissima. Sono stata anche d'inverno, quando i laghi hanno il ghiaccio sopra, e siamo andati con la macchina sopra il lago. E mi hanno fatto un po' di paura quelli che guidavano, ma insomma, è stato molto bello. Di nuovo vi lamento che siamo durante il periodo che facciamo le donazioni per mantenere la vita di questa radio, certo. Mantenerla in un modo che sia il migliore. Allora, ho tempo di parlare ancora?
5: Certo, certo.
4: Sì. Allora, con l'argomento dei Friuli all'estero, ricordate qualche settimana fa che siamo andati a Brisbane per la celebrazione dell'anniversario del loro Fogolar Furlan, che sarebbe il primo Fogolar Furlan d'Australia. Questa settimana vorrei parlare di un friulano di Adelaide, emigrato da Treppo Piccolo nel Friuli nel 1926. Allora, Allegro Celso Fabbro, qualcuno di voi più anziani ascoltatori forse lo conoscete e si ricordate di lui. Allegro Celso Fabbro è nato nel 1902 a Treppo Piccolo, provincia di Udine. Era il maggiore dei quattro figli di Antonio Giuseppe Fabbro, un muratore, e sua moglie Rosa, che inoltre lavoravano la loro piccola fattoria. Celso ha frequentato la scuola primaria a Treppo Grande prima di trovare un posto di lavoro come commesso con un negoziante di stoffe nella vicina Tricesimo. Dopo la Prima Guerra Mondiale, quando la regione del Friuli era talmente depressa che molte persone sono state costrette ad emigrare, anche Allegro Celso Fabbro, come tanti altri, emigrò. Fabbro sbarcò a Fremantle nel 1926, ma il prossimo anno si dirisse verso Adelaide, inoltre Mildura e poi nel Victoria nel 1932, dove trovò impiego nella cucina di un ristorante italiano, ma in poco tempo diventò capo cameriere ed inoltre direttore dell'ambiente. Nel 1945 ha seguito il consiglio del suo amico Napoleone Floreani, per prendere uno stacco da questa storia, è il primo presidente del Fogolar Furlan di Adelaide, che era amico anche di Allegro Celso Fabbro, che lo ha incoraggiato a tornare in Adelaide e lo ha aiutato a comprare il caffè chiamato Allegro. Con il suo socio Henry Hopkinson come cuoco e i suoi fratelli Alfredo in cucina e Giovanni come capocameriere, Allegro Celso Fabbro ha introdotto ai suoi australiani il minestrone, gli spaghetti alla bolognese, le scalopine e il vero caffè che veniva servito da una caffettiera, che prima non lo sapevano. Queste erano tutte novità che venivano servite con il suo stile accogliente. Viaggiava regolarmente in Friuli, raccogliendo le idee per i piatti da includere nel suo menù. L'ambiente ha attratto studenti, intellettuali e visitatori stranieri, tra i quali l'attrice Deborah Carr e la pianista Winifred Atwell. Fabbro era colto, popolare, tanto con il suo staff come pure con i suoi clienti. Il suo inglese spedito gli ha permesso di assistere i connazionali con l'immigrazione e i vari documenti necessari, in grado di garantire un alloggio all'occupazione, ha sponsorizzato una trentina di uomini dalla sua provincia a seguito. Hanno lavorato per lui e hanno vissuto nella sua casa, dove cresceva gladioli e crisantemi che venivano adoperati per le sue spettacolari composizioni floreali del caffè. Era vicepresidente del Norwood Football Club e forniva buoni per la cena per i due migliori giocatori nelle partite di ogni sabato. In seguito ha aperto un elegante ristorante, sempre chiamato Allegro, che diventò uno dei luoghi più importanti da frequentare. Nel 1958 ha contribuito nel fondare il Fogolar Furlan di Adelaide, un club attraverso cui i membri hanno potuto mantenere le tradizioni d'Italia, in particolare quello della regione del Friuli, sono state conservate. Allegro Celso Fabbro, di Treppo Piccolo, era un uomo senza pretese che ha sempre dato il suo aiuto dove più necessitava, tra i suoi connazionali, senza mai chiedere ricompense, guadagnandosi stima e rispetto. Io ho avuto il grandissimo piacere di lavorare per lui mentre andavo a scuola. Ha dato a me e il comitato del Fogolar il suo indispensabile aiuto. Inoltre, ho avuto la soddisfazione diverse volte di mangiare nel suo famoso ristorante. Ma naturalmente quello che mi eccita di più è il fatto che è stato lui a introdurre il minestrone e anche gli spaghetti alla bolognese.
5: Cose che per noi sembrano semplici, in realtà...
4: Adesso sono dappertutto, ma certo. In quei tempi no, nel suo caffè, era un caffè quella volta, ma poi aveva il ristorante.
5: Qui in Australia era un po' una novità, ecco.
4: Sì.
5: E belle novità che portiamo noi italiani, voi friulani soprattutto.
4: Gli italiani tutti, io penso che gli italiani sono stati quelli che hanno fabbricato questo paese e quindi devo congratulare tutti, non solamente i friulani naturalmente perché sono friulana io, ma certo. Tutti i miei migliori amici sono calabresi, quindi tutti siamo assieme.
5: Tutte le regioni hanno dato un piccolo contributo alla cucina.
4: Qualsiasi persona, non solo quelli che hanno contribuito fabbricando, ma anche le donne, le proletarie che sono rimaste a casa e certo. Hanno lavorato e servito e mantenuto la famiglia e i valori familiari.
5: Certo. Va bene, allora io andrei con un po' di pubblicità.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sono le 18 e 59 minuti.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.

0: Gravemente un tale.
1: Si aveva preparato una lista lunga, un metro, di persone friulane con una certa fama, perché avevamo detto io e Cristiano, vediamo chi sono, sono un po'. Nel passato vi ho parlato di Manuela Di Centa, questa settimana abbiamo un cividalese. Dietro alla maxi cupola, al telescopio più grande del mondo, e questo è Paolo Ghiretti. Nel gota degli esperti incaricati di vigilare sulle fasi costruttive della cupola astronomica e della struttura portante del telescopio più grande del mondo, che sorge in Cile, c'è anche un professionista cividalese, quindi friulano. L'architetto Paolo Ghiretti, da tempo trasferitosi in Germania con la famiglia, fa parte del team formato allo scopo dell'ESO, che sarebbe European Southern Observatory, Osservatorio Australe Europeo. La principale organizzazione intergovernativa di astronomia operante in Europa, nonché l'osservatorio più produttivo sulla scala planetaria. Di recente organismo di cui Ghiretti era dipendente ha firmato il più rilevante contratto mai stipulato per l'astronomia da Terra. Basti dire che il valore si aggira sui 400 milioni di euro. L'incarico affidato al consorzio ICE, composto principalmente dalle aziende Astaldi e Cimolai, prevede appunto la realizzazione della citata mega cupola e del potentissimo telescopio. Il progetto ha iniziato a passare dalla carta ai fatti nel 2017. È stato illustrato nei dettagli del corso della solenne cerimonia di sigla d'accordo svoltasi nella località tedesca di Gatching bei Mutchen. Ha uno specchio primario del diametro di 39 metri, il diametro della cupola rotonda, che si innalzerà per quasi 80 metri, toccherà invece la quota di 85. Il peso complessivo sfiorerà le 5.000 tonnellate. L'occhio gigante verso il cielo, che fornirà immagini di nitidezza decisamente maggiore rispetto a quella garantita dai più avanguardisti strumenti in azione, si è spalancata in Cile, nel nord del paese, in un sito accuratamente selezionato e già attrezzato allo scopo. Il contratto include pure la montatura e il tubo del telescopio dalla massima mobile totale di oltre 3.000 tonnellate. Paolo Ghiretti, cividalese in Friuli Venezia Giulia, è il responsabile. Quindi ogni settimana cercheremo qualcuno che sia abbastanza sia stato o che sia abbastanza importante. Prendiamo uno stacco.
2: Piccolo stacco allora.

0: Allora, volevo continuare un po' con... perché domenica sera al Focolar Furlan eravamo un gruppo di persone e tante di loro dicevano che l'opera per loro non è giusto, non sono amanti dell'opera. Allora, noi invece vi aspettiamo per una serata elegante ma conviviale, dove la grande musica e la buona tavola si incontrano al Focolar Furlan per cercare un'esperienza davvero indimenticabile. Allora, rispondere a chi dice l'opera non mi piace è più semplice del previsto. Basta spostare la conversazione dal giudizio di valore all'esperienza personale. Molti non sanno che oggi l'opera è teatro totale. Rispondi, capisco, a volte classici possono sembrare pesanti, ma hai mai visto un allestimento moderno? Oggi i registi usano proiezioni, effetti speciali e ambientazioni futuristiche. Non è per tutti, però a me emoziona perché non ci sono microfoni. Sentire la potenza della voce di un cantante che riempie un intero teatro ti dà una scossa pazzesca. È comprensibile, ma l'opera è come il cinema. Ci sono drammi, commedie divertenti e storie gotiche. Ognuno ha i suoi gusti. A me affascina perché unisce musica, canto, recitazione e scenografia in un colpo solo. So, a tutti quelli che non piace, io dico provate almeno una volta sola e venite al Focolar Furlan il 27 giugno, perché sarà una serata di opera, dell'opera. Adesso vorrei parlare...
1: Guarda, di che cosa? Ne approfitto un attimo, Marisa, visto che stiamo parlando di Focolar Furlan... Il 24 giugno alle 6:30 di sera ci sarà il Radioton, la nostra bellissima cena che facciamo in supporto di Radio Italiana 531.
0: Bravo, bravo, sei veramente bravo.
1: Faccio solo il mio... ci provo, dai. E ci saranno tre portate principali, drink inclusi al modico costo di $55 a persona. Quindi per favore siateci. Questo è un altro modo per supportarci. Quindi adesso do la parola a te, Marisa, scusami se ti ho interrotto.
0: No, è stato... sei bravissimo, hai fatto bene, perché io chiedo donazioni, ma allo stesso tempo potrebbero venire a questa festa che vale la pena ancora al Focolar Furlan.
1: Certo.
0: Quindi dovrei averlo detto più volte. Adesso vorrei parlare di un piccolo paese, Topolò, un paese in Friuli che non ho mai sentito nominare. Volevo vedere se magari Cristiano lo avrebbe conosciuto, ma io non l'ho mai sentito nominare. Quel poco che so, il paese di Topolò ha 33 abitanti, è ubicato nell'estrema parte orientale della provincia di Udine, a poca distanza dal confine con la Repubblica Slovenia. La frazione è costruita su un ripido pendio a 580 metri ed è situata tra i monti di San Martino e Kolovrat, e nei suoi pressi scorrono i torrenti Zavelin, Zelan, Patok e Zatranunim, che nel corso dei millenni hanno scavato la valle del Kodariana. Il paese era collegato con la fonda valle solo con sentieri e mulattiere fino al 1953, quando venne inaugurata l'attuale strada comunale che lo mette in comunicazione con i posti principali. Quindi è diventato un posto dove si incontrano e vanno avanti. Hai qualcos'altro da dire?
1: No, stavo leggendo una cosa, una curiosità.
0: Sì, ritorniamo alle donazioni, che potete fare la donazione telefonando in radio, non importa quanto piccolo sia, una piccola donazione. Ogni contributo, piccolo o grande, fa davvero la differenza. Quindi ricordate la Be Grateful: ogni $5 donazione corrispondono a un numero. Avrete un numero e questo numero andrà dentro per la grande lotteria. Più numeri avete, più possibilità avrete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio, quindi prima della festa. Vi chiediamo soltanto di sostenere la vostra radio. Allora, quindi, a cosa abbiamo parlato stasera, Marco? Abbiamo, per l'argomento del folklore, tradizioni e gastronomia, ho citato delle manifestazioni che vengono effettuate annualmente, come la vogada matta è molto particolare, e la corsa degli asini a Fagagna. Immagino sia molto appetitoso sia l'assaggio dei formaggi, particolarmente le squette. Per il terzo argomento delle province siamo ritornati a Gorizia, e questa volta per ammirare il suo castello, mentre per nominare qualche monumento o luoghi famosi abbiamo scelto i laghi di Fusine vicino Tarvisio, che sono veramente una meraviglia. Ho parlato del friulano di Treppo Piccolo, Allegro Celso Fabbro, che insegnò alla gente del Sud Australia come gustare la cucina italiana. Abbiamo parlato anche di Paolo Ghiretti, che si è guadagnata la sua fama nei nostri tempi. Poi, per argomenti di paesi o borghi friulani, abbiamo parlato di Topolò, un posto che non ho mai visto e nemmeno sentito parlare. Entrambi argomenti, tanto da persona di fama come pure il paesino friulano, sono stati per me interessantissimi. Non dimenticatevi che ho adoperato la lingua friulana datami da uno dei nostri ascoltatori, Fabio De Luca, e la parola è scusson, e ancora nessuno l'ha indovinata. Vuol dire che neanch'io non lo dirò, lascerò fino alla settimana prossima.
1: Ah, ma io conosco Fabio De Luca, giocava a calcio, giusto?
0: Ah, mamma mia, era un grande giocatore, un grande calciatore.
1: Sì, sì, ho avuto il piacere di conoscerlo proprio al Fogolar Furlan, mi ha fatto vedere la foto con Maradona.
0: Con Maradona, sì.
1: È stata una bella emozione per me, anche perché sono campano di origini, quindi...
0: Sì.
1: Oh, dobbiamo andare in pubblicità, allora ci vediamo fra pochissimo.
2: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

Allora, dicendo che abbiamo coperto certi argomenti questa sera, sappiamo che il Friuli è una regione storico-geografica dell'Italia nord-orientale, comprensiva delle ex province di Pordenone, Udine e Gorizia, del mandamento di Portogruaro e della regione del Goriziano in Slovenia. Comprende la pianura friulana che si estende dal fiume Livenza ovest fino al fiume Timavo.

0: ore a lavorà, ma zizzote pui pigrute sta quiete sotto le plette fin all'ora di mangià. La cattine tant gravine, premurose, laboriose, presposine si farà, ma zigate pui pigrate, viziate, mal usate, vedranate resterà. Allora, proverò, sono sicura che quelli che ci ascoltano come Oreste Beltrame, che ci ascoltano e sono friulani, sapranno cosa vuol dire, ma per quelli che non comprendono il friulano, incluso Marco, faccio la traduzione. Caterina, brava bambina, la mattina va in cucina, molto presto a lavorar, ma Luigetta, più pigretta, sta quieta sotto la piega fino all'ora di mangiar. Caterina, tanto gravina, premurosa, laboriosa, presto sposina si farà, ma Luigia, più pigra, viziata, ma usata, zitella resterà. Quindi avete capito anche la poesia che avevo preparato per voi. Questa
1: diciamo simpatica come poesia.
0: Sì, vero. Un po' prende in giro un po' le donne, ma insomma non ha importanza.
1: Certo, certo.
0: Sì. Di che cosa parliamo adesso? Io sono fuori di argomenti.
1: Se vuoi metto una canzone.
0: Mettiamo un'altra canzone e penseremo.

0: Per Regodo dovrei parlare del calcio, ma naturalmente tutti i miei nostri ascoltatori sanno che io del calcio so poco, però so che sono al corrente che ha vinto l'Australia e il calcio contro il Turkey,
1: la Turchia.
0: Quindi è stata una grandissima cosa che abbiamo avuto l'opportunità non solo di essere per i nostri italiani.
1: Sì, e tra l'altro avevo proprio fatto accenno a questa cosa ieri.

0: ieri quando ho avuto il programma, ho fatto il programma con Giuseppe Domenico. Dicevamo che il 20% dei giocatori australiani convocati quest'anno sono italiani, quindi fa molto piacere.
1: Davvero?
0: Mm-hmm. E tra l'altro ce n'è uno che credo sia davvero un grande talento, il 19enne, lui non è italiano, però è il 19enne Nestori Irancunda. Ha giocato nell'Adelaide United, quindi è cresciuto nelle giovanili qua ad Adelaide. E tra l'altro mi ricordo che me ne aveva, quando parlai con Fabio De Luca, me ne parlò lui per la prima volta, mi disse che l'aveva allenato da piccolino, quindi è stato quando ho visto il giocatore lì presente in campo che ha fatto anche il primo gol, ho detto è incredibile, questo ragazzo è davvero un portento, è un talento della nazionale australiana. Ci fa piacere che comunque è un talento locale.
1: Un talento locale magnifico per noi. E non solo quello, per quello che dicevo prima, facciamo tifo per l'Italia naturalmente, ma sfortunatamente questa volta questo è andato a finirla non bene. Ma almeno abbiamo l'opportunità di far tifo per qualcun altro adesso, perché siamo in un altro paese. Non solo ha vinto, ma ha dei giocatori, come mi dici tu, che io non sapevo, ha dei giocatori che sono...
0: Cioè abbiamo quattro giocatori che sono
1: italiani,
0: di origine italiana.
1: O di origine italiana. Sì. E uno perfino che ha giocato nell'Adelaide United.
0: Sì, esatto. È un ragazzo che tra l'altro ha una storia comunque particolare, perché è venuto qua del Burundi, quindi è africano, è venuto qua da rifugiato con la famiglia. E sai, sono quelle situazioni che di riscatto che comunque... parlando proprio di immigrazione positiva qua in Australia, sono quelle persone che direi che hanno dato un bel contributo, no? Anche pur non essendo una diciamo puramente australiani, ecco, sono magari venuti da un altro paese, però con il sacrificio e l'impegno sono riusciti a dare un contributo a questa nazione, così come anche noi italiani.
1: Sì, vedi, quindi per merito tuo abbiamo dato anche un po' di novità sul calcio, che dovrei darla sempre, ma sempre lascio gli altri fare perché non so abbastanza.
0: Ma io mi fermo all'Italia e un po' all'Australia, quindi se parliamo di club o sì, cose del genere non ne so niente, di squadre appunto che fanno campionati o cose del genere, non è il mio sport, ecco.
1: Sì.
0: Però vabbè.
1: Hai visto la partita tu per caso?
0: Sì, sì, l'ho vista, sì, no, non potevo mancare. Quest'anno ti farò Australia... Brasile, perché c'è Ancelotti che è un allenatore italiano, e poi Corea perché è la nazionalità della mia ragazza, quindi dai, bisogna dare meriti anche un po', che tra l'altro anche la Corea ha vinto, quindi mi ha fatto molto piacere.
1: E adesso sai per caso con chi deve giocare l'Australia?
0: L'Australia contro l'America, pensa a te.
1: Ah, il Sud America.
0: No, l'America.
1: L'America?
0: Sì, USA. Sarà
1: chi sarebbe l'America? Gli Stati Uniti?
0: Stati Uniti. E tra l'altro sarà, credo, domenica la partita, non voglio sbagliarmi, ma credo domenica.
1: Sono forti gli Stati Uniti?
0: Secondo me...
1: Per arrivare qui devono essere tutti forti, no?
0: Sì, però credo che sulla carta forse la Turchia era un po' meglio, però ti ripeto, non scendo troppo in dettaglio perché non voglio dire cavolate, ecco, quindi...
1: Sì. Peccato, se sei in ascolto, Fabio De Luca, che non puoi raccontarci un po'. Anch'io nelle mie classi di italiano che insegno all'università per la terza età ho un telecronista inglese che fa addirittura per l'Inghilterra, quindi l'Inghilterra odia l'Italia perché naturalmente Maradona ha fatto un gol con la mano tanti anni fa e non hanno mai perdonato questo. Adesso abbiamo la pubblicità, quindi
0: andiamo con un po' di pubblicità. Allora,
2: state ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
5: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 82766011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
6: Funzioni.
7: Svet per le nas.
6: Puoi attaccare. Può cominciare. It's possible to begin. un twang per un vecchio pezzente.

0: Mentre eravamo in con il programma e abbiamo parlato dell'opera Il Fuggolar Furlan, mi ha scritto il direttore artistico del Co-Opera, Brian Chatterton, OIM, che sarebbe una persona abbastanza importante. Ha detto che vorrei, forse agli ascoltatori è interessante sapere il programma di quella serata. Allora, è divisa in due metà, c'è un intervallo. La prima metà, la musica sarebbe la Bohème, che gelida manina, sì, mi chiamano Mimi, o soave. L'atto 2 è Musetta Swals, Ensemble Finish, e 3 Marcello e Mimi, e Rodolfo e Marcello, e cantano loro. Poi c'è l'intervallo, naturalmente viene servito anche il mangiare qui, quindi non so se questo forse potrà verrà servito durante l'intervallo. Il secondo intervallo è Lucevan le stelle, è presentato con un clarinet obbligato, La Traviata, Violetta, Papà e Germont, il duetto, poi il canto solo di Verdi e Bellini, Violetta e Alfredo duetto, e La Traviata, il brindisi. Poi Verdi è un'opera, sapete che l'opera di Verdi è sempre messa in contatto con il risorgimento, l'unificazione d'Italia, quindi avranno anche Va pensiero, penso che lo suoneranno anche quello, ma sono contenta che mi ha fatto sapere che vorrebbe dare il programma ai nostri ascoltatori, che forse saranno interessati. Quindi speriamo di vedervi numerosi al Fuggolar Furlan il 27 giugno, la serata, per quando il buon mangiare e l'opera, il canto, si saranno assieme. Cosa facciamo anche? Ricordiamo un'altra volta delle donazioni, credo che abbiamo detto già abbastanza su questo, speriamo che la gente sia generosa e vi ringraziamo per quello che potete dare, piccolo o grande.
1: Ogni contributo è importante, Marisa, sì. Anche piccolo, sì, come dicevamo prima. Quindi c'è anche la possibilità di poter donare in diretta all'83 40 77 00, o comunque se desiderate potete chiamare in ufficio all'83 40 28 e 06. Vi ricordo che durante queste mattinate potete venire in radio a passarci a trovare, a prendere un caffè con noi, a donare qui con noi. E inoltre ci sarà poi la serata conclusiva il 24 giugno, mercoledì, ci sarà il Radioton, dove ci saranno 3 portate principali, drink inclusi, al modico prezzo di $55 a persona, quindi non mancate. Mettiamo una canzone, Marisa?
0: Sì, una canzone o...
1: C'avevo l'inno dei Bianconeri, dell'Udinese, volevo ascoltarlo, ero curioso, andiamo.
0: Evviva il calcio!
1: Evviva il calcio!

0: Allora, io penso che siamo quasi arrivati alla fine del nostro programma. Speriamo che vi abbiamo accontentato con tutto quello che vi abbiamo presentato. Ho cercato degli aforismi perché per la finale non avevo uno e ho trovato questo. C'è una forma di pensiero molto rassicurante, quella in cui la sofferenza non è mai un problema, ma sempre un progetto evolutivo. È vero, e difatti quello è vero.
1: Fa parte di noi la sofferenza, cioè da una mano a crescere, a maturare, a diventare
0: chi
1: adulti.
0: Non soffre,
1: certo,
0: non soffre, la sofferenza è per tutti. Io penso che la miglior cosa per tutti i sofferenti, particolarmente penso anche a te, Cristiano, a questo punto, che sempre serve il coraggio, e il coraggio più di tutto per andare
1: esatto.
0: avanti, perché non c'è nessun'altra cosa che può aiutare. Dunque, ho la signora che ci ascolta in Sudafrica e mi scrive ogni tanto per dirmi che le è piaciuto il programma. Ho una signora che ci ascolta in Friuli, quella Eugenia Monego ogni tanto mi spedisce qualcosa da dire e poi mi telefona di nuovo dicendomi: senti, non hai detto quello che ti avevo detto io. Ma adesso abbiamo ancora tempo dopo di questa
1: sì abbiamo,
0: allora sentiamo quella e poi magari saluterò.
1: Ok, andiamo in pubblicità allora.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Radioton 2026 è arrivato!
6: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
5: Come? Partecipare è facilissimo!
6: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
5: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
6: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
5: Weekend esclusi.
6: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
5: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
6: Ogni 5 dollari ricevi un numero
5: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
6: Radioton 2026 è arrivato!
5: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

sulla botte, tu as dite, ce pensarás tu mai di me, cumo, taresie, non so i nasciuti er di binore, non so il primo e neanche l'ultimo, di che son stas vie con te, ma frutte me, non mi interessa proprio nuie, c'è che disin.

mie, no soy na sutier di binore, no soy il prim e nanche l'ultim, di che son stas vie con te, ma frute me, non mi interessa proprio nuie, c'è che dici.

0: Siamo arrivati alla fine del nostro programma. Voglio ringraziare tutti i nostri ascoltatori, vicini e lontani. Ascoltateci sempre, che ci sarà sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di bello. I friulani, per i friulani del Friuli Venezia Giulia, e per gli altri la musica per voi. Voglio ringraziare Marco.
1: Grazie a te,
0: che
1: Maria.
0: È venuto all'ultimo momento per aiutarmi, altrimenti non avrei avuto una console. Saluto Christian e la tua famiglia, Cristiano. Tantissimi auguri di incoraggiamento, di coraggio.
1: Forza e coraggio, esatto.
0: Forza e coraggio. E mandi a tutti, buonasera, si torna a Viodi.
1: Buona serata, io ve la dico in italiano. Ciao a tutti.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Ha ragione. In prigione!

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia la luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su. Era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero. La sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il

come stai, quanto costa, che ore sono, che succede, che si dice, chi ci crede, allora ci si vede, ci si sente soli dalla parte del bersaglio, e diventi un appestato quando fai uno sbaglio, un cartello di 6 metri dice tutto intorno.

0: Benone, allora una volta ancora, carissimi radioascoltatori, siamo con voi, sperando di tenere compagnia a voi e portare nelle vostre case un po' di gioia, soprattutto portare le canzoni da voi desiderate. Non dovete far altro che chiamarci e qua siamo per voi. Detto tutto questo, vi auguro una buona serata o due buone ore e poi un buon riposo più tardi. Passo la parola alla carissima Loretta, la quale è qua per voi a dirigere l'orchestra. Quindi, cara Loretta, ben trovata ai microfoni della 531.
1: Grazie Lorenzo, buonasera. Buonasera a tutti che siete in ascolto. Spero che godete la trasmissione e con piacere sono qua.
0: Benone, allora io sono convinto, aspettando qualche vostra telefonata, Loretta ha preparato qualcosa. Auguriamo a voi buon ascolto.

Allora, stavo parlando con un carissimo amico che lui per pallone era un bravissimo giocatore. Sto parlando di Fabio De Luca, la quale ha chiamato e mi deve aspettare un momentino. Anch'io ho guardato parecchie partite di pallone e alle volte, come sapete, la colpa la prende sempre il referee. Lui, bene o male, fa sempre al suo meglio. Io mi è capitata in mano una canzone che vorrei farla ascoltare anche a Fabio, che forse farà una risata. È intitolata L'arbitraggio ed eccola qua, tutta per voi, augurando che sia gradita.

Questa è la storia di un arbitraggio che poi è finita con un linciaggio.

la carriera ormai finita, alle 5 della sera, arbitro cane, arbitro venduto, morto di fame, arbitro cornuto, è bastato solo un fallo, era un fallo da rigore, perché tu non lo vedessi.

5 della sera. Arbitro cane, arbitro venduto, morto di fame, arbitro corruto, inseguito dalla folla, da una folla inferocita.

Era giusto l'arbitraggio. Questa è la storia di un arbitraggio che poi è finita con un linciaggio.

Questa è la storia di un arbitraggio che poi è finita con un linciaggio. Eri l'arbitro in vista, eri l'arbitro ufficiale.

la carriera ormai finita, alle 5 della sera, arbitro cane, arbitro venduto, morto di fame, arbitro cornuto, è bastato solo un fallo, era un fallo da rigore, perché tu non lo vedessi.

alle 5 della sera. Arbitro cane, arbitro venduto, morto di fame, arbitro cornuto, inseguito dalla folla, da una folla inferocita.

0: era giusto l'arbitraggio. Questa è la storia di un arbitraggio che poi finita con un linciaggio.
1: Con le vostre telefonate, ringraziando la nostra bravissima Colomba. Cara Colomba, di cuore grazie a nome mio e di Loretta, augurandoti ogni bene. Questa sera tu hai chiesto, vorresti, voglio dire, ascoltare Padre Pio, augurando sia quello da te voluto. Eccolo qua, tutto per te, carissima Colomba, ringraziandoti e ti vogliamo un sacco bene, stringendoti la mano. Buona nottata.

Benone, allora, carissimi amici radio della radio, Radio Italiana 531, è arrivato il momento più importante dell'anno. Dal 15 al 24 giugno torna il nostro Radiathon, 10 giorni dedicati a sostenere la vostra radio comunitaria. Da oltre 50 anni Radio Italiana 531 è voce che informa, intrattiene, racconta le vostre storie e tiene viva la lingua italiana e la cultura. Per continuare a farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto, carissimi amici. Potete fare una donazione telefonando in radio oppure passate in radio ogni mattina in questi giorni fino al 24 giugno. Fate un caffè in compagnia nostra. Ogni contributo, piccolo o grande, fa davvero la differenza. Ricordate che la Big Raffle ogni 5 dollari di donazione corrispondono a un numero. Spiego. Ogni anno la radio fa una lotteria, la quale ogni volta che voi chiamate, chiediamo voi il numero di telefono e verrà assegnato a voi un numero che poi verrà estratto come ogni anno e uno sarà il vincitore. Comunque sia, più numeri avete, più possibilità avrete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Sostenete la vostra radio, sostenete Radio Italiana 531. Grazie a tutti i nostri sponsor, ai volontari e a voi, ascoltatori che ogni anno rendete possibile questo straordinario

Benone, allora un grazie e un salutone alla carissima Italia Bella, la quale è sempre un piacere sentirti, carissima. Grazie che ci tieni compagnia. Quindi questa sera tu vorresti ascoltare Verde Sardegna, o Sardegna, insomma. Eccola qua, tutta per te, nel dirti grazie e ti auguriamo un buon ascolto, cara.

Benone. Mamma mia, questa tosse. Comunque il prossimo saluto, una stretta di mano, vada al carissimo Fabio De Luca. Caro Fabio, grazie una volta ancora. Sei sempre in nostra compagnia e noi ti diciamo grazie di cuore. Come al solito, Fabio, lui ogni giovedì ci troviamo al Fogolar a pranzo. E lui ha una maniera così dolce che sa attirare 15-20 amici a pranzo assieme. È una meraviglia vederli assieme a scombattere, specie adesso col pallone, mamma mia, è bello sentirli. Quindi lui vuole salutare Oreste Beltrame, Giao Favretto, Aldo Mecchis, Doro Coronica, Mario Montin, Nicola Pameli, insomma ce n'è tanti che tutti i nomi non ricordo. Ringraziandovi tutti, salutandovi e augurandomi di essere con voi giovedì prossimo, quindi di cuore grazie. Fabio vuole ascoltare Penna Nera, ed eccola qua Fabio, tutta per te e tutti gli amici in ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Benone, allora è arrivato il turno della nostra carissima e brava Antonietta Gagliardi, la quale è un'assidua ascoltatrice della 531. Noi ti ringraziamo di cuore, grazie per la tua donazione che verrà annunciata al momento opportuno. Quindi Antonietta, di cuore grazie. Tu vuoi ascoltare questa sera il nostro carissimo Michele Rodella che canterà Settimo Cielo, ed eccola qua Antonietta. Tutto per te, augurandoti un buon ascolto e un buon riposo più dopo. Grazie.

Una stretta di mano, un grazie va dal carissimo amico Alberigo. Caro Alberigo, ti auguro ogni bene, sperando sempre che tu rimani al caldo e ascolti la bella musica da te desiderata. Quindi, questa sera tu vuoi ascoltare Alberigo Santa Lucia, ed eccola qua, tutta per te. Ti auguriamo ogni bene e soprattutto buon ascolto e buon riposo più tardi. Grazie Alberigo.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
4: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
4: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
4: Abruzzo,
3: Altavilla,
4: Campania,
3: Santa Eufemia,
4: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
4: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
4: Prenota chiamando ufficio radio 8340 2806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
4: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
5: Benissimo, allora il prossimo grazie, un augurio di pace e bene va dalla carissima amica Anita. Cara Anita, un salutone e un abbraccio e grazie di cuore per la promessa che hai fatta per la radio. Verrà il momento che ci incontriamo e così e mettiamo le cose a posto. Questa sera tu vorresti ascoltare la canzone Mamma, cantata da Pavarotti, ed eccola qua, cara, tutta per te. Nell'augurarti un buon ascolto ti dico grazie una volta ancora. Ciao Anita!

Benone, allora grazie vada alla carissima Nicolina. Cara Nicolina, ti dico grazie per tante cose, ma lo dirò la prossima settimana dopo aperto il radiatone della tua donazione. Quindi di cuore ti ringrazio a nome della radio e a nome di tutti i radioascoltatori. Sei un esempio, di cuore grazie. Questa sera tu vuoi ascoltare 50 primavere ed eccola qua, tutta per te cara Nicolina, a te famiglia un abbraccio e un grazie di cuore per le vostre gentilezze sempre, grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21
2: e un minuto.
3: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414-815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Bene, allora con una stretta di mano un salutone e un grazie va dal carissimo Giovanni Rosa Panuccio, la quale ringrazio di cuore, bravissimi e sempre in compagnia nostra. Questa sera volete ascoltare Gigliola Cinquetti che canterà Chiamalo Amore, ed eccolo qua, Giovanni e Rosa, tutto per voi due. Mi auguro che sia di vostro gradimento, grazie e buon ascolto.

Bene, allora di nuovo un salutone alla carissima Antonietta Gagliardi, la quale sicuro è in ascolto. Ti auguriamo ogni bene, cara Antonietta, ed ecco qua il nostro beniamino Michele Rodella ci canterà come la prima volta. Nell'augurarti un buon ascolto, ti ringrazio e ti saluto, cara Antonietta. A risentirci alla prossima settimana. Grazie.

Allora, con la prossima saluto e ringrazio la famiglia Fogliano. Francesco Fogliano, guarda, sei sempre nei nostri ricordi e nel nostro cuore. Ricordo sempre quando mi trovavo assieme a Mirella, tu arrivavi coi tuoi pacchettini di biscotti fantastici. Se fai ancora no, non lo so, comunque, ricordandoti sempre un sentito grazie. Sponsorizzavi la 531 e io 7 bischis erano una meraviglia. Nel dirti grazie voglio mandare la canzone da te richiesta, Mamma, dove sei tu, cantata da John Sampita. Francesco Fogliano, a te e tutta la famiglia un abbraccio, un augurio di pace e bene, a risentirci e arrivederci a presto. Ciao e buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!
3: Benissimo, allora con la prossima vorrei ricordare una persona cara. Sto parlando dell'amico Rocco, che lui ogni settimana era in compagnia nostra, ci ascoltava e voleva ascoltare sempre le mondine. Quindi, carissimo Rocco, se di sopra ascolti, sono sicuro che tu batterai le mani a me e darai un abbraccio alla tua carissima Nicolina. Quindi, a te Rocco. Augurando che il buon Dio ti dia la pace e ti abbia data la pace eterna, ecco qua la canzone da te sempre richiesta, Le Mondine, augurandomi che sei in ascolto, ti ringraziamo.

Benone, allora è arrivata l'ora, anche siamo un pochettino tardi, nel salutare i nonnini di Sant'Ilario. Comunque, carissimi, non siete mai dimenticati, altrimenti la cara Giuseppina si told me off. Quindi, carissimi nonnini di Sant'Ilario, non solo a tutti gli ospici dove vi troviate, a voi, a quelli che si trovano a casa, un abbraccio, un saluto, un sentito grazie. Questa sera, dato che tocca sempre a me scegliere la canzone perché i nonnini ascoltano e parlano con Giuseppina, ho scelto per voi Nonno Alpino, carissimi nonnini, sperando sia di vostro gradimento, perché so certo che qualcuno di voi ha fatto pure l'alpino. Nel dirvi grazie e buon ascolto, eccola qua, carissimi nonnini e nonnetti, un abbraccio, un augurio di pace e bene. Nonno Alpino per voi.

Un momentino di pazienza, ritornerò subito a prendere la telefonata, grazie. Adesso voglio salutare e ringraziare il carissimo Oreste Gina Beltrame con questa canzone che a lui piace sempre, il Fogolar Furlan alla sua vita. Quindi ho scelto una canzone che dice un milione di F, caro Oreste, e Anita forse non l'ha ascoltata mai. Allora, FF come Friuli, ed eccola qua, per voi, augurando un buon ascolto, che capiate e apprezzate di che si tratta. Eccola qua.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
2: Radioton 2026 è arrivato!
3: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
2: Come? Partecipare è facilissimo!
3: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
2: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
3: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
2: Weekend esclusi.
3: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
2: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
3: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
2: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
3: Radioton 2026 è arrivato!
2: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
4: Benone, allora è arrivato il tempo da chi ci tiene sempre allegri al focolare il giovedì a pranzo. Sto parlando di Nicola Pameli. Carissimo Nicola, grazie, grazie, augurandoti ogni bene. Da rivedersi giovedì, quindi questa sera tu vuoi ascoltare Mimo Raetano che canterà Sei ancora nel cuore. Ti ringrazio augurandoti buon ascolto e grazie per essere in compagnia nostra. Ciao Nicola.

Allora, con la prossima, un salutone va da Anita. Cara Anita, tu mi hai detto la settimana scorsa, ho mandato una canzone carina, purtroppo la memoria mia, la mia età, se ne va un po', non ricordo, ho preso a indovinare sperando che ti sia gradita, quindi se è vero o no, altrimenti se ti ricordi la prossima settimana mi chiami e mi dai tu il titolo. Io ti mando questa sera Verde Luna, sperando sia a te gradita. Buon ascolto e grazie Anita.

Benone, allora continuo con un salutone e una stretta di mano al carissimo amico Antonio Seneca, la quale questa sera lo ringrazio per due cose. Lo ringrazio per aver telefonato, tenerci compagnia. Secondariamente un sentito grazie, perché lui con la prossima canzone vorrebbe ricordare, mai dimenticarsi di coloro che erano con noi, e il buon Dio se l'ha presi, vorrebbe ricordare Vince Palumbo, la quale mi associo a te, carissimo Antonio, è una cosa bellissima. Mai dimenticare i nostri amici che prima di noi sono passati sulla nostra strada e il buon Dio se l'ha presi. Beh, questa sera, caro Tony, ho scelto la canzone da Vince cantata Bella l'Italia, ed eccola qua. Augurandomi sia di tuo gradimento, ti saluto, ti ringrazio, caro Tony.

Benone, stiamo avvicinandosi alla fine del programma, ma un sentito grazie per due cose alla carissima Angela Macri, che ha donato $50 per Radiaton. Comunque di cuore grazie. Angela, tu questa sera vuoi ascoltare Claudio Villa che canterà Granada. Eccola, tutta per te. Due volte grazie, una stretta di mano e un augurio di pace e bene. Ciao bella.

0: Benissimo, e con questa canzone siamo giunti al termine, ricordando una volta ancora, carissimi amici radioascoltatori, anzitutto ringrazio 4-5 persone che hanno chiamato stasera promettendo la donazione per l'aiuto alla radio, quindi mi appello a voi. Qualsiasi cosa potete dare, siamo sempre pronti e a disposizione di prendere le vostre donazioni e consegnarle alla 531. Quindi la serata di apertura al Focolar saremo là con il nostro librettino. Se volete fare la donazione la potete fare, potete farlo direttamente alla stazione radio o potete farlo a qualsiasi operatore della 531, perché la moneta ad end of the day, alla fine della giornata, va tutta in un cassetto. Quindi non è che, sì, d'accordo, io caro che anche il programma che conduco io a Loretta fa la sua figura. Detto tutto ciò, vi ringrazio anticipatamente, so che collaborerete come l'avete fatto ogni anno, nonostante abbiamo perso parecchi carissimi amici nostri che facevano la donazione, ma manderanno delle preghiere giù in modo che il buon Dio ci aiuti. Detto tutto ciò, saluto a Loretta, la ringrazio a nome mio e a nome vostro per il fantastico lavoro che fa. Brava Loretta, grazie.
1: Prego, grazie anche a te Lorenzo, e io ringrazio tutti quelli che hanno chiamato stasera. E vi do la buonanotte, spero che state nel caldo perché sarà pioggia tutta la settimana. Buonanotte, mandi a tutti.
0: Allora anch'io concludo con un abbraccio e un saluto da vero amico, augurandovi ogni bene, alla prossima, di cuore grazie, con un mandi grande grande vi saluto, ciao, state tutti bene, grazie.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Radio Italiana 531.
4: Then There Were Three, sì. Then There Were Three, tornando indietro, Wind and Wuthering e Trick of the Tail sono molto in linea, in maniera sonora con i primi Genesis.
5: Soprattutto finché c'è stato Hackett, poi.
4: Finché c'è stato Hackett, poi hanno proprio preso un'altra strada.
5: Sì, è vero. Arrivano tante domande, ovviamente. Una che esce un po', ma va su un territorio che so che ti piace molto, perché noi abbiamo un ascoltatore che si chiama Giacomo e che ci scrive ogni giorno. Intanto dice: Mr. Fantasy era una bomba, sempre avanti mille anni luce, illustrando anche la parte visuale della musica. Però vuole sapere, tiri ancora ogni tanto al canestro?
4: La cervicale mi ha bloccato una decina d'anni fa.
5: Sì.
4: Sì, quel movimento ad alzare le braccia con la cervicale non andava
5: d'accordo
4: e mi sono dovuto fermare.
5: Però avrei seguito le finali NBA appena concluse.
4: Alle 3 di mattina no.
5: No, va bene.
4: Anche no. No, vado a dormire un po' prima. Un po' più presto e mi sveglio un pochino più presto, vado a periodi, okay. In questo periodo così, sì.
5: Comunque, insomma, c'è stato un momento storico.
4: So che hanno vinto New York, grande festa.
5: E non vinceva dal 73.
4: Sì, cioè era un 53 anni, sì, veramente un tempo lunghissimo e ci hanno provato in tutte le maniere New York. Anche con Danilo Gallinari, che è passato anche lui per New York, ci hanno provato in tutte le maniere e ci sono riusciti. Adesso contro quello che Wembanyama.
5: Sì, Wembanyama.
4: Quello che sembra che sarà il
5: prodigio
4: super
5: francese.
4: Campione del futuro.
5: Sì, sì. Allora ascoltiamo Stevie Wonder, perché poi cambiamo un po' discorso. Questa è I Wish, da quella meraviglia di disco che è Songs in the Key of Life. E poi ci teniamo ancora un po' Carlo Massarini.
6: Con
5: perché,
6: noi.
5: Sì, sì. Andiamo verso altre storie musicali. 335-699-2949. Continuate a scriverci se vi va.

0: Stevie Wonder, I Wish. Noi ci teniamo ancora un po', Carlo Massarini.
1: Mandiamo al volo la reclame e torniamo subito.
0: Sì, sì, assolutamente, abbiamo ancora un sacco di storie da raccontare. La reclame.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Il mangia dischi.
10: Ma chi è? Max Dedo?
11: È Max Dedo, è la voce di Max Dedo che domani torna.
10: Torna e io no.
11: Vabbè, fate così, mi fate dispetti, io non ho capito perché. Al 335-699-2949, tantissimi messaggi, è sempre un piacere ascoltare Carlo Massarini e ho sempre ammirato l'eleganza di Carlo Massarini, quante cose belle che ci scrivono, E ricordo anche la sigla di Mr. Fantasy, dice Ciro da Pescara, Questionnaire, giusto, Questionnaire.
12: Non so cosa voglia dire.
11: Non lo so. Ma perché tutti e tre non colmate il vuoto serale Radio 1? Ci vogliono in onda insieme.
10: Io ci sto.
11: Sì. Poi c'è chi cita la carrozza di Hans della PFM a proposito di Progressive, il rovescio della medaglia. Insomma, abbiamo scatenato un mondo.
12: Anche il banco del mutuo soccorso era. Devo dire che il banco del mutuo soccorso, forse in confronto a tutti gli altri, erano i più originali. Erano quelli che riprendevano la tradizione italiana. Si sentiva, però. Lo facevano in una maniera molto particolare, con due tastiere, erano l'unico gruppo con due tastiere, i due fratelli Innocenzi.
11: Sì.
12: È il banco
11: che è quella voce meravigliosa di Francesco.
10: Tornerà il premio?
11: Tornerà il premio. C'è un premio big dell'anno scorso dedicato a Francesco Di Giacomo, quest'anno sarà a fine novembre all'Auditorium, quindi ti invitiamo già da adesso.
12: Volentieri.
11: Allora, abbiamo chiuso prima della reclam.
10: Perché citiamo Stevie Wonder? Perché non sa che Carlo Massarini narrerà anche Stevie Wonder.
12: I miei due Stevie Wonder, Stevie Meraviglia e Stevie Winwood. Perché faccio al Medimex. Il Medimex è una bella manifestazione che si tiene a Taranto da qualche anno, dopo Bari, e nella quale si mischia un po' tutto, perché ci sono dei gran concerti. Quest'anno ci sono i Pet Shop Boys. E ci sono delle presentazioni a vario titolo, ci sono delle conferenze, ci sono dei temi che vengono discussi. Io in particolare faccio la storia di Stevie Wonder il sabato sera, quindi
10: il sabato 20,
12: il 21 invece faccio Springsteen.
11: Sei sempre in tour, Carlo, insomma.
12: Questo è il periodo per quello che vado a dormire presto, perché sennò l'energia e devo dire molto stretti come tempi, perché in un'ora raccontare Springsteen e raccontare Stevie Wonder è difficile, quindi sto scegliendo dei brani. Stevie Wonder poi in particolare viene anche interpretato da un musicista, un artista pugliese, Massimo Lepore, il quale farà un po' di brani dal vivo, quindi invece Springsteen non viene, ma ha detto all'ultimo minuto
10: che è un po' impegnato. In questo momento Springsteen si muove anche con difficoltà,
12: c'ha da fare.
10: È coinvolto su tanti fronti,
12: è diventato un portavoce politico praticamente, quindi racconteremo anche la storia di Springsteen.
11: Ma perché vuoi dire qualcosa sulla faccenda De Gregori Springsteen o ti astieni?
12: Se ne è già parlato troppo. Io penso che ognuno abbia il diritto di fare quello che vuole.
11: Sì.
12: Se sei un artista, hai il diritto di essere uno iconoclasta, di andare contro il dire comune. E poi alla fine è la forza delle tue canzoni che parlano, perché uno va a sentire un artista non per quello che dice, ma per le sue canzoni. Springsteen è sempre stato così. Springsteen è uno che ha sempre, dato forza alla classe operaia. Poi ho letto un commento veramente sciocco di una persona che dice: ah, ma lui non ha mai lavorato.
11: Ma,
12: cioè, ho capito.
11: Vabbè, ma questo
12: che vuol dire?
11: Comunque, la banalità del male.
12: Sì, no,
10: ci scherzava anche Springsteen su questa cosa. Dicendo, io canto la fatica degli operai e non ho mai messo piede in fabbrica. Quindi
12: questo è vero, però stare 4 ore sul palco è piuttosto faticoso anche quello.
10: Certo.
12: E lui ha sempre avuto una posizione critica nei confronti della politica di destra americana, cioè niente di nuovo. Poi adesso si è un po' esagerato, direi, tutti, no, quello che è successo a Minneapolis eccetera, lui ha scritto questa canzone molto potente ricordandolo, e lui è fatto così ed è giusto che faccia così. Se uno non vuole farlo ha il diritto anche di non farlo, magari non ha il diritto di vantarsene di non farlo, però o di chiedersi perché gli altri lo fanno. Io certo. credo che l'arte si è inevitabilmente intrecciata con quello che viviamo tutti i giorni, no? Te ne puoi astrarre, ma ci sei dentro. E quindi se le tue canzoni in qualche maniera lo raccontano, mi sembra più che giusto.
11: Il 20 e il 21 giugno sono le due date in cui Carlo Massarini sarà a Taranto al Teatro Fusco per questi due appuntamenti su Stevie Wonder e su Springsteen, e sono le stesse due date in cui poi la sera, finito il tuo appuntamento, puoi andare a vedere i Pet Shop Boys il 20 e i Suede, gli Slow Dive il 21. Se ne hai voglia. Poi il 22 sarete di nuovo con i Genesis lì vicino a San Pancrazio
12: Salentino, che sì, è a metà fra Brindisi e Lecce,
11: quindi insomma vicino, per fortuna non devi viaggiare troppo.
12: No, ma, devo dire la verità, me lo sono un po' costruito così. e il giorno dopo, allora prima Stevie Wonder, poi c'è Springsteen, poi c'è di nuovo Genesis, il giorno dopo si va a Bari,
11: sì,
12: perché c'è David Byrne.
11: Ah, ecco, beh, giustamente
10: il 23
11: tour meraviglioso, l'abbiamo visto a Milano a febbraio.
10: Noi siamo stati a febbraio.
12: Ah, l'avete visto?
11: Sì.
12: Bello?
10: Ma bellissimo.
12: Più del precedente o meno del precedente?
10: Più del precedente.
12: Più del precedente.
11: Precedente ti riferisci
12: Utopia.
11: A quello, sì, di sì. Umbria Jazz.
10: Quello
11: sì,
10: che abbiamo visto a Umbria Jazz nel 2017.
11: È l'evoluzione di quello ed è ancora più colorato, luminoso.
12: Lì è veramente interessante, perché la cosa che va sottolineata è che la maggior parte dei grandi artisti degli anni, cioè, vabbè, se, come dire, i Talking Heads partono dagli anni 70,
11: sì,
12: ma la maggior parte dei grandi artisti difficilmente fa dei grandi dischi, però alcuni fanno dei grandi spettacoli e riescono quindi a rinnovarsi non tanto da un punto di vista musicale, ma da un punto di vista di spettacolo, di visualità, di messa in scena. E devo dire che Peter Gabriel è un altro, e sicuramente David Byrne ha questo dono. Lui non sperimenta più con la musica, sperimenta invece con lo stare sul palco, e trovo che sia una maniera molto intelligente, molto creativa di prolungare la propria carriera.
11: Arrivano messaggi, hai citato i due Stevie e ovviamente i nostri ascoltatori si colgono la palla al balzo. Nonna Gabri, che ci scrive da Forlì, dice: che dire, viva Stevie, le sue canzoni e un mio grande grande amore che mi regalava i suoi dischi. Non sappiamo di quale dei due Stevie ci stia parlando nonna Gabri. Poi invece c'è Armando che dice: Glad dei Traffic, a proposito di Steve Winwood, diventò la mia base in un programma radiofonico notturno che ho tenuto per 10 anni.
10: Ah,
11: quindi
10: vedi,
11: è un collega. Sì. 335-699-2949, Peter Gabriel e Springsteen, che splendidi ricordi quando fecero Amnesty Human Rights Tour nel 1988.
12: È stato un bel tour, l'ho visto a Torino quello. È stato un altro bel, a proposito di fare musica per uno scopo.
11: Andiamoci un po' negli anni 80 con, io non so se tu ricordi, Marcella, che negli anni 80 Elio e le Storie Tese si divertivano a fare i cosiddetti centoni, cioè prendevano canzoni famose e le trasformavano in testi terribili. Maniac, colonna sonora di Flashdance, era diventata Tenia ed era tutto un brano su come liberarsi della tenia, del famoso verme solitario. Noi però ci ascoltiamo l'originale, torniamo in quel mondo sonoro di Flashdance, ci ascoltiamo Michael Sembello con la sua Maniac. Poi Carlo Mazzarini ce lo teniamo qua fino alla fine ormai.
10: Ormai sì.

0: Maniac.
1: Io mi tolgo gli scaldamuscoli.
0: Ah,
1: allora.
0: Sì, eh? Sei pronta? Sei pronta?
1: Avevo cominciato a ballarla.
0: Sì, allora nonna Gabri ci precisa che parlava di Stevie Meraviglia, quindi sì, era
1: di
0: lui.
1: Stevie Wonder.
0: Tanti messaggi per te, Carlo. C'è Jenny dalla provincia di Verona che dice: sempre una gioia ascoltarti.
2: Grazie, Jenny.
0: E poi c'è chi.
3: Che mia moglie non dice la stessa cosa.
0: No, eh?
1: No.
0: Che succede? Enrico da Roma vuole sapere che ne pensi del nuovo disco di Paul McCartney.
3: L'ho sentito molto superficialmente. Io in genere, a parte che insomma sto facendo troppe cose in questo momento, ma in genere i dischi io la prima volta li sento mentre faccio qualcosa per familiarizzare col suono. Poi la seconda volta invece comincio, ma non sono ancora entrato nel meccanismo, leggo i testi, tutte queste cose giuste da fare per capire bene un disco. Mi sembra un bel disco. Paul, un genio, che gli dobbiamo dire? Questi hanno cambiato il mondo, cioè non è che hanno cambiato un po' la musica, hanno cambiato letteralmente i Beatles, hanno cambiato negli anni 60 il mondo, per cui bisogna ricordarsene queste cose, no? Anche se la voce, no, è un po' rotta. È chiaro e si sente che il signore c'ha 83 anni.
0: Eh sì.
3: Però è anche, come diceva prima Marcella, no? È anche un po' emozionante sentire che la voce. Perché è vera. E questo è un album che parla un po' del passato. Era la prima idea di Sgt. Pepper's, quella di fare un album sul. Che faceva ridere, diciamo, 23-24 anni. Ricordare i bei tempi andati.
1: Che furono.
3: E infatti fecero Strawberry Fields e Penny Lane. Poi a un certo punto credo che capirono che forse non era il caso. Quindi è un album che parla di ricordi. E quindi il fatto che abbia la voce un po' rotta ci sta. Non so come dire, è giusto. Se avesse una voce bella, fresca,
1: stonerebbe.
3: Stonerebbe, non si capirebbe perché. Credo che sia, mi sembra che sia un bel disco comunque. Poi tu mi dicevi, dilla questa cosa che dicevi.
1: No,
3: prima
1: lo dicevamo anche ieri con Duccio, perché abbiamo commentato il duetto tra Paul McCartney e Ringo Starr, che hanno scelto Paul, lo stesso produttore del disco che uscirà il 10 luglio dei Rolling Stones, il nuovo disco, produttore che produsse anche Hackney Diamonds, il precedente album dei Rolling Stones, produttore dei Pearl Jam, dell'amatissimo, almeno da parte mia, Ozzy Osbourne. Quindi
3: ti piaceva Ozzy Osbourne?
1: Ho una venerazione.
3: Sei una metallara?
1: Ho una vena hard rock heavy metal.
3: Vedi?
1: Sì.
3: Vedi? Così carina, piccolina, biondina.
0: No, è pericolosissima, è pericolosissima.
3: Ti porta su strade veramente.
1: Giacomo lo sa, il nostro ascoltatore.
0: La trovi a pogare sotto il palco dei grandi concerti rock. Sì,
3: quindi
0: sì.
3: La storia dei Rolling Stones e dei Beatles continua in qualche maniera a intrecciarsi. La battuta era quella famosa battuta di qualche anno fa, quando chiesero a Paul: beh, ma chi è stato più grande? Beh, lui disse: beh, insomma, noi facevamo una musica molto nuova, sperimentavamo, facevamo cose diverse, e loro erano una ottima cover band.
0: Poi Paul
3: Jagger gli disse: sì, sì, vieni però sul palco a correre insieme a me.
0: Ma tra l'altro loro si amano molto in realtà, ma si divertono a mandarsi frecciatine, tant'è che Paul McCartney ha suonato il basso in due brani degli ultimi dischi degli Stones, quindi c'è un'amicizia che va avanti da anni. In un'intervista recente della BBC hanno chiesto a Paul McCartney aneddoti sul loro legame e ha raccontato del giorno in cui gli Stones, cioè Jagger e Richards, passavano in taxi per le vie di Londra e trovarono Lennon e McCartney a passeggio e dissero: vi serve un passaggio? E fecero questo percorso in taxi insieme.
1: Io avrei voluto essere il tassista.
0: Sì, no, tu pensa che storia incredibile. E durante questo percorso gli Stones dissero: ci manca un singolo per il disco nuovo, e loro, Lennon e McCartney, esatto, quindi tutto è nato in un taxi. E insieme hanno raccontato questo aneddoto molto molto divertente. Continuano i messaggi, c'è chi dice: ci è voluto Carlo Massarini per farmi inviare un WhatsApp a Radio 1. Non so se ci dobbiamo offendere noi.
1: No, scherzo.
0: E Antonio che ti manda un caro saluto da Per voi giovani a Popoff e via dicendo. C'è anche chi ti chiede: non sei mai stato tentato di tornare in TV a condurre un programma?
3: Tentato? Io ho tentato,
0: esatto.
3: Non è che sono stato tentato, non ho avuto risposte incoraggianti, mettiamola così. Avevo anche una bella idea di fare un Mr. Fantasy 40-45 anni dopo, mettendo a confronto, raccontando tutto quello che era successo fra il Mr. Fantasy originale, quindi 81-84 e adesso, e con l'intelligenza artificiale si potrebbe riportare in vita il Massarini giovane.
1: Ma che
3: bello. Sì, dialogare col Massarini anziano.
0: Ma l'aspetto è quello più o meno.
1: Sì, l'aspetto è quello. Sì. Però l'idea è molto carina.
3: E però non ha suscitato grande interesse.
0: Mannaggia. Ascoltiamoci una novità della nostra playlist. Sono Lady Gaga e Doechii. E questo è un brano che si intitola Runway. No matter what, you got.

0: Esattamente, sì, c'è chi invoca il video della Sullo Dance che tornerà a opera del nostro Max Dedo. Per sentire prog non serve andare in Giappone, ci dice Gianni, perché anche qui comunque si ascolta insieme.
1: Sì, no, c'è ancora band che praticano.
0: Noi siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata del Mangiadischi.
2: Che è volata oggi.
0: È volata, eh? Grazie anche a Carlo Massarini, grazie a Elio e le storie tese che sono stati con noi nella prima parte. E ricordiamo un po' di questi appuntamenti con Genesis One Night with Orchestra. Il primo è proprio stasera a Roma alla cave dell'Auditorium Parco della Musica.
1: Si torna a casa, viene anche la famiglia, gli amici, stasera, sì, quando si suona a Roma è sempre un po'
2: è una
1: particolare
2: festa.
1: Poi la cave è veramente un bel posto. Facciamo anche una registrazione per Rai Cultura.
0: Che bello.
1: Per cui dovrebbero poi mandarle in onda verso settembre-ottobre, quindi chi non lo vedrà stasera o nelle prossime date comunque lo potrà vedere, ed è una bella
2: emozione.
1: Sono pronto.
0: Insomma, sono curioso di godermi l'impatto sonoro di tutte queste persone sul palco, quindi verrà fuori una
1: è potente. Ci sono dei passaggi molto molto leggeri, no? Poetici, quasi eterei, e poi ci sono dei pieni, non so, su Supper's Ready ci sono dei pieni che fanno, ti portano proprio via.
0: Che bellezza. C'è stato un debutto il 13 giugno agli Arcimboldi di Milano, stasera all'Auditorium Parco della Musica, e poi il 22 giugno San Pancrazio Salentino e il 25 all'Arena Flegrea di Napoli. Per ora, perché poi insomma ne arriveranno.
1: Per ora, poi in inverno vediamo, magari con un'orchestra un po' più ridotta. Il problema è che anche che tu arrivi con 60 persone, più 20 di coro, più la band, più due batterie, più molti teatri non hanno lo spazio,
0: ti aprono proprio.
1: No, gli Arcimboldi è pazzesco. Beh, aveva anche sostituito la Scala quando la Scala aveva chiuso. Gli Arcimboldi dietro, allora grande buca dell'orchestra, poi grande spazio per tutta l'orchestra, eccetera, eccetera, e dietro ci sono altri 50-60 metri.
0: Certo.
1: Quindi sono dei teatri veramente enormi. E per andarci con un'orchestra, devi trovare uno di quelli.
0: Antonino da Piano di Sorrento ci dice che il 25 a Napoli ci sarà, quindi
1: lo aspettiamo. Fatti riconoscere.
0: Ringraziamo e salutiamo tutti i nostri ascoltatori che hanno scritto al 335-699-2949. Ringraziamo Elio e le storie tese. Ricordiamo 26 e 27 a giugno il concertozzo a Biella, e poi la nostra squadra.
2: C'è il maestro Luca Bernardini alla regia e Federica Forni in redazione.
0: E poi Giovanni Leporale e Tommaso Margiotta,
2: che si sono alternati alla console.
0: Esatto. Grazie ancora Carlo Massarini.
1: Ma grazie a voi, siete stati veramente affettuosissimi.
0: Noi ci risentiamo domani alle 13.
2: Posso dire una cosa al volo?
0: Sì.
2: Per chi può, in chiave hard rock?
0: Sì.
2: Non perdetevi gli Iron Maiden domani a Milano.
0: Giustamente. Visto che Tony Hadley sarà ospite del concertozzo di Elio e le storie tese, ci diamo.
1: Devo degli Iron Maiden.
2: Sarebbe stata una fusione
1: non...
2: pazzesca.
1: Non male.
0: Gli Spandau Ballet, Only When You Live. Ciao Marcella.
2: Ciao Duccio.
0: Ciao.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Medio Oriente e Ucraina sul tavolo del G7 a Evian. Poco fa il presidente degli Stati Uniti Trump è tornato a parlare dell'accordo con l'Iran. Il testo, ha detto, sarà diffuso in una seduta formale. L'intesa riguarda solo una cosa, no atomica. Quanto allo stretto di Hormuz, il capo della Casa Bianca ha affermato che sarà aperto da venerdì e sarà senza pedaggi per sempre. Sul conflitto fra Mosca e Kiev, Trump ha affermato che il Cremlino deve fare un accordo. Dopo il faccia a faccia con Zelensky, il presidente ucraino sui social ha scritto: la Russia deve capire che la sua guerra non diventerà mai la norma. E sull'Ucraina i leader del G7 hanno concordato di aumentare la pressione sulla Russia con nuove sanzioni sugli idrocarburi. Evian presente anche Giorgia Meloni. Fra la premier e Donald Trump c'è stato un incontro di chiarimento. L'inviata.
3: Un utile scambio a margine della cena dei leader in cui Giorgia Meloni ribadisce a Donald Trump la sua visione sulla necessaria unità dell'Occidente. Così fonti diplomatiche descrivono l'incontro di ieri fra la Presidente del Consiglio e il numero uno della Casa Bianca, senza escludere un altro colloquio più formale nel pomeriggio. Al termine dei lavori è prevista una sessione di bilaterali. Lavori oggi concentrati sull'Ucraina. La premier conferma il sostegno a Kiev, in particolare con gli aiuti per l'energia e per la difesa aerea. Ricorda la necessità di tenere alta la pressione nei confronti di Mosca con le sanzioni. La figura di un delegato europeo per l'Ucraina, proposta lanciata dalla Presidente del Consiglio, è un tema rimandato alla discussione del Consiglio europeo che si apre a Bruxelles giovedì. A margine del G7, il primo bilaterale di Giorgia Meloni è col premier canadese Carney, focus sui minerali critici. Il Canada ha riservato all'Italia accesso prioritario alle sue risorse. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella vicenda del grattacielo Torre Milano di via Stresa nel capoluogo lombardo. È la prima sentenza dopo le indagini sulla gestione urbanistica nel capoluogo, mentre sono in corso altri 3 processi su presunti abusi edilizi. Soddisfazione del comitato famiglie sospese, amarezza espresso il sindaco Sala per quella che ha definito la violenza verbale usata dai PM. Inchiesta della Procura di Roma sul terrorismo anarchico che ha portato all'arresto di 7 persone. Nelle intercettazioni emerge la loro intenzione di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito contro il 41 bis. Bisogna costringere lo Stato a fare i conti, dicevano. Sentiamo il servizio di Gemma Giovannelli.
4: Il nucleo principale della cellula terroristica di matrice anarchica per gli inquirenti, ben radicata nella capitale, pur mantenendo contatti anche a Bologna, Forlì, Cesena, Milano e Napoli, si incontrava in un casolare isolato a Vicovaro, nella provincia di Roma. Qui i componenti, tra i quali i 7 arrestati, pianificavano atti di violenza e sabotaggi ai treni. Nel timore di essere intercettati non portavano con sé telefoni cellulari e dopo ogni riunione bruciavano documenti e prove. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, con l'uso di manufatti esplosivi rudimentali ma di sicura efficacia, che provocarono gravi danni all'infrastruttura. Un altro sabotaggio effettuato sulla linea Roma-Napoli è stato rivendicato su un sito web creato appositamente qualche mese prima. Il comunicato faceva riferimento alla concomitanza con le Olimpiadi invernali Milano-Cortina e agli intenti antimilitaristici e di attacco violento alle infrastrutture. Tra gli obiettivi del gruppo c'era anche quello di mantenere attiva la mobilitazione per l'anarchico Alfredo Cospito al regime del 41 bis attraverso violenti azioni dimostrative.
2: L'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori, festeggia a Roma con un convegno gli 80 anni della nascita. Siamo sempre un alleato insostituibile per rigenerare le nostre città. Con il piano casa abbiamo un nuovo strumento a disposizione. Così la premier Meloni in un videomessaggio. Piano casa centrale anche nel dibattito fra gli associati.
5: Per i costruttori italiani è tempo di festeggiamenti. 80 anni dopo la nascita nel 1946, nell'Italia tutta da ricostruire del dopoguerra, ma anche tempo di guardare al presente e al futuro della categoria, che coincide senza dubbio con l'attuazione del piano casa approvato dal governo ad aprile. La richiesta è di tempi certi per liberare risorse che potrebbero arrivare fino a 10 miliardi tra fondi nazionali ed europei, ridisegnando gli alloggi popolari e rendendo meno difficile trovare casa per una fetta sempre più ampia della popolazione. situazione. Federica Brancaccio, presidente ANCE.
0: È il momento davvero di far decollare il piano casa e dare una risposta all'emergenza abitativa di tante famiglie, giovani e studenti. Certamente noi ci auguriamo anche che in un confronto si possa migliorare ancora di più quello che è già un buon impianto.
5: Le risposte devono essere veloci, dicono i costruttori. Servono tempi chiari per iniziare a lavorare, per aprire i cantieri, rendendo davvero accessibili 60.000 alloggi popolari. Paola Rania, GR1.
2: Riaprono con un nuovo allestimento permanente le sale del Botticelli al Museo degli Uffizi di Firenze. La novità principale riguarda due delle opere più note, ossia la Venere e la Primavera. Le celeberrime figure femminili del grande maestro del 400 sono ora esposte una di fronte all'altra in un dialogo diretto e inedito. La linea all'estate in onda, al prossimo GR alle 16.
1: L'estate in onda.
6: Buongiorno, siete su Radio 1, questa è l'estate in onda. Io sono Marzia Valitutti Carbone, alla mia destra
7: Valentina Poggi. Ciao, buon pomeriggio.
6: Vale,
7: ciao
6: Marzia. Questa bene. Seconda puntata
7: è emozionante quasi come la prima. Ieri sinceramente un pochino di più rispetto ad oggi, però insomma c'è sempre l'emozione della radio.
6: Possiamo dire che abbiamo rotto il ghiaccio, e poi quanto è bella l'emozione, quanto è bello emozionarsi e quanto è bello stare su Radio 1. Ieri abbiamo avuto Anna Falchi che è stata con noi, abbiamo parlato delle prime esperienze, abbiamo avuto anche Vito Dell'Aquila.
7: Eh sì, c'è la fazione sport, il nostro campione olimpico Vito Dell'Aquila, e poi durante tutta questa estate ci aspetteranno tantissimi altri ospiti.
6: Vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori come potranno sentirci?
7: Certo, possono intanto sintonizzarsi su Radio 1 dalle 15 alle 16 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e poi c'è la possibilità insomma di seguirci anche attraverso i social della radio, sia Instagram che TikTok.
6: E anche i nostri profili. E poi abbiamo anche parlato ieri delle prime volte, delle prime esperienze, e poi abbiamo parlato con voi cari ascoltatori, e come l'abbiamo fatto attraverso la nostra rubrica Dillo a Marzia e Vale, che è una rubrica dove possiamo raccontarci tutte le cose che vogliamo, le vostre esperienze, le vostre curiosità. Se avete delle domande, insomma, sbizzarritevi, perché noi vi leggiamo, vi sentiamo. Se volete potete mandarci anche dei vocali al numero 335 699 2949.
7: Io lancerei, se ti va, il topic del giorno, la domanda del giorno, e chiediamo subito ai nostri ascoltatori se sono più team sport o team divano. E mentre ci pensano, c'è Mick, Beautiful Freaks su Radio 1.

0: 10:10 Radio 1 con l'estate in onda. Allora, abbiamo detto che il tema di oggi è lo sport. Abbiamo chiesto
1: i divani e i divani.
0: Sport e divani. Avevo dimenticato una cosa fondamentale, perché lo sport lo si può fare anche dal divano. Dopo scopriamo perché. Noi vi stiamo leggendo al nostro numero 335-699-2949. Vale, oggi abbiamo un ospite qui con noi che incarna alla perfezione lo sportivo.
1: Lui è team sport, credo al 100%.
0: Penso di sì. Vogliamo dare un piccolo spoiler o lo presentiamo direttamente?
1: Come preferisci, tanto sta qua, è qua.
0: Allora, voi non potete vederlo, ma ve lo descriviamo.
1: Descriviamolo, vai.
0: È altino.
1: È alto.
0: 1,98.
1: È muscoloso.
0: Forse pure 2 metri. È muscoloso, è un grande sportivo, ha un record di 14 vittorie, di cui 12 KO nel pugilato. Ci ha rappresentato come Italia alle Olimpiadi del 2016. Ho il piacere di dare il benvenuto a Guido Vianello. Ciao Guido.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti, eccomi qua, grazie per l'invito. Come state?
1: Noi bene, dai, tu invece?
2: Molto bene, io sto poco sul divano, quindi posso parlare di altro.
1: Tu parlerai del team sport, sì. Sei l'icona del team sport oggi presente qui, poi io, insomma, adesso parleremo anche di quali fazioni siamo. Per esempio tu, Marzia, che cosa sei? Più team sport o più team divano?
0: Io sinceramente più team sport.
1: Lo sapevo.
0: Non so se qualche amico o amica che mi sta sentendo può avere qualcosa da ridire, ma io mi sento più team sport, anche se sul divano sto volentieri, cioè, insomma, non è. Tu, Guido, invece, occhio e croce?
2: Allora, io team sport, ma sul divano faccio altre cose, faccio meditazione, faccio respirazione, quindi si può fare un po' tutto quanto.
1: È uno sport disteso, diciamo.
0: Allora, Guido, tu sei un campione di pugilato, no? Sei cresciuto però in una famiglia che non respirava proprio il pugilato. Perché?
2: Perché respiravano tutti i tennis, quindi sentivo parlare solo di tennis, giocavo a tennis fino all'età di 6 anni, ho iniziato così quando avevo 6 anni, e questa era la mia strada, però non andava bene per me, ecco, non mi sentivo a mio agio nel campo da tennis.
0: Che poi tu mi hai raccontato prima di iniziare la puntata che quando andavi al tennis vedevi spesso una palestra di pugilato.
2: Esatto, andavo al tennis sul mio piccolo motorino, dico piccolo perché ero già alto così, 1,90 e passa, e vedevo una palestra con scritto box, e ogni giorno leggevo box.
1: Un mantra, box.
2: Ogni giorno.
1: E alla fine è diventato realtà. Allora, nel frattempo è arrivato qui all'estate in onda su Radio 1 un audio carino che rappresenta il team divano, quindi lo vorrei ascoltare.
0: Beh, direi sì.
1: Dai.
3: Buongiorno, sono Giovanni da Piacenza. Oggi sono nel team divano perché, facendo il chirurgo di professione, quando sono a casa con un giorno libero come oggi, cerco veramente di riposarmi il più possibile per smaltire le fatiche dei giorni precedenti. Per cui sport tutta la vita, ma oggi sono nel team divano. Buonissima estate a tutti.
1: Ringraziamo questo ascoltatore, fa benissimo essere oggi team divano, perché quale miglior momento se non alle 15 per ascoltare l'estate in onda proprio sul divano.
0: Anche perché è giusto, no, dare voce a entrambe le fazioni, d'altronde l'abbiamo detto.
1: Io sono team divano.
0: È vero, Vale, perché ho dimenticato di chiedere, tu sei team divano?
1: Allora, ho un passato da ex sportiva, ai tempi ho fatto pattinaggio quando ero piccola, pattinaggio artistico, poi atletica leggera, lanciavo il disco, adesso i dischi li lancio in radio.
0: E allora, Guido, abbiamo una domanda per te prima di lanciare la canzone. Tu vieni chiamato The Gladiator, no? Perché tu combatti in America, poi avremo modo di approfondire. Ma perché questo soprannome così, occhio croce, penso per la tua stazza?
2: Per la mia stazza, perché vengo da Roma, sai, pugili italiani di Roma, sono l'unico all'estero, in America, quindi mi hanno subito attribuito questo nome, ma io l'ho colto con piacere, entro con l'elmetto, proprio quello del film, sul ring.
1: Wow.
2: Mi emoziona ogni volta, quasi da lacrime, però mi dà tanta carica.
1: E questa romanità che senti particolarmente tua anche? Che...
2: Sì, sai, poi quando lasci tutto e vai laggiù è ancora di più, senti tutto di più, si amplifica.
0: Beh, è una cosa bellissima anche poi rappresentare, no, il tuo paese. È difficile, immagino, anche vivere lontano da casa.
2: È molto difficile, sì. è stata dura ma allo stesso tempo piacevole, perché io rendo bello tutto quello che faccio, quindi scelgo io di vivere bene le cose. Sì, soprattutto sotto il Covid pure entravo sempre con la bandiera italiana e mi potevano seguire tutti.
0: Bene, noi siamo contenti di questo e di sentire tutta questa positività, e adesso siamo anche felici di ascoltare Nord, Sud, Ovest, Est degli 883.

0: L'estate in onda su Radio 1 insieme a Marzia e Vale, c'è anche il nostro Guido Vianello, The Gladiator, campione di pugilato. Guido, che piacere averti con noi.
1: Eh sì, so fare anche altro, dai, però
0: assolutamente
1: pugilato.
0: Chiederemo anche adesso, anche qualcosa extra rispetto, diciamo, a quello che è la tua mansione principale. E Marzia, noi abbiamo un ospite in collegamento per noi.
2: Abbiamo un ospite in collegamento perché, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, il tema del giorno è sport e divano, cioè siete team sport o team divano. E allora sentiamo Gabriele Dovis, che è collegato, un ascoltatore che ci ha chiamato, e non a caso è qui con noi perché lui è un maratoneta amatoriale che però in passato ha avuto, insomma, qualche problemino di peso, quindi diciamo non è sempre stato uno sportivo, no? Gabriele, ci senti?
3: Ciao, sì.
2: Allora Gabriele,
0: ciao.
2: Tu buon immagino pomeriggio. Che buon pomeriggio a te qui sull'Estate in Onda, grazie per averci chiamato e per essere qui con noi. Abbiamo detto che tu adesso sei decisamente team sport perché sei una persona che fa delle maratone amatoriali anche molto impegnative, ma prima non era così.
3: Confermo, provengo da una lunga attività sportiva sul divano, mettiamola così, e poi una notte, insomma, ho deciso invece di cambiare e da lì è partita tutta un'avventura che mi ha portato dal divano, appunto, a iniziare a camminare, poi a correre e alla fine a diventare maratoneta.
2: Hai deciso di cambiare perché, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, se ti va di condividerlo con noi, tu prima avevi dei problemi di peso, no? Quanto pesavi?
3: Ero arrivato a pesare 130 kg, quindi una condizione chiaramente non salutare, quindi un po' per bisogno, un po' per paura ho deciso di iniziare a muovermi.
0: Gabriele, ovviamente, insomma, hai iniziato a muoverti, ok, però dal muoversi a finire a correre la maratona ce ne passa, insomma, ce n'è di acqua sotto questi ponti. Come sei arrivato, approdato alla maratona e poi anche grandi successi tra le altre cose, insomma, raccontaci.
3: Proprio come dici tu, è stato un percorso comunque non immediato, non facile, anche se è stabilito proprio fin da principio, perché quando ho deciso di andare in strada, di iniziare a correre, ho fatto il mio primo allenamento, che naturalmente non è andato bene, a correre non ci sono riuscito, però proprio questo fallimento mi ha portato a immaginare per me un percorso all'inizio impossibile, inaccettabile, cioè quello di arrivare a fare la maratona di New York. Proprio avere questo obiettivo, quindi distogliere l'attenzione dal peso e dalla bilancia per trasferirla su un obiettivo sportivo, mi ha consentito di coronare questo sogno. Ci ho impiegato 2 anni di dedizione,
2: di
3: allenamenti, di sacrifici, di imparare a gestire il mio rapporto con il cibo, ma anche con la gestione dell'agenda, perché sono allenamenti che richiedono anche una certa quantità di tempo, quindi organizzazione familiare, lavorativa, eccetera. E poi effettivamente 2 anni dopo, con 50 kg in meno addosso, ho tagliato il sogno di correre a New York la maratona.
0: Sei stato pazzesco, Gabriele, sei stato bravissimo, devo dire.
3: Grazie.
0: Complimenti da parte di tutti noi.
2: E come abbiamo detto prima, che ci hai ascoltato, immagino, qui con noi c'è anche un campione di pugilato, Guido Vianello, che forse ha qualcosa da volerti chiedere.
3: Ciao Guido.
1: Ciao Gabriele, eccomi. Complimenti innanzitutto. Ma hai seguito una dieta dettagliata?
3: Guarda, io più che altro, più che seguire una dieta, ho imparato a mangiare, nel senso che ho imparato a conoscere il cibo e gli impatti che questo poteva avere sul mio corpo, quindi invece di dire soltanto questi sono carboidrati, queste sono proteine, ok, ma a che cosa servono? Che cosa succede quando io li ingerisco e soprattutto ai fini di un allenamento o di una fase di scarico e riposo, che cosa dovrei mangiare, perché, quanto, quando?
1: Quindi non sai di quanto hai ridotto le calorie, insomma, hai fatto tu.
3: Sono stato accompagnato da una nutrizionista che mi ha aiutato a creare dei piani, diciamo, di alimentazione basati più sulla qualità però che sulla quantità, quindi più legato, come dico sempre, a una comprensione. Ho acceso una luce, certo, no, sulla tavola da pranzo, e questo mi ha permesso di capire anche gli alimenti combinati tra di loro, cosa generano a livello di impatto sul mio organismo in termini di prestazione poi sportiva o di necessità di riposo. Quindi, insomma, chiaramente tu da pro sai benissimo di cosa sto parlando, però ecco, per chi invece vive quotidianamente un'altra vita fatta di lavoro, fatta di impegni personali, eccetera eccetera, insomma, non sono cose scontate, non te ne insegnano a scuola, quindi soprattutto non a quelli della mia generazione. Magari ora le cose sono un po' cambiate, però e quindi diventa poi una necessità quella di conoscere meglio come funziona l'organismo, come funziona l'alimentazione.
0: Gabriele, ti volevo chiedere, tu, insomma, dopo tutta questa esperienza incredibile, anche di rinascita, se vogliamo, hai creato una sorta di community, quindi io ti chiedo che messaggio vuoi lanciare, visto che abbiamo questa occasione qui a Radio 1, alle persone che in questo momento magari vivono un momento di forte sovrappeso, quindi non stanno bene con se stessi, ecco sì, che messaggio vuoi lanciare per cercare di stimolare?
3: Guarda, ti ringrazio tanto di questa domanda, per me è veramente significativa, perché è una cosa bellissima, è quella di riuscire a cambiare, ma questo cambiamento poi, oltre ad avermi portato a diventare plurimaratoneta, ad oggi ne ho corse 11, mi ha portato anche alle Olimpiadi, perché nel 2024 si è corsa la prima maratona olimpica della storia aperta al pubblico. Io ho ricevuto l'invito proprio dal comitato, dalla federazione, a correre per raccontare la mia storia e ispirare altre persone. Da lì è partito un movimento di persone che mi ascoltano, mi seguono, in qualche maniera trovano ispirazione in quello che faccio, e io ho smesso di correre per me, ho iniziato a correre per questa community, come giustamente l'hai chiamata tu, che si chiama proprio Run Acceptable,
2: Gabriele,
3: che è un gioco di parole. Prego.
2: Sì, stavi finendo di dire, perdonami. Run Acceptable.
3: Sì, un gioco di parole tra running e unacceptable, quindi inaccettabile che tu possa correre, e tramite il profilo Instagram io vado condividendo consigli, suggerimenti, e a giorni uscirà anche un'applicazione gratuita tramite la quale è possibile accedere a diciamo così piani di allenamento, corse guidate, attività salutari da portare a compimento a livello quotidiano, quindi tutta una serie di strumenti utili a chi si rivolge a me, cioè persone che oggi sono dove ero io 3 anni fa.
2: Perfetto.
3: sul divano
2: e senza difficoltà. Senti Gabriele, un'ultima domanda, 30 secondi prima di lanciare,
3: prego,
2: la nostra canzone. Ora c'è l'estate, no? Quindi l'estate, aperitivi e via discorrendo. Che consiglio dai a chi magari si trova in difficoltà, che può aver paura di non riuscire a coniugare uno stile di vita sano con un po' la leggerezza?
3: Beh, guarda, in realtà parlo della mia esperienza personale, proprio i periodi di leggerezza in realtà sono quelli più facili da gestire. Quando invece andiamo incontro a delle difficoltà psicologiche, emotive o lavorative, che lì l'organismo e la testa giocano degli scherzi, quindi sfruttare anzi il periodo estivo per intraprendere un percorso di questo tipo, invece di aspettare magari settembre, no, quando si dice, o gennaio, direi che è un'ottima scelta. Io ho proprio iniziato durante il periodo estivo, quando si è trattato di cambiare vita, quindi perché no? Sfruttare proprio un momento di maggior leggerezza a livello mentale, senza impegni lavorativi, le ferie, può essere un bel aiuto, perché c'è meno carico psicologico da gestire, quindi un ottimo momento per inserire un cambiamento.
0: Gabriele, noi ti ringraziamo di essere stati con noi, e chiaramente insomma buona estate anche a te, buone maratone.
3: Grazie.
0: E noi
3: anche a voi, buonissima estate.
0: Grazie. E noi vi ricordiamo il numero della diretta, 335-699-2949, dove potete scriverci e dirci se siete team sport o team divano. E ora Cake by the Ocean su Radio 1.

0: Questa era Cake by the Ocean che ci ha caricato qui all'Estate in Onda su Radio 1. Guido Vianello è ancora con noi, il campione di pugilato. Io e Valentina Poggi abbiamo preparato per lui un quiz.
1: Un
0: perché
1: quiz.
0: Lo ricordiamo, il tema di oggi è team sport o team divano e noi abbiamo preparato, Guido, proprio per te un quiz al riguardo. Vale, la prima domanda
1: sì,
0: la fai
1: diciamo
0: tu?
1: Diciamo delle tentazioni, no? Ovviamente team
2: la
1: sport.
2: La vita è piena di tentazioni.
1: Bravo, dai, che lo ce l'hai lunga tu.
0: Per capire se è veramente team sport.
1: Esatto.
0: In mente.
1: Oppure se va a capo con le nostre domande. Ora vediamo. Allora, sabato sera, questa è la, no?
2: Okay.
1: Allora, lo scenario. Sabato sera, post allenamento, meglio una teglia di sana pizza, magari romana, visto che tu sei romano, sul divano guardando la televisione, oppure comunque non sgariamo e rimaniamo sempre col nostro riso e proteine?
2: Allora no, dobbiamo essere sinceri, una buona dieta c'ha anche il giorno libero e per me è sabato sera, quindi mi mangio di tutto.
0: Quindi qua team divano,
2: team
0: 1-0.
1: Team divano.
0: Seconda domanda, fuori piove a dirotto, ci sono 5 gradi, quindi fa freddo, devi andare a correre alle 6 del mattino, qual è il primo pensiero che ti passa per la testa? Che bello oppure che pizza?
2: Guardate, l'ho fatto e bisogna farlo, quindi che bello correre sotto la pioggia e vado.
1: Quindi?
0: Team sport, 1-1.
1: 1-1. C'è un telecomando, un oggetto a un metro da te? Sei sempre sul divano, immaginati, no? Non ci arrivi per poco, quindi ti devi proprio allungare.
2: Ho il braccio lungo però io.
1: Sì, però è un po' più lontano del tuo braccio. Quindi che fai? Ti alzi da bravo sportivo oppure niente, lasci perdere?
2: Lascio perdere, guarda
1: rimani
2: quello che
1: sul
2: c'è.
1: Canale. Quindi 2-1 per team divano.
0: Ultima domanda, forse vediamo. Domenica mattina è il tuo giorno di riposo totale. Avrai un giorno di riposo, immagino. Fingiamo che sia la domenica. Sei molto affamato, ma il letto è troppo comodo. Ti alzi davvero atleta e pesi grammi, gli albumi, insomma. Oppure ti ordini un bel panino su qualche app e te lo mangi nel letto?
2: No, dai, mangiare a letto non l'ho mai fatto. Però mangio sempre libero e non conto le calorie perché la domenica è sempre domenica.
1: E quindi niente,
0: in divano.
1: Ufficiale a Radio 1, Guido Vianello è team divano. Allora, Guido, test superato per quanto mi riguarda almeno. Ora c'è lo spazio all'onda verde, ma rimanete con noi perché questa è l'estate in onda.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15.31 e 21 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 4 sul tratto Venezia-Trieste in Veneto, tra la tangenziale di Mestre e San Donà di Piave in direzione di Trieste, code a causa di un incidente. Sul tratto Torino-Milano della 4 in Lombardia, tra Arluno e Rho in direzione Milano, code a tratti per 4 km. Ancora in A4 tratto Brescia-Padova all'altezza di Montebello in uscita in entrambe le direzioni, code per traffico intenso. Andiamo in A7 Milano-Genova, tra Casei-Gerola e Gruppello-Cairoli in direzione di Milano, 2 km di code a causa di un incidente. E adesso in A1 tratto Firenze-Roma, tratto Toscano, tra Arezzo e Firenze Sud in direzione di Firenze, code per traffico intenso. E sempre Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Firenze-Scandicce e lo svincolo della 1 in direzione di Firenze, rallentamenti. Chiudiamo a Napoli in tangenziale tra Corso Malta Capodimonte in direzione Pozzuoli, traffico rallentato. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
3: L'estate in onda su Radio 1, io sono Valentina Poggi.
4: E io sono Marzia Valetutti Carbone. Qui ci ha raggiunti una persona, ragazzi, che non ha bisogno di presentazione.
5: Che non ha bisogno di presentazione, infatti noi non ci presentiamo.
3: Non ci presentiamo.
5: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito. Buon pomeriggio, Francesco Repice per voi. Buongiorno.
3: Ciao.
5: Eccoci.
3: Ci sono arrivati dei messaggi, quindi.
5: A proposito di cosa?
3: A proposito di Team Sport e Team Divano. Allora, che è il tema di oggi.
5: Che è il tema di oggi, giusto? È un problema, non è un tema. Chiamiamolo col suo nome.
3: Vabbè, dopo ci dirai.
5: Secondo te?
3: Non lo so, perché qua
5: lo sport fa, sappiate che lo sport fa male, fa molto male. Praticarlo fa malissimo. È una cosa che ho praticato, fa molto male.
3: Quindi sconsigliamo lo sport agli ascoltatori.
5: Ma sicuramente sì, si arriva alla mia età e non si mettono più le gambe per terra, non si cammina. Tutti i deficienti come me, che cosa hanno fatto? Fino a 50 anni hanno giocato al pallone. Fino a 34 anni lo hanno fatto anche, se in infime categorie, ma a livello non dico professionale. Ma
3: prima di rompersi il crociato.
5: No, io non mi sono rotto niente. Ringraziando il cielo, però dopo si cominciano a fare tutti i tornei amatoriali possibili e immaginabili, perché lasciare il pallone è una cosa tristissima. Voi avete ascoltato sicuramente la radiocronica o le telecronache o le vicende di quei grandi campioni che hanno dovuto abbandonare, l'hanno fatto con delle lacrime, con degli atteggiamenti teatrali di fronte a centinaia di migliaia di persone. Io sono stato con il quale ha raccontato l'addio di Francesco Totti, per me è una roba terribile.
3: Io
5: ero pure, l'ho raccontato per radio qui a Radio 1, quindi in diretta, e quindi per me è stata una cosa terribile. Ma nel mio piccolissimo, Marta, ho notato che non giocare più al pallone è una cosa tremenda, cioè non doversi andare ad allenare più.
6: Hanno fatto il pad allora, infatti.
5: Esatto, adesso fanno questa cosa qui, che tirano queste palline con queste racchette. E poi che cosa succede? Che ti manca tutto, ti mancano i compagni di squadra, ti manca la doccia, ti manca la pizza, ti manca la persona con la quale puoi interagire, puoi relazionare, il tuo allenatore, ti mancano tutte queste cose, ti mancano tutte queste cose. Quindi cosa fai?
3: Meglio
5: continui
3: non
5: a giocare.
3: Meglio iniziare proprio.
5: E poi non cammini più
4: singoli,
5: come non cammino
4: come Guido Vianello.
5: No, guarda, pugilato non è uno sport singolo, è tutt'altro che una cosa singola. Perché stare con noi stessi su un ring, sul quadrato, è una cosa, sei tu e tante altre parti di te. Pugilato è una cosa molto complessa, è un'arte nobile, è una cosa che bisognerebbe approfondire bene. Però state sul divano, ecco, questo è il mio consiglio.
3: Allora, io vado con i messaggi, perché sennò. Allora, ci sono arrivati appunto, perché c'è chi è Team Sport, c'è chi è Team Divano, c'è Rita da Roma che dice: ciao, io sono Team Sport, prima nuoto e adesso acqua gym, ma adesso in questo istante pulizia a fondo della cucina. Vale come sport estremo? Non lo so, vale, sì, lo fa,
5: secondo me sì, io lo faccio sotto ordini di mia moglie, del feldmaresciallo, quindi che mi comanda maresciallo. E mi dice quello che devo fare.
3: Salutiamo il maresciallo.
5: Cioè, salutiamo il feldmaresciallo, proprio il comandante in capo, che mi ordina come devo muovere, quello che devo fare. Io eseguo alla lettera i suoi ordini, e quindi so che lavorare in cucina, no, soprattutto mettere a posto, o lavorare in casa è una cosa molto faticosa.
6: Puoi scivolare, puoi farti male.
5: Insomma. Bravo.
3: Siamo mai. Ci è arrivata anche una domanda per il nostro Francesco Repice. Matteo da Ferrara. Allora, sì. Nel tuo piccolissimo, tra virgolette, perché sappiamo insomma essere, tu sei stato voce di 8 mondiali, 7 europei, radiocronista, eccetera. Nel tuo piccolissimo, tra virgolette, è stato peggio il ritiro di Totti o quello di Roberto Baggio?
5: No, quello di Totti. Io sono tifoso della Roma.
3: Non l'avevamo capito.
5: Per me Francesco Totti ha fatto camminare per 25 anni con la testa così per aria, come dire, io vabbè, ma tu non vinci niente, sei tifoso di una squadra che non vince nulla, però c'è Francesco. Questo mi ha consentito di vivere con la testa per aria per 25 anni, con la schiena dritta, e non lo ringrazierò mai abbastanza per questo, non ringrazierò mai abbastanza la sua umiltà, la sua capacità di stare con tutti, di non tirarsela mai, di essere un ragazzo pane e salame come è sempre stato. Purtroppo non ho conosciuto bene Roberto Baggio, anche se quando lo vedo tendo ad inchinarmi.
3: Vabbè, qui abbiamo anche due istituzioni del calcio nazionale mondiale.
5: Direi.
4: Assolutamente. Francesco, qua è veramente un sacco di messaggi per te. Qui ti fanno i complimenti. Maurizio scrive: è l'unico radiocronista che ti fa vedere ed emozionare per una partita di calcio alla radio.
5: Grazie, bel complimento. Altronde mi emoziono anch'io, quindi evidentemente questa emozione traspare dal microfono, ma tutto questo devi sapere, viene fuori perché appunto sono stato a livelli molto infimi, un ex calciatore, e quindi so di che cosa più o meno so quello che accade. Guarda, io ho giocato in Lombardia, ho giocato qui nel Lazio, ho giocato in Calabria, ma ripeto, categorie che non sono andate oltre l'eccellenza, per cui ma non perché mi sono fatto male, perché lì potevo arrivare, di più non potevo fare. Non sono di quelli purtroppo.
6: È una bella confessione, perché molti dicono: io potevo fare
5: questo. Poi però il ginocchio incrociato, niente,
6: una bella cosa.
5: No.
4: Bisogna conoscere i propri limiti, d'altronde è giusto così. Allora abbiamo anche un vocale.
3: Due vocali.
4: Vogliamo ascoltarli?
5: Siamo qua apposta.
4: Vai.
7: Ciao, anch'io sono per il team divano, sono un veterinario e dopo giornate difficili mi rilasso stando sul divano. Altro che sport, grazie.
8: Ciao amiche di Rai Radio 1, sono Fabio dalla Sardegna, io sono più team divano, ma mi piace anche lo sport. Però solo da praticare, non da seguire. Un abbraccio e buona continuazione di trasmissione.
3: Ciao. Mi sembra giusto.
5: Beh, sì.
3: Ah, poi ci ascoltano da tutta Italia, ma stanno arrivando tantissimi messaggi. Cioè, siamo pieni di gioia.
5: La radio, vedete, la radio ha questa grande fortuna rispetto alla televisione, rispetto agli altri mezzi di comunicazione. La radio ti consente di vivere la tua vita. Ti insegue ovunque tu vada. Non c'è bisogno di farsi lobotomizzare da immagini e suoni 24 ore al giorno. C'è sempre una voce che ti racconta qualcosa, che ti tiene.
3: C'è l'emozione,
5: la radio è meravigliosa, per questo la radio non morirà mai.
3: Viva la radio!
4: E allora viva la radio, e qua leggiamo anche un altro messaggio proprio per te, Francesco.
5: Quella.
4: Dicono che sei appassionato di pesca.
5: Sì, no, quello è il mio vero mestiere.
4: Quello è il tuo vero mestiere, sì. Perfetto. E ti chiedono: che pescheremo a questi mondiali?
5: A questi mondiali pescheremo, secondo me, delle sorprese, come accade in ogni mondiale. Pescheremo anche delle conferme, come accade in ogni mondiale. Se volete il mio pronostico, dico una tra Spagna, Francia o Brasile. Pescheremo una di quelle tre.
3: Peschiamo questi qua. Bene, allora noi nel frattempo che riflettiamo anche su altre domande, perché ce ne sono parecchie di questioni irrisolte qui all'Estate in Onda su Radio 1, ascoltiamo un po' di musica.

0: E questo era Mannarino per un po' d'amore. Siamo su Radio 1 con l'estate in onda. Abbiamo due ospiti, uno Guido Vianello, un grande sportivo, e poi Francesco Repice, ragazzi.
1: Beh, ospite, io sono
0: non
1: a
0: ha
1: casa,
0: bisogno,
1: qua,
0: è a casa, hai ragione. Hai
1: Radio
0: ragione.
1: 1 siamo.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Assolutamente.
2: Allora,
0: siamo noi ospiti. Anzi.
1: No, voi siete di Radio 1.
0: E abbiamo
1: uno che fa il pugilato davvero. Guardate che sul pugilato bisognerebbe parlare per settimane.
3: Esatto.
1: Per far capire cos'è la Nobel Art a tutti quanti, ma è un discorso un po' complesso, magari lo faremo un giorno. Dai.
3: Però voglio confessare una cosa: non seguo il calcio.
1: Ma quella fai benissimo. Se potessi, nemmeno io lo farei. È che mi pagano per farlo e quindi lo faccio. Perché se dipendesse da me, andrei solo allo stadio in curva a fare il tifo e per non farei altro. Lo seguo in questo senso. Poi, però, non è vero, perché il calcio è un'altra roba, purtroppo. Perché si chiama tifo, secondo voi? Cos'è il tifo? Se andate sulla enciclopedia.
2: Legarlo alla medicina, dice.
1: Beh, cos'è il tifo? È una malattia. Il tifo è una malattia, cioè se ti ammali di tifo, e io purtroppo sono un malato.
3: Stanno male se perde.
1: Non è quel male, cioè no, è qualcosa che va al di là del male. Vabbè, ma lasciamo stare.
2: Allora, per Team Sport abbiamo in collegamento un classe 1936. Lui è torinese Doc, e ha dei record incredibili.
1: Alle scuole dell'obbligo lui ancora, quindi.
2: Non lo so, glielo chiediamo. No, chiediamo. Giuseppe D'Amato in collegamento per noi.
4: Sì, sono qui che vi ascolto.
1: Buonasera Giuseppe.
3: Buonasera.
1: Benvenuto
3: Buonasera.
1: A Radio 1. Benvenuto all'estate di Radio 1.
4: È tutto mio.
1: Siamo contenti di sentirla. Ci dicono che
2: lui
1: lei
2: corre,
1: ci dicono
2: sì,
1: che lei è un
2: maratoneta. Tanto corre.
1: Quanto innanzitutto?
4: Quanto corro?
1: Esatto.
4: Beh, non so, dipende poi se ho delle gare in vista. Magari
1: no, l'allenamento della mattina. Lei si sveglia la mattina a Torino.
4: Quelli normali sono 3 volte alla settimana, di una decina di chilometri, 12, 10, 9, 3 volte alla settimana. Però quando ho in vista una mezza maratona o una maratona, aumento il...
1: intensifica
4: le prestazioni, ecco, è ovvio, insomma, d'altra parte altrimenti non le fai 20 chilometri allenandoti solo 10 o 12, ecco, o 40, bisogna avere un allenamento un po' più intenso.
2: E che prestazioni, Giuseppe, perché stiamo parlando di primati mondiali, poi ha iniziato.
4: Ma voi avete detto 2 primati, sono 3
1: siamo
2: chiediamo
1: precisi,
2: scusa. Non li ho quantificati,
1: cose.
2: Però chiediamo umilmente scusa per questa
1: No, gli atleti si tengono a queste cose, 3 primati mondiali, cioè gli atleti su queste robe qua.
4: Primati.
1: Esatto.
0: Ah, quindi lei corre per vincere.
1: Sì.
4: Sì, io sono molto agonista, anche se in questi ultimi anni vinco sempre, perché sono l'unico della mia età che corre.
1: direi.
3: Lui.
2: Insomma, io per esempio non avrei neanche cominciato, cioè 2 passi così per stare insieme, però finisce... Finiva lì.
4: Ma le cose voi potete insegnarmele, o le fai che è un piacere, oppure ti pesano in maniera eccessiva. Io corro, faccio dello sport in generale perché ho piacere di farlo. Stamattina ho fatto 1 ora di tennis perché mi piace giocare a tennis. Se una cosa piace, insomma, la fai, ecco.
2: Si potrebbe organizzare una partitella con Guido Vianello che gioca a tennis, giocava a tennis.
4: Ma io sono più bravo con la piedi, a tennis sono un po' scarsotto.
1: Guardi, figuri io, né a piedi né con la racchetta. Giuseppe, però vorrei chiederle una cosa, perché io prima parlando con il nostro ospite, parlando di pugilato e parlando di sport che qualcuno secondo me erroneamente definisce singoli, cioè non definisce di squadra.
4: Ti interrompo solo un minuto.
1: Certo.
4: Io quando avevo 18 anni per scommessa mi sono iscritto in una palestra e ho fatto 1 anno di pugilato, ho fatto un incontro ufficiale nei pesi Mosca, l'ho vinto e mi sono ritirato imbattuto.
3: Perfetto, la miglior cosa.
2: Così bisogna finire con la gloria. Cioè.
4: Quello non l'ho mai dichiarato nelle interviste perché quasi non ne vado particolarmente orgoglioso.
1: Di essere andato via, però di essere salito sul ring, sì, immagino, perché è una cosa meravigliosa. Ma a proposito di quello, la maratona, quindi la corsa, così come il pugilato, è un po' una sfida con se stessi, cioè non si è mai soli. Ho detto prima, ci si confronta con tante parti di noi, con tanti aspetti della nostra esistenza. C'è la sofferenza, c'è l'entusiasmo, entusiasmo, c'è il momento in cui capisci che devi affondare, c'è il momento in cui invece ti rendi conto che devi diminuire. È un po' così la maratona?
4: Guarda, hai fatto un'analisi perfetta.
1: Oh, grazie.
4: Evidentemente tu sei uno sportivo che pratica dello sport, perché altrimenti non mi sembra strano, hai fatto proprio una diagnosi perfetta. Se non ci sono tutte queste cose, lo sport non lo puoi fare, sì, a livello amatoriale, ma senza, così, senza tanto per fare, ecco. Invece io sono sempre corso in bicicletta tanti anni, sono sempre stato un agonista, insomma, per me conta più il risultato che oltre il piacere di fare le cose.
1: Dica queste cose, Giuseppe, io già mi odiano tutti i colleghi, perché io dico, quando mi cominciano a raccontare delle, deve sapere che io, Giuseppe, racconto partite di pallone e sono un appassionato di calcio. Allora, che cosa succede? Succede che io sono per, davvero tifoso becero, sono per subire per 95 minuti e fare gol 96esimo in contropiede, magari pure in fuorigioco, e vincere la partita. Ah, vede che lei mi capisce. E lei siamo fatti per andare d'accordo, non c'è niente.
2: Secondo me va organizzata questa partitella, perché allora
3: la pure di boxe possiamo farlo.
2: Stavo dicendo, la racchetta.
4: A parte il fatto che per riuscire nello sport ci sono tante componenti,
1: esatto,
4: dei buoni amici che ti alleni assieme. La società in cui io corro, la Borgaretto, che è una famiglia dove siamo tutti amici, i dirigenti, i corridori, insomma, e quello è molto importante. Io prima di correre in questa società al Borgaretto, correvo in una, pur avendo vinto già con quest'altra società quattro maratone di categoria, ero un illustre sconosciuto. Ma non è che uno corre per avere così
1: corre per tagliare il traguardo davanti a tutti. Giuseppe, lei ci sta riuscendo benissimo.
2: Giuseppe,
1: ci sta riuscendo benissimo e la ringraziamo veramente, perché ci ha spiegato tante cose a proposito dello sport. Noi abbiamo scherzato fino adesso, divano o sport praticato. Beh, obiettivamente lo sport praticato ha dei suoi vantaggi, tanti.
0: Allora ringraziamo Francesco Repice,
1: a
0: che
1: voi
0: è onorato della sua presenza. Giuseppe D'Amato, lo salutiamo, e adesso Michael Jackson, Billie Jean.

0: L'estate in onda su Radio 1 è il momento della nostra rubrica di La Marzia e Vale. Marzia, abbiamo proprio in collegamento così anche due persone che insomma vogliono partecipare alla nostra rubrica. Sei team sport o team divano? E la risposta ce l'abbiamo, eh?
1: Ce lo facciamo dire il nostro Guido Vianello, che qui ancora con noi ci ha risposto. Allora sentiamo cosa hanno da dire Stefano Rosa e Anna Colucci. Ci sentite?
2: Sì, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a voi. Iniziamo col dire che sono mamma e figlio.
0: Esatto, mamma e figlio sono, tra l'altro, loro competono insieme nelle specialità del bodybuilding, quindi insomma fanno tanto tanto sport.
1: Quindi diciamo che la risposta è abbastanza ovvia.
0: In teoria sì, però poi Guido ci ha smentito, quindi vediamo.
1: Allora, iniziamo.

0: ce la siamo insieme, sì, sì. Lui mi prepara le schede e ogni tanto vede come mi alleno.
1: Ah, quindi ti prepara lui le schede, sentito Vale?
0: Sì,
1: beh.
0: Sì.
1: Eh beh, insomma, si aiuta la vicenda, insomma, è un sodalizio questo.
0: Ma io cucino e lui prepara le
1: fantastico, mi sembra giusto. Se vuole, anzi, se ogni tanto mamma Anna ci vuole cucinare pure a noi, noi siamo qui e tra l'altro è...
0: Con piacere.
1: Io con ancora piacere. Non ho mangiato, quindi potrebbe essere anche utile come cosa.
2: Anche perché andiamo in onda dalle 3 alle 4, dal lunedì al venerdì, e quindi mangiare qualcosina prima, insomma, sì, magari
0: dopo,
2: cucinato da lei
0: male.
2: Ci farebbe comodo.
1: Come mai proprio il bodybuilding? Com'è nata questa passione, insomma?
0: Allora, se la domanda l'ha fatta a me, io l'ho iniziata insieme al mio fratello Tonino, 30 anni fa. Poi mio figlio ha seguito le orme di mio fratello, perché mio fratello poi gareggiava, e magari si è innamorato di questo sport, perché lui poi ne fa tanti altri sport.
2: Quindi tu, Stefano, invece, allora abbiamo detto che la mamma è stata trascinata in questo sport e tu sei stato trascinato da lei, immagino, ti ha ispirato?
3: Sì, mi ha ispirato mio zio principalmente, e poi vedere mia madre che in quel momento invecchiava così bene, ho detto ma magari mi alleno pure.
0: Grazie per l'invecchiamento.
3: Quando ho qualche anno in più magari sono bello come lei, quindi mi ispira, diciamo, lei a perseguire questa passione.
2: Ah, bene, bene. Senti, ma qui sono con Guido, no? Che prima si stava domandando qual è una vostra giornata tipo, no, Guido?
4: Sì, quanti pasti fate al giorno, essendo bodybuilder?
1: Sempre di cibo si parla.
4: 90 volte al giorno, immagino.
3: Sì, mangiamo svariate volte al giorno, diciamo che sono 5-6 volte al giorno, poi in base agli sport che uno fa, perché oltre a fare bodybuilding faccio anche arti marziali, quindi magari quando aggiungo qualche sport in più, avendo un impatto calorico maggiore, magari posso vedere qualche pasto in più. Però in genere sono 4-5 pasti al giorno.
4: Perché se non mangi il muscolo non cresce, quindi è fondamentale.
1: È tutto collegato.
3: Sì, assolutamente sì. Bisogna nutrirlo ogni settore per il metabolismo attivo, per un'assimilazione migliore, quindi hai perfettamente ragione.
1: Stefano, io ho una domanda. Allora, so che avete anche delle competizioni importanti alle porte, tra l'altro ci sono state delle vittorie proprio in questi ultimi giorni, giusto?
3: Sì, assolutamente sì. Noi in Mete teniamo un record mondiale assoluto, perché siamo la prima coppia madre e figlio ad aver conquistato e c'è andata una finale mondiale nelle gare di coppie, e ieri nelle gare individuali mia madre ha vinto il doppio oro nella categoria per 55 e nella mia categoria nella classic physique.
1: Beh, quindi complimenti,
2: un successone.
3: Grazie.
2: Un successone, devo dire, veramente, guarda, complimenti ad entrambi. Allora noi ti ringraziamo per essere stati con noi, abbiamo capito che sono team sport.
1: Siete team sport o team divano? Dateci così una notizia flash.
3: Diciamo entrambi, perché lo sport poi ti porta al divano, quindi teoricamente siamo una
1: team
3: entrambi.
1: Giusto, ragazzi, giustamente. È un circolo vizioso, non se ne esce.
2: Abbiamo risolto il rebus, che team sport o team divano, tanto sempre sul divano a riposare si finisce. Allora noi ringraziamo Stefano Rosa, Anna Colucci, ringraziamo Guido Vianello, il campione di pugilato, che è stato con noi tutta l'ora, Valentina.
1: Sì, ci ha fatto tanta compagnia, tante risate, tanto buon umore e tanto sport oggi. E vi ricordiamo l'appuntamento che è qui su Radio 1 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con l'estate in onda dalle 15 alle 16.
2: E poi un grazie veramente alla regia, ad Alessandro Adriani, a Davide Santi Marrocchi, a Stefania Livoli, alla redazione, a tutte le persone che ci supportano, ovviamente, a Ludovico Suppa, perché senza di voi nulla di tutto ciò si potrebbe fare, e quindi
1: concordo, grazie. Potete riascoltarci su www.raiplaysound.it, linea al GR e all'Italia in diretta. Ciao.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine, pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli. È dedicata in gran parte al conflitto tra Mosca e Kiev, la seconda giornata di lavori al G7 di Evian in Francia, dove c'è Zelensky. Sull'Ucraina, ma anche sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, si è soffermato Donald Trump, memorandum che sarà siglato venerdì non più a Ginevra ma a Lucerna in Svizzera, secondo quanto riferito poco fa dal governo elvetico. Ma andiamo in diretta dall'inviato Gavino Moretti.
4: Sì, Trump si era detto sicuro già ieri che l'accordo che ferma la guerra tra Stati Uniti e Iran sarebbe stato firmato venerdì in Svizzera, e anche le autorità elvetiche hanno confermato questa intesa. La firma dovrebbe avvenire a Burgenstock, vicino Lucerna, un luogo particolarmente poco accessibile e quindi dove la sicurezza potrà essere più facilmente garantita, anche se le autorità statunitensi, ad esempio, non hanno ancora detto chi fisicamente si recherà a firmare l'intesa. Si è parlato, oltre che dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, sul quale Trump ha precisato non ci saranno nuovi pedaggi per le petroliere e le navi mercantili quando l'accordo entrerà in vigore. Si è parlato, appunto, oltre che dell'Iran, della possibile pace in Ucraina, le strade che si devono esplorare per convincere il Cremlino a fermare l'aggressione contro la Russia. Era presente in persona anche il presidente ucraino Zelensky, che ha rivendicato gli attacchi portati dai droni sulla Russia e ha detto: è una giusta risposta ai bombardamenti che abbiamo subito, dobbiamo convincere con più pressioni la Russia a fermare la sua guerra contro di noi. Per ora da Evian è tutto, Gavino Moretti, GR1.
3: Le crisi internazionali continuano a impattare sui mercati finanziari. Per gli aggiornamenti sul petrolio e le altre notizie di borsa ci colleghiamo con Milano, la linea Chiara Rancati.
5: Cominciamo dalle borse europee, che in questa fase consolidano i guadagni dopo l'avvio positivo di Wall Street, mentre si chiariscono, come dicevate, i contorni dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano in questa fase è la migliore, l'unica a superare il punto percentuale di rialzo. Salgono di oltre mezzo punto Parigi e Londra, Francoforte la più lenta, più 0,25%. Piazza Affari oggi trainata dai titoli bancari, in particolare quelli coinvolti nell'ultimo round del cosiddetto risico. Intesa San Paolo guadagna il 2,23%, Banco BPM l'1,50% dopo un lungo consiglio di amministrazione da cui non sono arrivate delucidazioni sull'offerta di fusione lanciata a Montepaschi. E poi c'è Unicredit, migliore del listino principale, che sfiora il più 4% nel giorno della chiusura dell'offerta su Commerzbank, offerta rifiutata dal governo di Berlino, che parla di mossa ostile e priva di premio per gli azionisti dell'istituto tedesco. Chiudiamo con il petrolio, perché continua a scendere il prezzo del greggio. Il Brent è ormai sotto gli $81 al barile. Per avere un riferimento, un mese fa eravamo sopra quota 107. Linea a voi.
3: Una vacanza a Mykonos per festeggiare l'addio al nubilato a pochi giorni dal matrimonio. Sara Ceccantini, 37 anni, è morta a causa di un incidente stradale sull'isola greca. Era residente ad Agazzi, frazione del comune di Arezzo. In coma, due amiche della vittima e una terza ragazza ferita gravemente, ancora sconosciute causa e dinamica dell'incidente. In provincia di Venezia ha trovato e recuperato, dopo alcuni giorni di ricerche, il corpo dell'insegnante di 53 anni che il nipote 17enne ha confessato di aver ucciso e gettato in un canale.
6: 7 chilometri dal punto in cui si cercava da giovedì, il corpo della professoressa Chiara Guerra si era spostato, complici le piogge anche quella di ieri sera, un lungo percorso a valle rispetto al centro di Sanstino di Livenza. Era immerso nel canale Loncon, prolungamento del Malgher, dove il nipote 17enne della donna lo avrebbe gettato dopo l'omicidio di cui era confesso. Località Sette Sorelle. Era nascosto tra i fitti canneti. Lo ha notato nella sua perlustrazione ordinaria delle acque un agente della Polizia Metropolitana di Venezia. Non era avvolto dal nylon come si pensava. È stato subito chiaro che si trattava di una donna. L'identificazione era stata fatta. Il medico legale è sul posto durante le fasi di ripescaggio. È un passo decisivo questo per le indagini, per chiarire i fatti. L'accoltellamento, le tracce di sangue erano già state individuate nella legnaia della casa di famiglia. Poi il trasporto del corpo con una carriola fino all'acqua. Omicidio volontario, occultamento di cadavere, di questo accusato ora il giovane. Il fermo non è ancora stato convalidato. Potrebbero non essere escluse aggravanti.
3: Alessia Piovesan per il GR1. Cinema, oltre 4 milioni di dollari il ricavato dalla vendita all'asta della collezione personale dell'attrice statunitense Diane Keaton, scomparsa lo scorso ottobre a 79 anni. Superata ogni previsione, il copione originale di Io e Annie ha raggiunto da solo quasi 400.000 dollari. Ed è tutto per questa edizione, la linea va all'Italia in diretta.
0: Un mondo da sentire.
7: Il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
8: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna DOP. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: L'Italia in diretta. Buon pomeriggio, bentrovati a tutti da Germana Brizzolari
12: e Claudio De Tommasi, perché noi in diretta siamo, mica stiamo scherzando.
11: Vuoi che dico quella cosa lì, 16.06 e 55 56
12: ecco.
11: di martedì 16 giugno,
12: è il nostro secondo giorno,
11: è
12: mia
11: vero,
12: cara Germana.
11: Sembra già passato chissà
12: sembra
11: quanto.
12: Sembra passato un paio d'anni.
11: Allora, la nostra squadra in redazione: Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi. In regia c'è Francesco Galluzzo e alla parte tecnica Max Gambino. Subito una crasi. Allora, parleremo di tantissime cose,
12: no?
11: Qualche spunto qua e là. Gay Pride, ospiti famosi, quasi non riesco a dirlo, da Orietta Berti a Luca Verdone. Parleremo di social, di alimentazione, di curiosità dal mondo, di un film famosissimo che uscirà,
12: di cui ricorre l'anniversario,
11: esatto,
12: un po' di anni, ma non diciamo quanti.
11: Non diciamo quanti, anche perché potrebbe essere uscito ieri, per quanto è ancora carino. E voi, mi raccomando, parlate con noi, scriveteci.
12: 335. Scriveteci, perché 335-699-2949. Non mancherà ovviamente la musica, proprio a cominciare da quello che è il primo brano di oggi.
11: Okay.
12: Ti piace Fulminacci?
11: Sì.
12: Ah, vedi, l'hai scoperto con l'ultimo Festival di Sanremo,
11: sì,
12: che è stato il momento suo, insomma, di grande gloria.
11: Confesso.
12: Sai che fa tutti questi dischi inacci, cioè c'è Calcinacci, c'è Fulminacci, c'è tutta una serie di cose.
11: E
12: che
11: lui è molto orecchiabile, tra l'altro,
12: molto,
11: subito.
12: Infatti, il suo album si chiama Calcinacci, no? Per di entrare, ed è dedicata a Roma, perché è il primo album che ha realizzato a Roma. Dice senza fretta, senza treni, senza orari, quasi senza
11: città. Alla romana, direi.
12: Alla romana. Si chiama Maledetto Me, il suo nuovo singolo, e lui è Fulminacci. Fulminacci, che comincia così il nostro percorso musicale per questo nostro, vostro Italia in diretta.

0: c'è Roma, c'è il Lungotevere, ci sono i motorini a Roma, ci sono gli incontri in motorini e c'è la timidezza che ahimè governa la vita di Fulminacci, non solo la sua, pensiamo che sia una cosa
1: condivisa. Però è carina.
0: È carina, vero?
1: Sì, è tenera. Allora, no, timidezza adesso non c'entra più, su questo tema non c'entra più la timidezza. Il Roma Pride del 2026 è in programma sabato 20 giugno con la consueta parata che attraversa le strade del centro storico, parte da Piazza della Repubblica verso Piazza Venezia, il Colosseo la conosciamo bene. Da oggi al 21 giugno la Gay Street di Roma invece si trasforma in un palcoscenico di cultura. La Gay Street, per chi non la conoscesse, è una strada vicino al Colosseo, proprio così ribattezzata, appunto un palcoscenico di cultura, inclusione, spettacolo e spettacoli. La madrina dell'evento, questo della Gay Street, sarà Vladimir Luxuria. Tra gli ospiti di questa settimana c'è anche Francesca Pascale, presidente onoraria del movimento Gay Conservatori Liberali. Allora, sembra tutto collegato, ma non è proprio così. E allora, benvenute alle nostre due ospiti, Vladimir Luxuria e Francesca Pascale. Ciao.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora,
3: grazie.
1: Eccoci. Allora, Vladimir Luxuria, la conosciamo bene, un'attivista, scrittrice, politica, conduttrice televisiva, radiofonica e collega qui a Radio 1 con il Rosso e il Nero con Francesco Storace. Francesca Pascale la conosciamo altrettanto bene, attivista, politica, appunto presidente onoraria del movimento Gay Conservatori Liberali. Io a Vladi, ci incontriamo tutti i giorni sul nostro corridoio, do ovviamente del tu. Chiedo a Francesca Pascale, posso dare del tu anche a lei / te?
2: Ci mancherebbe altro, con molto piacere.
1: Perché sennò
2: cambiare?
1: Assolutamente sì, lo davo assolutamente per scontato, perché sennò sembrava strano, ma a Vladi è Vladi. Quindi non possiamo fare diversamente. Allora, intanto grazie di partecipare alla nostra trasmissione. Allora chiedo a Francesca Pascale, cosa è successo? Perché io ho detto sembra tutto collegato, ma non è proprio così.
2: Ma in realtà per me è sempre tutto collegato. Quello che ci divide purtroppo, secondo il mio punto di vista, è l'ideologia politica. Vladimir mi conosce bene, io dal 2013 che faccio questa traversata nel deserto, perché la mia identità politica si riconosce nel centrodestra, soprattutto nei valori liberali di Silvio Berlusconi, ma ero sempre da sola o con poche persone come Daniele Priori di Gay Lib ad affrontare il tema dei diritti civili con logica e responsabilità. Purtroppo nel contesto di destra abbiamo sempre trovato dei muri enormi, oppure la risposta omofoba addirittura. E questo mi ha dato sempre motivo di dolore, addirittura di vergogna, ma non mi sono mai arresa all'idea di combattere e di cambiare questa narrazione delle destre verso l'identità sessuale. Per quanto mi riguarda, come è successo con il femminicidio, questo paese ha bisogno di una legge omo, lesbo, bi, transfobia, perché questo paese deve dare soprattutto l'identity a tutto il mondo, oltre che a se stessi, di raccontare che l'Italia è un paese che rispetta tutte le persone, indipendentemente dalla propria individualità. Abbiamo presentato questa proposta di legge che sicuramente, senza dubbio, vanno apportate delle modifiche. Abbiamo avuto il rispetto del Presidente del Senato, che per quanto sia lontano politicamente da me, è un onore ricevere un appoggio morale, visto e considerato che fino a ieri...
1: Arriviamo, Francesca, però al nocciolo della questione di questo del Gay Pride e del Walk Pride, Walk with Pride, sì. Così poi diamo anche parola a Vladi.
2: Non possiamo partecipare perché siamo di centrodestra, non possiamo partecipare perché siamo vicini alla comunità ebraica, ma parteciperemo lo stesso e saremo presenti non con lo scopo di litigare o di mancare di rispetto a qualcuno, ma saremo insieme a tutte quelle comunità che sono state escluse per qualche motivo che sinceramente non condivido.
1: Al punto, Vladimir Luxuria, tu sei la madrina sia del Walk with Pride 2026, oggi taglierai il nastro, ma parteciperai anche al Pride del 20 giugno e tu hai sottolineato più volte come nella cultura LGBTQ+ ci dovrebbe essere solo accoglienza. Secondo te c'è stato un errore in questo no a Francesca Pascale?
3: Allora, intanto voglio dire che in molte parti del mondo esistono quartieri gay. A Madrid c'è la Chueca, a Madrid c'è Schoenberg, a Parigi Le Marais, a San Francisco Castro, a New York Greenwich Village. Noi siamo un po' più piccolini a Roma, ci chiamiamo Street. Gay Street, si chiama Gay Street, una via. Però, come diceva Martin Luther King, tu puoi essere anche il più piccolo albero della strada maestra, ma devi cercare di essere il più bel piccolo albero della strada maestra. E scusate, saremo anche più piccoli, ma chi ce l'ha la vista sul Colosseo? Ce l'abbiamo solo noi.
1: Chi ce l'ha? Quindi... Vladimir Luxure e Francesca Pascale,
2: esatto.
1: Aggiungo
2: no,
1: io.
2: No, Vladimir soprattutto, perché... Vabbè. Abbiamo fatto un grande lavoro secondo me in questi anni, soprattutto anche insieme alla Paola Concia. Io penso che questo lavoro non bisogna spezzarlo, perché ne vale soprattutto del futuro delle nuove generazioni.
1: Guardate, c'è una ascoltatrice, Silvia da Roma, che dice una frase molto bella secondo me: io credo che i diritti, l'inclusività e l'accoglienza non debbano avere colore politico. Quindi la considerazione a Vladimir. Un Pride si può definire inclusivo se invece esclude alcune persone o associazioni per posizioni politiche?
3: Intanto tengo a precisare che si tratta di quartieri e non di ghetti. Quindi c'è una frase famosa di Bernadette, di Priscilla, che dice: non so se hanno eretto i muri per non far uscire noi o per non far entrare gli omofobi. Allora io penso una cosa: se si vuole aderire con un carro a un Pride, bisogna aderire al manifesto politico di un Pride. Nel manifesto politico del 20 giugno si chiede di riconoscere il massacro in Palestina come genocidio, come lo si è riconosciuto a Srebrenica, come ovviamente quello più famoso, l'Olocausto, o quello degli armeni. Più volte è stato utilizzato questo termine. Chi non si vuole riconoscere in questa piattaforma si autoesclude automaticamente. Questo non significa però che non si può partecipare fisicamente venendo al Pride. Gli ebrei sono benvenutissimi, il Pride deve essere inclusivo, possono venire con la kippah, possono venire con i loro segni distintivi, ma mai pensare che gli omosessuali che sono stati confinati nei campi di concentramento insieme proprio agli ebrei poi si debbano dividere,
1: ecco,
3: su questo.
1: Perché sarebbe
3: bisogna
1: veramente
3: solo da un punto di vista umano.
1: Questo ovviamente anche in riferimento a no. Aspetta, Francesca, dico una cosa sola: l'associazione ebraica, sì, alla quale state facendo ovviamente riferimento, LGBT, è il Keshet Italia, no? Che però ha dichiarato di essere stata esclusa dal Pride romano, nonostante abbia chiarito che non rappresenta il governo israeliano. Francesca. Ti ho interrotto.
2: E chiedete a me, ti ho interrotto
1: quello che stavi per dire, perché volevo un attimo chiarire di che si parlasse.
2: Bisogna riconoscere tutte le vittime che ancora oggi sono, perché sono omosessuali, come i ragazzi, i 40.000 ragazzi iraniani che hanno perso la vita, e molti di questi l'hanno persa perché omosessuali. Quello che è successo tanti anni fa per mano dei nazifascisti purtroppo accade ancora oggi in tanti paesi, soprattutto per mano dell'Islam radicale. È questo che io sostengo, nonostante riconosca il massacro in Palestina, però non voglio neanche dimenticare quello che sta succedendo per mano di Hamas e di tutte quelle tradizioni dell'Islam radicale, che secondo me fa male proprio all'Islam stesso.
1: Vladimir,
2: ecco perché sono accanto alla comunità ebraica, anche per questo.
1: Vladimir,
2: perché è l'unica democrazia, diciamo, del Medio Oriente.
1: Vladimir, c'è una domanda che ti vorrei fare. Il rischio che il movimento LGBT, eccetera, venga percepito come politicamente schierato a questo punto, però?
3: Siamo politicamente schierati sempre dalla parte delle vittime, sia che si tratti di vittime a Teheran, donne, omosessuali. Io nel 2008 sfilavo con il cappio al collo contro l'Ayatollah Khomeini, contro la teocrazia omofoba e misogina iraniana. È una battaglia che ho sposato da tantissimo tempo. Quindi siamo con le vittime omosessuali, siamo con le vittime palestinesi. Se una nazione come Israele ha delle leggi ovviamente più favorevoli alla popolazione omosessuale, questo non legittima Israele a massacrare bambini, donne e uomini palestinesi. Quindi non sono inconciliabili le posizioni di chi lotta contro le teocrazie omofobe, assassine, terroriste. Non stiamo né con Hamas né con Netanyahu.
1: Ecco, questa è una bella frase.
2: Francesca. Anche io sono identica, per questo motivo io non capisco perché durante i Pride si sfila con la bandiera del regime iraniano, cioè dell'attuale governo. È questo che mi sorprende, questo che considero anche un ossimoro, non solo conservatori e liberali, è anche il fatto di sfilare con delle bandiere che rappresentano la morte per le libertà, non solo per
3: no, le bandiere iraniane no, cioè
1: ci sono anche delle allora nella sensibilità purtroppo. Anche ci sono stati adesso i Pride, ci saranno in tutto il mese di giugno, a luglio eccetera, ultimamente a Bologna era schierato fortemente dal punto di vista politico in maniera innegabile anche pro Palestina. Questo però è un diciamo una connotazione che viene insomma recepita. Francesca.
2: Io sì, la percepisco e mi dispiace soprattutto per la comunità ebraica che francamente spesso sento, nonostante siano ebrei, nonostante siano contro i regimi islamici, comunque non considerano giusto questo massacro in Palestina, comunque per me Israele non è Netanyahu, è tutto quello che va rispettato, non può essere dimenticato per quello che si sta commettendo oggi. Questo però... dico perché...
1: Vladi, poi scusate, parliamo anche un po' del programma del festival.
3: Certo, però scusate se intervengo, ma io dico, ma cosa costa definire quello che è accaduto 70.000 morti come genocidio? Voglio ricordare che
1: ci sono processi lunghi, Vladi, cioè allora, dal punto di vista proprio internazionale ci sono stati processi molto molto lunghi, sì, per riconoscere, capisco. Quindi allora, secondo me anche forse
2: perché
1: parlare
2: perché per riconoscere intanto ci sono varie teorie discordanti, quindi sinceramente io non ho la verità in mano, però per riconoscere un genocidio bisogna attaccare anche tutte le aziende che fanno parte di Israele. Io a me questo mi sembra un attacco alla comunità, non un attacco alle scelte scellerate di Netanyahu.
1: Parliamo adesso, sì, abbiamo chiarito i vostri punti, cerchiamo di...
3: Permettimi di concludere solo dicendo una cosa. Gli ebrei ultraortodossi, quelli proprio, gli ebrei ultraortodossi tutte le domeniche sfilano a Gerusalemme con le bandiere palestinesi, sì, e con i cartelli.
1: E quello infatti è meraviglioso.
3: Se lo fanno lì, perché non lo si può fare anche qui?
1: Non
3: lì
1: credo che ci sia scritto
2: però genocidio. Non capisco. Quello di cui io non sono d'accordo non è sfilare con la bandiera della Palestina. A me sorprende la bandiera iraniana con il simbolo del regime. Si può sfilare con tutte le bandiere.
3: La bandiera iraniana è contraria pure io.
1: Ok, ma questo l'abbiamo già detto.
2: Però scusatemi, due battute. Scusa se vi interrompo. Chi sfila con la bandiera della Palestina, i cosiddetti pro-Pal, se vede qualcuno sfilare con la bandiera di Israele, iniziano le botte. È questo che a me dispiace nella società.
3: La bandiera di Israele rappresenta... No. La bandiera di Israele rappresenta il governo in questo momento, scusa.
2: No. Beh no, quello no,
1: è come anche, è anche il calcio. Va bene, allora parliamo velocissimamente degli ospiti, perché noi per esempio tra gli ospiti li avremo anche in trasmissione giovedì, le vibrazioni che saranno alla Walk with Pride. Parlateci anche un po' di cos'altro è in programma e poi ci salutiamo.
3: Allora, intanto sì, noi abbiamo in anteprima Rossellnero dato la notizia delle vibrazioni che parteciperanno, poi ci sarà la presentazione del libro di Imma Battaglia e poi ci sarà anche Francesca Pascale al Walk with Pride.
2: Certo. Quindi sì, speriamo di arrivare, di tornare a casa sana, ma siccome so di essere in un luogo sicuro,
1: assolutamente. Va bene, abbiamo sicuramente invogliato i nostri ascoltatori a venire, a vederli, a salutarvi.
3: Siamo pacifici sempre.
1: Sì, voi sicuramente, assolutamente, non c'è dubbio. Ed è anche un piacere chiacchierare con voi. Allora, vi ringrazio di essere state qui con noi, Vladimir Luxuri.
4: State ascoltando Radio Italiana 531. Yo, listen.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È mezzanotte, in diretta.
2: 335-699-2949, iscriveteci, hanno scritto in molti, non avevamo tempo purtroppo mentre parlavamo.
3: No, anche perché era bella accesa.
2: Era bella accesa, sì sì, anche i nostri ascoltatori erano belli accesi, quindi avremmo stimolato ancora di più la discussione. Comunque grazie che ci scrivete, parlateci anche di quali altri argomenti vorreste ascoltare nei prossimi giorni.
3: Daremo retta ai vostri consigli.
2: Assolutamente.
3: E allora, abbiamo ricordato il numero, il 335-699-2949, è bene ridirlo ancora una volta perché vogliamo tanti messaggi,
2: e
3: ma adesso
2: audio
3: prima
2: anche
3: del nostro ospite, di questi che insomma che ci segniamo sul calendario,
2: sì,
3: con estremo piacere. Infatti riceveremo Orietta Berti a parlarci dei suoi 60 anni di carriera, ma soprattutto del nuovissimo singolo
2: che
3: è uscito da poco tempo. La chiamiamo a casa, tra l'altro, per cui l'accogliamo proprio nell'intimità della sua vita personale. Ma cominciamo con la musica. Sanremo, dicevamo, no, per fulminacci. Sanremo c'erano anche Maria Antonietta e Colombo. Ricordi?
2: Sì.
3: Bene, questo è il secondo singolo.
2: Bene.
3: Non è quello di Sanremo, ma è quello che arriva subito dopo. Un singolo che parla di libertà, dell'essere finalmente senza vestiti. Maria Antonietta e Colombre.

0: riesco.
1: È una dichiarazione d'amore praticamente questa, è solo con te ci riesco, perché le loro dicono e si dicono uno con l'altro, sì, sono una coppia nell'arte e nella vita loro, no? E si dicono uno con l'altro solo quando si è con qualcuno che si ama che diventa facile dimenticare la tristezza. Sei d'accordo?
2: Sì,
1: più o meno.
2: Non lo so, devo pensarci.
1: Non è una regola, magari
2: fosse
1: una regola.
2: È un concetto che voglio elaborare, ecco. Magari a fine, sera, sì, a fine settimana o a fine puntata.
1: A fine puntata mi puoi rispondere. E magari giriamo la stessa domanda, sì, alla nostra grande ospite, con piacere che qui a Italia in diretta per questo martedì pomeriggio riceviamo e offriamo dei fiori a Orietta Berti.
2: Tappeto rosso, ciao.
3: Buongiorno.
1: Come va Orietta, come stai?
3: Bene, bene. Allora, se un impegno e l'altro riesco a respirare.
1: Ah, vedi, impegnatissima ancora, Orietta.
3: Sì, molto, molto.
1: Bene.
3: Troppo.
1: Troppo, ma sei contenta però di tutto questo impegno?
3: Sì, ma io sono adatta proprio a questo lavoro. Mi piace lavorare, quindi mi trovo da fare.
1: Allora, ti devo fare. Dicevamo della domanda, che è poi la domanda che si ponevano il brano di prima di Maria Antonietta e Colombre dall'ultimo Sanremo. Se, quando si è con qualcuno che si ama diventa facile dimenticare la tristezza. Sei d'accordo, Orietta?
3: Beh, quello sì, perché quando le cose brutte si vivono insieme, il dolore diventa metà per uno.
1: Ah, ecco, si dimezza, vedi? Vedi l'opinione di Orietta Germana?
2: Eh sì, assolutamente. Tra l'altro Orietta è instancabile, quindi io non so se ha tempo di essere triste, non ce la può fare, a parte che è sempre col sorriso, sempre positiva.
3: Sì, poi questa settimana è stata pesantissima, perché sabato si è sposato mio figlio, il più piccolo, e quindi c'erano più di 220 invitati, tra l'altro 40 bambini, quindi 40 bambini insomma fanno già un rumore loro, no?
1: Certo.
3: E poi c'erano tanti stranieri, perché mio figlio ha studiato all'estero, quindi ha chiamato i suoi ex compagni di scuola e di studi all'università, e quindi c'era un po' di folklore, tanti colori insomma c'erano, ed è stato bellissimo. L'abbiamo festeggiato la cerimonia in riva al Po, in un paese dove ha scelto Guareschi di girare Don Camillo e Peppone. E quindi l'ambiente proprio emiliano, di quello bonario, no, di quell'ironia
2: speciale
3: come aveva Don Camillo e Peppone. E quindi è stato molto bello. Poi io sono partita subito, appena hanno tirato la torta alle 7, perché dovevo venire a Roma per fare da noi ruota libera con la Fialdini. Quindi domenica sono stata lì, poi sono tornata a casa, adesso sto facendo le valigie perché domani vengo a Roma.
1: Si riparte di
2: non
1: nuovo,
2: non ti fermi mai.
1: E nel frattempo è uscito anche una nuova canzone.
3: Esatto. Sì, Quasi cuori, picche e fiori, che è una canzone che parla di...
1: Ma tu giochi a carte? Giochi a carte, Orietta?
3: Sì, ma le carte di briscola.
1: Ah, non quelle.
3: Le altre carte. Comunque la canzone parla d'amore, perché in effetti, guarda, i quadri sono gli amori platonici, i cuori sono gli amori della passione, della prima giovinezza, poi i picche invece sono gli amori che ti lasciano, no?
1: Il famoso due di
3: picche. Invece i fiori è l'amore più bello, perché è quello dell'adolescenza e poi è anche quello della terza età, perché è dolce, tenero, comprensivo, ed è l'amore che sto vivendo adesso.
1: Senti, una delle caratteristiche, specialmente di questi tuoi ultimi anni da un punto di vista musicale, è la sperimentazione, che uno dice, Orietta Berti, il bel canto, la tradizione musicale italiana, invece no, Orietta va oltre.
2: E duetta.
3: Questa volta, in questo disco, oltre a essere Sir Rosso, che è un influencer musicale che mi ha fatto conoscere Rovazzi quando abbiamo presentato la discoteca italiana nella sua piattaforma, e io sono andata in ottobre a fare Chiama, e gli ho chiesto a Matteo, detto il Rosso, ho detto, puoi fare una canzone con me? E lui ha detto, perché no? E così è nata Quasi cuori, picchi e fiori. Però c'è un'altra novità, siccome ho messo dentro anche una IAM, si chiama, una intelligenza artificiale.
1: Ah, sì.
3: Perché? Perché questa cantante, diciamo, che è uno strumento, mi ha accompagnato in questi due ultimi anni, Due anni, perché tutti i provini che ho imparato nelle 20 canzoni nuove che ho fatto, c'era la sua voce che cantava, e quindi siamo diventati amiche vocalmente. E allora ho detto ai tecnici se si poteva fare una persona di questa voce, e hanno creato una bellissima ragazza che canta nella prima e nell'ultima parte con noi. Così la tengo per ricordo, no? Ed è una novità, perché è la prima volta che una cantante italiana canta in Italia con la IAM,
1: certo.
3: Intelligenza artificiale.
1: Ah, quindi sarà un problema magari farla poi dal vivo questo brano.
3: No, ma lei ci sarà sempre dietro noi, perché abbiamo fatto un video bellissimo.
1: Quindi il video sarà presente. Sì. Ho capito.
3: Sì, sì, perché siccome che Las Vegas è... Ho fatto 26 anni di vacanze, nel senso che ogni anno andavo a fare la vacanza là, non tanto per il gioco, ma per gli spettacoli, perché a Las Vegas ci sono degli spettacoli bellissimi, musicali. E quindi ho detto, ambientatelo proprio là, nei posti più belli delle mie vacanze, così è stato.
1: Ah, ecco,
3: e quindi è ambientato a Las Vegas.
1: È ambientato a Las Vegas, è la tua seconda casa praticamente.
3: Sì, davvero.
2: Tu sei proprio una ragazzina comunque, perché è l'atteggiamento di freschezza che hai, anche i duetti che fai da un po' di anni a questa parte, veramente sì. Una giovanotta, proprio una giovanotta.
3: Ho cominciato con Fedez e Achille,
2: esatto.
3: Poi ho fatto con Rovazzi, e poi ho fatto con Fiorello, e poi ancora con Rovazzi e Facchio Click. Poi ho fatto chiama da sola, perché mi hanno detto i miei venatori, ti vogliamo sentire una volta tanto anche cantare da sola. E così è stato, e adesso con questo trio, il Rosso, l'Orietta e la IAM.
1: Allora, per una esponente importante della musica italiana, un pezzo davvero significativo di tutta l'evoluzione della musica italiana, questo momento così particolare, così diverso, in cui tante cose nuove escono, ma allo stesso tempo non si perde quello che è la tradizione e l'esperienza del bel canto, riesci a muoverti con sicurezza, con piacere in questo nuovo mondo?
3: Guarda, nei 20 brani nuovi ce ne sono 3 che sono classici, no? Però fatti con gli arrangiamenti attuali, no? È naturale, però sono delle belle melodie, del bel canto italiano, perché non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo una tradizione, insomma, da ricordare. Il bel canto italiano è entrato in tutto il mondo, piace in tutto il mondo, e dobbiamo mantenerlo. Però è sempre bene anche fare delle cose attuali, io mi diverto così. E poi nei concerti, anche quest'anno ho un bel tour da fare di concerti, e quindi canterò un po' le canzoni.
1: Ma non puoi, abbandonare il tuo repertorio, no?
3: No, Orietta. Assolutamente, assolutamente no. Anche perché me lo richiedono anche i ragazzi giovani.
1: Qual è la canzone che ti chiedono di più?
3: Vengono informatissimi, con il testo sul telefonino, e vogliono cantare insieme a me le canzoni di allora ironiche, come L'Altalena. Finché la barca va,
2: Orietta, ci scrivono i nostri ascoltatori al 335-699-2949. Alessandro da Ponte Buggianese ci chiede di chiederti dell'esperienza nei delitti del Barlume, se ti sei divertita.
3: Ah, mi sono proprio divertita tantissimo. Poi era l'isola d'Elba, un'isola bellissima, un mare stupendo. E sono stati molto gentili, mi hanno accolto con affetto, e io proprio mi sono divertita, anche perché interpretavo me stessa poi, quindi è stato anche bello, perché era molto divertente, molto ironico l'episodio che mi hanno fatto registrare.
1: Senti, hai un'estate, dicevi, insomma, importante di nuovo, con tanti concerti.
3: Sì, sì, e poi in più c'è un tour di karaoke organizzato da Gintabar, che faremo diverse città italiane, cominciando il 22 di giugno da Milano, e poi finiremo i primi di ottobre a Milano. Questo tour
1: instancabile. Ma dove trovi tanta...
3: Lo faccio volentieri, sapete perché? Perché tutti i concorrenti, il vincitore o la vincitrice di questo karaoke italiano, lo metterò nel disco mio.
1: Ecco,
3: a me, farà un feat insieme a me.
2: Un altro feat,
3: una ragazza giovane, insomma, perché sai, tutti vogliono cantare, ma cioè bisogna anche trovare la persona che,
1: ah, certo,
3: che ti sa portare una canzone giusta al momento giusto.
1: Al momento,
3: ecco,
1: giusto. Senti, Orietta, ma dove trovi tutta questa energia? Cioè, c'è un segreto nella tua cucina, nella cucina emiliana che trovi?
3: Ma non lo so, io sono sempre stata così e i miei collaboratori dicono: ce la fai a fare questo? Come no? E faccio anche due cose in un giorno, io anche tre.
2: Che
3: meraviglia. Si possono fare adesso con le tecnologie, è facile, no?
1: Ah, certo, certo, è vero. Allora, noi ti ringraziamo, Rita
2: tantissimo,
1: Berti, per essere stata qui con noi. Ci sentiamo quello che è questo tuo nuovo singolo con il Rosso,
3: sì,
1: e con l'intelligenza artificiale IAM.
3: Sì.
1: Grazie tanto per essere state qui, Orietta, è una grande estate per te.
2: Un abbraccio.
3: Grazie, un abbraccio ragazzi, un presto risentirci. Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Quadri, cuori, picche e fiori, Orietta Berti.

0: Allora, l'intelligenza artificiale è davvero scatenata, Orietta Berti, e ci ha comunicato un'energia. Io mi sono stancato quasi, Germana.
1: Io, cioè, da lì dico, boh, ma come fa?
0: Così, poi con la sua voce tranquilla,
1: carina,
0: lei non si ferma.
1: Perfetta,
0: non si ferma
1: allegra,
0: un attimo.
1: No,
0: questo è il suo nuovo singolo.
1: Due, tre cose
0: si
1: al giorno, e certo,
0: sì, che
1: vado
0: ci
1: qui,
0: vuole?
1: Vado lì.
0: Parto per il tour, ce n'ho anche un altro.
1: In ottobre.
0: Comunque, si chiamava Quadri, Cuori, Picche e Fiori, era il nuovo singolo di Orietta Berti. Continuiamo a parlare di musica, rimaniamo più o meno da quelle parti, in okay. Emilia, perché a Bologna il Sequoia Park Festival, proprio con il direttore artistico Gualtiero Sabatini a parlarcene. Benvenuto, Gualtiero.
2: Grazie mille, buonasera a tutti.
0: Allora, ci siamo, no? Stiamo in partenza praticamente.
2: Sì, partiamo stasera con Nicap, una partenza davvero esplosiva. È una band che abbiamo rincorso per
0: è
2: per
0: la band
2: un anno.
0: Del momento, devo dire, perché la inseguono un po' tutti e non tutti riescono a prenderla, per cui complimenti, Gualtiero.
2: Siamo stati molto fortunati a riuscire a concedere alla band l'apertura della nostra rassegna e ne siamo davvero molto felici.
0: Allora, parlaci un po' di questa rassegna al Parco delle Caserme Rossa di Bologna, proprio nel Cuore Verde a Bologna. Non è certo il primo anno questo, ma è sempre quello che vi muove, cioè la sua identità trasversale, il riuscire ad attraversare generi, linguaggi, personaggi, dall'alternative al cantautorato, insomma, quello che vi guida è questo?
2: È esattamente questo, è la rassegna dei bolognesi e questa è la cosa importante per noi, quindi Bologna è protagonista della musica dal vivo all'interno del Parco delle Caserme Rosse ed è un festival per tutte le tasche, tutte le età e per tutti i palati.
0: Per tutti i palati, cominciamo con i Nakeup, se non sbaglio chiudiamo con Caparezza, qualcosa del genere, ma avremo anche non soltanto italiani, con Fulminacci, vedi, parlavamo prima di Fulminacci, c'è anche Fulminacci, ma ci sono gli Idol, ci sono appunti in Nicap, insomma davvero trasversali, Subsonica, che quest'anno hanno festeggiato il loro trentennale.
2: Sì, chiudiamo con Luque, ma come avete detto giustamente voi, ce n'è per davvero tutti i gusti, ci sono gli Opet, i Subsonica, gli Idols, Morad, spaziamo davvero su tantissimi generi musicali e ci va benissimo così. Siamo alla sesta edizione, ma lo spirito è un po' quello del primo giorno.
0: Riuscite a portare, oltre alla musica, quindi tutto quello, la forza comunicativa, la forza emozionale della musica, anche altre cose, perché ci sono aree dedicate al food e attività collaterali, quindi insomma un'esperienza a 360 gradi.
2: Sì, abbiamo il mercato degli ulivi, chiamato così da noi, è lo spazio dedicato alla socialità e al quartiere ed è un punto di ritrovo non solo per gli appassionati di musica prima di entrare ai concerti, ma è uno spazio dedicato al vicinato, ai bambini, a tanta gente che non è nemmeno interessata ai concerti ma vuole solo trovare volti amici e numerose persone e appuntamenti.
0: E quindi diventa uno spazio di socialità importante in una città come Bologna, spazi di socialità che nelle grandi città sono sempre più importanti.
2: Sì, noi siamo un progetto di prima periferia e vestiamo e abitiamo il Parco delle Caserme Rosse per un mese, 10 giorni, un mese e mezzo con i montaggi. E ormai diciamo che ci siamo abbastanza comodi.
1: Parlavamo del fatto che siete alla sesta edizione, no? È sempre una crescita delle presenze, vedo anche un po' i numeri degli scorsi anni. Quest'anno cosa aspettate?
2: Quest'anno il progetto Parco delle Caserme Rosse, quindi Sequoia Music Park, Bonsai e Mercato degli Ulivi, toccherà le 150.000 presenze. È la dimensione massima a cui aspiriamo, quindi non vogliamo
0: anche
2: implementare
0: questi numeri.
2: Anche
0: perché non entrano di più poi alla fine.
1: Spingitori
0: di festival.
1: Esatto.
2: No, per noi non è importante fare dei picchi, ma far sì che la rassegna sia sostenibile nel mese di evento. Quindi non vogliamo diciamo intasare la città, ma vogliamo rendere tutto vivibile per un mese e 10 giorni.
0: Un mese e 10 giorni, sono tanti gli appuntamenti, quindi un periodo molto forte. Leggevo a proposito di alcune vostre dichiarazioni, e così ci salutiamo, Gualtiero, il live deve tornare alla sua originaria vocazione, cioè una sensazione magica di connessione tra il pubblico e gli artisti. È questo che che è la forza dell'AIBA, secondo te, Gualtiero?
2: Sì, forse ultimamente si è perso un po' la connessione tra l'artista e le persone, un po' oscurate dalle tante tecnologie e dalla troppa voglia di apparire. Quindi noi siamo dell'opinione che bisogna un attimo tornare indietro e tornare un po' alla dimensione primaria della musica dal vivo, ovvero la connessione tra l'artista e il pubblico.
0: Sì, anche perché si è parlato anche del gigantismo dei concerti, no? Che diventano sempre più tecnologici, sempre più giganti, con sempre più gente, ballerini, sopraballerini, schermi ovunque, e diventa un Luna Park più che altro.
2: E anche per la nostra dimensione green noi pensiamo che bisogna in questo momento togliere e non aggiungere.
0: Mi pare un buon obiettivo. Allora, partite stasera con i Kneecap, ripeto, una delle

0: gruppo americano che ebbe un paio di successi anche qui in Europa molto importanti, ma erano proprio la quintessenza degli americani. Non a caso si chiamavano Boston, cioè,
1: te no, ricordi? Però, no, non mi sembra. Di qualcosa
0: non ti
1: di
0: sembra.
1: Più?
0: Di qualcosa di più, sono arrivati diverse volte al numero uno con quel tipo di suono che è tipicamente americano, perché prendeva spunti da diverse cose, soprattutto melodia poi, ma anche la forza dei chitarroni, ma un certo istinto progressive rispetto a quello che era la musica, specialmente nei primi album. Poi, visto il successo avuto, beh, allora si sono concentrati su quelle ballate spezzacuore. Non a caso questa è proprio una ballata spezzacuore, di quelli che davvero si fanno rimpiangere i vecchi amori mai realizzati fino in fondo. Lacrimuccia, anzi lacrimona direi, più che lacrimuccia, esplora quel tipo di nostalgia, quel tipo di sensazione che probabilmente soltanto la musica riesce a suscitare, a far scaturire dal nostro cuore, andando a ripescare le emozioni di quel momento. Ogni momento forse dovrebbe avere...
1: Vediamo se mi scappa
0: la sì. Si chiamano Boston e questa è More Than a Feeling. Subito dopo arriva il GR1.
1: E poi torniamo noi di Alien Diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ore 17.
5: GR1.
6: Buon pomeriggio da Carmelo Lazzaro. Il G7 in Francia, Ucraina protagonista della riunione di oggi. Presente anche Zelensky, che ha avuto un incontro a margine con Donald Trump. Ma al centro delle dichiarazioni del presidente americano anche l'accordo con l'Iran.
7: L'accordo preliminare fra Teheran e Washington verrà firmato in un resort vicino a Lucerna venerdì. Lo fa sapere la Svizzera, proprio mentre nella vicina cittadina francese di Evian, Donald Trump si prende la scena al G7 parlando dell'intesa. Il testo verrà pubblicato presto e contiene un chiaro no all'atomica per l'Iran, assicura. E sullo stretto di Hormuz aggiunge, sarà riaperto venerdì, l'Iran sta già rimuovendo le mine. Ma il presidente americano parla anche della guerra russo-ucraina. Ora che il petrolio tornerà a passare attraverso Hormuz, potremmo reintrodurre presto le sanzioni al petrolio russo, ha detto, invitando Mosca a fare un accordo con Kiev. Questo dopo che Macron ha organizzato a sorpresa un trilaterale a margine del summit con Trump e Zelensky nel tentativo di spingere il capo della Casa Bianca a fare pressione su Putin. Incontro definito molto positivo dallo stesso Trump, mentre Zelensky è tornato a lanciare un invito al presidente russo per un incontro, stavolta negli Stati Uniti. Invito che il Cremlino ha già respinto. Intanto i leader del G7 hanno annunciato altra pressione sulla Russia con le sanzioni. Valeria Fraschetti, GR1.
6: SpaceX accelera e sale del 17% a Wall Street. Il colosso spaziale di Elon Musk, dopo Amazon, supera per valore anche Microsoft, la quarta al mondo con 2.950 miliardi di dollari. C'è almeno un indagato per accesso abusivo a sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi pubblici dell'azienda di trasporto locale di Milano e sono in corso delle perquisizioni. Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice femminicidio di Villa Pamphili, può riprendere. Lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. La prossima udienza è fissata al 6 luglio. L'inchiesta della Procura di Roma sul terrorismo anarchico che ha portato a 7 arresti. 2 devono rispondere anche dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità che provocò gravi danni con un costo di ripristino di 455.000 euro. Sui social la Premier Meloni ha espresso soddisfazione. L'operazione, scrive, infligge un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, colpire infrastrutture strategiche e mettere in discussione i principi della convivenza democratica. Ancora senza esito le ricerche delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 10 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo.
8: È stato coinvolto anche il soccorso alpino nelle ricerche di Sara e Alisia nei paesi attorno alla casa famiglia che ospitava le sorelline, ma con il passare dei giorni l'ipotesi che si tratti di una fuga pianificata acquista consistenza per i vestiti e i trucchi che hanno portato via con loro e anche per i due telefoni lasciati in camera, forse per non essere rintracciate. Qualcuno potrebbe aver dato loro un terzo smartphone di cui nessuno sapeva nulla, la stessa persona che potrebbe averle aiutate a scappare di notte da una zona impervia senza lasciare tracce. Gli avvocati della madre respingono la ricostruzione del fidanzato di Alisia. Ascoltato dagli inquirenti, ha parlato di un messaggio in cui la donna, che aveva perso la patria potestà, si diceva pronta a portare via le figlie e a nasconderle nella casa di un parente. Non avrebbe neanche le possibilità economiche per farlo, replicano i suoi legali, che accusano i responsabili della struttura di aver avviato le ricerche in ritardo. Intanto i carabinieri analizzano le immagini delle telecamere stradali. La notte della scomparsa hanno ripreso circa 300 600 veicoli transitare in zona, uno dei quali potrebbe aver aiutato le sorelline a fuggire. Simone Zazzera, GR1.
6: Un asteroide da ieri sera porta il nome del campione italiano del tennis numero uno al mondo, Jannik Sinner. L'Unione Astronomica Internazionale ha accolto la richiesta degli scopritori. L'asteroide orbita nella fascia principale tra Marte e Giove. Sinner, hanno detto, rappresenta un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni. Tutto esaurito per la seconda edizione di SOS Palestina, il concerto di beneficenza ideato da Piero Pelù in programma sabato prossimo a Firenze. Tra i numerosi protagonisti attesi anche il FIBA con un'anteprima del tour 17 Re che partirà a breve per celebrare i 40 anni dell'album. L'evento servirà per raccogliere fondi a sostegno di Medici Senza Frontiere. Su Radio 1 torna l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 18, un buon proseguimento di ascolto.
0: L'Italia in diretta.

0: lei.
1: Me.
0: È Laura Pausini, nessuno dubitava di questo, e noi invece siamo Germana Brizzolari
1: e Claudio Di Tommasi.
0: Sì, perché siamo qui, pronti per voi, l'Italia in diretta, sono le 17, praticamente 9 minuti su Radio 1, il GR1 appena passato, lei che ha detto che questa canzone è una delle canzoni a cui è più legata in assoluto, perché è una canzone che gli è rimasta nel cuore fin dalla prima volta che l'ha ascoltata nel 1987.
1: Vedi, anno fa, e comunque scritta, quando la canta è
0: Umberto
1: piena,
0: Tozzi,
1: proprio,
0: lei è piena, e poi
1: sente.
0: Adesso lei se la porta in giro, no? La porta in giro dopo l'esibizione sold out a Pamplona, si sposta fino ad arrivare negli Stati Uniti, dove ci sarà un'altra esibizione importante alla Madison Square Garden di New York, insomma il luogo simbolo di New York per la musica.
1: Assolutamente, invece noi adesso abbiamo il nostro spazio social e parliamo in questo spazio di cosa c'è di buono, di cattivo e dove bisogna prestare un po' di attenzione. Allora do il benvenuto a Stefania Garassini, docente di Content Management e Digital Journalism all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno, buon pomeriggio.
2: Buongiorno.
1: Allora, lei collabora anche con il mensile Domus, con il quotidiano Avvenire, è presidente di iArt Milano, associazione nazionale che opera nella formazione un uso consapevole dei media. Allora, intanto, appunto, la domanda un po' che è il tema del nostro spazio: cosa c'è di buono, cosa c'è di cattivo nei social e anche a che cosa bisogna prestare attenzione?
2: Ma c'è di buono, c'è moltissimo, ci sono moltissime risorse, moltissimi personaggi e anche contenuti che possono essere interessanti, però a patto che siano esplorati in modo attivo dai ragazzi, cioè l'attenzione va posta proprio sull'atteggiamento che si ha quando si naviga e quando si vive nei social, cioè essere attivi, andarsi a cercare le cose che possono essere utili per nutrire una passione, per coltivare appunto un interesse, anche imparare qualcosa. Quindi questi sono l'aspetto positivo, è proprio che Internet, non soltanto i social media, ma Internet in generale, è un grande archivio dove possiamo trovare materiale per tutte le nostre passioni, per i nostri interessi.
1: Praticamente usando più il link che lo scroll, diciamo così.
2: Esattamente, usando più il link che lo scroll, ha detto benissimo, cioè cercando di crearci noi dei percorsi, e perché in questo modo riusciamo proprio a trarre qualcosa che ci può essere utile. Che cosa c'è di male? È invece l'atteggiamento opposto, quello un po' passivo, che tende a prevalere proprio per come sono costruiti adesso i social media, che se facciamo caso sono diventati molto di più qualcosa da guardare e molto meno qualcosa in cui essere veramente protagonisti, cioè ci propongono dei contenuti che sono appunto scelti dall'algoritmo anche in modo personalizzato, no? Quindi andando incontro ai nostri gusti, però che ci lasciano un po' passivi, noi non dobbiamo fare quasi niente, cioè ci arrivano
1: la cucina e arriva sempre tutto quello, esatto. Io rimango assolutamente a lupa a guardare, perché sono temi che mi piacciono e anche l'algoritmo sa che mi piacciono, e a quel punto passa un'ora senza che me ne accorgo, due.
2: Esattamente, questa esperienza comune lo facciamo, poi troviamo anche cose interessanti appunto, perché vanno nella direzione del nostro di quello che già ci piace, che già ci appassiona, però ecco, è un uso molto passivo questo, e quindi si espone al fatto di creare dipendenza, di metterci in una situazione, pensando un po' di più magari agli adolescenti, anche di un atteggiamento un po' di chiusura, no? Stiamo dentro quel mondo dove tutto sommato è abbastanza rassicurante, ci arrivano dei messaggi che ci confermano e non ci confrontiamo invece con la realtà, con il mondo delle relazioni vere, con le altre persone. Questo sicuramente è un effetto che può essere prodotto. E l'altro è proprio quello di come funzionano i social, cioè tutti questi numeri, tutte queste valutazioni su noi stessi espongono a un confronto continuo con gli altri, quindi comunque alla fine, anche se noi siamo stati nella nostra stanza, abbiamo navigato mezz'ora, appunto un'ora, abbiamo scrollato un'ora o mezz'ora, alla fine ci sentiamo un po' peggio di come ci sentivamo prima. Questi sono dei dati di ricerche interne a Facebook già di qualche anno fa, da quali si vedeva come le ragazze, le adolescenti che avevano magari già dei problemi col proprio corpo, insomma si sentivano non tanto belle, d'altra parte nell'adolescenza questo è un sentimento piuttosto comune, dopo aver usato Instagram si sentivano un po' peggio perché si erano messe in confronto con il mondo,
1: spesso anche ritoccato, perché poi ovviamente tutto quello che appare non è reale.
0: È davvero quello che è. In questo senso, quindi possiamo dire che è un generatore di stress rispetto a quello che stava dicendo, ma come lo definisce lei, anche può diventare il sedativo digitale. Per cui le due cose come si incrociano e come ce ne difendiamo, non tanto noi magari quanto più gli adolescenti.
1: Anche noi.
2: Anche noi, è un po' una battaglia per tutti, no? Siamo un po' nella stessa situazione, noi e i nostri figli e noi e gli adolescenti. Sicuramente il modo per difendersi è proprio quello di arrivare con qualcosa che vogliamo ottenere da quella sessione di navigazione, da quel momento di visita di siti o di social media. Quindi arrivare, ecco, preparati, avere noi un'idea, avere la consapevolezza anche, questo è molto importante, che possiamo sempre staccarci e quindi riuscire a gestirli in una maniera da essere noi padroni, ecco, non lasciarci governare dalla tecnologia.
1: Più che possiamo, io direi dobbiamo staccarci.
2: Sì, adesso
1: ha scritto anche un decalogo, no? Che prima era composto, appunto, come ogni decalogo che si rispetti, di 10 regole, adesso addirittura sono diventate 12, no? Smartphone, 12 ragioni per non regalarlo alla prima comunione e neanche alla cresima.
2: Sì, perché uno degli aspetti, appunto, che possono aiutarci.
1: L'hanno
2: che possono...
1: presa in parola oltre manica, eh?
2: Infatti, uno degli aspetti sicuramente quello della gradualità, cioè di arrivare un po' più preparati anche con una maturità umana, potremmo dire, no? Quindi ecco, la notizia del giorno, appunto, è questo annuncio di Starmer, di questo divieto sotto i 16 anni, che va nella direzione della gradualità, che non è sicuramente l'unica soluzione, no? Da sola non è la soluzione a tutto, però è certamente un prerequisito, potremmo dire, per poi usarli meglio.
1: Perché proprio la funzione dei genitori è fondamentale, no? Ne parla anche lei in un suo libro, Clicco, quindi educo genitori e figli nell'era dei social network. Ovviamente il cattivo esempio di un genitore che comunque si ipnotizza davanti a un social, davanti a qualunque cosa gli propina internet passivamente, il bambino, il figlio, l'adolescente non può che pensare che quella sia la via giusta, la via normale perlomeno.
2: Certamente, se noi fin da quando i bambini sono piccoli dimostriamo che il telefono, lo schermo è qualcosa che ci attrae, che ci distoglie da loro, è evidente che il messaggio è che lo schermo è più importante, quindi è qualcosa che addirittura è così importante che la mamma e il papà lo guardano anziché guardare il bambino. Quindi certamente si deve partire dai genitori. Per i genitori io lavoro anche a un progetto che si chiama Patti Digitali, che è proprio la proposta di una percorso educativo per i genitori, cioè la possibilità che i genitori si associno, si mettano insieme e decidano di rispettare insieme delle regole sul digitale. In questo modo diventa più facile dire quei no che al momento i genitori devono dire in assenza di una regolamentazione.
1: È il tema
2: devono dire un no
1: della Gran Bretagna, ovviamente, no? Perché a questo punto non si rischia che l'adolescente sia diciamo l'unico asociale dal punto di vista di internet o dei social, appunto, e tutti gli altri sì, invece c'è una regola comune, e quindi a quel punto mal comune mezzo gaudio, anche potrei dire.
2: Sì, è un po' così. Infatti uno degli effetti proprio di queste regolamentazioni, l'abbiamo visto in Australia, è un po' tranquillizzare i ragazzi, perché insomma se non c'è nessuno sui social dei propri amici diventa anche meno attraente la presenza, no? Quindi
1: e tu sei
2: certo
1: normale,
2: senso,
1: non sei un diverso, che poi è quello il problema.
2: Esatto, rasserenano se non altro perché non c'è il problema di dover essere presenti, cosa che i ragazzi avvertono come un obbligo, appunto, si diceva prima, stressante.
1: Grazie mille. Allora, Stefania Grassini, docente di Content Management e Digital Journalism all'Università Cattolica di Milano, grazie e buona giornata.
2: Grazie a voi.
0: Arrivederci. La musica Italia in diretta, se prima con Laura Pausini, che però l'ha rifatto adesso, eravamo tornati agli anni Ottanta con la canzone di Umberto Tozzi, 1987, adesso siamo proprio negli originali anni Ottanta, più o meno la metà, 84-85, c'era una signora, veniva definita una signora della musica, almeno in quel tipo di suono che prendeva un po' di jazz, un po' di cose comunque soffici, a quei tempi si chiamava anche Chilling Out, e si chiama Sade, te la ricordi?
1: Come no.
0: E questo è Your Love Is King, 1985. 1985, immediatamente riconoscibili già dal movimento, no? Invita a un movimento lento, rilassato. Si chiama
1: Sade. Anche il video era bello.

0: Già, a Germana piaceva anche il video di questo Your Love is King, lei è Sade, 1985, una vera e propria...
1: La signora della musica,
0: una signora della musica, specialmente di quel periodo là, che davvero...
1: Anche come si muoveva, tutta
0: sinuosa, vero?
1: Sinuosa, bravo, sì.
0: Bene, è una lettera d'amore, ma non tanto a un amato, all'amore stesso, cioè nel senso Your Love is King, quindi il tuo amore è il re, è quell'amore che può cambiare la vita. Forse torniamo al meglio, a come si affronta meglio la vita con qualcuno che si ama... Chi lo sa?
1: A quello che dicevi all'inizio puntata, 335-699-2949, scriveteci a proposito di quello di cui stiamo parlando, ma anche proponendoci spunti, commenti, quello che volete, WhatsApp audio e WhatsApp testi, quello che preferite. Allora, abbiamo parlato prima con la professoressa della parte, diciamo, sia buona che cattiva dei social, adesso vogliamo parlare del social che non ti aspetti, lo chiamerei così. Benvenuto Emanuele Viotti.
2: Buonasera a tutti quanti.
1: Buonasera, divulgatore storico che crea contenuti su piattaforme tipo Instagram e YouTube. Allora, intanto una definizione, così mettiamo i cappelli, oggi vado di titoli. Possiamo definirti un content creator storico?
2: Ma, sì, nel senso che creo dei contenuti a tema storico e archeologico, però io preferisco considerarmi un divulgatore storico, perché per me i social sono solamente un mezzo rispetto a quello che è la parte principale del mio lavoro, che è trasmettere delle informazioni.
1: Che è un qualcosa che la storia sta, come dire, virgolette, andando molto, cioè diventa molto attraente per le persone un po' più grandi e ma anche per i giovani, cioè sono incuriositi, gli piace questo discorso della storia e averla su un social è quanto di meglio ci possa essere.
2: Beh, assolutamente sì, poi Barbero, che immagino che conosciate tutti, certo. In questo senso ha un po' sdoganato i temi storici, perché prima che lui, diciamo, esplodesse anche sui social, l'interesse era un po' più basso, però l'interesse c'è sempre stato, anche perché la storia racconta molto di chi siamo noi oggi, di come siamo arrivati ad essere quello che siamo e per certi versi anche dove andiamo, perché più o meno i comportamenti umani sono sempre gli stessi a livello di gruppi, di masse, e in situazioni simili, purtroppo e per fortuna, gli esseri umani si comportano nella stessa maniera.
1: I famosi corsi e ricorsi anche, direi.
2: Sì, un po' sì, purtroppo sì. Ecco.
1: Purtroppo è poca la novità nelle cose umane, chiamiamola così. Nella descrizione che hai su Instagram scrivi: la storia è figa come un fantasy, ma è accaduto davvero e ci sono le fonti, molto carino.
2: Sì, allora questa è un'idea che mi è venuta perché io sono un grande appassionato del Signore degli Anelli.
0: Siamo in due almeno.
2: Sì, ecco.
1: Qualche milione.
2: Come metà della... ecco, no, ma metà della mia generazione è assolutamente nerd. E c'è una scena nelle Due Torri in cui... Forse ricorderete, parlo del film, ok, non del libro.
1: Ah, perché per me quando si parla anche di libro sono scene, perché io le visualizzo, quindi allora invece stai parlando del film, ok, bene.
2: Sì, adesso il libro è straordinario, però in realtà io ho amato Il Signore degli Anelli con il film, perché non l'avevo ancora letto quando uscì. E allora c'è questa scena in cui ci sono Aragorn e Gimli che difendono il fosso di Helm da soli contro l'intero esercito degli Uruk-hai, forse gli orchi, no, di Isengard. E questa scena, tutti si sono appassionati, che scena epica di film, ma in realtà scene così le troviamo in almeno due occasioni riferite alla Roma antica. In uno dei due casi all'interno dell'esercito di Giulio Cesare, che si trovò a difendere un accampamento romano d'inverno, che quindi non poteva ricevere rifornimenti o sostegno dal resto delle forze di Giulio Cesare, viene attaccato da un'alleanza di Galli e Germani e questi due centurioni da soli difendono la porta di questo accampamento. Quindi una scena epica proprio da fantasy che però è accaduta davvero, perché la cosa pazzesca della storia è che queste cose sono successe per davvero e noi abbiamo le prove del fatto che siano accadute.
1: E poi c'è anche un'altra di cosa che ricordo molto simile, o almeno mi sembra, no? Anche poi ripresa dal film 300, che difendevano una postazione e poi sono tutti...
0: quello è un altro episodio storico, insomma, appunto, un po' romanzato, però i greci sì, i persiani.
1: Bravo, ma hai capito tutta la parte e ti arriva Claudio Di Tommasi e ti dice tutta la lezioncina.
0: Le Termopili, no?
1: Le Termopili.
2: Ecco. Le Termopili, sì. Poi certo, molto spesso alle fonti dobbiamo un po' fargli la tara, cioè quando uno ci lavora tutti i giorni,
1: come la mitologia ovviamente
2: esatto, è sempre tutto gonfiato, però molto spesso quegli aneddoti sono successi davvero.
0: Ma cos'è che Emanuele Viotti trova irresistibile nella storia, al punto da doverla raccontare, sentirsi così appassionato da doverla condividere con tanta altra gente?
2: Ma per me la cosa più straordinaria è, nuovamente fuori dai social, nel mondo reale, camminare in certi posti e dire: qui è successa questa cosa. Cioè, qui dove stiamo camminando, 2000 anni fa, questi uomini, queste donne hanno fatto qualcosa di straordinario, tanto che 2000 anni dopo ancora ne stiamo parlando, ed è successo qui e io sono nello stesso posto dove ciò è accaduto.
1: A me questo è capitato a Atene, veramente sentivo la potenza della storia, ho avuto veramente i brividi e un po' le lacrimucce, come dicevamo prima a proposito di tutta un'altra cosa. Prima di salutare Emanuele Viotti, volevo chiederti una cosa sul commento di magari qualcuno che ti segue, più divertente, il commento più carino che ti è rimasto in testa, che hai ricevuto.
2: Ma allora, i commenti più belli per me mi arrivano in messaggio privato e sono i tesisti che mi chiedono di guardare la loro tesi, mi chiedono che cosa ne penso, o prima di mandarla al professore o addirittura dopo averla discussa, solamente per condividerla con me. E questo per me è la forma di riconoscimento più alta che appunto una persona che fa il mio lavoro possa
1: riconoscere. Qualcuno un bignami anche veloce, domani ho l'interrogazione.
2: Sì, anche quello, però a loro di solito gli dico: no, guarda, i bignami in storia non esistono, cioè le cose le conosci tutte dall'inizio alla fine, oppure fatti bocciare e riproponiti la prossima volta.
0: E riparti da zero,
2: la cosa migliore. Anche perché l'obiettivo non è passare l'esame, passare l'interrogazione, ma sapere le cose. Perché se poi noi ci prendiamo degli esami, dei titoli che non meritiamo, e poi non sappiamo le cose che ci sono dietro, a parte non servire a niente, ma è come se avessimo rubato a chi invece quella conoscenza ce l'ha per davvero.
1: È una delle cose più difficili da far capire ai ragazzi e ai giovani a scuola, che quello è l'obiettivo e non prendere il voto o passare l'esame. Però insomma, questi sono anche piccole e grandi tecniche. Grazie mille Emanuele Viotti.
2: Grazie,
1: appunto, divulgatore storico che crea contenuti su Instagram, YouTube e tanto in tanti altri posti. Buona giornata.
2: Anche a voi, grazie.
0: Allora, noi ci fermiamo adesso, arriva la pubblicità, c'è il meteo, ma torniamo subito dopo.
1: Sì, assolutamente.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
6: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
7: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
8: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
6: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteo Radio.
11: In serata il cielo torna sgombro da nubi su gran parte del territorio, eccetto che per deboli rovesci ancora possibili sulle Alpi centro-orientali. Domani, mercoledì 17 giugno, il tempo sul paese sarà benevolmente condizionato dall'alta pressione. Tuttavia, dopo una mattinata con cielo in prevalenza sereno, avremo lo sviluppo di nubi imponenti sia sull'area alpina che lungo l'Appennino. Da questi annuvolamenti potranno scaturire dei temporali pomeridiani, eventi che comunque si spegneranno verso il tramonto, per una serata che vedrà nuovamente condizioni di cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature elevate, ma in locale flessione sulle zone montuose, punte di 33-35 gradi sulla pianura padana, vento debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste e contemporanei rinforzi sui monti in occasione dei temporali pomeridiani, e mari tutti poco mossi, fatta eccezione per lo Ionio, che potrà essere localmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
13: L'Italia in diretta.
1: 17.32, lo dico pure io ogni tanto l'orario. Siamo qui Italia in diretta con voi ancora per un'oretta e mezza circa. Allora, chiamiamo subito Chiara Rancati della nostra redazione di Milano per sapere la chiusura di borsa. Ben trovata.
14: Buon pomeriggio a voi. È stata un'altra giornata positiva per i mercati finanziari. Sembrano abbastanza convinti ormai che il peggio sia passato per quanto riguarda la crisi fra Stati Uniti e Iran, quindi chiudono di nuovo tutti i listini con il segno più. Milano in particolare è la migliore, più 1,13%, Piazza Affari trainata anche oggi dalle banche, soprattutto dai titoli che sono coinvolti nell'ultima puntata del cosiddetto risico bancario. Queste offerte di acquisto l'una sull'altra, va molto bene Intesa San Paolo, più 2,74%, va bene anche Banco BPM più 1,86%, dopo un consiglio di amministrazione questo pomeriggio, da cui però non sono uscite novità sull'offerta che proprio BPM ha presentato a Montepaschi per una possibile fusione. La migliore è però Unicredit, che sfiora il più 4,5% in chiusura, e questo nonostante oggi sia arrivato il no del governo tedesco all'offerta proprio di Unicredit su Commerzbank. Berlino dice: è un'offerta ostile, un'offerta che non dà un sufficiente premio agli azionisti. Gli operatori di mercato però sembrano comunque credere che l'operazione andrà in porto, per questo i titoli della società volano. E cala la tensione anche sui mercati delle materie prime. Scende ancora il prezzo del petrolio, un altro meno 4%. Il Brent, il prezzo di riferimento europeo, passa ormai sotto gli $80 al barile. Per avere un riferimento, un mese fa eravamo a quota 107. Linea a voi.
1: Allora, grazie mille alla nostra collega Chiara Rancati della redazione economica di Milano.
0: Allora, arriva la musica, anzi torna la musica con uno, cioè lui addirittura andò a uno dei talent americani famosissimo come American Idol e si ritirò.
1: Perché?
0: Perché non gli piaceva, non si sentiva a suo agio, e da quel momento è partita la sua carriera artistica, perché gli occhi, le attenzioni di tutte le case discografiche, di tutte anche le classifiche, visto è arrivato altissimo nelle classifiche americane, si sono rivolte verso di lui, la sua incredibile capacità di tenere il palco e anche la grande voce che ha.
1: C'è anche un caso di un italiano che ha fatto così, eh?
0: Chi? Sì?
1: Poi te lo dico.
0: Poi me lo dici? Sì. Intanto allora sentiamo lui, che si chiama Benson Boone. Questo è un brano di qualche tempo fa, non nuovissimo, ma che lo identifica pienamente. Beautiful Things.

0: Benson Boone, grande voce, dicevi che c'è stato qualcuno anche in Italia che, sì, come Benson Boone ha deciso no, io il talent non lo voglio fare.
1: Sì, assolutamente, Mr. Rain l'ha anche raccontato lui, che sentiva che non fosse la strada giusta per lui. Era il 2013, aveva superato i provini, era stato ammesso, però ha detto no, se n'è andato via, è tornato a casa in metropolitana proprio prima dell'inizio.
0: Io penso che sia una cosa che ti dà una tensione, un'ansia,
1: come è arrivato da Sanremo, certo, e poi tutta la sua carriera.
0: Dico però una cosa, come Italian, secondo me per un giovane ragazzo sono di una tensione di, altro che l'esame di cui parlava il nostro, insomma, storico, sì. No, l'esame in università è molto peggio perché durano molto di più, tra
1: e
0: l'altro
1: poi sei sotto i riflettori di tante persone, non solo del prof, no?
0: E infatti sei davvero sotto gli occhi di tutti.
1: Poi il giudizio ne parleremo anche nel resto della trasmissione. Adesso parliamo del fatto che in Olanda da maggio è vietata la pubblicità di carne, pesce, combustibili fossili, e noi cerchiamo di capire meglio e il perché, soprattutto con Francesco Gottardi del Foglio. Ciao, ben trovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te. Allora, intanto dici un po' qual è la ratio di tutto ciò.
2: Allora, la ratio di questa iniziativa è innanzitutto una sorta di ripulimento delle coscienze, mettiamolo così.
1: Come con
0: greenwashing famoso.
2: Esatto, con l'aggiunta di centrosinistra al governo della città, che ha fatto capire di voler dare un taglio e di denormalizzare delle immagini che negli spazi pubblici, secondo loro, vanno equiparate al ruolo nocivo del tabacco, per esempio.
1: E quindi hanno vietato appunto quello che è carne, pesce, anche voli in aereo, crociere.
2: Esatto, perché tutto poi ha a che fare con quelli che sono i settori che meno direttamente rispetto magari alle grandi multinazionali del petrolio, però comunque utilizzano quei prodotti, quindi esattamente si pensa alle concessionarie di automobili, compagnie aeree, e le navi, insomma, quindi è veramente un provvedimento che di per sé va a coinvolgere veramente tanti prodotti.
1: Anche perché c'è, diciamo, come tu dicevi, no, la ripulirsi le coscienze, c'è un po' di ipocrisia, perché poi uno vola in aereo comunque, la carne la mangia se non decide di essere vegetariano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è solamente una formalità che, tra l'altro, come accennavi, voluta e passata con una maggioranza abbastanza striminzita.
2: Sì, e che tra l'altro presenta anche delle perplessità dal punto di vista legale, per esempio di 66, cioè il partito di centro progressista del primo ministro olandese Rob Jetten, che tendenzialmente, insomma, è piuttosto attento con un certo buon senso all'ambiente, alle politiche ambientali. Qui sottolinea quanto sia difficile in termini legali attuare un'iniziativa del genere e prevenire alcune aziende di fare, insomma, una legittima pubblicità. E la risposta del Consiglio Comunale di centrosinistra, che è un po' una sorta di emanazione della sinistra ZTL, per intenderci, che c'è nelle grandi città, nel centro delle grandi città anche in Italia, è che non possiamo continuare con l'incoerenza di cercare politiche climatiche ambiziose, poi continuare a permettere questo tipo di pubblicità. Però sempre al centro di Amsterdam c'è l'enorme sede della Heineken, e con l'alcol, per esempio, insomma, il quadro non è altrettanto
0: severo.
1: Tra l'altro è passato un mese e mezzo circa dall'introduzione di questa norma. Come è stata accolta proprio dalla popolazione? Se ne è accorta banalmente, oppure ci sono delle resistenze, qualcuno è favorevole, qualcuno no?
2: Allora, intanto va detto che proprio per cercare di conciliare le questioni legali, perché insomma tante aziende avevano anche degli accordi per l'utilizzo di determinati spazi a un certo periodo.
1: Delle norme di transizione, ovviamente.
2: Esatto, quindi ci sarà esattamente un periodo di transizione di almeno un anno, ecco. Quindi insomma, per vedere dei cambiamenti totali ci vorrà un po', però alcune cose sono successe e per esempio i più veloci a riadattarsi, ma insomma della serie cambiare affinché tutto resti com'è, sono i fast food, con Burger King, che ha sostituito le pubblicità nelle pensiline della metropolitana o del tram mettendo semplicemente l'advertisement degli hamburger vegani, però sempre trash food resta.
0: Certo, certo, non è proprio un cibo salutare e poco processato, però in generale, questo tipo di decisioni che forse calano dall'alto, forse sono sentite dalla popolazione, forse non sono sentite, in che maniera poi riescono, secondo la nostra misera opinione, a impattare su quelli che sono davvero i comportamenti quotidiani?
2: Beh, come dire, la domanda non è semplice.
0: No, immagino, altrimenti non l'avrei fatta.
2: Esattamente, ma soprattutto dipende dal prodotto in sé, perché per esempio è abbastanza, come si può dire,
1: è un problema
2: limpido.
1: Anche di domanda rigida o elastica,
0: sì,
1: no? Perché
0: sì,
1: se tu alla fine devi andare da Amsterdam a New York, non è che se non ti fanno la pubblicità dell'aereo tu non te lo prendi l'aereo, come ci vai?
2: Certo, cioè, no, alla certo. Fine... Ma soprattutto, mentre penso sempre all'esempio del tabacco, che la stessa il centro-sinistra olandese continua a fare, mentre in quel caso è molto limpido, no? Individuare un prodotto che scientificamente è nocivo alla salute e sappiamo insomma cosa comporta il tabacco, cioè la carne, addirittura il pesce è un alimento salutare, d'accordo? Quindi anche dal punto di vista della salute pubblica, dal punto di vista nutrizionale, è molto difficile spingere le persone a dire non mangiate pesce. Forse qualche nutrizionista direbbe sbagliato, non è semplicemente sbagliato.
1: Certo, grazie. Comunque era una spigolatura che avevamo piacere di commentare, perché sono le cose un po' strane che leggiamo nel mondo. Grazie mille a Francesco
2: Cottardi. Assolutamente,
1: Cottardi.
2: Ma in Italia e in Olanda queste cose succedono in modo piuttosto curioso.
1: È qui che è strano, lì magari no. Francesco Cottardi del Foglio, grazie e buona giornata.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: Adesso arriviamo a uno spazio particolare di questo nostro Italia in diretta, questa edizione del pomeriggio con Germania Brizzolera e Claudio De Tommasi, perché così improvvisamente macchine del tempo, ma che ritorno al futuro, ma è qualcosa di più, qualcosa che succederà spesso da queste parti al pomeriggio, qualcosa che in questo momento per oggi per partire alla grande,
1: così
0: direi,
1: capite,
0: no?
1: Facile.
0: Ecco, capite facile, e partiamo con la musica, così.

0: Io credo che l'abbiano cantata in tanti, o tanti hanno accennato, come
1: anche
0: te in Germania, anche in movimenti
1: manine.
0: Con le manine, brava. Era il proprio il 16 giugno del
1: 1978.
0: Ecco, pensa
1: 48
0: un po'.
1: 48 anni fa nei cinema americani proiettavano Grease, un film che ha fatto veramente la storia un po' per tutti noi. Intanto anche là, dall'altra parte del vetro, oltre a me che facevo con le manine,
0: c'era
1: così facevo
0: sì.
1: I nostri Morena Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, Francesco Galluzzo e Marco Mascia stavano ballicchiando, li ho visti che ridacchiavano anche di questa nostra scelta. Allora vi do un po' di informazioni su questo film che, appunto, come abbiamo detto, ha fatto la storia del,
0: anche la colonna sonora,
1: della colonna
0: questo
1: sonora
0: brano
1: è formidabile, ma ce ne sono tantissime, quelle romantiche, molto tenere. A livello mondiale incassò quasi 400 milioni di dollari, stiamo parlando del 78, a fronte di un budget di 6 milioni di dollari.
0: Insomma, un guadagno non male,
1: non
0: direi.
1: Male. Si è piazzato ovviamente al primo posto nella classifica dei film più visti di quella stagione, sia negli Stati Uniti quando uscì che in Italia, dove uscì qualche mese dopo. In Italia incassò 8 miliardi di lire, che per l'epoca certo non erano pochi. È stato candidato all'Oscar come miglior canzone, anche 5 Golden Globe, sempre nomination, non ha vinto. Ovviamente parliamo anche dei protagonisti, no?
0: Beh, assolutamente.
1: E Olivia Newton-John.
0: Allora, anche perché il tutto prendeva spunto, anzi si ispirava a un musical di Broadway, dove il protagonista, guarda caso, era proprio lui, era John Travolta. Lui poi arrivò anche dal grande successo della Febbre del Sabato Sera, inevitabilmente, però non era lui. Non era lui che la produzione all'inizio voleva, ma era il classico degli anni 50, quel signore che ha interpretato il Fonzie, che ancora tutti ricordiamo, almeno quelli più grandi come noi. E
1: beh,
0: che,
1: ma no, ma epidesse trasversale.
0: Però non può essere, cioè non riesco a immaginare un Grease senza John Travolta, come del resto senza Olivia Newton-John.
1: Che volle lui, assolutamente. Tra l'altro c'è un discorso che lui, non erano, cioè lì si sta parlando di adolescenti praticamente,
0: certo,
1: che stanno nel college eccetera, ma lui aveva 25 anni, lei 29, quasi 30, quindi non
0: un
1: erano proprio
0: grandi
1: ragazzini, e interpretavano invece due ragazzini. La scena più bella, più divertente, che ha fatto veramente la storia, è quando lei a fine film si trasforma da
0: dalla ragazza, brava ragazza
1: timida, brava, che urlava se le facevano il piercing all'orecchio, in una sciantosissima, sexissima, bionda riccia, tutta vestita di nero, e diceva questo.

0: E a quel punto si invertono i ruoli.
1: Sì,
0: perché
1: tutte
0: lui...
1: noi adolescenti poi negli anni Ottanta abbiamo immaginato di dire una frase così e
0: a John Travolta magari. A chi poteva essere John Travolta nel vostro immaginario.
1: E tra l'altro, appunto, John Travolta, dicevi giustamente tu, veniva dal successo della Febbre del Sabato Sera e comunque era attore, ballerino, cantante, cioè era,
0: certo,
1: trascinante, era
0: bello perché insomma no, a te non piaceva.
1: No,
0: eppure è passata la storia come un attore tra quelli belli, no?
1: Non lo so, secondo me è molto bravo, mi è piaciuto. Vabbè, milioni di altri film, è cambiato tantissimo,
0: tanti,
1: avuto una vita.
0: Recentemente è stato anche premiato per quello e lui si è dichiarato anche molto sorpreso del premio che ha ricevuto.
1: Ha
0: però
1: fatto una filmografia talmente ampia che è talmente diversa.
0: È una vita altrettanto sfortunata, sì, proprio dall'altra, come a compensare. A volte è strana questa cosa, come nelle vite degli, sì, esseri umani ci sono dei picchi pazzeschi e poi degli abissi infiniti, come lui con tutte le vicende,
1: la moglie,
0: i figli, insomma non è stato fortunato da questo
1: però
0: punto
1: non
0: di
1: ha
0: vista.
1: Mai perso, come dire, anche questa sua carica umana molto forte, sempre con un sorriso e sempre con una disponibilità, no?
0: Sì,
1: però adesso non abbacchiamoci, torniamo
0: no,
1: a
0: assolutamente
1: parlare di
0: Cristo,
1: perché sennò adesso se parliamo insomma anche alla sua vita, e invece è divertente vedere appunto la trasformazione e come quei film molto semplici, perché poi la storia è estremamente, non dico banale perché sembra brutto, però è semplice. C'è la scena iniziale di quando si incontrano Danny e Sandy, che prima la sentiamo e poi la commentiamo.
2: Ehi, Zucco, ho una sorpresa per te.
3: Ah, sì?
2: Sì.
3: Sandy!
2: Danny!
3: Ma cosa fai qui? E io credevo che tu tornassi in Australia.
2: E invece sono rimasta.
3: Io non... molto lieto di vederti, pupa, solamente che io adesso sono molto occupato, un certo movimento.
2: Danny!
3: Sì, quello è il mio nome, ma non lo sciupare, eh?
2: Ma che ti succede?
3: Che succede a me, pupa? Ma che succede a te?
2: Che cosa è successo al Danny Zucco che ho conosciuto al mare?
3: E cosa ne so io, pupa? Magari... magari siamo in due. E perché non metti l'annuncio per le persone scomparse? O magari guardi le pagine gialle.
2: Tu sei un fasullo, uno sbruffone, vorrei non averti mai incontrato.
4: Una pistola lo faceva fuori.
1: Secondo me chiunque abbia ascoltato adesso questo minuto di clip le ha riviste queste
0: le
1: scene,
0: riviste,
1: perché
0: sì,
1: sono
0: perché
1: nel
0: sono
1: nostro immaginario,
0: impresse nell'immaginario collettivo della società occidentale, se non altro anche con le loro due facce, perché mi

0: che è durata nel tempo, e anche un rispetto reciproco di quelli importanti.
1: E poi probabilmente c'era una forza nella storia, nelle musiche, come dicevamo. È stato anche un musical che continua a essere...
0: Come no, è stato rifatto recentemente.
1: Esatto,
0: anche,
1: ma
0: no?
1: Anche in Italia, all'estero, ovunque, perché...
0: Lorella Cuccarini nei panni di Olivia Newton-John.
1: Non stanca mai, l'abbiamo visto, lo ritrasmettono alla televisione, 10 minuti, un quarto d'ora, lo rivedi.
0: Beh, per forza, almeno le scene, quelle salienti, quelli che ti ricordi, esatto. Come quella che abbiamo... abbiamo commentato e abbiamo lasciato andare qui per radio.
1: E nel mio caso, che ero piccola, ovviamente non capivo nulla di quello che dicevano in inglese, io le canto con l'inglese di quello che era la mia testa del 78, dell'epoca. Quindi non so cosa dico assolutamente, però faccio
0: il suono è quello, diciamo. Bene, allora, questo è uno, sarà uno dei nostri,
1: esatto,
0: punti fermi.
1: Un'estate fa.
0: Comunque l'Italia, comunque in diretta, e a questo punto rimaniamo in ambito amoroso sentimentale, chiudiamo così questa nostra
1: oggi
0: mezz'ora.
1: Oggi sei romantico.
0: Ti sono romantico, vabbè, però questo è un amore che finisce. Nel senso, Paul McCartney, tra l'altro, cioè, sta festeggiando 83 forse,
1: 83.
0: qualcosa di più di 80, controlliamo rapidamente, adesso verifichiamo, però insomma, questa è del... qualche tempo fa, è di un amore che finisce male. Lui è stato, prima dell'incontro con Linda McCartney, a lungo fidanzato con una modella inglese che era molto famosa di quei tempi, che si chiamava Jane Asher. Però l'amore non finì bene.
1: Fa 84 addirittura.
0: 84,
1: dopo domani.
0: Vedi, dopo domani, quindi ci siamo. Buon compleanno.
1: Tanti auguri,
0: Paul. Sir Paul McCartney, che continua, tra l'altro, è uscito anche un disco recentemente proprio dedicato a quello che era la sua infanzia lì a Liverpool. Non a caso c'è anche un brano, il primo brano che hanno fatto insieme Ringo Starr e Paul McCartney, che parla di quei tempi. E questo è qualche tempo dopo, con i Beatles, We Can Work It Out, che letteralmente significa ce la possiamo fare, possiamo riaggiustare le cose, ma in realtà qualche anno dopo, nel 1965, quando scrivevano quella canzone con la partecipazione del John Lennon, poi nel 1968 si sono salutati. Arriva il GR1, ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per Oro Cash.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Che apa, che apa che va, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
9: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio.

0: io anteriore.
1: E la mia fino a 7 posti.
0: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, in apertura il G7 di Evian in Francia. L'Ucraina è uno dei temi al centro dell'appuntamento internazionale, presente anche Zelensky che ha avuto un incontro a margine con il presidente Trump. La Svizzera intanto rivela il luogo della firma dell'accordo preliminare tra Stati Uniti ed Iran. In studio Cecilia Rinaldini.
4: Non più Ginevra come si era ipotizzato, ma Bürgenstock nel cuore della Svizzera, tra i monti sul lago di Lucerna. Dell'intesa da firmare venerdì con l'Iran ha parlato Donald Trump al G7. Il testo verrà pubblicato presto e contiene un chiaro no all'atomica per Teheran, assicura, e sullo stretto di Hormuz aggiunge: sarà riaperto venerdì, l'Iran sta già rimuovendo le mine. Il capo della Casa Bianca esorta Netanyahu a essere più responsabile nei confronti del Libano. Quella infatti è l'incognita più pericolosa, visto che la tregua nel paese dei cedri è imprescindibile per Teheran, mentre Israele non ha intenzione di ritirarsi. Comunque Trump si dice ottimista e prevede che i negoziati per arrivare alla seconda fase dell'accordo con la Repubblica Islamica saranno più semplici. A margine del G7 l'incontro tra Macron, Trump e Zelensky, un trilaterale giudicato molto positivamente dal tycoon, secondo il quale Mosca deve arrivare a un accordo. Trump si dice pronto a ripristinare le sanzioni sul petrolio russo. Zelensky torna a lanciare un invito al presidente Putin per un incontro negli Stati Uniti, invito che il Cremlino ha già respinto.
3: Grazie Rinaldini. E la pace sempre più vicina in Iran e l'imminente riapertura dello stretto di Hormuz continuano ad alimentare l'ottimismo tra gli investitori. Così le borse europee chiudono quasi tutte in rialzo. Seduta da record per Milano, il FTSE MIB ha chiuso con un più 1,15%, con un Unicredit a più 4%, Intesa San Paolo a più 2,9%. Nel canale della Manica, marinai a bordo di una nave militare russa hanno sparato un colpo di avvertimento contro uno yacht che si era avvicinato alla loro imbarcazione. La fregata di Mosca, Admiral Grigorievich, si trovava nel tratto di mare tra l'isola di Wight e la Normandia. La cronaca italiana, l'omicidio di Chiara Guerra, San Stino di Livenza, Venezia, uccisa dal nipote reo confesso, il 17enne, dopo aver accoltellato la zia con oltre 20 fendenti, avrebbe poi provato a dar fuoco al corpo nel tentativo di cancellare le prove, a quanto emerso da una prima autopsia sul cadavere ritrovato a una decina di chilometri dal luogo in cui il giovane lo aveva gettato. C'è un primo indagato a Milano nel caso delle chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei tram dell'azienda dei trasporti ATM. Il reato contestato è accesso abusivo a sistema informatico, in corso perquisizioni a vari dipendenti della società. Siamo al meteo, tornano a salire le temperature con l'anticiclone africano soprannominato Cammello. Da domani si intensificherà il caldo giorno dopo giorno fino a raggiungere l'apice nel prossimo weekend, quando si toccheranno i 38-40 gradi, in particolare in pianura padana e nelle città dell'Appennino centrale. Torna a Taormina da giovedì il festival Taubook, protagonisti libri, un programma tra letteratura, cinema, musica e arte.
5: Articolato in diverse sezioni tematiche, come per esempio il patto sociale, umani e macchine, geografie della fiducia, direttrice del festival è Antonella Ferrara. Qual è il tema di quest'anno?
6: La fiducia è quella struttura invisibile che è alla base del patto sociale. Una società senza fiducia è una società paralizzata, no? Che non è capace di costruire, che non è capace di sognare.
5: Più di 200 ospiti da 30 paesi, ci fa qualche nome?
6: Il premio Nobel per la letteratura Gurnah ha affrontato il tema dell'esilio, il tema del colonialismo, del postcolonialismo, la nostalgia, lo sradicamento, ma poi avremo anche uno scrittore immenso come Jonathan Coe, lo scrittore giapponese Murakami, avremo uno dei più importanti poeti di lingua araba, cioè Adonis, e insieme a loro naturalmente Dasha Maraini, l'artista Anish Kapoor e tanti tanti altri nomi che abiteranno la città di Taormina e trasformeranno la città in una grande festa della letteratura ma anche della cultura.
5: Ma Aurelia Carafa, GR1.
3: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto, prossimo giornale radio alle 19.
0: L'Italia in diretta.

0: Baby Go Go è rimasto storico, anche perché ce n'era una versione in discoteca che si ballava, io la mettevo, era il 2001 quando facevo ancora il DJ. Questo è Italia in diretta e loro erano Garbage dalla Scozia con quello che era il produttore anche di Nirvana, che lì in quel caso diventa musicista e infatti dirige l'orchestra dei Garbage.
1: E invece noi chi siamo? Germana Brizzolari?
0: Claudio Tommasi, ma non siamo soli.
1: Ah no, questa volta no, perché a quest'ora avremo sempre un ospite famoso, uno spazio con un ospite famoso. E chi meglio del nostro Moreno Amantini, uno degli autori del programma, potrà farci scoprire i lati più nascosti dei tanti protagonisti dello spettacolo. Ciao Moreno.
2: Ciao, buon pomeriggio Germana, buon pomeriggio Claudio.
0: È una bella responsabilità.
2: Una bella responsabilità, però partiamo a bomba.
1: Chi ci hai portato?
2: Partiamo a bomba perché per inaugurare questo spazio allora partiamo da una rassegna cinematografica che è partita proprio ieri sera qui nella capitale, durerà fino al 27 di giugno, un po' dal sapore, se vogliamo, tutto romano, perché parliamo di uno degli artisti più grandi del nostro cinema, Alberto Sordi. La rassegna proprio promossa dalla Fondazione Museo Alberto Sordi è curata da Luca Verdone, che abbiamo qui con noi. Grazie Luca, buon pomeriggio.
1: Ciao.
3: Buon pomeriggio a voi tutti.
2: Grazie per essere con noi. Allora, Luca, questa rassegna è partita alla grande.
1: Sì,
2: eh?
1: Me lo prendo subito. Vai. Ieri è iniziata questa rassegna che appunto andrà avanti fino al 27 giugno e proprio ieri Alberto Sordi avrebbe compiuto 106 anni.
3: Esatto, e l'abbiamo festeggiato ieri come si doveva nella villa, facendo proprio una bella... un brindisi con i nostri collaboratori, con quelli nostri compagni di lavoro. È stato veramente una serata bellissima. E poi c'è stata alle 21 la presentazione di mio figlio Nerone, un film che non si vede tanto spesso.
2: Guarda Luca, proprio su questo, esatto, bravissimo.
1: Il 56 Steno.
2: Mamma mia, un film meraviglioso,
0: esatto, fantastico,
3: molto divertente, una farsa sull'antica Roma, ma godibile.
2: Mai come in questi tempi attuali, possiamo dirlo forse. E guarda, noi abbiamo preparato proprio un piccolo estratto con la nostra regia, lo ascoltiamo con te e poi commentiamo insieme.
4: Sì. Sì, lo so che cosa vorreste dirmi, che anche Roma mi ha dato del cane, sì! Roma mi ha dato del cane! Eccolo lì, Roma. Guardate il Campidoglio, il Viminale, testaccio come bruciano! Volete sapere perché ho fatto tutto questo? Perché? Perché? Il perché riguarda solo me!
2: Meraviglioso, mai scelta stupendo. Migliore per aprire una rassegna. Avete scelto, se non sbaglio, 12 titoli, giusto?
3: Esatto, però l'abbiamo allungata al 27.
2: Ah, meraviglioso.
3: Con altri due titoli, cioè, chiudiamo con Polvere di Stelle e con Fumo di Londra.
1: Anche noi chiuderemo lo spazio con te con quello, perché non si può.
0: Alberto Sordi e Monica Vitti, insomma, insieme.
3: Stupendi, sì, stupendi. Erano amici pure nella vita, talmente teneri e fra di loro così solidali, capito, che è difficile
1: era una coppia stupenda da vedersi.
3: Sì.
0: Allora Luca, il fatto che insomma Alberto Sordi sia in carni, non c'è niente da fare, non possiamo evitarlo e siamo contenti di questo. Roma, lo spirito romano è arrivato al punto che per omaggio della fondazione è stata inaugurata una statua dedicata ad Alberto Sordi.
3: Esatto, hai visto, una cosa meravigliosa, è stato lo scultore Massimiliano Saccucci, ha fatto un lavoro egregio con Alberto seduto nel parco dei Medici.
1: Comunque Alberto Sordi è un'icona per tutti gli italiani, è proprio una parte di noi, e tra l'altro appunto abbiamo detto la rassegna, tantissimi film, e ce ne sono alcuni anche di tanto tanto tempo fa, perché insomma stiamo parlando in questo caso di Io e Caterina del 1980, che possiamo dire che è un po' antesignano di quello che sta succedendo adesso. Lo sentiamo,
3: esatto,
1: e ne parliamo.
3: I robot,
1: esatto.
3: Certo.
1: Senti qui.
5: Elisabeth. Amore. Oddio, che? Perché quel grido, cara? Ti ha fatto impressione? Ebbene sì, è questo l'uomo nudo. Ma non temere, cara, non ti farò del male. Non aver paura.
6: Ma chi ha paura? A cosa credi, che è la prima volta che vedo un uomo nudo?
5: No. Allora perché hai gridato?
6: La tua Caterina ci spiava.
5: Chi?
6: Mi ha lanciato un lampo, l'ho visto.
5: Oh, piccola cara, un lampo, ma c'è il temporale. Caterina è una macchina brava, buona, niente. Le ho detto di fare le faccende di casa e adesso sarà in cucina che sta porca madosca. Ha tirato un piatto in faccia.
1: Faremo anche noi questa fine, speriamo di no, Luca Verdone.
3: No, per carità, no, oddio.
2: Beh Luca, però proprio certo. Su questo però, esatto, un po' l'antesignano, no? Parlava già con un robot, sì. No? Un robot che faceva tutto. Oggi è l'intelligenza artificiale, i robot. Come stiamo messi? Esatto. Ti fa paura a te come artista tutto questo?
3: No, per niente, perché l'intelligenza artificiale verrà governata, secondo me, l'uomo non si potrà far sopraffare, capito, dall'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è uno strumento che ci deve servire a fare meglio le cose. E, non so, a organizzare meglio il lavoro, a programmare meglio gli eventi, di scegliere meglio, no?
2: Diciamo le cose uno strumento da ausilio, insomma, non che ci va certo, a sovrastare, esatto. Poi,
3: no, non ci deve sovrastare, assolutamente. Non bisogna avere paura della
1: governato, diciamo che va governato, ne parlavamo.
3: Va governato.
1: Anche esatto. Prima con i social in un altro punto della trasmissione. Ovviamente Luca Verdone, tu e tuo fratello Carlo avete anche co-diretto il documentario Alberto il Grande e comunque
3: sì, quella è stata un'esperienza meravigliosa.
1: Immagino fino a un certo punto, perché immagino che sia stata una cosa eccezionale poter stare insieme col fratello e Alberto Sordi, insomma tanta roba, come si dice a Roma. E tu comunque con Sordi hai un legame profondo fin da quando eri bambino.
3: Sì, esatto, poi però il legame si è rinforzato durante le riprese di In viaggio con papà. Alberto mi vedeva poco, nel senso che mi ha visto con mio padre, hai capito, che ne so, al festival di Saint Vincent della Corolle d'Oro che si faceva un tempo, oppure mi avrà visto a Venezia qualche volta, ma però la conoscenza vera mia e con la mia famiglia è avvenuta durante le riprese di In viaggio con papà.
2: Ecco, guarda, ce la chiami proprio a fagiolo perché l'abbiamo preparata.
1: Noi abbiamo
2: non potevamo
1: clip, però alcune neanche ci fossimo messi d'accordo. Esatto. Giuriamo che non ci siamo messi d'accordo.
2: Non
1: ma
2: potevamo non farla, quindi ascoltiamo e poi la commentiamo insieme.
7: Allora, sì. A un certo punto, questo è il fatto, no? Durante la notte mi sento che mi prende la mano e me la mette
8: là. Certo. Buona? Era buona?
7: Buona, altro che buona, ci ha avuto una sorpresa, ci ha avuto.
8: Vabbè, che sorpresa, la prima volta fa impressione, che sorpresa, capirai.
7: All'anima dell'impressione me lo sono trovato in mano, me lo sono trovato.
8: Che te sei trovato in mano? Che
7: mi sono trovato in mano?
8: Così. E che è? Un gabbiano?
7: No, un gabbiano, no, però fuoco,
8: una tortorella.
7: Allora, una tortorella, non c'era niente.
2: Ma di questi aneddoti,
1: 82,
2: no?
1: È perfetto anche adesso, sono passati 45 anni.
2: Senti Luca, ma dietro le quinte di quel film ne sono successe di ogni, anche Carlo ne ha raccontate tantissime, anche quando
3: Io l'ho documentato tutto questo in uno special che purtroppo è andata perduta, la copia originale.
2: No,
3: questo che io feci uno special su quel film per Mediaset lo feci?
1: Mm-hmm. È quello il problema.
2: Quello
1: è
2: l'errore.
1: Luca! Cioè, ce l'hai chiamata, adesso facile.
2: Ce l'hai proprio servita sul piatto d'argento.
3: Purtroppo, ragazzi, c'è una copia sbiadita che ho io, ma che purtroppo ha una circolazione...
1: Ma non si riesce a rimasterizzare adesso con tutte le tecniche?
3: Si potrebbe pure fare, ma è talmente sbiadita la copia, perché è la copia di un VHS che sono riuscito a rimediare per miracolo.
2: Mamma mia.
3: E all'epoca c'era un VHS, il produttore se la perse. Tu pensa, il produttore del film, che era la scena film, lo perse.
0: No. Che suono incredibile.
2: No, beh, veramente non dico altro.
0: Senti, Luca Verdone qui con noi a Italia in diretta. Tu però hai spesso sottolineato la differenza, e magari ne parlavi anche quella opera persa, tra Sordi maschera, quello dello schermo, e invece il Sordi nel privato. Quali erano le differenze più importanti, più salienti?
3: Perché in pubblico Sordi giocava a fare a esternare la sua vena istrionica, era solo in pubblico, in privato non era un istrione così, come tu lo potevi vedere sullo schermo. In privato era una persona seria, cioè, ti faceva ridere, faceva qualche battuta, ma non era così vulcanico come lo vedi nel cinema, capito? È una persona molto misurata, anzi anche gelosa della propria privacy.
1: Beh, quello sì, è famoso anche tutto il discorso della privacy, quando sì. Diceva ma non ti sposi, io mi metto un strano in casa. Tra l'altro molti si sono chiesti proprio perché non si sia mai sposato Sordi, no? E proprio su questo ti vogliamo far sentire un estratto dal Maurizio Costanzo Show, in cui tuo fratello Carlo, nei panni di un improbabile giornalista, faceva a Sordi proprio questa domanda. Sentiamo un attimo.
9: Sì. Nei film lei rimorchia, acchiappa, corteggia, mentre nella vita privata scappa, fugge, sedanzo. Tant'è vero che un giorno lei disse in un'intervista: sposarmi, ma che sono scemo, ma che mi sveglio la mattina con un fagottone dentro il letto, con un'estranea? Allora a questo punto, chi è la donna per Sordi? Me lo dica, ce lo dica.
10: Ma guardi, io ho fatto un lavoro in cui avevo a disposizione tutto quello che volevo, perché mi circondavano, ecco perché nella vita scappavo, andavo a dormire, perché potevo stare sempre a competere con queste qui che ne volevano sposare.
9: Le coinvolgevano.
10: Ne volevano sposare.
2: niente, non c'è riuscita nessuna a portarlo all'altare. Luca, ma secondo te perché?
3: Ma guarda, che fosse un carattere anche un po' satiresco, da satiro. Questo è assodato. Alberto, piacevano le avventure, soprattutto con le donne bionde. Una volta io ne ho conosciuta una polacca molto bella, che doveva fare probabilmente l'attrice o la modella, che la portò a casa dei miei genitori.
2: Sì.
3: Ho visto che erano molto presi l'uno con l'altro, quindi insomma evidentemente ci doveva essere una liaison, un link del tenero, ma proprio esteso. E poi però che le cose non si siano concretizzate in un matrimonio, in una convivenza, è perché Alberto era troppo legato alla sua famiglia, aveva un legame di sangue, c'era come il corpo del suo, capito? Il sangue del suo sangue erano le sorelle, capito? Certo. Erano i familiari. Anche se non aveva familiari diretti, capito?
2: Sì, certo. Ma, no, poi ci teneva tantissimo a questa, se vogliamo, anche un po' privacy, no?
0: Sì, certo.
2: C'è una curiosità che non so se a voi aleggia nell'aria questa, però Luca, che lo ha conosciuto, ce lo può dire. Ma è vera sta cosa della parsimonia? Cioè, Alberto Sordi, diciamolo una volta per tutte, era o non era tirchio?
1: Braccetto.
3: Era assolutamente generoso.
2: Vedi?
3: Lui non, magari è sorta questa maldicenza, perché siccome lui lavorava in 365 giorni, ne lavorava 300, capito?
0: Certo.
3: 310.
0: Era sempre,
3: capito?
0: A far cinema, insomma.
2: Lavaro, no?
3: Sì, lui stava sempre in una roulotte, lo venivano a prendere, lo portavano sul set, capito?
2: Certo.
3: Non si portava i soldi dietro e non offriva magari drink, non offriva aperitivi qui e di là. Allora forse è sorta questa maldicenza,
1: diciamo, per un fatto contingente.
3: È un'idea che mi sono fatto io, capito?
1: Ma invece è vero che odiava essere chiamato Albertone?
3: Come, scusa?
1: Odiava il soprannome Albertone, è vero?
3: Ma questo non l'ho mai capito, io non è mai uscito fuori.
0: Senti, ma se invece Luca Verdone, per chiudere anche questa nostra intervista, ricordando comunque la rassegna iniziata ieri, se dovessi tu raccontare Alberto Sordi con poche parole a un adolescente, a un giovane, a una Gen Z,
2: come si dice oggi, no?
0: Cosa potremmo dire? Cosa potresti dire?
3: Allora, Alberto Sordi è stato, se qualcuno me lo dovesse chiedere, un ragazzo, un grande giocherellone che ha fatto del divertimento, dell'osservazione degli altri, la sua arte. Ecco, e quindi divertendosi a prendere in giro e a fare, a canzonare gli altri,
2: certo.
3: Lui ha risolto i problemi della sua vita in questo senso, capito? Cioè, ma dimostrando però di essere un attore di altissimo livello, sublime, perché è riuscito a liberarsi di tutti i, di
1: ha
3: tutte
1: fatto
3: le
1: qualunque ruolo,
2: ma
1: anche.
2: Poi nel cuore di sì. tutti noi, nel cuore
1: assolutamente
2: di tutti.
1: Luca Verdone, lui... grazie mille di essere stato con noi, ovviamente.
3: Prego,
1: il grande cinema
3: è stato un piacere.
1: Di Alberto Sordi, ci sono, bisogna andare a vedere tutti il programma su fondazionemuseoalbertosordi.org.
3: esatto.
1: Noi, come abbiamo già anticipato prima, ti salutiamo con Le Note di Polvere di Stelle, film che ha avuto chiuderà la rassegna e che vede insieme
3: Bene.
1: Ad Alberto un'altra indimenticabile del nostro cinema che abbiamo evocato anche prima, Monica Vitti. Ciao,
3: benissimo,
1: grazie.
3: Grazie
1: Luca.
3: A voi, buona serata, arrivederci.
2: Ciao,
3: a tutti.
2: Grazie.

E allora sulle note di Polvere di Stelle diamo l'appuntamento a fra pochissimo, dopo il GR regionale torniamo Italia in diretta qui ancora con voi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Alle 18:25 gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 1, traffico intenso, code a tratti tra San Giuliano e allacciamento tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Ci spostiamo in A7, lavori dunque, code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla Firenze-Pisa-Livorno ci sono code tra la Stassigna e A1 in direzione di Firenze. Sul ramo Casalecchio della A14 code traffico tra allacciamento A14 e allacciamento A1 Milano-Napoli. Siamo verso questa autostrada. Ci spostiamo in A14, lavori e dunque code tra Lanciano e Pescara Sud verso Pescara. Diramazione di Roma Sud, ci sono code, un veicolo in panne tra allacciamento raccordo anulare e Torrenova in direzione della 1. Ci spostiamo ancora e andiamo in A16, rallentamenti per lavori tra Avellino Ovest e Baiano, siamo verso Napoli. E poi in A3 Napoli-Salerno il traffico è rallentato perché è intenso tra Porto e allacciamento A1 verso Salerno. È tutto per ora e mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
3: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali.
7: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
0: Giornale radio del Lazio.
13: Il duplice femminicidio di Villa Pamphilj, Francesc Hoffmann, può tornare a processo. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano predisposto per l'imputato un percorso di cure psichiatriche. Le sue condizioni sono compatibili con il regime detentivo. Operazione della Digos contro una cellula terroristica anarchica, 7 ordinanze di custodia cautelare. 2 degli indagati devono anche rispondere dell'attentato del febbraio scorso alla rete dell'alta velocità. Il gruppo si riuniva in un casale a Vicovaro. Continuano le ricerche di Sara e Alicia, le sorelline di Minturno scomparse ormai da 10 giorni dalla casa famiglia abruzzese in cui vivevano. Il fidanzato di una delle due dice: sono in un luogo segreto con una parente. Buon pomeriggio da Danilo Fumiento, studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. L'abbiamo sentito dai titoli: può riprendere il processo contro Francis Kaufmann, imputato per il duplice femminicidio della compagna e della figlioletta, i cui corpi vennero trovati poco più di un anno fa a Villa Panfili. I giudici avevano deciso la sospensione del processo per consentire all'uomo di ricevere cure presso il Dipartimento di Psichiatria dell'Ospedale Santo Spirito. Ora, dopo la relazione dei medici, la decisione è che Kaufmann può tornare in carcere e affrontare il procedimento.
14: Può riprendere il processo a Francis Kaufmann, il 46enne statunitense accusato del doppio femminicidio di Villa Panfili, in cui hanno perso la vita la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda di soli 11 mesi. L'imputato deve tornare in carcere, lo ha stabilito la prima sezione della Corte d'Assise di Roma. Il procedimento era stato sospeso lo scorso 7 maggio dopo l'accoglimento della perizia psichiatrica chiesta dalla difesa, che lo definiva affetto da un disturbo psicotico acuto transitorio, con successivo ricovero all'ospedale Santo Spirito. Alla luce della relazione degli psichiatri della struttura resa nota 2 settimane fa, in cui si leggeva che la gravità del quadro clinico che aveva portato al suo ricovero appare risolta, e di quella appena inoltrata dal collegio peritale nella quale si osserva che il disturbo psicotico acuto e transitorio che aveva colpito Kaufmann presenta una significativa remissione, il giudice all'Atere Paola Della Vecchia scrive che sono venute meno le ragioni che hanno determinato l'applicazione del ricovero provvisorio e pertanto, essendo l'attuale stato fisio-psichico l'imputato compatibile con il regime detentivo, deve essere ripristinata la custodia cautelare in carcere e revocata l'ordinanza di sospensione del processo. Kaufmann dunque sarà trasferito dall'ospedale Santo Spirito al carcere di Regina Coeli. Il processo riprenderà lunedì 6 luglio alle 9.30. Cleto Romantini, TGR Lazio.
13: 7 ordinanze di custodia cautelare, 5 in carcere, 2 domiciliari sono state eseguite dalla Digos contro altrettante persone accusate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria e dell'alta velocità. L'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma ha colpito un gruppo radicato nella capitale che nel corso dell'ultimo anno si riuniva in un casale di campagna a Vicovaro, piccolo comune del subappennino laziale. Sono tutti indiziati di associazioni con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico. Le azioni, secondo gli inquirenti, volevano rilanciare anche la mobilitazione contro il regime di carcere duro ad Alfredo Cospito, che sta scontando 23 anni nella casa circondariale di Sassari. Il gruppo avrebbe anche valutato di reclutare nuove leve anche nel piazzale Propal. Proseguono senza sosta le ricerche di Sara e Alicia, le due sorelline originarie di Minturno nel Pontino, scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno della casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Gli inquirenti starebbero cercando un terzo cellulare in possesso di una delle due ragazze, un elemento che potrebbe rafforzare la pista della fuga pianificata con l'aiuto di una persona esterna. In queste ore i carabinieri hanno sentito di nuovo il fidanzato della più grande delle ragazze. Secondo il giovane, che fino a poco tempo fa viveva anche lui nella casa famiglia, si troverebbero in un luogo segreto insieme ad un parente. E ora le notizie sul traffico nella capitale dall'Agenzia della Mobilità.
15: Forte traffico in Viale dei Colli Portuensi, via Anastasio II e via Cipro, in via Aurelia, via della Pineta Sacchetti, via Casal del Marmo, in via Cassia e in viale di Tor di Quinto. Forte traffico anche in via dei Prati Fiscali, sulla tangenziale est, in via Salaria all'altezza di Villada, su viale Liegi, in via dell'Acqua Bulicante, in via Tuscolana in zona Cinecittà e in via Cilicia. Traffico infine in via Ardeatina e sul raccordo anulare tra lo svincolo per l'autostrada verso Napoli e la Cristoforo Colombo. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
13: Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, regia Jacopo Teodoro, da Danilo Fumiento che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
16: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
17: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
18: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
19: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
20: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
21: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
22: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
23: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: Italia in diretta. Ultimi 20 minuti insieme a Germana Brizzolari,
24: Claudio De Tommasi con voi
12: per Italia in diretta del pomeriggio. Allora, adesso abbiamo uno spazio dedicato alla salute e al benessere e abbiamo come ospite Ilenia Grieco, biologa e nutrizionista che ha perfezionato gli studi ad Harvard. Ben trovata.
25: Grazie, grazie mille.
12: Grazie a lei, grazie a lei. Ovviamente arriva l'estate, a parte la prova costume, parliamo però di corretta alimentazione, no? Per tante cose, dall'abbronzatura alla pelle in primis.
25: Esatto, sì, arriva la bella stagione, ormai è arrivata la bella stagione ed è importante nutrirsi correttamente. Io spesso dico ai pazienti che l'estate è il modo migliore per iniziare una dieta, per mettersi in forma. Perché? Perché abbiamo sulle nostre tavole un'abbondanza di frutta, verdura, ricche di fibre, di acqua che ci permettono sicuramente di alimentarci in modo diverso e forse anche a pensare in modo diverso al cibo. Quindi ben venga la corretta alimentazione, ecco, in questa.
12: Allora, facciamo qualche esempio proprio, al di là poi della frutta, ovviamente, che è facile immaginare che faccia bene alla salute, ma non deve essere presa solo lei, ad esempio.
25: Assolutamente, assolutamente. Il piatto deve essere sempre bilanciato. Via libera le insalate, la verdura cruda con una proteina, benissimo anche la quinoa, il farro con dei ceci, delle legumi, anche sotto l'ombrellone va benissimo.
12: Invece della melanzana alla parmigiana, un'insalata esatto. Fresca di quinoa.
25: Esatto, esatto, con dei legumi, benissimo anche unire all'insalata di spinacino, per esempio, anche frutta secca e frutta fresca, quindi un booster di sali minerali e di vitamine in un unico piatto. E non dimentichiamoci dell'olio d'oliva.
12: Esatto, che tutto il mondo ci invidia.
25: Esatto. Esatto, sì.
12: Che poi so che comunque al nostro intestino fa bene anche, e perlomeno non è così pesante come si pensava negli anni scorsi, il burro.
25: Assolutamente, il burro aiuta anche a produrre degli acidi grassi, se vogliamo, che aiutano la produzione di batteri buoni, che sono amici del nostro intestino. E quindi
24: l'acido butirrico, ad esempio.
12: Bravo!
25: Esatto, esatto, esatto, che fa tanto bene al nostro intestino, e soprattutto in estate, quando generalmente con gli sbalzi di temperatura, con l'alimentazione che magari può variare, la permeabilità l'acidità intestinale ne risente, quindi questi acidi grassi a catena corta vanno più che bene, quindi un po' di burro anche tutte le mattine va bene.
1: La cosa dell'alimentazione, della nutrizione in generale, di quello che noi mangiamo e che è bene che si mangi, mi appassiona particolarmente, però ho notato che nel corso del tempo, aspetta, negli ultimi anni lei citava il burro, ma parecchie cose hanno cambiato un po', sono state considerate diversamente
25: le
1: dai,
25: uova,
1: le uova ad esempio, infatti proprio a quello mi riferivo. Quindi c'è un'evoluzione, una ricerca sempre più approfondita, un'attenzione, una comprensione forse migliore?
25: Sì, le uova anche da un punto di vista nutrizionale, ormai l'uovo è considerato come una cellula completa, quindi un alimento completo. È chiaro che dobbiamo sempre parlare di condizioni, quindi assenza, presenza di patologia e se ci sono appunto se non ci sono delle problematiche, però da linee guida per adesso si parla del consumo settimanale che va dalle 2 alle 4 uova, ma i dati invece confermano che gli italiani ne mangiano 7-8 anche di più a settimana.
2: Non avrei
25: quindi
2: detto così tanto.
25: Sì, tutte le mattine, tutte le mattine alternando l'uovo intero, quindi anche con il tuorlo, all'albume. Quindi benvenga anche
2: io penso
25: il consumo.
2: Io mangio l'uovo nei biscotti. No,
25: fa benissimo.
2: Sì, dà l'umore poi meravigliosamente. Dottoressa Grieco, parlavamo anche appunto dell'estate, l'abbronzatura, la pelle. Ci sono anche degli integratori specifici oltre all'alimento che si sa per esempio essere arancione, no? Dicono d'estate prendi le albicocche perché hanno il beta carotene.
1: C'è la vitamina A, queste cose qua.
2: Esatto, è corretto?
25: Sì, è corretto, però attenzione perché gli integratori devono essere comunque sempre aggiunti in un'alimentazione corretta e soprattutto personalizzata, perché spesso anche se ci sono delle dosi da rispettare, però deve essere sempre tutto calibrato con l'alimentazione, quindi benissimo un'alimentazione ricca di vitamina A, beta carotene, ma se vogliamo anche prendere degli integratori, benissimo anche l'integratore di beta carotene, ma non dimentichiamo anche il coenzima Q10 che aiuta tantissimo a ridurre quello che è lo stress ossidativo e la formazione di radicali liberi dell'ossigeno e quindi favoriscono la produzione, cioè aiutano la nostra abbronzatura, quindi tutto ha senso. Se il beta carotene ha senso prenderlo anche sotto forma di integratori, se e solo se chiaramente vengono presi,
2: e poi ovviamente d'estate magnesio potassio per
25: magnesio potassio,
2: no?
25: Assolutamente sì, preferibilmente al mattino, perché spesso lo vedo anche nei pazienti, lo prendono la sera e in realtà in quel caso gli oligoelementi diventano degli eccitanti. Quindi
1: anche
25: bisogna
1: per il magnesio
25: attenti. Anche per il magnesio, dipende dal tipo di magnesio.
1: Infatti
25: dipende
1: quello
2: c'è, quello essenziale.
1: Sono un po' confuso con tutti i tipi di magnesio che esistono.
25: Ma perché sì, perché allora non possiamo citare brand o altro, però
1: certo.
25: Spesso si parla di un certo tipo di magnesio, ma in realtà ne esistono 6-7 se non di più.
2: Quindi c'è quello
25: specifico.
2: Quindi
25: devono essere
2: questo ci porta a dire sempre che bisogna fare qualunque cosa, integratori, diete, ovviamente sempre sotto controllo medico di persone specializzate che fanno un'analisi specifica, personale appunto, della persona e riescono a trovare la soluzione migliore. In un minuto e poi la salutiamo, ma comunque do l'appuntamento ai nostri ascoltatori perché la dottoressa Grieco ci fornirà delle pillole tutta l'estate, il martedì in questo orario, per
1: quindi
2: raccontare,
1: prendiamo appunti,
2: esatto, la dieta dello sportivo, la dieta della donna under 50 e over 50, ma anche la dieta dell'attore, cioè ci sfizieremo molto con le pillole che ci darà. E però ecco quello che volevo dire, stiamo andando sempre più, però io vedo almeno proprio come analisi empirica, verso un modello un po' americano, no? Lei poi ha anche studiato ad Harvard, le persone sono sempre di più ed è una malattia, e quindi ricordiamo quanto sia importante curare l'alimentazione.
25: è fondamentale. Io mi batto da sempre per l'ora di educazione alimentare nelle scuole, perché è lì che si combatte l'obesità e il sovrappeso. E in Italia in realtà è vero che i dati purtroppo ci dicono che l'obesità infantile soprattutto è in aumento, però ricordiamoci che siamo anche il primo paese al mondo ad avere una legge sull'obesità, la legge Pella, e quindi diciamo
2: che riconosce che è una malattia.
25: Finalmente sì. Finalmente sì, perché prima si parlava solo di una condizione, ma in realtà è una patologia. E da qui il resto è tutto da scrivere, però ci stiamo lavorando. Anche la mensa scolastica, la ristorazione collettiva, sicuramente sono tutti dettagli, fattori che determinano quello che poi è il futuro anche di un bambino, di un adolescente.
2: È molto molto importante quando proprio fin da piccoli. Dottoressa Grieco, Ilenia Grieco, grazie mille, biologa e nutrizionista.
25: Grazie a voi.
2: Ci continueremo a sentire durante quest'estate. Grazie, buona giornata.
25: Grazie a voi, grazie.
24: Era il 1980 e del 1980 risultò essere il singolo più venduto, almeno in Inghilterra e negli Stati Uniti, vendendo oltre 1 milione di copie. La canzone contenuta su Zegnatta Mondatta era l'album dei Police, mia cara Germana, si chiamava Don't Stand So Close
2: to Me. E questa me la canto.
24: Eccola.

0: Please don't stand so close to me, perché lui faceva il professore.
1: No, vicini vicini.
0: Lui faceva il professore, insomma, se c'hai Sting come professore, no?
1: Dici che un dubbietto con un'ideuzza ti
0: viene? No, non lo so, forse può essere, forse no.
1: Beh, insomma,
0: decidete voi, ognuno
1: male,
0: la sua storia.
1: Non è male, Sting, non è male, assolutamente. Parliamo adesso del fatto che secondo alcuni studi gli Zoomer, cioè i membri della generazione Z, le persone nate per capirci tra la metà degli anni 90 e il 2010, stanno dicendo un po' addio alla wellness obsession, cioè l'ideale della forma fisica
0: meno
1: perfetta.
0: Male, posso dire, posso finalmente.
1: Noi ne vogliamo parlare con Michele Mezzanotte, psicoterapeuta e divulgatore. Buon pomeriggio, quasi buonasera.
2: Buon pomeriggio o buonasera, insomma siamo nel mezzo.
1: Siamo esattamente. Lei ha appena concluso il suo secondo tour a teatro con lo spettacolo Chiedi allo Psi o la Psai, non so come dirlo, vabbè, abbiamo capito,
2: sì.
1: Psi, ok.
2: Sì.
1: Autore di diversi libri, l'ultimo è Non ho scelto io di essere così, Il potere interiore delle persone sensibili, edito da Gribaudo. Allora, intanto diciamo che cos'è la wellness obsession e perché per fortuna è un po' di meno.
2: Allora, io la dico in italiano, scusa, permettetemi.
1: Assolutamente, l'ho detto apposta.
2: Esatto, oppure in abruzzese che mi riesce
1: meglio.
0: Meglio.
2: Comunque è l'ossessione per il benessere, no? Che diciamo si è sviluppata soprattutto intorno agli anni 90 per quelle generazioni che già avevano 20 anni, insomma 30 anni. Si è sviluppata perché c'è un tipo di ossessione, soprattutto quella dell'immagine, che ha pervaso tutta la società e anche l'individuo, e non è un caso, no, che c'è tanto narcisismo anche non patologico in questi giorni, in questo periodo. Quello che ha fatto la nuova generazione, delle nuove generazioni, quello che stanno facendo, è che sottoposti paradossalmente a un'overdose di immagine, grazie in questo caso anche se non voluto dai social, si sono riempiti in modo quasi nauseante di immagini di benessere, eccetera, eccetera, che scontrandosi poi con la realtà hanno prodotto un vero e proprio rifiuto per questa immagine del bello, anche perché hanno cominciato a capire che il bello risiede anche altrove, no?
1: Sì, poi non può essere standardizzato.
2: Esatto, non può essere standardizzato, perché il bello è tutto, e c'è un bellissimo libro di Hillman che è La politica della bellezza, dove parla proprio di queste tematiche, delle tematiche sociali, insomma, dell'immagine corporea, ma anche dell'immagine delle città, no? Espandendo, del bello in generale. E il bello ha delle radici oggettive, ma si basa tanto sulla soggettività.
1: Certo.
2: Ovvero quello che io percepisco, su come mi sento, su cosa vedo, su come lo vedo, e quindi è molto complessa come tematica il bello.
1: Assolutamente, tra l'altro ci sono dei dati di un'indagine di Ipsos Doxa che è stata condotta proprio recentemente, ha coinvolto circa 1000 italiani. L'85% degli intervistati dichiara di prendere decisioni legate al proprio benessere seguendo l'umore del momento, quindi non c'è un'ossessione, e anche il 61% dice che vuole mantenere abitudini sane senza diventare appunto ossessivo. Quindi insomma diciamo che forse la strada è stata intrapresa.
2: Sì, esatto, diciamo che il benessere, il concetto di benessere si sta spostando. Stavo leggendo un articolo qualche giorno fa, mentre prima il benessere era al io devo performare il meglio possibile, devo vincere, devo motivarmi, devo migliorare, devo cambiare, adesso il benessere invece devo ritagliarmi i miei spazi personali per vivere al meglio la mia vita, ma non sotto pressione, non sotto performance, non sotto essere il migliore di tutti.
1: Diciamo essere un po' più in sintonia con quello che è proprio il proprio stato mentale, no? Anche esatto, l'umore del momento, i desideri, anche non bisogna, come dire, mirare all'eccelso, no? Siamo tutti normali, anche se ci sono dei difetti, anche
2: esatto,
1: amen.
2: Sì, è importantissimo, perché l'inflazione che l'eccesso può curare, ma deve essere un momento, 5 minuti, 10 minuti, no? Un'emozione, qualcosa che ti spinge verso un obiettivo, ma poi devi trovare il tuo equilibrio fondamentalmente.
0: Quanto è legato questo discorso dell'eccesso del benessere e questo raggiungimento di un ipotetico benessere imposto dai social invece al discorso della bellezza, per esempio? La stessa cosa viene imposta attraverso i social, e a quale specialmente i ragazzi reagiscono non sempre con percorsi positivi anche in termini di benessere.
2: Sì, perché diciamo che i social hanno fatto vedere l'ombra di ciò che noi consideravamo bello, benessere, buono.

0: Assolutamente, sì, è un fenomeno di cui abbiamo parlato anche prima durante la trasmissione con altri esperti proprio sui social. Grazie mille di questa bella chiacchierata, Michele Mezzanotte, psicoterapeuta e divulgatore, grazie di essere stato con noi all'Italia in diretta.
1: Grazie a voi, buona serata.
2: E l'Italia in diretta è arrivata alla fine per questo martedì. Sì. E allora noi ringraziamo innanzitutto la nostra squadra, no?
0: Assolutamente. Ringraziamo Morena Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, Francesco Galluzzo alla regia, Marco Mascia e il nostro Max Gambino alla parte tecnica.
2: L'appuntamento è a domani, inevitabilmente pronti per voi alle 16.
0: Con te, Claudio De Tommasi.
2: E con Germana Brisolari. E in questo caso ci salutiamo con qualcosa che magari ti è familiare, perché è un augurio per chi parte e sa che il maltempo comunque prima o poi passa sempre. Si chiama buon vento.
0: Oh, che meraviglia. Vedi? Assolutamente. E poi c'è il GR delle 19.
2: A domani.
0: Ciao.
3: Ed un po' di

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR1.
1: G7, il dossier Ucraina al centro della seconda giornata. Trump vede Zelensky, Mosca deve trattare. Medio Oriente, la firma dell'accordo Stati Uniti-Iran venerdì a Lucerna. Fondamentale mantenere unito l'Occidente, l'appello della Premier Meloni che incontra il presidente americano. Scambio utile, stemperate le tensioni dei mesi scorsi. Incidente sfiorato nel canale della Manica, colpi di avvertimento da una nave militare russa contro uno yacht britannico, è il secondo incidente in pochi giorni. La maggioranza, bene l'accordo su Hormuz, ora bisogna uscire dalla crisi energetica, prove d'intesa per il campo largo, vertici l'8 e il 15 luglio. Terminate le ricerche, trovato a San Stino di Livenza il corpo di Chiara Guerra, il nipote reo confesso dopo le 20 coltellate ha tentato di bruciarla. L'addio al nubilato si trasforma in tragedia, morta in un incidente stradale a Mykonos, una 37enne toscana, sabato avrebbe dovuto sposarsi. L'intelligenza artificiale inciampa sulla matematica. In una prova ad alta complessità, gli esseri umani superano ChatGPT e gli altri modelli che non vanno oltre il 60% delle risposte corrette. Estate nel segno di Anna, il 10 luglio arriva il nuovo album preceduto dal singolo White Girl Wasted. Annunciate anche le prime date del tour. Mondiali di calcio, scendono in campo le finaliste dell'ultima edizione alle 21 Francia-Senegal e alle 3 ora italiana Argentina-Algeria. Buonasera da Nicole Ramadori. In apertura il G7 di Evian in Francia, giornata di vertice dedicata all'Ucraina con la presenza di Zelensky e all'accordo Stati Uniti-Iran che sarà firmato venerdì in Svizzera, l'inviato.
2: I capi di Stato e di Governo dei 7 paesi più industrializzati sono riuniti per la foto di famiglia con i leader dei paesi emergenti, tra questi l'indiano Modi e il brasiliano Lula, quando arriva dalla Svizzera la conferma che l'intesa sulla pace tra Stati Uniti e Iran verrà firmata a Lucerna nella giornata di venerdì. Donald Trump assicura che l'accordo sarà positivo per tutti e non ci saranno pedaggi per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Altro punto importante per l'inquilino della Casa Bianca, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare ed è ormai alle spalle la fase peggiore del negoziato. Altro tema affrontato in queste ore a Evian, l'Ucraina. Zelensky viene accolto con un abbraccio da Emmanuel Macron, che riesce a organizzare un trilaterale con il presidente degli Stati Uniti. Trump si mostra deciso ad aumentare la pressione sul Cremlino per convincere Putin ad aprire un vero negoziato, mentre un comunicato congiunto del G7 apre alla possibilità di aumentare le sanzioni sul petrolio e il gas russo per costringere Putin a fermare la guerra. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
1: Al G7 bilaterali e confronti su Medio Oriente e Ucraina anche per Giorgia Meloni, che torna sulle battute scambiate con Donald Trump. In diretta la nostra inviata Federica Ionta.
3: Siamo sempre stati amici. Giorgia Meloni scherza con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa sull'incontro con Donald Trump. Primo faccia a faccia dopo le tensioni degli ultimi mesi. Un utile scambio a margine dei lavori, così dallo staff della Premier descrivono il breve colloquio avvenuto durante la cena di benvenuto. Occasione, si ribadisce, per sottolineare la visione italiana sulla necessaria unità dell'Occidente di fronte alle sfide in corso, a cominciare dall'Ucraina. Mosca non può pretendere nei negoziati concessioni territoriali che non ha ottenuto militarmente, la riflessione della Premier. Fondamentale diventa allora la fermezza del G7 di fronte alla Russia. Generatori elettrici e mezzi di difesa aerea, il contributo che l'Italia è pronta a fornire. L'obiettivo resta quello di arrivare a un confronto diretto fra Zelensky e Putin e in Medio Oriente, favorire soluzioni diplomatiche giuste e durature anche a Gaza e in Libano, sulla scia positiva degli accordi fra Stati Uniti e Iran. Bilaterale a margine con Mark Carney, la Premier ringrazia l'omologo canadese che riserva all'Italia l'accesso prioritario alle riserve di minerali critici, e con il presidente emiratino Al-Nayan, con cui si discute chiaramente di Hormuz. Da Evian con Massimiliano Savino, linea allo studio.
1: Grazie Ionta. In Ucraina un altro attacco russo a Nikopol con un drone, morti una donna di 87 anni, suo figlio di 51 e un'altra persona. Zelensky rivendica l'attacco a una raffineria russa colpita a una distanza di 500 chilometri e intanto Regno Unito e Germania hanno convocato per giovedì una nuova riunione per la difesa dell'Ucraina a Bruxelles. In Gran Bretagna ancora un incidente nella Manica dove una nave militare russa ha sparato colpi di avvertimento contro uno yacht britannico. La corrispondente.
0: Alta tensione nel canale della Manica, a poche miglia dalle coste inglesi. Il Ministero della Difesa britannico ha avviato un'indagine urgente dopo la notizia della fregata militare russa Admiral Grigorovich che avrebbe sparato alcuni colpi di avvertimento contro uno yacht civile britannico. Il fatto è accaduto questa mattina a circa 20 miglia a sud dell'isola di Wight. I proiettili sarebbero esplosi in mare ad appena 500 metri dall'imbarcazione privata. Fortunatamente non si registrano feriti o danni materiali. Lo yacht ha potuto proseguire la navigazione scortato da un'unità della Royal Navy, un episodio che gli esperti definiscono raro in tempo di pace che surriscalda un clima già rovente. Solo 48 ore fa i comando britannici avevano abbordato e sequestrato in quelle stesse acque la Smirtos, petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, accusata di aggirare le sanzioni internazionali. Mosca risponde mostrando i muscoli alle porte del Regno Unito in un braccio di ferro che si sposta dai tavoli della diplomazia alle rotte del mare. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Il Libano resta uno dei nodi più complessi da risolvere per l'intesa Stati Uniti-Iran. La posizione di Israele non cambia, lo ribadisce il premier Netanyahu, la corrispondente da Gerusalemme.
4: Il sud del Libano resta terreno sensibile. In due attacchi nella zona di Damatia sono state uccise 4 persone. Attacchi, da quanto si è capito, contro esponenti di Hezbollah. Poi, con un raid mirato, dopo il lancio di alcuni razzi verso le forze israeliane, l'aviazione ha colpito e distrutto un lanciatore. L'esercito israeliano fa sapere che ogni suo intervento è per neutralizzare delle minacce. Ma all'indomani della firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, proprio Teheran chiede un vero cessate il fuoco in terra libanese e quanto accade fa capire quanto sia fragile il tutto. La richiesta pressante dell'Iran di un ritiro israeliano dal Libano va contro la posizione nettamente contraria dei vertici israeliani, a cominciare dal premier Netanyahu, che è tornato a ribadirlo anche ieri. Se poche ore dopo dalla firma dell'accordo un funzionario americano aveva detto che questo non avrebbe previsto il ritiro dal Libano, ora l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti parla invece di inclusione nel memorandum. I contenuti non sono stati ancora svelati, ma proprio il nodo Libano è uno dei più delicati. Netanyahu, già accusato dall'opposizione di aver fallito sull'Iran con una strategia di guerra che si è dimostrata perdente per Israele, non intende ricedere sul fronte libanese e questo sta creando non poche tensioni con l'alleato americano. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: E ora andiamo negli Stati Uniti, dove sarebbe stato ideato un attacco con droni alla Casa Bianca durante i festeggiamenti per il compleanno di Trump. La corrispondente.
5: Le forze dell'ordine hanno sventato un presunto piano per colpire l'evento di arti marziali miste che si è tenuto alla Casa Bianca domenica scorsa in occasione dell'80° compleanno di Donald Trump. Lo ha reso noto il direttore dell'FBI, Kash Patel. Secondo indiscrezioni, 5 persone sono state arrestate. Il piano prevedeva l'impiego di droni esplosivi contro edifici nelle vicinanze della Casa Bianca e durante l'evento, con l'obiettivo di provocare il panico spingendo la folla in fuga verso una squadra di cecchini precedentemente posizionata nell'area, e avrebbe incluso una seconda ondata incaricata di assaltare i cancelli della Casa Bianca. Da Evian, il presidente Trump ha detto: non ne sapevo nulla. L'attacco a cui ho assistito è stato quello dei lottatori, ha aggiunto con un sorriso. Ma secondo il vicepresidente J.D. Vance, lo sventato attentato è un ulteriore segnale del clima politico americano. Questo è quello che succede quando si alza il tono della retorica, al punto che dissentire da qualcuno diventa motivo di violenza, ha detto Vance. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Soddisfazione unanime della politica sull'intesa tra Stati Uniti ed Iran. Restano le divergenze sugli altri temi, a cominciare da quello economico, e intanto il centro-sinistra apre il cantiere del Campo Largo.
6: Ora si può uscire dalla crisi energetica e liberare risorse economiche, affermano gli alleati di maggioranza, con l'obiettivo, ribadiscono Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, di sostenere l'economia e ridurre la pressione fiscale. Antonio Tajani.
7: Con l'accordo, che mi auguro possa trasformarsi in una vera pace, attraverso Hormuz potremo esportare di più a costi minori.
6: Alla Camera intanto arriva il via libera definitivo al decreto rimpatri volontari, dopo un acceso scambio di battute in aula tra il sottosegretario leghista Molteni e Vannacciani. Governo alza la voce, ma poi come si piega Vannacci, denunciano i Dem. Per i 5 Stelle sui rimpatri il governo ha fallito, ma la novità che arriva dall'opposizione viene rilanciata con un selfie a 4 sui social e l'appuntamento che Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli si danno per l'8 e il 15 luglio con l'obiettivo di rilanciare il campo largo. Quanto ai temi economici, gli italiani rinunciano a curarsi e la maggioranza pensa alle poltrone, denuncia dal PD Marco Furfaro.
8: Nel giorno in cui la Caritas ci dice che la povertà cresce e mai così tante famiglie italiane hanno chiesto aiuto, il governo continua a occuparsi di legge elettorale.
6: Alessandro Allegra, GR1.
1: Rai Radio 1, sono le 19:10. La cronaca: è stato recuperato il corpo della professoressa Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Astino di Livenza in provincia di Venezia dal nipote 17enne reo confesso. Dopo 20 coltellate il ragazzo ha tentato di darle fuoco.
9: Dentro un sacco, trascinato per 7 chilometri dalla corrente, è stato ritrovato così il corpo della professoressa di italiano, il cui nipote ha confessato l'assassinio. Giovedì sera la donna ha avuto un litigio con il 17enne per questioni patrimoniali inerenti alle loro abitazioni e al terreno che le circonda. Chiara Guerra, dopo il ritiro dei genitori in una casa di riposo, era andata a vivere nel loro appartamento in campagna, a poca distanza dalla casa dove risiede il fratello con la sua famiglia, quindi anche con il figlio 17enne. La lite è esplosa nella legnaia e lì il ragazzo ha coltellato la donna. Poi il trasporto del corpo su una carriola ricoperto da un telo attraverso il paese di San Stino di Livenza. Sembra che un uomo, vedendo il ragazzo in difficoltà, gli abbia anche chiesto se avesse bisogno di aiuto. Questa mattina, dopo 3 giorni di ricerche dei sommozzatori, il ritrovamento del cadavere. Quanto all'arma del delitto non è stata ancora individuata. Potrebbe essere stata gettata nelle stesse acque dal giovane insieme al cellulare della donna. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Incidente mortale a Mykonos in Grecia, vittima una donna italiana in vacanza per festeggiare il suo addio al nubilato.
10: Avrebbe dovuto sposarsi sabato in Valdichiana e invece Sara Ceccantini, 39 anni, nella notte tra domenica e lunedì è rimasta vittima di un incidente stradale la cui dinamica è ancora tutta da chiarire. Secondo le prime informazioni che filtrano dalle autorità greche, l'impatto avrebbe coinvolto 2 auto. Sara Ceccantini avrebbe riportato gravissime lesioni dall'impatto e sarebbe stata trasportata in un primo momento nell'ospedale dell'isola, in attesa di essere trasferita in una più grande e attrezzata struttura ospedaliera ad Atene, un'attesa che le sarebbe stata fatale. Nell'impatto sarebbe rimasta ferita anche un'altra amica, ora ricoverata in condizioni critiche. Madre di una bimba piccola, professionista stimata e apprezzata, la descrivono. Da anni lavorava nello stabilimento Prada di Valvigna, ora chiuso per lutto. Viveva a San Giovanni Valdarno insieme al compagno. Le autorità locali starebbero indagando per omicidio stradale. Marina Borrometi, GR1.
1: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati nell'inchiesta sulla gestione urbanistica a Milano, soddisfazione del Comitato Famiglie Sospese.
11: È la prima sentenza dei tanti filoni sull'urbanistica milanese, riguarda Torre Milano in via Stresa, grattacielo alto oltre 87 metri, realizzato usando una semplice scia, un'autocertificazione, una nuova costruzione spacciata per ristrutturazione secondo la procura, che l'aveva definita uno sfregio alla città. I costruttori però avrebbero agito in buona fede seguendo, si legge nella nota esplicativa del tribunale, una prassi consolidata. Tra gli 8 imputati assolti, i costruttori Stefano e Carlo Rusconi e i 2 ex dirigenti comunali Giovanni Oggioni e Franco Zinna. Tra i primi commenti, quello del sindaco Giuseppe Sala.
12: La cosa che proprio molto mi ha amareggiato è stata la violenza verbale usata dai PM.
11: Una vicenda giudiziaria che non avrebbe mai dovuto investire la vita di cittadini onesti, il commento dell'associazione Famiglie Sospese che riunisce i proprietari degli appartamenti. Gli inquirenti aspetteranno ora le motivazioni per valutare un eventuale ricorso in appello. Rossana Caviglioli, GR1.
1: Inchiesta della Procura di Roma sul terrorismo anarchico, 7 persone arrestate dalla polizia, in 2 sono sospettate in particolare dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze che provocò gravi danni all'infrastruttura, effettuate 18 perquisizioni. A Milano c'è un primo indagato nel caso delle chat con commenti sessisti e immagini di donne riprese dalle videocamere di sorveglianza dei tram dell'azienda comunale dei trasporti, l'ATM. Il reato contestato dalla procura è accesso abusivo al sistema informatico. Sono state effettuate perquisizioni nei confronti di diversi dipendenti della società. Dipendenze, una realtà da non ignorare. In Senato un incontro promosso dall'Associazione Giornaliste Italiane tra istituzioni e professionisti del settore sul ruolo della comunicazione e della prevenzione.
13: Accendere i riflettori sul ruolo cruciale dei media nel contrasto e nella prevenzione delle dipendenze. È questo l'obiettivo dichiarato di un confronto multidisciplinare promosso dall'Associazione Giornaliste Italiane, senza tralasciare le nuove forme digitali, ma tornando per un attimo ad occuparsi più da vicino di quelle che derivano dall'uso di droghe. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
14: Poco meno di 40 su 100 adolescenti dichiara di aver assunto sostanza stupefacente almeno una volta nella propria vita. Sono le cifre di una pandemia. Cogliamo nei media la trattazione di questo dato come di un dato pandemico? Ci sono tanti esempi in positivo che vanno semplicemente raccontati. Non va fatta la lezione, vanno portati dei testimoni.
13: Un tema che comunque resta di salute pubblica. Sara Viola, psichiatra e psicoterapeuta.
15: È vero che noi dobbiamo dare ai nostri figli il senso del limite, ma bisogna che ricomincino a far girare affettività e che smettano di avere paura della relazione con l'altro, perché questa è la loro condanna a morte.
13: Mauro Zanda, GR1.
1: In matematica gli umani vincono sull'intelligenza artificiale, lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Nature.
16: È il test matematico più rigoroso e difficile a cui finora l'intelligenza artificiale è stata sottoposta, con quesiti mai pubblicati in precedenza né presenti nella letteratura scientifica o su internet. Ebbene, in questa singolare sfida, gli umani hanno battuto ben 4 modelli di AI generativa posti sotto esame, tra cui Gemini e ChatGPT. Nel migliore dei casi, l'intelligenza artificiale ha risolto 6 problemi dei 10 proposti. Qualche volta è mancata l'intuizione cruciale per arrivare alla soluzione, altre volte non sono stati considerati tutti i dettagli. Roberto Natalini, matematico e direttore dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR.
17: Non sorprende che questi modelli attingono a soluzioni precedenti, a cose simili, hanno un'enorme capacità di vedere tutti gli articoli possibili, ma non hanno ancora una grande creatività.
16: Il ragionamento matematico per ora resta appannaggio dell'uomo?
17: Noi abbiamo una visione complessiva, abbiamo una visione di dove vogliamo andare. Queste macchine invece procedono un po' battendo a tappeto tutto il territorio. Forse questa è la differenza.
16: Daniele Morgera, GR1.
1: Il Papa interviene sulla crisi climatica con un videomessaggio all'Austrian World Summit. Per Leone XIV bisogna tutelare la pari dignità di tutti gli esseri umani di fronte agli squilibri del clima che danneggiano chi è più vulnerabile. La pace, ha detto il pontefice, è minacciata dalla mancanza di rispetto per il creato e dal saccheggio delle risorse naturali. Meteo instabile sul nostro paese, con temperature in aumento nella giornata di domani. Ascoltiamo le previsioni del luogotenente Michele Parisi dell'Aeronautica Militare.
18: Giornata di domani inizia con cieli prevalentemente sereni, ma che vedrà, specialmente nelle ore più calde, un aumento della nuvolosità che insisterà sulla fascia appenninica, dove ci saranno rovesci e isolati temporali, specie sul basso Lazio e su zone interne tra Campania e Basilicata. Temperature per ulteriore incremento al centro-nord, e potremmo raggiungere temperature anche di 34 gradi come Milano, Parma, Foggia e Roma.
1: Ora la musica. Gli Iron Maiden si preparano per il concerto di domani a Milano, unica attesissima data italiana del Run for Your Lives Tour.
19: Prima band metal sul palco dello stadio di San Siro, per il pubblico italiano sarà una data memorabile. Gli Iron Maiden suoneranno una scaletta che ripercorrerà i grandi classici, passando per cavalli di battaglia come Fear of the Dark o The Trooper. 50 anni di carriera, tanti traguardi raggiunti, compreso l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. Steve Harris, bassista dei Maiden.
20: So, looking very much forward to the San Siro.
19: Beh sì, c'è una grande attesa per San Siro. Ci sono andato tanti anni fa e ho visto una partita lì, giocava la Lazio, e che posto fantastico in cui giocare per me che sono un appassionato di calcio.
20: For me as a football fan.
19: È una cosa davvero emozionante. Da quello che mi hanno detto sarà una delle ultime volte in cui qualcuno suonerà a San Siro, quindi ancora meglio. So se sia meglio, ma sarà fantastico per noi, quindi sì, non vedo l'ora. È un posto molto speciale, un posto molto speciale per i fan italiani.
20: Very special place for Italian fans, of course.
19: Suonare a San Siro è sicuramente una delle cose nella lista dei desideri, quindi è un altro spuntato. Eccoci qui.
20: Here we go.
19: Marcella Sullo, GR1.
1: Arriverà il 10 luglio Million Dollar Baby, il nuovo album di Anna, venerdì in uscita il singolo White Girl Wasted.
2: Mi sono persa dentro questa festa, ti sono venuta a cercare dopo il terzo mescal.
1: Quella che stiamo ascoltando è Désolé, la hit estiva del 2025 che l'ha resa nota al grande pubblico. Per Anna diverse date in programma nei mesi estivi: il 7 agosto sarà a Palermo, il 23 agosto a Monfalcone, il 28 agosto a Catania e il 13 settembre a Bari. Puoi fare loco, ma io sono più. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia e Gianluca Liberati. Ora c'è la pagina sportiva. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
21: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: GR1 Sport.
23: Buonasera da Massimiliano Graziani. Ai mondiali di calcio, fra stasera e domani, nelle prime ore del mattino, scendono in campo Francia e Argentina, finaliste dell'ultima edizione. Partiamo proprio dall'Albiceleste, campione del mondo in carica, che alle 3, ora italiana, affronta l'Algeria. Indovinate dove? Nei mitici territori del Kansas City.
24: Polizia del Kansas City.
25: Nando Mericoni, l'americano a Roma, e Lionel Scaloni, l'argentino in America, hanno in comune due cose, l'ultima sillaba e Kansas City. Alle 3 della notte italiana il CT campione del mondo esordirà lì con la sua albiceleste contro l'Algeria guidata dall'ex tecnico della Lazio Petkovic. L'Argentina alla ricerca di un bis consecutivo finora riuscito soltanto all'Italia, edizioni 1934 e 38 e Brasile 58 e 62.
26: Tranquillità, perché abbiamo l'esperienza dell'ultimo mondiale che non è fondamentale il primo partito.
25: Tranquillità è la parola chiave in questo momento, assicura Scaloni. L'ultimo mondiale poi vinto in Qatar dopo la clamorosa sconfitta all'esordio con l'Arabia Saudita ha dimostrato, dice, che la prima partita conta fino a un certo punto. Degli italiani ha convocato i soli Lautaro e Nico Paz, ma il centro della scena se lo prenderà per l'ennesima volta un altro Lionel, quel Messi che già detiene il record assoluto delle presenze mondiali, 26. La pulce stavolta è davvero all'ultima danza mondiale. Vedremo quanto durerà il ballo. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
23: Ad aprire il ballo delle finaliste sarà però la Francia, vice campione, alle 21 con il Senegal dei francesi.
27: L'ultima tentazione di Didier Deschamps, mettere in campo tutto il talento a disposizione, ed è veramente tanto, specialmente nel reparto offensivo. Stiamo parlando ovviamente di Dembélé, ovviamente di Olise, così come di Doué e ovviamente di Capitan Mbappé. Stasera la partita contro il Senegal, che evoca brutti ricordi in una delle formazioni considerate favorite per questa edizione del Mondiale. Nel Senegal giocatori che noi conosciamo e conosciamo bene: Sadio Mané ha vinto tutto con il Liverpool, Koulibaly ha giocato in un Napoli bellissimo da vedere, seppur non vincente quello di Sarri, ma anche quello di Spalletti. Insomma, sarà una partita interessante. Bene, 10 giocatori del Senegal sono nati in Francia e hanno bisogno evidentemente di dimostrare quanto sono forti. Certo, la Francia, come detto, la favorita di questo mondiale, stasera dovrà dar prova di tutta questa forza, di tutto questo talento. Francesco Repice, GR1.
23: Il portoghese Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. È arrivato il comunicato ufficiale del club rossonero e rimaniamo in terra meneghina, in questo caso sul parquet del basket, perché Milano è ad un passo dallo scudetto. Olimpia Milano in vantaggio 2-0 su Venezia nella serie di finale dei playoff, vincendo stasera in casa dei Lagunari in gara 3 al Tagliercio. Sarebbe campione d'Italia per la 32esima volta. Infine il tennis: Serena e Venus Williams, 44 e 45 anni, saranno in campo in doppio a Wimbledon con una wild card. Per Serena, 7 volte vincitrice sull'erba londinese con 23 slam complessivi, è un ritorno in grande stile a 4 anni dal ritiro. Buona serata e buon proseguimento di ascolto.
28: Radio 1, un mondo da sentire.
29: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
0: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
0: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare. Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Che apa, che apa, che fa, dai chi la soluzione ha.
0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
9: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
22: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
29: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
30: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
31: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
30: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
31: Grazie, mi sento già più carico.
30: Info su toyota.it.
32: Onda Verde, viaggiare informati.
33: Bentrovati i principali aggiornamenti, partiamo dalla 4, un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, poi nella 1 ci sono code, un veicolo in fiamme tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. In A26 è da poco avvenuto un incidente tra Romagnano 6 e allacciamento A4 Torino Trieste verso Genova Voltri. Ci spostiamo e andiamo sulla Firenze Pisa Livorno, anche qui un incidente da segnalare, siamo tra Navacchio Visignano e Pisa Nord-Est verso Pisa. In A1 un incidente crea delle code tra Altopascio e Capanno verso Pisa. Poi ci spostiamo verso la capitale e qui sulla tangenziale est traffico rallentato, il ripristino di un incidente. Siamo tra uscita via Salaria Villada e uscita a Corso di Francia in direzione di Roma Centro. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
32: In collaborazione con il CIS.
34: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
35: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
36: Si costruiscono i 13 giorni di fuga. Il premier mette a punto in queste ore.
37: The president did what he always would.
38: The Afghan government says they're not surprised.
39: Zapping.
1: Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 16 giugno 2026. Anche oggi una puntata un po' più breve del solito per impegni calcistici legati al mondiale. Infatti lasceremo poi la linea verso le 20 a tutto il mondiale minuto per minuto. Due ospiti oggi, ve li presento rapidamente. Sono Francesco Sassi, insegna geopolitica dell'energia all'Università di Oslo e anche consulente del Parlamento italiano e del Ministero degli Esteri in materia di sicurezza energetica. Poi sarà con noi il professor Caselli, professor Stefano Caselli, che è il dean della SDA Bocconi School of Management, la quale ha anche aperto recentemente un hub strategico chiamato SHIELD, un centro della Bocconi proprio dedicato alle interconnessioni tra difesa, sicurezza ed economia. Con lui parleremo ovviamente di molte cose legate alle necessità di un upgrade di sicurezza e di difesa per l'Italia, ma anche per l'Europa, e anche su quella strana divisione che si è vista e di cui si è discusso tra sicurezza, difesa da una parte ed energia dall'altro, e che ha visto il governo impegnato per ottenere dei vantaggi in termini libertà di spesa anche sull'energia oltre che sulla difesa. È sembrato un po' una specie di scontro tra due esigenze che invece possono avere punti di contatto. Ne parleremo col professor Stefano Caselli. Questa è la nostra scaletta di oggi. Tra poco saluteremo il professor Sassi. Prima i titoli del TG3.
2: G7, Trump con Macron, vede Zelensky, la guerra deve finire, Mosca deve fare un accordo, pronti a ripristinare sanzioni sul petrolio, Iran, venerdì la firma della tregua a Lucerna. Al pranzo del G7 Meloni fa pace con Trump, siamo sempre stati amici, il presidente ironizza, mi avevi abbandonato, la premier bene intesa nel Golfo, Italia pronta a missione navale. Caritas allarme povertà, mai assistite tante famiglie, triplicati gli anziani, opposizioni, il governo si occupi di crisi, non di leggi elettorali, i leader a luglio incontri per il programma. Celle fatiscenti, condizioni inaccettabili, dopo i ricorsi dei detenuti il Tribunale di Firenze sequestra 7 sezioni del carcere di Sollicciano, in 200 saranno trasferiti. Ritrovato il corpo di Chiara Guerra, la professoressa uccisa dal nipote 17enne, era vicino ad una chiusa nel Veneziano, il giovane aveva confessato, l'ho gettata nel fiume. Il Senegal sfida ancora la Francia, 24 anni dopo la storica partita in cui al debutto batté gli ex colonizzatori, favola Capoverde, ferma la Spagna, isole in festa.
1: 19:32 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto al professor Francesco Sassi. Buonasera professore e bentornato a Zapping.
10: Buonasera ai radioascoltatori.
1: Allora, cerchiamo di capire se nelle scorse ore, in questa giornata che è passata dall'annuncio formale di un accordo tra Iran e Stati Uniti, qualcosa si è chiarito, perché fino a ieri erano più i dubbi che le certezze. Iran e Stati Uniti sostanzialmente, a quanto sembrava, si erano messi d'accordo sulla necessità di mettersi d'accordo su una serie di questioni ancora aperte e per le quali si davano 60 giorni per precisarle. Ecco, oltre a questo, abbiamo qualche altra, diciamo, acquisizione che possiamo dare per certa sul fronte dei negoziati?
10: Poco si sa, e probabilmente in questo poco che si sa l'unica vera certezza è che il tempo che separa oggi dai negoziati, dalla firma del memorandum a venerdì, vi sono ancora delle parti, delle clausole che possono essere negoziate o comunque prese dai singoli attori e magari portate anche all'interno dei propri schieramenti. Gli Stati Uniti negoziando insieme a Israele un proseguimento delle prossime settimane, un percorso che dovrebbe avviare verso una pace duratura, non si sa bene come, con l'Iran, e dall'altra parte l'esigenza di Teheran di rinsaldare il proprio fronte, perché è chiaro che l'Iran non ha soltanto in mente la cessazione delle ostilità con gli Stati Uniti, ma anche interessi strategici in tutta l'area del Medio Oriente, in particolare nello scenario libanese, che diventa davvero strategico per capire se questo memorandum potrebbe portare a una riappacificazione tra le parti duratura, perché nell'instabilità del Libano si rischia invece un riaccendersi e riacquirsi dell'intera crisi.
1: Andiamo con ordine, poi di Libano e Israele parleremo. La prima cosa che volevo chiederle invece è questa: il primo effetto della firma che si terrà in Svizzera il prossimo 19 di giugno dovrebbe essere quello della riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi. Poi l'America dice che sarà per sempre senza pedaggi, gli iraniani fanno capire che sarà senza pedaggi fino alla fine di quei 60 giorni e comunque quindi la cosa dovrà essere ridiscussa. Ma intanto per i prossimi due mesi lo stretto di Hormuz dovrebbe lasciar passare tutte le navi che si sono accumulate in quel braccio di mare in questi ultimi 100 giorni. Come avverrà questa liberazione e quanto tempo ci vorrà per vedere gli effetti sui costi dell'energia?
10: Vedremo ben poco, soprattutto nelle prossime settimane, perché sono centinaia le navi intrappolate all'interno dello stretto di Hormuz, ma ben poche sono state in grado di agire con i terminal petroliferi e gassiferi dei vari paesi che sono stati coinvolti dalla crisi in maniera lineare. Quello che si rischia è un collo di bottiglia geografico e geopolitico che diventa difficile da maneggiare proprio per il grandissimo numero di navigli che sono da ambo le parti dello stretto e infatti quello a cui assistiamo non è un crollo vero e proprio dei prezzi. Il Brent rimane sugli $80 al barile, abbiamo perso circa il 10% del prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, ma sono prezzi storicamente sempre molto alti e prima di vedere fisicamente petrolio e gas naturale, i volumi di petrolio e gas naturale riaffluire dal Golfo verso il resto del mondo passeranno molte settimane in cui Iran e Stati Uniti dovranno continuare a negoziare per far passare questo framework dall'essere soltanto un accordo di breve durata a una pace duratura. Ed è chiaro che in questi 60 giorni molto sarà gestito anche attraverso i rapporti di potere che l'Iran può esercitare grazie proprio allo stretto di Hormuz e i rapporti molto tesi dall'altra parte che esistono tra l'Iran e i paesi del Golfo.
1: Questo è interessante perché quindi sondaggi o non sondaggi, pedaggi o non pedaggi, anche la riapertura dello stretto sarà un'occasione per l'Iran di manifestare il suo controllo, non fosse altro che per gestire la logistica e anche per cominciare, credo, le operazioni di sminamento e quindi poi dire ai vari navigli quando, dove, se possono passare. Quindi sì, lo stretto di Hormuz sarà riaperto, ma ancora nei fatti con un forte controllo iraniano, o mi sbaglio?
10: Certo, sì, non soltanto perché il sistema di pedaggi che ancora diciamo non è ben chiaro, ma teoricamente avrebbe consentito a decine di navi che in queste settimane sono passate attraverso lo stretto di Hormuz o grazie a un accordo tra l'Iran, gli Stati Uniti invece dicono grazie a un coordinamento delle forze militari americane che hanno scortato nella notte convogli di metaniere e di petroliere dall'altra parte dello stretto di Hormuz. Il punto è che noi non lo sappiamo, sicuramente non sappiamo di chi sia la responsabilità di questo coordinamento, sicuramente sappiamo che alcuni volumi di petrolio e gas naturale sono passati dallo stretto di Hormuz, ma nell'incertezza di quello che sarà il quadro venturo e futuro, dall'altra parte vi sono gli assicuratori e i proprietari degli stessi navigli che nell'incertezza e nella possibilità che lo stretto potrà essere richiuso per intervento dell'Iran, perché le negoziazioni con gli Stati Uniti non stanno procedendo nel senso soltanto questa minaccia fa sì che gli stessi armatori dei navigli non vogliano oltrepassare proprio lo stretto di Hormuz, rientrare nel Golfo Persico per rischiare
1: di essere bloccati di nuovo.
10: Certo, per chissà quanto tempo. Ovviamente si parla di miliardi persi dagli armatori in tutto questo periodo, perché con gli equipaggi e i navigli fermi non si sono potuti fare business a buonissimi prezzi su altri mercati. Ed è questo un cambiamento inevitabilmente strutturale. Lo Stretto di Hormuz e il Golfo Persico non saranno mai più gli stessi che erano prima della guerra. E
1: l'Iran ha imparato a chiuderlo e gli altri paesi hanno imparato che lo può chiudere.
10: Quindi certo, questo... e non soltanto ha imparato a chiuderlo, ma ha imparato anche a utilizzare le infrastrutture energetiche come una nuova leva, non soltanto nei confronti degli stessi paesi del Golfo che hanno dovuto vedere bombardate alcune pipeline, alcuni terminal per l'esportazione di petrolio e gas naturale, ma anche, e questo sta emergendo piano piano nel tempo, alcuni accordi che sono emersi direttamente tra l'Iran e ad esempio il Qatar, lo ha riportato il Washington Post alcuni giorni fa, per cui un accordo tra Doha e Teheran ha fatto sì che non ci fossero altri bombardamenti all'impianto di gasificazione, liquefazione del gas naturale.
1: Il Qatar ha fatto sapere una cosa interessante, lo riporta Bloomberg, dove si dice che il Qatar ha fatto sapere di essere in grado di riaprire almeno il 50% della sua produzione di gas naturale liquefatto e in 4 settimane dopo che lo Stretto di Hormuz sarà riaperto, e l'80% in 2 mesi. La cosa mi ha un po' sorpreso, che io ricordo quando venne colpita la raffineria Catarina, si disse ci vorranno 3-5 anni per rimetterla in funzione, invece adesso dicono insomma poche settimane per il 50% di efficienza e 2 mesi per l'80%.
10: No, in realtà non si stanno contraddicendo i catarini, perché infatti dicono che tra 2 mesi potranno esportare l'80% della capacità dell'impianto e non il 100%. Questo perché il 20% della capacità dell'impianto è stato bombardato e messo fuori gioco dai 3-5 anni proprio dai bombardamenti dell'Iran. In questo 20% vi erano proprio gran parte dei volumi che dal Qatar arrivavano anche verso l'Italia, quindi questi saranno fuori gioco a prescindere per 3-5 anni. Questo non lo sappiamo di preciso, perché ovviamente occorrerà molto tempo anche per capire la qualità dei danni che sono stati ricevuti da questi treni, ma il punto è che l'80% del volume del Qatar, che potrà magari tra 2 mesi essere di nuovo rimesso nei mercati di questo gas naturale liquefatto, è sempre e rimarrà sempre sotto la costante minaccia di un nuovo missile balistico che arriva dall'Iran. E come si è dimostrato, nessun sistema di difesa americano è stato in grado di prevenire che l'Iran attaccasse questo impianto. Quindi potrà soltanto funzionare la diplomazia bilaterale tra Qatar e Iran, e in questo caso però i rapporti di forza cambiano molto nel Golfo, perché davanti a questa minaccia il Qatar non potrà fare altro che cercare un accomodamento con l'Iran. Non soltanto il Qatar, ma questo modello potrebbe essere applicato ad altri paesi del Golfo, e qui davvero vi è la minaccia di un cambiamento dell'architettura della sicurezza e della difesa nel Golfo, che potrebbe influire molto sugli equilibri futuri, ma anche sulla capacità di proiezione di potere dell'Iran, perché certo, in questo momento Teheran si trova davanti a un nuovo network e capacità di influenza, non soltanto sui rapporti regionali, ma anche con gli Stati Uniti.
1: Ecco, e questo, tutto questo diciamo panorama, questo scenario che lei ha appena illustrato, mi pare che Israele lo abbia perfettamente presente, e da qui derivano le resistenze, anche un po', come dire, l'irritazione, per usare un eufemismo, dovuta al fatto che l'accordo tra Iran e gli Stati Uniti non l'abbia riguardato. Anzi, oggi leggevo addirittura che Israele ha chiesto di vedere il documento che verrà firmato, gli americani non lo hanno concesso, e quindi Israele in questo momento è come tagliata fuori da una guerra che aveva iniziato in perfetta coincidenza di intenti il 28 febbraio assieme agli americani, e oggi si ritrova sola.
10: Verissimo, e questo tra l'altro appare che al momento neppure il Qatar e neppure il Pakistan, che sono stati 2 paesi che hanno portato diciamo la diplomazia ad avere questo risultato, a credere nella diplomazia tra Iran e Stati Uniti, hanno potuto vedere i contenuti dell'accordo, che il vicepresidente Vance, il vicepresidente americano, ha detto un accordo scritto in 1.5 pagine. Quindi davvero siamo davanti a qualcosa di senza precedenti dal punto di vista di vista della diplomazia internazionale. Ritornando a Israele, questo accordo è un incubo per il governo Netanyahu, perché di fatto dà la possibilità all'Iran di trovare un accomodamento con gli Stati Uniti, un accomodamento che potrebbe scongelare molti dei miliardi che sono stati presi, confiscati in Europa, negli Stati Uniti, che appartengono al regime iraniano e attraverso i quali Teheran potrà trovare nuove capacità non soltanto economiche ma anche diplomatiche e accomodamenti vari.
1: Non solo, si parla anche di un fondo per la ricostruzione di 300 certo. miliardi, che non si capisce bene se ci sarà o non ci sarà, ma Vance dice di sì, per esempio Trump dice di no, quindi siamo in questa situazione un po' pazzesca.
10: Certo, questo però non ci deve sorprendere, insomma, con questa amministrazione americana l'ambiguità è diventata strategia. E poi dall'altra parte però dobbiamo pensare che se ricordiamo bene, dovremmo farlo, all'inizio del conflitto l'Iran diceva che il sistema di pedaggi attraverso lo stretto di Hormuz doveva servire per ripagare Teheran dei costi e dei danni subiti dalla guerra. Se Hormuz deve essere di nuovo aperto, questi denari devono arrivare da qualche parte. E il fatto soltanto che questo dettaglio, questa clausola, venga discussa dagli Stati Uniti, vuol dire che l'Iran ha trovato davvero un punto debole e un punto di potere, di leva nelle negoziazioni con gli Stati Uniti. Ed è proprio lo stretto di Hormuz, perché questa minaccia di poterlo richiudere è anche per la presidenza degli Stati Uniti, che dice di aver costruito questa superpotenza energetica isolata dal resto del mondo, la chiusura dello stretto di Hormuz e la minaccia di bombardamenti a tutti i produttori del Golfo rappresenta la minaccia più grande per la stabilità dell'amministrazione Trump e anche per la proiezione di potere degli Stati Uniti nella regione.
1: Un'ultima cosa, è vero che Israele è sola, però è anche vero che ha in mano la possibilità di, almeno in teoria, far saltare l'accordo se dovesse decidere di insistere nelle sue operazioni libanesi. Questo immagino che Trump lo sappia, sia abbastanza preoccupato, insomma, e stia facendo ogni sforzo possibile per tenere le redini strette.
10: Sì, è un'interdipendenza militare molto forte quella tra Stati Uniti e Israele. Israele non può sopravvivere senza gli aiuti militari degli americani e la proiezione di potenza americana nel Medio Oriente non può sopravvivere con l'assenza di Israele dalla mappa geografica. E però dall'altra parte ciò che ho appena letto prima di entrare in questa chiamata è che l'Iran sta rassicurando in qualsiasi modo, cerca di rassicurare in qualsiasi modo Hezbollah in Libano, perché Israele si ritiri anche dal sud del paese. Questo ovviamente non potrebbe mai essere accettato da un governo che ritiene la propria per ragioni di sicurezza necessario invadere il sud del paese, creare questa zona appunto di sicurezza espansa oltre i confini nazionali. E qui in questo caso si espone in maniera chiara, lampante, la differenza di obiettivi strategici tra Israele e Stati Uniti, e questo potrebbe portare di nuovo a tensioni regionali e, come diceva all'inizio della chiamata, è il Libano che diventa davvero un teatro cruciale per capire gli esiti funzionali o meno delle prossime settimane, certo, che possano arrivare a un accordo, che possono portare a un accordo, una pace di lunga durata, perché se il Libano crolla, se le tensioni si riaccendono in Libano, davvero è molto
1: tutto
10: difficile,
1: si rimette in gioco
10: questo accordo possa, sì,
1: grazie, certo. Grazie professor Sassi, grazie a Francesco Sassi per essere stato con noi, buona serata,
10: grazie.
1: E buon lavoro. Sono 19:47 minuti e andiamo avanti con la puntata. Il nostro secondo e anche ultimo ospite è il professor Stefano Caselli, che è il dean della SDA Bocconi School of Management a Milano ed è anche il dean di questo nuovo hub chiamato SHIELD, cioè Scudo, che è un centro della Bocconi dedicato proprio alle interconnessioni tra difesa, sicurezza, economia e energia anche. Buonasera professore e benvenuto a Zapping.
3: Buonasera, un grande piacere.
1: Mi pare che si possa dire che in nessun punto del mondo, come nello stretto di Hormuz, le interconnessioni tra difesa, sicurezza, energia si vedono in tutto, diciamo, la loro lampante evidenza.
3: Sì, purtroppo è un punto che sta condizionando tutto il modo di essere del mondo, perché di lì passa ovviamente tutto il trasporto dell'energia, ma ci fa vedere come il tema dell'energia che impatta sulla vita di tutti noi, a partire dalle famiglie e alle imprese, e questo poi incide sulla competitività di un paese, sulla capacità di creare occupazione, non è semplicemente un tema di approvvigionamento, ma anche un tema di protezione e sicurezza, perché questa energia che viene dal Golfo, fino al momento in cui i nostri sistemi funzioneranno prevalentemente attraverso l'uso del petrolio, il costo dell'energia non è semplicemente il costo di acquisto di una materia prima, e quindi viene chiuso lo stretto di Hormuz e il costo sale, ma questo greggio poi deve essere trasportato, per cui è necessario ovviamente un sistema di sicurezza che permetta all'energia di arrivare nel nostro paese. Proprio nel nostro centro di ricerca Shield abbiamo dato questa immagine, una bolletta dell'energia, che è la cosa più semplice in assoluto, in realtà una cartina geografica, perché rappresenta un po' la sintesi dell'acquisto di una materia prima, del trasporto, certo, e della sicurezza. E quindi dobbiamo abituarci a ragionare in questo modo, ovviamente.
1: Ed è molto interessante, perché il paese, l'Italia, ha vissuto in queste ultime settimane un dibattito molto acceso se le famose clausole di salvaguardia che l'Europa aveva concesso in ordine ai maggiori investimenti necessari per la difesa non fosse necessario avere strumenti uguali anche per l'energia, come se fossero due partite diverse. Invece mi pare che il vostro centro studi abbia dimostrato che per molti versi si tratta della stessa partita e delle stesse necessità.
3: Eh sì, la partita è la stessa, no? Ma anche emozionalmente, devo dire, è comprensibile, sono viste come cose alternative, no? Quindi o sussidiamo, ed è giusto riflettere in questi termini, no? I cittadini e le imprese sul tema dell'energia, e quindi bisogna spendere, oppure dobbiamo spendere in difesa, no?
1: Giorgia Meloni diceva non posso spiegare ai cittadini italiani che si può spendere solo per la difesa. Aveva ragione in questo.
3: No, c'è bisogno di tutte e due, non è un derby, certo, perché ovviamente il tema dell'energia, che è vitale, perché è un costo che impatta sulla vita di tutti noi e di tutte le aziende, quindi sull'occupazione. Questo costo viene a dipendere anche dalla capacità di un sistema paese di sapersi proteggere, quindi di avere un sistema di sicurezza, ma anche di avere delle aziende più grandi e più competitive. Infatti, nelle ultime settimane, quando abbiamo assistito alla negoziazione sugli spazi di flessibilità che l'Europa ha deciso di dare all'Italia, legati ai temi della sicurezza e dell'energia, in questi spazi di flessibilità c'è una richiesta molto importante che è passata in parte inosservata perché ci sono tante altre notizie, ma è una richiesta fondamentale. L'Italia non può avere un tessuto così diffuso di microimprese che hanno rappresentato la forza del paese, ma l'Italia deve abituarsi ad avere aziende un po' più grandi, grandi e grandissime, perché sono le aziende più grandi che sono più in grado di diversificare le loro fonti di energia, di avere le spalle più larghe, di essere più competitive e quindi di tirare la volata poi a quelli che noi chiamiamo i distretti e le filiere.
1: Quindi piccolo e bello non è più vero?
3: Ci sono tante sfumature. Piccolo e bello come scelta unica non è più vero. Quello che è bello è avere aziende grandissime, grandi, e avere poi un ottimo vivaio di aziende piccole e molto piccole che sono in grado di creare
1: a crescere,
3: esatto. Una parte è destinata a crescere, una parte a essere molto sana e molto viva, però la punta dell'iceberg deve essere fatta da che cosa? Da aziende molto grandi o grandissime, perché la competizione oggi fra Stati Uniti e Cina si gioca proprio su questo, sulla grandissima dimensione. Allora, come italiani, ma anche come europei, dobbiamo abituarci a ragionare in questi termini, altrimenti rischiamo di rimanere schiacciati e di essere coinvolti nella prossima crisi. Questa si chiama Hormuz, la prossima non la sappiamo,
1: magari
3: ma
1: Taiwan.
3: Sappiamo sicuramente. Esatto, ci sarà una bolletta ulteriore da pagare.
1: Ma la cosa interessante che voi facevate notare anche in un articolo che è uscito recentemente su Repubblica è che quando noi pensiamo alla bolletta pensiamo al costo dell'energia come materia prima. In realtà i costi sono derivano da molti altri fattori, questi sì legati alla sicurezza, no? La sicurezza dei cavi sottomarini,
3: certo,
1: piuttosto che della navigazione, e anche quella è una cosa che si paga e si può imputare alle esigenze di sicurezza.
3: Assolutamente sì, perché la materia prima naviga, passa attraverso quella piattaforma che si chiama Mediterraneo, no? Che è un sistema di connessioni molto complesso, e più è stabile questa piattaforma, più è sicura, meno gravano i costi sulle famiglie e sulle imprese, su quello che è l'approvvigionamento di energia. Se questa piattaforma non è sicura, ha delle falle, pensiamo semplicemente ai premi assicurativi, che diventano molto più alti, perché per proteggersi bisogna avere ovviamente delle polizze assicurative, ma se ci sono falle, ci sono delle discontinuità, ci sono dei problemi molto più grandi, ovviamente il costo della polizza diventa molto più alto, e questo si riflette in che cosa? In un costo dell'energia ancora più elevato. Insisto, l'energia non è semplicemente il costo di un approvvigionamento, è il costo moltiplicato per una rete di trasferimento che deve essere la più sicura possibile.
1: Un'ultima domanda, questa è un po' più politica se vuole. L'Italia, il governo italiano sembra aver deciso di rinunciare a prelevare per intero i prestiti cosiddetti safe che l'Europa ha messo a disposizione dei Paesi membri proprio per fare un upgrade dei loro sistemi di sicurezza e difensivi.

0: parte dalla cyber security, parte dagli approvvigionamenti, no? Quindi dobbiamo anche abituarci al fatto che la sicurezza è una parola molto ampia e la parte più ampia è rappresentata dalla tecnologia. Allora, quello che è chiaro è che noi non possiamo pensare semplicemente di delegare ad altri il tema della sicurezza, come è avvenuto per tantissimi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Adesso dobbiamo ricercare la possibilità di definire un concetto di sicurezza. E questo era già iniziato sotto l'amministrazione Obama tanto tempo fa, quando gli Stati Uniti hanno incominciato a dire: noi non potremmo in eterno garantire la sicurezza all'Europa. Allora sono i paesi europei che devono trovare una loro modalità per fare scala comune, ma va cercata anche al di fuori dell'Europa. E questo è il tema sulle cosiddette medie potenze, che Mark Carney ha citato in modo molto lucido. Il Canada, il Giappone rappresentano, oltre a essere delle grandi democrazie, possono rappresentare delle sponde fondamentali per i paesi europei per creare ovviamente un sistema di sicurezza.
1: La devo interrompere, abbiamo proprio finito la puntata. Io la ringrazio molto, grazie professor Caselli, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro. Finisce qui questa breve puntata di Zapping, ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie ad Alex Messina, il nostro regista, grazie a Max Gambino alla parte tecnica. Io ora vi lascio con tutto il mondiale, minuto per minuto, e vi do appuntamento dopo domani per una nuova puntata di Zapping. Un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
3: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
4: Insegnaci, o Signore, a contar bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Chi sa davvero contare i giorni della propria vita? È difficile perché non sempre sappiamo a che punto siamo della nostra esistenza, quanti altri giorni avremo davanti, o perché magari ci sono giorni che non vogliamo più ricordare perché troppo dolorosi o imbarazzanti. Nella richiesta del salmista c'è il desiderio di venir rassicurati che il tempo non scorre invano e che in esso possiamo vivere sensatamente la nostra realtà di esseri umani, al tempo stesso forti, nella nostra capacità di progettare e costruire, e fragili nel soffio della nostra vita, che è come l'erba che verdeggia la mattina e la sera è già secca. Talvolta a chi crede in Dio viene rimproverato di non accettare la vita per quel che è, ma di nascondere tutti i limiti e le paure dietro alla fede in Dio. Siamo mortali, allora abbiamo bisogno di un Dio eterno. Siamo alla mercé di tante situazioni, allora abbiamo bisogno di un Dio onnipotente. La saggezza di saper contare i nostri giorni è anche saper distinguere tra il Dio creato dalle nostre paure e il Dio di Gesù Cristo, che ha affrontato la vita così com'è, come essere umano tra gli esseri umani, fino alla morte della croce. Saper contare i nostri giorni significa chiedere a Dio di aiutarci a trovare il senso della nostra vita e per questo vivere con fiducia e riconoscenza ogni momento che ci viene donato.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
5: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
6: E anche per quest'oggi buonasera da Dallas, ben trovati dai nostri studi texani, Rai Radio 1, 27 secondi dopo le 20, sorride dall'altra parte del vetro Daniele Antelmi con Paolo Ranaldi, ovviamente buonasera, ben trovati da Guido Ardoni al microfono, tutto il mondiale minuto per minuto e non solo, grazie anche a chi ci segue da Roma, andiamo a salutare a Sacca Sarubra, Max Gambino, Marco Mascia, Ombretta Conti Regia, c'è Tony Tisi in redazione, tutto il mondiale e non solo.

0: solo perché intanto, provando a mettere in ordine le idee, il Brasile ha quasi steccato trovandosi di fronte al Marocco. La Spagna ha steccato decisamente nella sua gara inaugurale. Tra le big ovviamente mi riferisco solo a quelle, sul velluto soltanto la Germania fino a questo momento. Perché questo preambolo? Perché sta per entrare nella competizione la favorita forse per eccellenza, senza ombra di dubbio, parliamo dei vice campioni del mondo in carica, la Francia, che nella gara delle 21 affronterà il Senegal, campione sul campo della Coppa d'Africa. Poi le cose sono andate in maniera ben più complicata, ma non è questo il punto. Arriveremo tra pochissimo alla presentazione, ma oltre al consueto prepartita, noi abbiamo aperto i battenti ben prima quest'oggi, perché per l'appunto è una giornata, una serata importante, molto importante anche per il nostro basket. Gara 4 delle gara 3 delle finali scudetto playoff, con Milano che è forte delle due vittorie già maturate in precedenza, dunque la possibilità di chiudere i conti con il match point. E allora, aspettando la presentazione e poi il calcio d'inizio di Francia-Senegal, cominciamo proprio dal basket. Si gioca al Taliercio, Venezia-Milano può essere la gara decisiva per la squadra di Peppe Poeta. Cominciamo a seguirla subito e poi lo faremo a intervalli regolari con la nostra voce della pallacanestro e non solo. Massimo Barchesi, sovrastato forse dagli effetti. Intanto buonasera e ben trovato.
1: Ciao Guido, buonasera a te, ai nostri ascoltatori. Iniziata da 20 secondi, gara 3 della finale scudetto tra l'Umana Reyer Venezia e l'Olimpia Milano, che è andata subito a segno con Siobhan Shields. Milano, come ricordava Guido Ordone, è avanti 2-0 in questa finale. Due partite giocate al Forum, vinte nettamente dall'Olimpia. Nel frattempo pareggia Tessitori, che è di gran lunga il miglior marcatore di Venezia in questi playoff, determinante assolutamente nella qualificazione della Reyer dopo il 3-1 rifilato alla Virtus Bologna in semifinale. Dicevo, due partite a senso unico al Forum, vinte da Milano 180 gara 1, 92-79 gara 2. Brooks da 3 sbaglia, rimbalzo in attacco di Nibo per Schiltz, che manda a vuoto il giocatore avversario, che è Wilcher, e poi da 3 punti realizza Siobhan Shields, che inizia praticamente come in occasione di gara 2. L'inizio è stato tutto di Shields, i primi 5 punti di Milano sono proprio del giocatore americano naturalizzato danese, che nelle classifiche dei playoff è in cima a parecchie voci. Questa per lui è la 35esima gara in finale ed è terzo in classifica dietro Thomas Ress, che è primo con 45 presenze, e Riccardo Pittis con 39. Milano, che ha recuperato palla sulla rimessa degli avversari, Zachary Day da 3 punti a segno. Grande avvio di Milano, che vuole subito entrare nella storia questa sera per vincere il triplete mai successo alla storia di questo glorioso club, che quest'anno ha festeggiato i 90 anni. Dall'altra parte ancora Tessitori va a correggere dopo l'entrata fallita da Bowman, 8-4 per Milano, e finora è Shields contro Tessitori, perché ha realizzato 5 punti Shields, 4 Tessitori. Ci riprova Shields da 3 punti, stavolta tiro sballato, che pallone che scheggia a malapena il ferro, poi Shields va a commettere fallo lungo la linea laterale su Bowman, primo fallo per l'ex giocatore di Trento e Baskonia. Vi dicevo del 2-0 di Milano, un 2-0 assolutamente facile, raramente si era vista una superiorità così netta da parte di una squadra verso l'altra in una finale playoff, tranne diciamo lo scorso anno tra Brescia. Gran taglio nel frattempo di Bowman, servito meravigliosamente da Tessitori, l'appoggio di Kyle Bowman, primi due punti per lui, 8-6 per Milano. Dicevo, ad eccezione della finale dello scorso anno vinta dalla Virtus Bologna 3-0 su Brescia, ma fin quando c'è stato in campo Maurice Knurr per la formazione bresciana, ovvero fino alla fine del terzo quarto, Brescia era addirittura avanti, poi crollo. Nel frattempo Wilcher da 3 punti, ha il tempo di mirare la retina e di bruciarla letteralmente. Va avanti Venezia, primo vantaggio dell'Umana Reyer 9-8, e primi 3 punti per Kyle Witzer, miglior marcatore della Reyer al Forum in occasione di gara 2, con 19 punti. Lidei, classico tiro ad una mano, non arriva il ferro, il pallone rimbalzo e pallone catturato da Witzer. Va in velocità RJ Cole, layup, sbaglia, arriva ancora Tessitori a correggere per la seconda volta dall'inizio della partita. Grande avvio da parte del Tex, 3 avanti di Venezia, 11-8, e sono 6 già i punti per Amedeo Tessitori. Attacco di Milano a 6:40 dal termine del primo quarto, in un Tialerce ovviamente sold out. Shields beffato da Ferro, ma c'è Nipo che va a schiacciare. Tanti rimbalzi in attacco da una parte e dall'altra, primi due per Josh Nipo che lascerà Milano al termine di questa stagione. In pratica il quintetto che è in campo in questo momento dell'Olimpia andrà via dalla formazione di Peppe Poeta. Bowman in faccia a Josh Nipo, che schiacciata da parte di Kyle Bowman, 13-10 per Venezia, e va sicuro che non è assolutamente facile volare oltre il ferro e volare soprattutto sopra la terza di Nipo. 6 minuti al termine del primo quarto, 13-10 per Venezia che non vuole arrendersi, vuole allungarla a tutti i costi questa serie davanti al suo pubblico. L'entrata vincente di Brooks, gran canestro di Brooks, il miglior marcatore del campionato, l'MVP di questa stagione del basket. 13-12 per Venezia, un avvio davvero bellissimo dal punto di vista tecnico. Il blocco di Wilcher, vediamo se c'è il gioco a due. Tessitori va fuori, si porta fuori Nipo, poi serve Wilcher che va al tiro da tre punti. Wilcher a segno ancora, l'ala canadese porta Venezia avanti di 4, 16-12 per la Reyer, e siamo in prossimità della metà del primo quarto. Un primo quarto molto intenso, Reyer che deve cercare di aumentare il proprio fatturato in attacco rispetto alle due partite giocate al Forum, perché è stata letteralmente distrutta dalla difesa di Milano. Una Reyer che di media in campionato è sui 90 punti, ma gliene mancano 10 in pratica nelle prime due gare, perché è stata a 80 punti in gara 1 e a 79 in gara 2, tirando tra l'altro molto male da 2, 44% in gara 1 e soprattutto 41,5% in gara 2. Ma c'è Brooks per Milano, il re del tiro da 3, a segno con la seconda tripla Brooks. Ancora lo scatenato Bowman sotto canestro, passaggio un po' complicato per Tessitori che riesce in qualche modo a gestire il pallone, si porta fuori dall'area dei tre punti, sbaglia, rimbalzo Lidei, corre Ellis, qui c'è sfondamento, eccolo là, fallo di sfondamento fischiato da Quinn Ellis sull'ottima difesa di Bowman, che è rimasto fuori dal semicerchio, dallo smile sotto il canestro della Reyer, e quello è fallo di sfondamento, e così è stato. Primo per Quinn Ellis, che è uno dei giocatori di Milano che lascerà l'Olimpia al termine della stagione. Quinn Ellis che andrà in NCAA all'università di St. John's, alla corte di Rick Pitino, e per poi rientrare all'Olimpia verso la fine della prossima stagione, in tempo per giocare i playoff. Vediamo Wilcher, il parziale 16-15 per Venezia con RJ Cole che dribbla tutti, appoggia, sbaglia, stavolta Tessitori sbaglia l'appoggio. Ribalzo di Lidei, Ellis per Lidei in punta, potrebbe tirare da tre, lo fa Lidei, pallone sul ferro, ma c'è Josh Nipo a spadroneggiare con un ottimo tagliafuori su Amedeo Tessitori, che deve commettere fallo a 4:22 dal termine del primo quarto, con Venezia avanti su Milano di un punto, 16-15, il primo fallo fischiato.
0: E allora Massimo Marchesi, ti fermo solo per qualche istante, giusto per ricordare a chi ci ascolta che intanto ovviamente andremo tra poco alle formazioni, alla presentazione di Francia-Senegal, gara inserita nel girone I, e che soprattutto saremo con voi fino alle 23 quest'oggi in diretta su Rai Radio 1, in una serata che sarà caratterizzata anche dal basket, perché continueremo a seguire già tra pochissimo questa gara 3 dei playoff scudetto, della finale scudetto tra Venezia e Olimpia Milano. Poi la notte italiana, la serata nordamericana sarà ancora lunga con altre partite che, come sempre per completezza, vado a ricordare. Ancora nel girone I, ovvero lo stesso di Francia e Senegal, alla mezzanotte italiana ci sarà l'Iraq contro soprattutto la Norvegia di Haaland, e non soltanto, e lo sappiamo bene visto il nostro percorso nel girone di non qualificazione per noi, e poi dicevo dei vice campioni del mondo in carica che stanno per debuttare, mentre alle 3 del mattino a Kansas City, sempre orario italiano, ci sarà l'Argentina di Leo Messi e di tutti gli altri campioni in carica, alla prima partita contro l'Algeria, girone J nello stesso gruppo, ma qui siamo ormai all'alba italiana di domani alle 6 del mattino della giornata che ci attende, dunque sarà già ampiamente mercoledì 17, si completerà il girone J a San Francisco con Austria-Giordania. Ricordate che poi domani tra la serata e la notte con il i gironi KL, novità inaudite assolute perché c'è stato l'allargamento a 48 squadre, si chiuderà la prima tornata, la prima giornata per tutti i gironi e quindi avremo già un primo quadro di classifiche, sì parziali, ma già insomma sulla quale poter ragionare. Torniamo ovviamente al basket, Venezia Olimpia Milano, ancora Massimo Barchesi e poi tra poco le formazioni di Francia-Senegal, si comincia a New York tra meno di 50 minuti, intanto vai Massimo.
1: 3 minuti e 42 secondi al termine del primo quarto con RJ Cole in lunetta per Venezia a segnare il primo e pure il secondo tiro libero, i primi due punti per il giocatore uscito dall'Università di Huskies, riporta Venezia avanti di un punto, 18 a 17 in questo inizio di partita assolutamente equilibrato e anche spettacolare, dobbiamo dire che la difesa di Horton nel frattempo è entrato al posto di Tessitori, poi c'è Nibbo che va a commettere fallo su Cole, non credo che ci siano i tre tiri liberi, assolutamente li vorrebbe RJ Cole, vediamo un po' che decide l'arbitro Loguzzo che ha fischiato fallo, si tratta di infatti fallo non in azione di tiro e quindi rimessa laterale in favore della Reyer Venezia che avanti di un punto, 18 a 17, e Venezia deve vincere questa sera per allungare questa serie, Milano invece vuole chiuderla e vincere il 32esimo scudetto, una Milano alla quinta finale nelle ultime 6 stagioni, la numero 23 della sua storia, a caccia del quarto titolo nelle ultime 5 finali, una sorta di monopolio interrotto dalla Virtus Bologna l'anno scorso. Sbaglia sfortunatissimo RJ Cole, pallone che gira intorno all'anello, al ferro e poi esce, vediamo Schiltz, si ritrova un pallone da depositare all'interno della retina per riportare Milano avanti, Schiltz sale a quota 7 punti in questo avvio di partita, vediamo dall'altra parte Wilcher, ultimi 3 minuti del primo quarto, Cole, c'è Pippo Ricci in marcatura su di lui, c'è Wilcher sotto canestro in scivolamento con reverse, Wilcher, arriva Horton a correggere ed è il terzo tap-in vincente da parte di Venezia, 2 di Tessitori, 1 di Horton, adesso nuovamente avanti Venezia, 20 a 19, 2 minuti e mezzo al termine del primo quarto, Gudoric è entrato in campo poco fa, servizio per Bolmaro da 3 punti, Bolmaro sbaglia, sfortunato fallo al rimbalzo da parte di Horton e lì Josh Nibbo veramente domina con il suo strapotere fisico, con il suo taglia fuori, vediamo un po', c'è un cambio, riposo per Nibbo ed entra Usman Diop, entra pure Nico Mannion e sono i due che in pratica hanno fatto la differenza in particolare in gara 1 e d'altronde Milano ha 1000 possibilità dalla panchina, 55 a 12 addirittura i punti dell'Olimpia contro Venezia, facendo il confronto tra le due panchine in gara 1, Guduric scarica per Bolmaro che ci riprova dall'angolo da 3, lungo rimbalzo da parte di Bowman, 2-10 al termine del primo quarto, 20 a 19 per Venezia, Bowman non ci pensa su, da 3 punti Bowman, che inizio da parte di Kai Bowman e c'è time out chiamato da Peppe Poeta, Bowman già 7 punti, 2 minuti 5 secondi al termine del primo quarto, 23 Venezia 19 Milano, studio.
0: Perfetto Massimo Barchesi, facevo riferimento in precedenza alla prima non proprio positiva decisamente del Brasile e della Spagna, in particolare per la Spagna che lo ricordiamo non è andata oltre lo 0-0 contro l'esordiente Capoverde, ebbene dal ritiro nel Tennessee a Chattanooga delle Furie Rosse del CT Luis de la Fuente arriva la notizia che non si è allenato Merino, che peraltro ha giocato soltanto una ventina di minuti nel match inaugurale, lo staff tecnico non si dice per la verità preoccupato, conta sul recupero, atmosfera però raccontano insomma i cronisti che stanno seguendo proprio da vicino il cammino della formazione campione d'Europa in carica, seduta di allenamento, sì aperta ai media per 15 minuti come si conviene in molte circostanze, ma comunque in un clima molto meno sereno e rilassato, c'era anche ovviamente Lamine Yamal, anche lui era stato risparmiato nella primissima parte di gara contro Capoverde, poi è entrato credo praticamente proprio assieme a Merino, quindi a 20 minuti circa dalla fine, in ogni caso Spagna che sta preparando quello che dovrà essere senz'altro il match del riscatto riscatto anche dal punto, soprattutto dal punto di vista del risultato, perché poi la formazione di De La Fuente le sue occasioni le ha avute. Spagna che tornerà in campo, così diamo anche un'indicazione di programma e di palinsesto, domenica 21 giugno alle ore 18 italiane, per cui trasmetteremo la partita su Rai Radio 1. Girone H sfiderà l'Arabia Saudita, nella seconda sfida si giocherà ad Atlanta, Arabia Saudita che peraltro nel primo match ha rischiato quasi di battere l'Uruguay venendo raggiunta sull'1-1 soltanto negli ultimi minuti. Notizie anche poi dal ritiro del Brasile, condizioni meteo qui sul Texas, non proprio su Dallas ma più in generale, che potrebbero insomma turbare il regolare svolgimento di alcune delle prossime partite. Ci arriveremo tra poco, non perdiamo d'ascolto il racconto in diretta di questa gara 3 della finalissima scudetto tra Venezia e l'Olimpia Milano. Ancora Massimo Barchiesi.
1: Palla persa da parte di Leandro Bolmaro, 1:49 al termine del primo quarto, più 4 a Venezia che ora ha il possesso per cercare un ulteriore allungo, 23-19 in campo per entrambe le squadre, le second unit, i secondi e quintetti. Solitamente si fa così quando si arriva addirittura ad arrivo del primo quarto. Bowman da tre, ci riprova, beffato dal ferro, rimbalzo di Usman Diop, pallone per Guduric. Bowman 7 punti già, oltre le cifre di gara 1 e gara 2 quando aveva totalizzato 5-6. Recupera palla Horton in campo aperto, Chris Horton a schiacciare, più 6 Venezia, 25-19, 1:15 al termine del primo quarto. Qualche palla persa di troppo per l'Olimpia in questo primo quarto, fallo, difesa asfissiante da parte di Valentine su Guduric, è il quarto fallo di squadra per Venezia, il primo per l'ex Olimpia Denzel Valentine, solo 4 presenze nel 2024, il tempo per festeggiare quello che fu il terzo scudetto consecutivo per l'Olimpia Milano. Gioco a 2, grandissimo assist di Guduric per l'appoggio di Usman Diop, primi 2 per l'ex centro della Dinamo Sassari, 25-21 per Venezia. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo quarto con Whittel, che il prossimo anno giocherà a Brescia, scambia con Leonardo Candi, mismatch con Diop, scarico per Valentine marcato da Guduric, step back, Valentine non tira stranamente da 3, poi con il piede c'è Bolmaro che intercetta il pallone consegnando altri 14 secondi dunque alla Reyer, ne mancano 42 al termine del primo quarto, 25 Venezia, 21 Milano, possesso per la Reyer, pallone che verrà rimesso proprio di fronte alla panchina di Neven Spacchia, il tecnico croato che allena Venezia. Attenzione, qui dorme Milano in difesa, ne approfitta Bowman, ma sbaglia da sotto sulla rimessa di Candi, se l'era perso Bolmaro, ma è stata graziata qui l'Olimpia da Kay Bowman. Bolmaro, vediamo se c'è il gioco a due, Bolmaro fino in fondo, che canestro, e c'è pure il fallo su Leandro Bolmaro, il trascinatore dell'Olimpia, il miglior difensore del campionato, ma da par suo pure in attacco, un attacco nell'uno contro uno micidiale da parte di Bolmaro, che costringe pure a fallo Bowman. Bolmaro in lunetta col tiro libero supplementare per riportare l'Olimpia a meno 1, 28 secondi al termine del primo quarto, Bolmaro si concentra e segna, 25 Venezia, 24 Milano, 27 secondi al termine del primo quarto, Bolmaro strappa il pallone a Bowman e va a schiacciare e riparte avanti Milano, 26-25, un'altra palla recuperata da Milano sulla rimessa degli avversari, veramente in tilt Venezia in questi ultimi secondi con Bolmaro che ha strappato il pallone a Bowman, è andato a schiacciare, poi sulla rimessa di Venezia altro errore della Reyer e palla ancora recuperata da Milano, e questi regali la Reyer Venezia non li può proprio concedere a Milano vista la situazione, visto il 2-0 per l'Olimpia in questa finale, 26-25 per Milano che ha 7 secondi per tirare, discrepanza di 4 secondi tra i due cronometri, ribaltamento sbagliato da parte di Milano, pallaccia questa volta di Nico Mannion, non è riuscito a tenerla in campo Pippo Ricci, e allora la Reyer avrà l'ultimo possesso del primo quarto perché mancano 6 secondi e 7 decimi al termine, 26 Milano, 25 per la Reyer Venezia con Bolmaro che è arrivato a 5 punti. Vediamo Whittel a portar palla, gioco a 2 con Horton, ancora Whittel, esagera, è stato chiuso dalla difesa di Milano, si è portato sulla linea di di fondo, ma a quel punto il tempo è scaduto e termina un primo quarto molto equilibrato. C'è stato uno strappo da parte di Venezia che si era portata sul più 6, ma poi con un 7-0 di parziale Milano si è riportata avanti e ha chiuso in vantaggio il primo quarto 26-25. Studio.
0: Perfetto Massimo Barchesi, a tra poco per continuare a seguire fino al termine gara 3 della finale scudetto tra Venezia e Olimpia Milano, particolarmente avvincente come avete sentito, ma è il momento di andarvi a presentare in barba alla scaramanzia la partita numero 17 delle 104 complessive di questo mondiale extra large, l'onore dello stadio che ospiterà la finalissima del 19 luglio, il MetLife di New York, New Jersey precisamente, per la squadra che ha disputato le ultime due finali consecutivi, vinta quella del 2018, persa a 11 metri dal successo quella del 2022, o al piede di Dibu Martinez dal successo per la formazione che sta per scendere in campo a guidarla, chi rientra nel ristrettissimo club di quelli che hanno vinto la Coppa del Mondo da giocatore e da allenatore, la Francia al primo banco di prova contro il Senegal, che lo scherzetto lo fece proprio ai francesi nel 2002, era giocatore all'epoca l'attuale CT Pape Thiot. Per le formazioni ufficiali la presentazione, buonasera, benvenuto Francesco Repice.
2: Buonasera, e quindi lo stadio di New York che ospiterà questa sfida molto attesa. È praticamente il gruppo I quello che si presenta con la sua favorita d'obbligo, la Francia di Didier Deschamps, e con una squadra, come diceva giustamente Guidardone, il Senegal, la nazionale senegalese, con qualche vecchia conoscenza del calcio italiano, comunque del calcio europeo, e con la voglia di ribadire il concetto espresso nel 2002 nella partita proprio d'esordio di quel campionato del mondo con il titolo mondiale appena conquistato perlomeno 4 anni prima dalla Francia, la vittoria del Senegal per 1-0 con gol di colui che guida, ciao adesso, proprio da commissario tecnico la nazionale campione d'Africa. Per quello che riguarda invece la Francia, mentre le squadre stanno entrando in questo momento sul terreno di gioco in uno stadio gremito in ogni ordine di posti in una giornata abbastanza calda ma comunque ideale per giocare al pallone, dicevamo, le squadre che sono entrate per la fase di riscaldamento e che si presenteranno al fischio d'inizio che verrà dato dalla signor Alireza Pagani della Federazione Australiana con queste formazioni: Francia, Magnan in porta con Koundé e Théo Hernandez, terzini, Saliba e Upamecano difensori centrali, Rabiot e Tchouaméni a presidio della mediana, le tre mezziali, due Dembélé e Olise alle spalle dell'unico attaccante di riferimento, si fa per dire, ma insomma il centravanti, se vogliamo definirlo alla vecchia maniera, che peraltro il capitano, vale a dire Kylian Mbappé, squadra ricca di talento, ricchissima di un talento forse addirittura esagerato quello di Didier Deschamps, ma squadra non facilissima da gestire all'interno dello spogliatoio. 4-2-3-1 per Didier Deschamps, 4-3-3 invece per Ciao con Mané, Jackson e Ismaila nel fronte offensivo, Guyegana e Lamine a presidio del centrocampo, la difesa da destra a sinistra con Diatta, Koulibaly e Niakite e Chouf, tutti davanti a Mendy. Avrete sicuramente sentito nominare sia Sadio Mané, che è stato uno degli attaccanti del Liverpool che ha fatto la storia dei Reds, in particolare di Jurgen Klopp, un terzetto offensivo che veniva formato proprio dal senegalese col brasiliano Firmino e con l'egiziano Momo Salah, e avrete sicuramente riconosciuto il nome di Kalidou Koulibaly, che è anche il capitano della nazionale di Senegal, militato nel Napoli, ha giocato con il Napoli di Sarri, autore di una rete che illuse a quell'epoca la formazione azzurra di poter andare a vincere il campionato a poche giornate dalla fine, un gol praticamente allo scadere in zona Cesarini sul terreno della Juventus che diede appunto all'allora squadra di Maurizio Sarri la vittoria per 1-0. Insomma, grande attesa per questa partita, c'è una delle favorite, se non la favorita assoluta per la vittoria finale di questo mondiale in campo, la Francia di Didier Deschamps, che comunque, come si ricordava da studio, è vice campione del mondo. L'ultima finale, quella persa contro l'Argentina ai rigori a Doha in Qatar, dopo aver sfiorato il colpaccio dopo quella super parata del Dibu Martinez negli ultimi secondi del tempo supplementare. Insomma, ci aspetta una grande sfida, ve la racconteremo minuto per minuto. Per il momento la linea può tornare a Guidardone.
0: E grazie per il momento appunto a Francesco Repice, poi tra un po' chiameremo in causa anche Massimo Orlando che accompagnerà il nostro Repice in radiocronaca. 20 e 24 minuti, dunque poco più di mezz'ora al calcio d'inizio, ma noi saremo per tempo al MetLife come sempre per ascoltare anche gli inni nazionali. Continuiamo a concentrarci sul basket e su questa gara potenzialmente decisiva della serie scudetto tra Venezia e Milano. Ancora Massimo Barchiesi.
1: 1:40 di gioco nel corso del secondo quarto, con Venezia che è ripassata avanti 30-28. Bolmaro sbaglia, rimbalzo di Valentine, autore di una tripla qualche istante fa. Valentine lo ferma Mannion, poi arriva il raddoppio falloso di Leandro Bolmaro. Per Bolmaro è il primo fallo nella Reier Venezia. C'è Jordan Parts in campo che deve assolutamente riscattare lo 0 di gara a 2. Una partitaccia, mai entrato in partita Jordan Parts, che è uno dei migliori marcatori di Venezia ed è anche il miglior marcatore da tre punti. Viaggia con il 44,2%, ma al forum ha fatto virgola con 0 su 3 al tiro. 8 minuti 21 secondi al termine, pallone per Whittle, lo scarico proprio per Jordan Parks, eccolo da tre punti Jordan Parks, errore, rimbalzo di Guduric, pallone per Milano. Guduric che sura in questo momento la linea di metà campo. Guduric viene preso ora da Orton, ribalta per Nico Mannion. Mannion, un altro giocatore dell'Olimpia che al termine della stagione lascerà probabilmente Milano, e si parla di un forte interessamento della nuova squadra di Roma, di Doncic, il duo Doncic Nelson. Schiaccia Bolmaro e c'è parità e c'è time out chiamato da Neven Spakia. Venezia è una partita forte in questo secondo quarto, con un 5-0 frutto di un canestro dalla media di Orton e di una tripla di Valentine, poi due tiri liberi di Diop, la schiacciata di Bolmaro, e siamo in perfetta parità a quota 30 a 7 minuti e 53 secondi dal termine del primo tempo. Vediamo le cifre delle squadre, con Venezia che sta tirando con il 53% da 2, questa è una percentuale che può essere anche in media per la Reier, certamente superiore rispetto alle percentuali negative di gara 1 e gara 2. Poi bene da 3 perché ha il 57% con 4 su 7, 2 su 2 ai liberi, 9 rimbalzi, le palle perse sono esattamente 4, gli assist 5. Per Milano 60% da 2, 33% da 3 con 3 su 9, 3 su 3 ai liberi, 13 i rimbalzi, quindi 4 in più rispetto a Venezia, addirittura 7 in attacco, quindi Milano ha catturato più rimbalzi in attacco che in difesa, 7-6. Le palle perse però cominciano a essere un po' troppe, perché sono già 6, 4 gli assist, e sulla voce assist che Milano ha costruito le sue prime due vittorie, ben 55, 28 in gara 1, 27 in gara 2, più di due terzi dei canestri sono arrivati grazie proprio alle assistenze, vuol dire una squadra capace di coinvolgere tutti i giocatori nelle azioni. A Bolmaro strappa un'altra palla e si invola per un'altra schiacciata, ma qui Venezia dorme. Venezia sta dormendo su palloni assolutamente innocui ed è uscita malissimo dal timeout chiamato dal suo allenatore Neven Spakia, e torna avanti Milano con Leandro Bolmaro, che è non a caso il miglior difensore del campionato. Valentine airball, palla vacante recuperata però dalla Reier, cronometro che non viene resettato perché non ha toccato il ferro, tiro di Bolmaro, fallo di Diop su Orton che andrà in lunetta. Chris Orton, l'ex giocatore di Trapani, ottimo il suo inizio, fallo su di lui da parte di Usman Diop, che si sta rivelando davvero una splendida realtà in questi playoff. Peccato che non potrà vestire la maglia della nazionale Usman Diop, lui che è di formazione italiana, però ha scelto la sua nazionalità, il suo paese di nascita, il Senegal. Vediamo i tiri liberi per Chris Orton, 32 pari al taliercio tra Venezia e Milano, 7 minuti 16 secondi al termine del primo tempo con Orton, e dunque si appresta a battere ancora Usman Diop, qualche protesta nei confronti degli arbitri. Ora c'è anche Neven Spakia che va a colloquio con l'arbitro Loguzzo, mentre Perciavalle consegna il pallone a Orton. Primo arbitro della partita è Saverio Lanzarini, Horton guarda il canestro, segna il libero supplementare Chris Horton dopo il canestro realizzato qualche istante fa. 33 Venezia, 32 Milano, torna avanti dunque. Torna avanti la Reyer, 9 punti da parte di Horton che diventa il miglior marcatore della partita. È stata giudicata irregolare l'interferenza di Usman Diop sul tentativo precedente di Horton, da qui il canestro convalidato e tiro libero supplementare perché c'era stato anche il fallo dell'ex Sassari. Guduric appoggia, gran canestro di Guduric e qui vantaggio da una parte, vantaggio da...
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 4:01.
1: Al termine del primo tempo, arresto e tiro e canestro da parte di RJ Cole. RJ Cole riporta Venezia avanti, 35-34, un bellissimo primo tempo all'insegna dell'equilibrio. 4 punti per Cole, palleggio di Guduric, pick and roll con Diop, arresto e tiro di Guduric sul ferro, rimbalzo da parte di Tessidori, nel frattempo è rientrato in campo a dar respiro, un ottimo Horton, pallone per RJ Cole, marcato da Bolmaro, attenzione, attenzione al fallo in attacco, c'è fallo in attacco infatti di Tessidori, blocco irregolare, ha mandato al tappeto letteralmente Leandro Bolmaro, che ora viene aiutato da Mannion e Guduric a rialzarsi, ha preso, assicuriamo, una bella botta. Bolmaro sul blocco irregolare da parte di Amedeo Tessitori, giunto al secondo fallo, 6 minuti 21 secondi, si accende ulteriormente il clima già caldissimo al Taliercio, 35 Venezia, 34 Milano. Venezia che giocherà buona parte della prossima stagione ancora qui al Taliercio per poi spostarsi alla splendida arena posizionata vicino all'aeroporto e sarà di fronte al nuovo stadio delle Venezia che però verrà inaugurato più avanti, probabilmente nel 2028, una splendida arena da 10.000 posti, il posto dello sport come è stata chiamata la zona. Pallone per Pippo Ricci, da 3 punti, Ricci cortissimo, rimbalzo di Cole, ultimi 6 minuti del primo tempo, attenzione a Cole che si palleggia sul piede, poi recupera Diop, palla persa per Venezia ed ora Milano ringrazia, qualche errore di troppo da parte della Reyer, Nico Mannion, lo aspetta Bowman, ancora Mannion, finta il passaggio, sottomano, sbaglia, rimbalzo di Whittle, avanza Venezia, Whittle, uno contro uno, Whittle scarico e qui c'è fallo alla difesa di Guduric, fallo era al limite dello sfondamento, ma Guduric era chiaramente in movimento e infatti ammette l'irregolarità commessa l'ex giocatore del Fenerbahce, vittorioso un anno fa di questi tempi con la sua squadra, con il compagno di squadra Nick Melli, ex capitano dell'Olimpia dell'Eurolega. 5:40 all'intervallo lungo, 35 a Venezia, 34 Milano, tre falli di squadra per entrambe, rimessa per la Reyer con RJ Cole, è stato letteralmente devastante contro la Virtus Bologna. RJ Cole con 30 punti in gara 4, veramente dominante in un finale clamoroso da parte della Reyer, una rimonta davvero pazzesca, lo ricordiamo era sotto di 12 punti all'inizio dell'ultimo quarto, la Reyer ha chiuso 33-14 con la Virtus l'ultimo quarto. Wilcher, fallo di Ricci del quarto di squadra, il primo per il co-capitano dell'Olimpia, 35-34, 5:35 al termine del primo tempo. Qualche protesta, vediamo un po' di troppo da parte delle due panchine, vediamo che succede, allarga le braccia Neves Paglia, Lanzarini lo redarguisce, alla prossima ti fischio fallo tecnico, gli ha detto, vediamo un po', ed è arrivato, eccolo là, è arrivato il fallo tecnico, l'aveva avvisato Lanzarini, fallo tecnico fischiato a Spacchia, e allora Brooks andrà in lunetta con il tiro libero per pareggiare la partita. Armani Brooks, l'MVP del campionato, tiro libero a segno per il pareggio a quota 35, che equilibrio. Finora massimo vantaggio l'ha avuto Venezia sul 25-19, si va dall'altra parte perché il possesso è della Reyer dopo il fallo fischiato a Ricci, ma le proteste di Spacchia hanno indotto l'arbitro Saverio Lanzarini a fischiare il tecnico, quindi tiro libero ma palla per Venezia, tiro libero trasformato per Milano da Brooks ma palla per la Reyer, gioco a due, vediamo se c'è Wilcher, va al pick and roll, ecco Cole, tiro forzatissimo con l'ausilio del tabellone, errore, poi Shields corre, va dall'altra parte, si ferma, rientra bene nella difesa Reyer, il consegnato per Marco Guduric, 5-16 al termine del primo tempo. Guduric, il blocco di Nibo, il pick and roll magnifico, Nibo alza la parabola, poteva spaccare il canestro schiacciando, invece stranamente ha usato questa conclusione con parabola altissima ma alla fine efficace, perché riporta Milano avanti 37-35. Vediamo dall'altra parte la risposta. Se
0: e allora Massimo, visto che stiamo a metà del visto che siamo a metà del secondo tempo, ti chiedo di ribadire il parziale come hai già fatto pochi istanti fa.
1: Allora 37 Milano, 35 Venezia, 4 minuti 52 secondi al termine del primo tempo, 3 tiri liberi per Wilcher perché Pippo Ricci ha commesso fallo sulla esecuzione della 3 dell'ala canadese. A te Guido Arbon.
0: A tra pochissimo, ne approfittiamo anche per salutare chi ci accompagnerà in questa serata invece mondiale, che sarà dedicata comunque anche al basket, perché in attesa del calcio d'inizio di Francia-Senegal le formazioni le abbiamo ascoltate da Francesco Ripice, al suo fianco in Radio Cronaca Massimo Orlando, buonasera e ben trovato.
5: Buonasera Guido, a te e ai nostri radioascoltatori.
0: Davo notizie dal ritiro della Spagna per quanto riguarda il Brasile. Neymar è tornato a allenarsi ma non giocherà contro Haiti. Perché parto da lontano? Perché gli uomini di Didier Deschamps sanno bene che davvero, per quanto possa apparire scontato, Massimo, non c'è nulla di scontato in questo mondiale. E il Senegal non è evidentemente capoverde, se poi vogliamo restare sull'esempio della Spagna.
5: No, no, hai detto tutto molto correttamente. La Francia è impressionante se andiamo a vedere la formazione, i nomi, soprattutto i giocatori in avanti. C'è talmente tanto talento che uno pensa che sia scontato e che arrivi in una vittoria facile. Invece dall'altra parte c'è una squadra che si conosce bene, gioca insieme da tanti anni, una delle migliori squadre africane degli ultimi 10 anni, e giocano in Europa praticamente tutti, a parte Koulibaly che comunque conosciamo molto bene. Credo che la Francia sia ovviamente favorita perché insomma la rosa a disposizione è fantastica, però insomma se sottovaluti e prendi un po' alla leggera questa squadra africana, rischi veramente la figuraccia. Dunque mi immagino che Deschamps abbia preparato i suoi giocatori da questo punto di vista, perché la Francia è bella, però è una squadra che si piace anche un po' troppo e delle volte concede qualcosa agli avversari.
0: Rischia di specchiarsi, Massimo, ancora in una battuta, esatto. Poi torniamo subito dall'altro Massimo Barchiesi. È un mondiale nel mondiale, chiaramente quello dell'uomo copertina, hai sottolineato la profondità assoluta della rosa francese, Mbappé è la punta di diamante, però lui è arrivato a una stagione con il Real non fenomenale. Diciamo che negli ultimi anni tra PSG e Real poi ha sempre visto vincere l'altra squadra, la Champions League, quella nella quale lui non c'era. La consacrazione può arrivare a livello personale, oltre che collettivo, anche da questo torneo?
5: Sì, credo che abbia veramente grandi aspettative da questo mondiale, proprio perché questo cambio dal Paris Saint-Germain al Real, insomma lui che era la stella è andato via per provare a vincere, adesso il protagonista di una squadra storica come Real Madrid, invece il Paris Saint-Germain poi senza di lui è riuscito a vincere addirittura 2 Champions, rimane
6: però
5: un grandissimo giocatore.
6: Se posso intervenire in questa cosa,
0: prego. Francesco, arrivavo da te, ma poi andiamo anche da Massimo Barchiesi.
6: Nel senso che
0: Kylian
6: Mbappé ha segnato una marea di gol, ha comunque segnato una marea di gol quest'anno, quindi magari il suo lo ha fatto, ovviamente. Poi aspettiamo di vedere come il Real Madrid con José Mourinho approfitterà del talento straordinario di questo calciatore. Chiudo semplicemente dicendo che semmai lì ci sono un pochino di problemi di gestione dello spogliatoio, c'è una certa irrequietezza, come ha dimostrato un altro spogliatoio, quello del Real Madrid, proprio a proposito di giocatori francesi, e mi riferisco in particolare a Tchouaméni nell'ultimo periodo. Quindi attenzione anche a questo. A voi.
0: Altro grande capitolo della prossima stagione, il capitolo di serata è Francia-Senegal, quindi torneremo tra pochissimo da Francesco Ripice e Massimo Orlando, anche perché si avvicina il calcio d'inizio, tra 10 minuti abbondanti gli inni nazionali, ma intanto il racconto in diretta e la basket, la gara 3 della finale scudetto, Venezia-Milano, ancora a te Massimo Barchiesi.
1: Grazie a Guido Ardone, 6 punti e ora c'è la Milano di vantaggio grazie a uno strepitoso Shevon Shields arrivato a quota 15 punti, due triple di fila. Nel frattempo ci dovrebbe essere un fallo di Nibo a rimbalzo su Tessitori, così è. Allora Tessitori andrà in lunetta perché Milano è in bonus, Venezia un altro fallo da spendere, ma è più 6 Olimpia, 45 a 39 con Shields come detto arrivato a quota 15 punti. Shevon Shields tra l'altro che è al secondo posto all time per punti realizzati nelle finali dei playoff, adesso è salito a quota 525 con questi 15 alle spalle di Carlton Myers che ne ha 604, difficilmente lo prenderà perché come detto Shields dopo 6 anni potrebbe e dovrebbe lasciare l'Olimpia Milano al termine di questa stagione. Nel frattempo Tessitori a segno con il primo ed è già vicino alla doppia cifra il capitano della Reyer Venezia, 9 punti per lui, 45 a 40. E comunque Venezia ha concesso troppo anche stasera nel primo tempo a Milano. 2 su 2 per Tessitori, 10 punti per lui, 41 Venezia, 45 Milano. Dicevo, mancano 3 minuti e 10 secondi e Milano ha già segnato 45 punti. Ricordiamo, ne ha messo a segno 54 in gara 1, addirittura 62 in gara 2 al termine del primo tempo. Schiz è veramente scatenato ora. Costringe al fallo Bowman, il secondo per l'ex Brindisi e Napoli, tiri liberi per Shamon Shields che sta dominando questa parte conclusiva del primo tempo. Shields che tra l'altro non nuovo sbaglia per ora dalla lunetta, Shields non nuovo a disputare super finali perché fu MVP della finale scudetto contro la Virtus Bologna nel 2022. Shields 1 su 2, 16 già 16 per lui, 41 Venezia, 46 Milano con gli ultimi 7 punti dell'Olimpia segnati tutti da Shields. Rientra Ellis, rientra Osman Diop, vediamo Guduric è fuori, pallone rientrato Zach Lidei pure per Milano e allora attacca la Reyer Venezia. Siamo entrati negli ultimi 3 minuti, 46 a 41, palla per Cole, lob per Wilcher sotto canestro, può appoggiare, lo fa perché ha più centimetri da sfruttare rispetto a Shields, 43 Venezia, 46 Milano per Wilcher, 10 punti anche per l'ala canadese, giocatore estremamente importante soprattutto nel tiro da 3. A proposito di tiro da 3, Brooks marcato da Parks, ancora fermo a 0 Jordan Parks. Lidei, ecco il tiro da 3 lungo, rimbalzo da parte di Cole che corre velocemente, Tessitori si smarca, terzo tempo, scarico invece per Wilcher, grande rientro di Milano in difesa ma poi riesce RJ Cole ad alzare la parabola, a segnare altri 2 punti per Venezia che si riporta sotto, 45 Venezia, 46 Milano, 2 minuti 17 secondi all'intervallo lungo, time out chiamato da Peppe Poeta, studio.
0: Benissimo Massimo Barchesi, facevo riferimento anche alla variabile meteorologica, ce lo aspettavamo in questo mondiale perché sul continente nordamericano questi fenomeni sono diffusi anche e soprattutto in questa stagione, poi ci dà anche un po', vi dà anzi anche un po' l'idea della vastità del territorio sul quale ci troviamo. I servizi meteorologici hanno emesso il primo allarme che dovrebbe riguardare sì il Texas ma la zona di Houston che è tutt'altra questione rispetto a Dallas, Texas che ha una estensione pari al doppio dell'Italia, tanto per darvi un'idea, e dunque ci auguriamo che non ci siano problemi in vista della gara di domani tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo che si giocherà proprio a Houston, anche se il Servizio Meteorologico Nazionale parla di un potenziale ciclone tropicale proprio nel periodo che va a metà di questa settimana. Gara in programma domani alle 19 ora italiana e dunque in diretta su Rai Radio 1 nella stessa giornata in poi, nella quale poi chiuderemo a partire dalle 22 con Inghilterra-Croazia che si giocherà proprio qui a Dallas allo stadio di Arlington. In ogni caso gli abitanti del Texas meridionale orientale dovrebbero prepararsi a giornate di forti piogge con potenziali inondazioni improvvise. Ovviamente si tratta di una previsione, non facciamo il bollettino meteo del Texas che potrebbe essere di scarso interesse per chi ci ascolta, ma è un modo per spiegare che naturalmente dal Messico a questa zona degli Stati Uniti, senza considerare poi il Canada, ci possono essere fenomeni meteorologici. Un assaggio lo si è avuto anche la scorsa estate quando solo negli Stati Uniti furono distrutti disputati, fu disputato il mondiale per club. Massimo Barchesi, ci avviamo alla rush finale del primo tempo, credo ancora in una situazione di grande incertezza, quindi continuiamo a seguire la partita, poi all'intervallo lungo staccheremo e andremo a quel punto definitivamente in campo per gli inni nazionali, e sarà rimbalzo di linea nel primo tempo di Francia-Senegal per continuare a seguire anche il basket. Massimo.
1: Tessitori da sotto, tiri liberi, sbaglia ma c'è fallo sul Tex, tiri liberi per Venezia che ha recuperato palla in difesa poco fa, 46 Milano, 45 Venezia, ma opportunità per la Reyer che ha ricucito lo strappetto creato da Milano, 6 punti fino a questo momento è stato il massimo vantaggio da una parte e dall'altra, e finalmente stiamo assistendo a una gara equilibrata perché le prime due sono state davvero a senso unico al Forum a favore dell'Olimpia Milano. Tiri liberi per Amedeo Tessitori che sta disputando un clamoroso playoff, ricordiamo le sue cifre contro la Virtus Bologna, gara 3, 22 punti massimo in carriera in Serie A, 22 punti pure in gara 4, ma è andato meglio in gara 1 al Forum con Venezia quando ha segnato 26 di punti, ora segna il primo tiro libero Amedeo Tessitori che invece in gara 2 ha segnato esattamente 12 punti, e allora Tessitori pronto con il secondo tiro libero, 46 pari, ancora Tessitori fa 1 su 2 perché sbaglia e siamo pari a quota 46, 1 minuto 40 secondi al termine del primo tempo, attacca Milano con Quinn Ellis. Ancora Shields in punta, da 3 punti, sbaglia stavolta Shevon Shields, rimbalzo lungo l'ennesimo, l'ottavo per Milano, ma c'è Whittle che stoppa il pallone a Shields e va a schiacciare e riporta Venezia avanti, 48 Venezia, 46 Milano, il primo canestro di Whittle, il giocatore britannico, pure lui di formazione italiana, dall'altra parte Diop, forse violazione di passi non vista, piuttosto evidente, Diop poi segna, l'hanno vista, eccola là, l'hanno vista in un secondo tempo. L'hanno vista in un secondo tempo perché inizialmente nessuno si era mosso dagli arbitri, poi è stato Perciavalle a fischiare la violazione di passi e dunque inutile, vanificato il canestro di Usman Diop, altra palla persa per l'Olimpia, ce ne sono 8 per entrambe le squadre, 48 Venezia, 46 Milano, 1 minuto 12 secondi all'intervallo lungo, palla per la Reyer che davvero con il cuore sta cercando di rimanere con tutte le sue energie rimaste in questa serie, vediamo fallo fischiato lontano dal pallone ancora dall'arbitro Perciavalle alla difesa dell'Olimpia e ci saranno tiri liberi per Venezia, il fallo se non sbaglio all'Idei, vediamo un po' nella bolgia sotto il canestro veneziano, sì, fallo di Lidei, fallo di Zach Lidei, il primo per lui, in lunetta ci andrà Wilcher, l'ala canadese che in lunetta ha l'83%, media punti 12,7 e ci sta perché ora sale a quota 11, 49 Venezia, 46 Milano, migliorato certamente il fatturato offensivo della Reyer che però deve rivedere ancora qualcosa in difesa perché anche stasera ha concesso parecchio, Wilcher 2 su 2 e arriva a quota 12, 12 punti, miglior marcatore di Venezia, non della partita perché dall'altra parte c'è Shields a quota 16, più 4 per Venezia, 50-46, 64 secondi al termine del primo tempo, Ellis, il consegnato da Brooks, Ellis va nella metà campo avversaria, scarica per Lidei, Lidei attacca e lo fa facilmente, batte facilmente Candy, si becca la stoppata di Orton, fallosa però, secondo Lanzarini e tiri liberi per Zach Lidei, Candy stranamente si è praticamente scansato completamente, si è messo da parte con Lidei che non gli pareva vero, poi però si è trovato le braccia di Chris Horton che lo ha stoppato, ma evidentemente ha toccato pure il braccio di Zach Lidei che va in lunetta con i tiri liberi, giocatori della Reyer che hanno contestato questo fischio di Saverio Lanzarini, tant'è comunque che Zach Lidei va in lunetta, Lidei è ritrovato in questi in questa finale un po' in ombra nelle due serie contro Reggio Emilia e contro Brescia, Lidei 18 punti segnati in gara 2, mette a segno il primo libero, 50-47 per Venezia, Lidei sesto punto, seconda opportunità, 54 secondi e mezzo al termine del primo tempo, al Taliercio con Venezia avanti di 2, perché Zachary Day fa 2 su 2 dalla lunetta, 50 Venezia, 48 Milano, possesso Reyer con la formazione oro-granata che va nella metà campo avversaria, pallone di Cole per Wilcher, la solita marcatura di Lidei, Wilcher lunga la conclusione, c'è Diop che recupera il rimbalzo, consegna il pallone a Schiltz che vuole correre, rincorso da Candy, Schiltz cost to cost, cerca un sottomano problematico, rimbalzo in attacco di Diop, appoggia Usman Diop, l'avevamo detto, è diventato un fattore clamoroso Usman Diop in questa finale, vediamo che succede, 50 pari nel frattempo, attenzione, Schiltz zoppica e esce, rientra Bolmaro, probabilmente una scavigliata per Siobhan Schiltz, e questa sarebbe una brutta notizia per Milano, vedremo un po' come andrà l'evoluzione di questo infortunio di Schiltz. Intanto 27 secondi 8 decimi all'intervallo, fa fatica a rimettere Wittel, lo fa per un pelo entro i 5 secondi, Candy marcato da Ellis, ancora Leo Candy, l'ex Fortitudo, Tortona, Reggio Emilia in palleggio, altro fallo di Lidei, vediamo un po' di su Lidei, perché il fallo è in attacco fischiato stavolta a Wilcher, stavolta il fallo è di Wilcher.
0: E allora Massimo, anche se siamo a ridosso della chiusura del secondo quarto, devo fermarti perché abbiamo un appuntamento pubblicitario non più rimandabile, quindi dopo il mini spot ovviamente arriveranno gli inni nazionali di Francia-Senegal, ricordo la radiocronaca di Francesco Repice e Massimo Orlando per questa gara della prima giornata del gruppo I, ma ovviamente al primo respiro utile Massimo Barchesi potrà dare il finale della prima parte di gara di questa gara 3, finale scudetto tra Venezia e Olimpia Milano, e il racconto continuerà al rimbalzo di linea nel corso di tutta la prima parte di Francia-Senegal. Il calcio, il mondiale, il basket, la finale scudetto, una gran serata su Rai Radio 1, restate con noi.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
12: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
13: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
14: McBack con un McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
15: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
16: La partita.
2: Lo stadio è il MetLife di New York, la partita è Francia-Senegal, il gruppo di questo mondiale, il gruppo I, entra in campo una delle favorite alla vittoria finale, la nazionale di Didier Deschamps, che è vice campione del mondo in carica, che ha due mondiali già vinti, quello del 98, lo ricorderete, e quello del 2018, è stata finalista in Qatar, sconfitta ai calci di rigore dell'Argentina nel tunnel che porta le squadre negli spogliatoi. Kylian Mbappé ha battuto il 5
6: 5 con i bimbi statunitensi che non aspettavano altro di poter conoscere il fuoriclasse capitano della nazionale dei Blue Eye Guys. Ha risposto lui: buonasera, buonasera da Francesco Repice. Sta per iniziare una delle partite più attese del mondiale, sta per iniziare Francia-Senegal con le due squadre che entrano all'interno del MetLife Stadium di New York, gremito in ogni ordine di posti. Ci sono tanti tifosi della Francia, ci sono però anche tanti tifosi del Senegal. I precedenti non sorridono ai vice campioni del mondo, visto che proprio in una partita dell'esordio del mondiale 2002 il Senegal ebbe la meglio sulla Francia per 2-1 erano, e per 1-0 chiedo scusa, erano i mondiali di Corea e Giappone a segnare quel gol. Ciao proprio il commissario tecnico dell'attuale Senegal. Le squadre che si avvicinano con passo deciso al cerchio centrale del terreno di gioco, la giornata a New York è luminosa, è ovvio che siamo nel primo pomeriggio ed è ovvio che la temperatura sia molto alta, anche se non eccessiva, anche se comunque non sgradevole, anche se comunque adattissima a giocare una partita di questo spessore, di questa importanza in un mondiale che non sta dando indicazioni precise, perlomeno per quello che riguarda le grandi squadre, le grandi favorite, fatta eccezione per la Germania che insomma ha esordito in maniera roboante contro Curaçao, 7-1, d'accordo, impegno semplice, così come lo erano del resto però per quelli che aspettavano ad esempio la Spagna. Ma adesso attenzione alla Francia, attenzione ovviamente all'Argentina tra poche ore, attenzione anche all'Inghilterra, insomma attenzione alle grandi tradizionali che proveranno ad arrivare il più lontano possibile in questo mondiale ed in questo stadio dove il prossimo 19 luglio si giocherà la finale, l'atto conclusivo della rassegna iridata edizione 2026. Ancora una volta la regia indugia sul volto di Kylian Mbappé, che indosserà questa sera la fascia di capitano, una grande responsabilità per lui.

eseguito l'inno di Francia, eseguita la Marsigliese, adesso sarà il momento dell'inno nazionale di Senegal, 10 giocatori dei quali sono nati proprio in Francia.

0: l'indipendenza raggiunta e proprio conquistata dalla Francia, ma senza spargimento di sangue per il Senegal. Anche questa una conquista del mondo evoluto, ma comunque adesso pubblicità, poi torniamo a parlarvi di Francia-Senegal.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Ed allora, prima di parlarvi di questa partita, di darvi le formazioni con i giocatori che battono il 5 nel cuore del MetLife Stadium di New York, tra poco ripetiamo Francia-Senegal, torniamo però a Venezia, c'è gara 3, scudetto di basket, Venezia-Milano, siamo nell'intervallo lungo. Massimo Barchesi, come stanno le cose?
2: Ciao Francesco, dunque vi dovevamo il parziale del primo tempo che si è concluso in perfetta parità, Venezia 50, Milano 50, gara 3 della finale scudetto, Milano avanti 2-0, si sta giocando dunque il primo match point tricolore per lo scudetto numero 32 della sua storia, ma soprattutto per il primo triplete della sua storia, ma Venezia è lì, non molla e dunque siamo in perfetta parità e ci apprestiamo a seguire un secondo tempo davvero incandescente, 50 pari tra Venezia e Milano. A te Francesco Repice, Massimo Orlando, Francia-Senegal.
0: Grazie a Massimo Barchesi, che ovviamente sentiremo nel corso di questa radiocronaca, perché insomma si tratta di una finale importante, una finale scudetto di gara 3 che potrebbe già emettere la sua sentenza definitiva. Andiamo ora alle formazioni delle squadre che sono in campo al MetLife Stadium di New York. Meunier per la Francia in porta con Théo Hernandez, Saliba, Upamecano e Koundé in difesa, Rabiot e Tchouaméni a presidio della mediana nella batteria, per le mezze ali due Dembélé e Olysee, alle spalle di capitan Kylian Mbappé, probabilmente, anzi sicuramente il giocatore più atteso della nazionale vice campione del mondo allenata da Didier Deschamps, un 4-2-3-1 il sistema di gioco scelto dal commissario tecnico dei Blé, che si oppone al 4-3-3 di Pape Thiaw con Mané, Jackson e Ismaila in attacco, in mezzo al campo Ghana in cabina di regia, le mezzali e gli intermedi saranno Gueye e Lamine, la difesa da destra a sinistra con Diatta, Koulibaly, Niakate e Diouf, tutti davanti a Mendy, a dirigere la partita il signor Alireza Pagani della Federazione Australiana. Buonasera, benvenuto in trasmissione Massimo Orlando.
3: Buonasera Francesco, a te e ai nostri radioascoltatori.
0: Abbiamo detto, Massimo, la Francia è forse la favorita insieme alla Spagna, sì, di questo mondiale. Talento da vendere, talento forse in proporzioni esagerate, mi ricordo un po' la nazionale italiana del 2002, tanto per dire, i mondiali di

0: Giappone e Corea, è però uno spogliatoio non facilissimo da gestire.
1: No, hai detto bene, se andiamo a vedere i quattro giocatori offensivi, poche volte ho visto tanto talento così a disposizione su tutti. Chiaramente Mbappé, che è un giocatore straordinario, prima nell'intervento volevo dire che è solo una casualità che è andato al Real Madrid e non abbia vinto, e il Paris invece ha vinto, solo è una casualità. Lui è un giocatore meraviglioso, però c'è il problema di tante stelle da gestire. Però c'è in panchina un giocatore, un allenatore che è stato prima di tutto un grande giocatore, ha vinto il mondiale, è un grande tecnico, ha grande personalità, e credo che sia comunque la persona giusta per gestire un gruppo così talentuoso e così difficile da gestire. Attenzione però che è una squadra, secondo me, che è un po' troppo sbilanciata. Anche questo 4-2-3-1, bisogna che i vari esterni, Due, Olysee, vadano comunque in fase di non possesso, perché dall'altra parte comunque non è che c'è una squadra qualunque, c'è il Senegal.
0: C'è il Senegal campione o vice campione d'Africa, questa è una questione veramente molto complicata. La partita è iniziata in questo istante con la Francia che attacca da destra verso sinistra rispetto alla tribuna centrale, maglia blu per la Francia, maglia bianca con pantaloncini verdi invece per il Senegal. In questo momento c'è una rimessa laterale in favore della formazione africana con un pallone che viene intercettato da Teo Hernandez in area di rigore, anticipato all'ultimo momento da una vecchia conoscenza del calcio italiano, Kalidou Koulibaly. Poi l'errore di Koundé potrebbe dar modo a Gueye e di palleggiare in mezzo al campo, lo fa veramente con grande eleganza e grande efficacia il centrocampista che milita nell'Everton, tra l'altro 37 anni per lui, un'età abbastanza avanzata, magari non per i cliché, per le abitudini del calcio contemporaneo, e comunque giocatore di grandissimo rendimento, Massimo.
1: Sì, assolutamente, è vero, l'età sta andando in là anche per lui, però è un giocatore assolutamente fondamentale, ha fatto una carriera meravigliosa, fra l'altro qui un cross stupendo e bravo
0: pericolosissimo di Giuff,
1: esatto, in questa diagonale, ti fa vedere che non hanno paura, se la giocano, hanno qualità, e dunque la Francia dovrà sudarsela questa partita, e mi immagino che sarà anche una partita con ritmi alti e piena di spettacolo.
0: E noi speriamo ovviamente di potervi raccontare esattamente questo tipo di partita. Siamo a due minuti dalla fischio d'inizio della sfida, ovviamente Francia e Senegal viaggiano sul parziale di 0-0, c'è un tiro dalla bandierina in favore del Senegal proprio per l'intervento di Teo Hernandez, l'ex milanista che è andato ad anticipare un avversario alle sue spalle, evidentemente preoccupato dal suo incombere sul traversone che arrivava dalla corsia di sinistra di Diouf. Vediamo in mezzo all'area di rigore Jackson a provare a farsi luce con i difensori della Francia, in particolare c'era lì Upamecano, che non è facilissimo, anche se poi proprio Tchouaméni è andato ad occuparsi posizionarsi all'interno dell'area piccola, parte il traversone dopo un corner corto, c'è però un fischio del direttore di gara che evidentemente ha scrutato un'irregolarità all'interno dei 16 metri della Francia. Abbiamo visto, anzi prima abbiamo sentito Maignan lamentarsi, poi abbiamo visto questo persona che peraltro non era stato, come dire, dal suo compagno, proprio da Tchouaméni, l'arbitro nella mischia, insomma ci ha capito poco e ha segnato il calcio di punizione alla Francia. Siamo al terzo minuto del corso del primo tempo, 0-0 il parziale tra Francia e Senegal in questa partita che vale come esordio del gruppo I, delle squadre che militano nel gruppo I del mondiale. C'è la Francia in possesso di palla proprio con Tchouaméni che ovviamente si fa aiutare dai suoi compagni di squadra del pacchetto arretrato, perché Rabiot, almeno in questi primi minuti, in queste primissime battute della partita, Massimo, rimane abbastanza avanzato rispetto al giocatore del Real Madrid.
1: Sì, e dunque Tchouaméni è lui che deve restare molto più basso e dar mano ai difensori, ma non è solamente Rabiot che conosciamo con i suoi inserimenti, è un giocatore che ha queste qualità molto importanti, ma lo stesso Teo Hernandez che spesso andrà a sganciarsi, dunque Tchouaméni.
0: Attenzione alla palla ora di Rabiot per Kylian Mbappé, che viene però fermato dai difensori del Senegal. Anche qui Massimo, una
2: scusa Francesco, solo per dirti che è ripreso il gioco al Taliercio da 20 secondi, 50 pari tra Venezia e Milano. A te.
0: E allora tra poco torneremo da Massimo Barchesi, nel frattempo stavamo dicendo Massimo Orlando che c'è stata questa verticalizzazione immediata di Rabiot proprio a lanciare Kylian Mbappé, ecco la profondità a dispetto magari di tre mezze ali che giocano alle spalle del loro capitano, il numero 10, Rabiot è quello che può invece capovolgere l'assetto tattico di una partita.
1: Assolutamente sì, è fantastico in tutte le soluzioni in campo, perché sa fare la fase interdizione, è un giocatore bravo negli inserimenti ed è un giocatore che ha anche queste soluzioni in verticale. Qui c'è stato un errore strano da parte Mbappé, perché di solito lui lì la stoppa e poi ciao, chi lo prende più con la sua velocità, però davvero la palla molto bella in mezzo ai due difensori, che secondo me se vuoi marcare bene Mbappé devi stare un po' più stretto, perché sennò
0: un po' più stretto e magari uno deve staccarsi dietro, perché se parte poi alla fine.
1: Esatto.
0: Attenzione adesso la Francia che manovra con Theo Hernandez e Tchouaméni all'interno della propria metà campo. Il centrocampista del Real Madrid si affida alla piede destro di Upamecano. Nell'incontro con De, anche lui retrocede il pallone dalle parti del difensore e del Bayern Monaco, il quale si ferma. Non c'è eccessiva pressione ai danni dei portatori di palla francesi, tanto che possono manovrare con relativa tranquillità, seppur all'interno della loro metà campo. Due, uno dei talenti più attesi e più giovani di questo mondiale, che va a cercare nuovamente Tchouaméni. Da questi Upamecano, pallone tra le linee, prova a farlo filtrare Dembélé, un pochino troppo lungo per Olise che non può arrivare, viene a bloccare invece in presa bassa il portiere Mendy, il portiere del Senegal. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il sesto minuto nel corso del primo tempo a New York, MetLife Stadium, New Jersey, 0-0 tra Francia e Senegal. Senegal che prova ad andarsene dalla corsia di destra con il tentativo, dobbiamo dire, molto interessante, il numero 18 Ismaila, che è stato però fermato. E allora Theo Hernandez, a sua volta bloccato nel suo incedere dalla chiusura da parte proprio di Ghana, il quale prova a cercare i propri compagni del pacchetto arretrato, e Senegal che sviluppa la sua manovra dalla corsia di sinistra, ancora una volta con Diouf che appoggia sempre e con grande continuità l'azione in profondità dei propri compagni di squadra. Siamo comunque giunti, si diceva, gentili ascoltatori, al minuto 7 nel corso del primo tempo. New York, MetLife Stadium, New Jersey, Francia 0, Senegal 0. Torniamo a Venezia per il basket. Massimo Barchesi.
2: Un minuto e mezzo di gioco nel terzo quarto, un avvio favorevole alla Reyer Venezia che è avanti di 4 punti, 54-50, e palla in mano. Sono arrivati i primi due punti di Jordan Parks, un canestro in acrobazia dopo lo 0 di gara 2, era 0 punti fino a qualche secondo fa, poi si è inventato il canestro delle più 4. In precedenza aveva segnato Tessitori che aveva subito il fallo da Nibo, terzo per lui, ma non c'è stata la giocata da 2 più 1 perché Tessitori ha sbagliato il tiro libero supplementare, sbaglia Parks, rimbalzo in attacco proprio di Tessitori contro Nibo, fallo ed è il quarto lasciato in campo, forse con troppa leggerezza, Josh Nibo. Quarto fallo di Nibo, tiri liberi per Tessitori. 8 minuti 14 secondi al termine del terzo quarto, con Venezia che non molla, è lì, vuole allungare la serie, non vuol far festeggiare Milano questa sera davanti al suo pubblico. Tessitori, sono 13 punti per lui, più 9 rimbalzi, e quindi già in prossimità della doppia doppia il capitano della Reyer, che segna il primo tiro libero. Venezia più 5, 55-50. Aspettiamo l'esecuzione del secondo tiro libero di Amedeo Tessitori prima di restituire la linea a Francesco Repic, a Massimo Orlando per Francia-Senegal. Secondo tiro libero di Tessitori, assegno pure questo, e Venezia è sul più 6 come nel corso del primo quarto, del massimo vantaggio, 56 Venezia, 50 Milano. 2 minuti giocati nel terzo quarto, Francia-Senegal.
0: Sta per iniziare invece il nono minuto a New York, stadio MetLife, New Jersey, Francia 0, Senegal 0. E però nel periodo non collegato, Massimo Orlando, questo Jackson sta andando veramente creando dei seri grattacapi alla difesa della Francia.
1: Sì, assolutamente. E tutto, Francesco, ripartendo con palla a terra senza paura, esatto, con giocate di prima di grande qualità, e devo dire sta impressionando favorevolmente il Senegal. E invece la Francia, chiaramente siamo all'inizio, è piena zeppa di campioni, sappiamo che basta una giocata per trovare la via del gol, però vediamo che al di là della fase di studio sta faticando a trovare soluzioni in fase offensiva.
0: Sta faticando a trovare soprattutto le tre mezze ali alle spalle della punta.
1: Esatto.
0: Lì proprio, che avevamo parlato mentre, attenzione, che rischia qualcosa la Francia con questo fraseggio a ridosso della sua area di rigore. Poi il pallone allontanato da Meunier al limite dei propri 16 metri per i compagni di squadra, che rimangono sempre comunque all'interno della loro metà campo, per la difficoltà di cui vi dicevamo, appunto la difficoltà di far circolare palla proprio tra le linee, tra la difesa e il centrocampo della formazione senegalese, con le tre mezze ali che sono Dembélé e Olise e due. Proprio questi tre si sono visti pochissimo, semmai più Tchouaméni, che di palloni ne tocca tanti all'interno della propria metà campo, scambiandolo con i difensori, e quel lancio di Rabiot per Kylian Mbappé. Mentre bene invece da destra il Senegal con Diatta, il retropassaggio per Kalidou Koulibaly, il quale si carica di andare all'impostazione, si ferma l'ex giocatore del Napoli, vuole ancora Gouye, tentativo di far circolare palla con l'esterno dopo averla accarezzato con la suola dello scarpino, con il pallone che però termina fuori dal perimetro di gioco, la rimessa laterale che il direttore di gara assegna in questo momento alla Francia, con pallone che viene recapitato verso Kylian Mbappé, anticipato all'ultimo momento e proprio da Kalidou Koulibaly, con il portiere Mendy che rilancia in avanti cercando il colpo di testa dei propri compagni del reparto offensivo, la spizzata che possa mandare in porta uno degli attaccanti appunto della formazione africana. Si chiudono le maglie della difesa francese, non si chiude bene invece il piattone destro di Maignan, che invece apre troppo al contrario e manda la palla in fallo laterale. Anche da queste piccole cose Massimo Orlando, un portiere bravo con i piedi come Maignan, si vede che è un po' in difficoltà, eh?
1: Sì, è un po' in difficoltà come tutta la Francia in questo inizio, perché ha trovato una squadra, il Senegal, che fisicamente, se possibile, sta anche sovrastando la Francia in questo inizio, e loro non sono abituati, perché di solito dominano anche gioco, da certo, questo punto di vista, esatto, e dunque stanno veramente faticando, e lo stesso Maignan anche in questo rinvio l'ha messa un po' a caso, come per dire alziamoci e cerchiamo una soluzione, ma non attraverso il gioco, perché comunque il pressing del Senegal in questo inizio partita è abbastanza pericoloso.
0: Sì, pericoloso. Maignan, insomma, un alleggerimento, ecco, lo chiameremo così. Ora però la Francia si è impossessata del pallone e prova a gestirlo nel cerchio centrale del campo con Dembélé. Si accentrano sia Dembélé che Olise per dar modo ai terzini, con De da una parte e Hernandez dall'altra, di andare ad affondare sulle corsie laterali. Ora il pallone che circola proprio per l'ex terzino della Milan, che avanza palla al piede, poi decide di fermarsi, lascia per due, si accentra anche il giocatore due volte campione d'Europa con il PSG, e la palla che adesso è in area di rigore. Mbappé, un controllo assolutamente rivedibile del centravanti del Real Madrid, l'imbucata per lui era stata praticamente perfetta, la difesa del Senegal se l'era un po' dimenticato, a pochi metri dalla porta di Mendy prova a insistere la Francia, questa volta mettendo in qualche modo in mostra il talento anche grazie a giocate sopraffine. Era questo un colpo di tacco che però intendeva premiare Dembélé, ma che è stato fermato dai difensori del Senegal, che ora mettono il pallone in fallo laterale concedendolo alla Francia però dal fronte destro difensivo del suo schieramento. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando ormai abbiamo raggiunto il 13° minuto nel corso del primo tempo. MetLife Stadium di New Jersey, Francia 0, Senegal 0. Torniamo al basket, Massimo Barchiesi, Venezia Milano.
2: E per la prima volta una squadra ha più di 6 punti di vantaggio dall'inizio della partita, la Reyer Venezia, che è sul più 7, 62-55, 6 minuti e 10 secondi da termine del terzo quarto. Beppe Boveda ha chiamato time out, si ritorna a giocare dopo il canestro da due punti di Cole Parts, in marcatura su Shields, che ha recuperato brillantemente dal leggero infortunio di fine primo tempo. Brooks da 3 punti, stoppato dall'angolo, pallone che Brooks davanti alla nostra postazione fa carambolare il pallone sul corpo di Cole. L'arbitro Perciavalle ha dato rimessa a Venezia, vogliono l'insta replay i giocatori di Milano, e credo che avranno ragione, a meno che un piede di Brooks
3: se posso fare questa interpretazione, probabilmente l'arbitro Perciavalle ha visto che un piede di Brooks si trovava sulla linea di fondo campo. Vedremo un po' se assegneranno la rimessa a Venezia o a Milano. Fatto sta che è un momento propizio per la Reyer, 3500 spettatori sold out ovviamente qui al Taliercio, in un parterre sicuramente ricco e impreziosito dalla presenza di Federica Pellegrini. C'è anche il presidente federale Gianni Petrucci, il presidente della Lega Basket Maurizio Gherardini. Allora, visto che il gioco è fermo, 5 minuti 53 secondi al termine del terzo quarto, Venezia è avanti su Milano 62-55. Instant replay in corso, torniamo da Francesco Repice e Massimo Orlando. Francia Senegal.
0: Come appena iniziato il quarto d'ora del primo tempo, il punteggio è fermo sullo 0-0. C'è stato un atterramento di due calci di punizione in favore della Francia, pallone che viene giocato con la grande intensità dal numero 7 Dembélé, ma che non arriva a disposizione dei propri compagni del pacchetto offensivo all'interno dell'area di rigore di un Senegal che ha abbassato in questi minuti, e questi che vi stiamo raccontando in diretta, anche quelli non collegati, l'assetto del proprio baricentro. Segno evidente, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0, lo ribadiamo, segno evidente, Massimo Orlando, che adesso la Francia sta un po' invece spingendo, no, col piede sull'acceleratore.
1: Sì, ha trovato, diciamo, le misure giuste, no? E ha preso molto campo, lo stiamo vedendo, Senegal tutto dentro la propria metà campo, e adesso con la qualità a disposizione la Francia diventa molto pericolosa. Da notare la posizione di Olise, che si accentra molto per consentire a Condé di essere lui l'esterno, dunque anche movimenti abbastanza inaspettati, no?
0: Sì.
1: Però insomma la Francia adesso sembra dominare la partita e lo sta facendo con la qualità dei suoi giocatori.
0: C'è Olise che adesso si muove, giosta col pallone tra i piedi, la posizione di alla destra, pallone retrocesso sui piedi di Upamecano. Siamo al 16° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 in parziale, pallone che scorre in nocco all'interno dell'area di rigore del Senegal, con il portiere Mendy che va a recuperarlo con tutta calma, praticamente a presidio della propria area piccola, la regia televisiva, la regia internazionale che si sofferma su Pape Chao, che è il commissario tecnico dei senegalesi. Fino a questo momento la sua squadra ha dimostrato all'inizio, nelle prime battute, di andare ad affondare con una certa frequenza verso la metà campo avversaria, e qualche crisma anche di pericolosità per la Francia, e poi anche però una buona dose di equilibrio, visto che sta impedendo ai frombolieri di Didier Deschamps di rendersi minacciosi a loro volta a ridosso dell'area di rigore della squadra africana. Pallone che viene giocato sui piedi di Saliba, il quale avanza palla al piede fino quasi il cerchio centrale del terreno di gioco. Lo scambio con Rabiot, ancora Saliba che allarga a beneficio di Tchouaméni, alza lo sguardo, il centrocampista del Real Madrid supera la linea mediana da posizione di mezzo destro, attende palla, la centratissimo Olise, proprio lui l'esterno del Bayern Monaco, che restituisce il pallone ai propri compagni del pacchetto arretrato, e tra questi Aupamecano. Lo scambio con Saliba, i difensori centrali della Francia che si occupano adesso di andare a impostare l'azione offensiva. 18 i minuti sul cronometro nel corso del primo tempo, siamo al MetLife Stadium di New York, New Jersey. Si crea qualche problema, Upamecano attaccato da Jackson è costretto a rifugiarsi sulla costa di destra da Kwande, a sua volta pressato da Sadio Mané, a proposito del quale forse qualche parolina, Massimo Orlando, sarebbe giusto spenderla.
1: Mamma,
0: d'accordo,
1: mia.
0: L'età è quella che è, ma con Firmino e Mo Salah, diciamo così, che in Europa qualche anno fa a disposizione del tecnico del Liverpool, insomma, ha avuto qualche
1: strepitoso. Un trio veramente che ha fatto divertire, velocità, tecnica, tutto quello che di bello si può vedere nel calcio offensivo loro lo hanno messo in pratica, sono stati fantastici. Poi chiaramente ognuno ha preso la sua strada, però Mané è stato veramente un grandissimo protagonista. Adesso fa anche un lavoro di sacrificio, sì. E questo gli dà ancora più risalto alla persona, alla sua professionalità.
0: Dembélé intanto con il sinistro, chiedo scusa a Massimo Orlando, la conclusione del pallone d'oro che è stata spinta dalla difesa del Senegal. Adesso New York, i minuti sul cronometro sono 19 nel corso del primo tempo, il parziale è ancora fermo sullo 0-0. Prova Due ad andarsene, triplicano la marcatura gli uomini di Ciao, ancora una volta bravi con Gouye ad estirpare palla dai piedi del neocampione d'Europa per la seconda volta consecutiva. Le Bleu, gridano i tifosi francesi sugli spalti del MetLife Stadium, con il Senegal però che in possesso di palla con grande intelligenza dà respiro alla manovra, proprio lui chiamando in causa sul settore di destra la corsa del numero 18 Ismaila, pallone crossato non tecnicamente in modo ortodosso che finisce sul fondo. L'arbitro ha appena detto che appunto il pallone aveva varcato la linea di fondo e che quindi si riprenderà con una rimessa in favore della Francia. Ripetiamo, siamo al 20° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 tra la Francia ed il Senegal, con Ismaila che si scusa con i propri compagni di reparto, quelli appunto dell'attacco del Senegal, in particolare con Sadio Mané. Qui questo pallone forse andava gestito meglio, no?
1: Sì, ma comunque due cose. Ismaila intanto è andato via in velocità a Hernandez,
0: che non,
1: e
0: è,
1: non è una cosa,
0: esatto,
1: da poco. E poi fa bene ad arrabbiarsi perché il cross non era dei più difficili da fare, e due giocatori si erano inseriti con i tempi giusti ed erano con l'uomo in più, e insomma poteva essere potenzialmente una palla gol questa per il Senegal.
0: Blocco basso del Senegal, la Francia che attacca e squadra africana che prova ad andare in contropiede, così come ha fatto poc'anzi con il cross che vi abbiamo raccontato in diretta di Ismaila, sicuramente non l'ha preciso ma comunque potenzialmente molto pericoloso per la difesa dei Bleu, che ora provano invece a farsi vedere lì davanti con il pallone per Kwande dall'estremo settore di destra. Prova il traversore, viene fermato in un primo momento da un avversario, proprio Sadio Mané, che giocava sostanzialmente da terzino sinistro, ha provato un colpo di tacco per liberare il proprio compagno e far partire il contropiede senegalese, solo che il pallone aveva già terminato la sua corsa oltre il perimetro di gioco, motivo per cui si riprenderà con un tiro dalla bandierina in favore della Francia. Da destra parte il cross in mezzo a rientrare, l'ultimo a entrare in contatto con la sfera è stato Tchouaméni, rimessa in favore del Senegal, 21° sul cronometro a New York, 0-0 tra Francia e Senegal. Torniamo a Venezia per il basket.
2: È un momento delicato della partita perché Venezia sta cercando la fuga, è avanti 69-56, 4 minuti e 13 secondi al termine del terzo quarto, con Lidei che sta cercando di sbloccare Milano dalla lunetta e lo fa realizzando due tiri liberi, 69-57, 4 e 13 al termine. Ne avrà un altro Zach Lidei dopo un fallo tecnico fischiato alla panchina di Venezia. Terzo tiro libero e terzo canestro per Lidei, 69-58. Poco fa il massimo vantaggio sul più 14 sul 69-55 dopo un parziale di 11-0 da parte della Reyer, spinta dal suo playmaker RJ Cole, ma soprattutto finalmente la difesa si sta vedendo in casa veneziana dopo due, attenzione all'alley-oop, sbaglia però Orton, recupera il pallone l'Olimpia da tre, Nico Mannion sul ferro, rimbalzone di Whittel, sta segnando pochissimo Milano in questo terzo quarto, solo 8 punti. Parks da tre, Jordan Parks, attenzione perché lui è silente spesso nella prima parte delle gare ma poi esplode nei finali come nel caso dei match con la Virtus Bologna. Ci prova pure Guduric, sbaglia da tre punti, lotta, rimbalzo è di Milano, Mannion, Bolmaro è libero di colpire da tre e lo fa dall'angolo Leandro Bolmaro, canestro importante, 72 Venezia, 61 Milano. Si accende la partita, 3 minuti e 27 secondi, area di fallo tecnico per Bolmaro nel frattempo per troppa, per eccessiva esultanza dopo la tripla realizzata, ed ecco il fallo tecnico che viene fischiato all'argentino che manda in lunetta e rischia di regalare un punto. Non è la prima volta che Bolmaro commette queste ingenuità dopo canestri da tre realizzati o dopo schiacciate con una eccessiva esultanza non proprio all'insegna della sportività. Si è rivolto al pubblico veneziano dopo la tripla realizzata e ha mandato
3: mandato praticamente in lunetta gol, perché gli arbitri lo hanno visto in questa troppa esultanza. Fallo tecnico, tiro libero trasformato da RJ Cole, che sale a quota 14 punti, 15 e 9 rimbalzi per Tessitori, dall'altra parte 19 di Shields. Ma attenzione ai falli per i lunghi di Milano, 4 di Nibo, 3 di Diop, 3 ne ha dall'altra parte anche Tessitori. 3 minuti 27 secondi al termine del terzo quarto, Venezia 73 e palla in mano Milano 61. Mondiali di calcio Francia-Senegal.
0: Siamo al 24esimo minuto grazie a Massimo Barchiesi. Nel corso del primo tempo a New York è ancora 0-0 tra Francia e Senegal. Nel periodo non collegato la Francia ha provato ad accelerare i ritmi della sua azione offensiva molto attenta. La retroguardia della Senegal, che con raddoppi di marcatura non va a concedere ai fantasisti dei Bleus di Didier Deschamps di aprirsi lo spazio per la conclusione in porta. Altrettanto bravi i senegalesi invece ad aprirsi la possibilità del contropiede, anche se dobbiamo dire, Massimo Orlando, che Upamecano sta facendo un partitone lì dietro.
1: Mamma mia, davvero, possono anche attaccare con tutti i difensori, con tutti i terzini, rimane lui, però c'ha velocità, fisicità, giocatore straordinario e ha sicurezza nei suoi mezzi. Anche questa palla lunga Ismaili poteva sfruttare la velocità, però niente da fare contro Upamecano, veramente un giocatore straordinario.
0: Attenzione che parte il contropiede il Senegal, pallone sul settore di sinistra, il tentativo di conclusione ancora una volta da parte di Jackson, pallone che colpisce il palo, rimbalza sulla schiena di Maignan, termina sul fondo, calcio d'angolo per il Senegal, la prima palla gol vera della partita, che andiamo ad annotare sul nostro taccuino in cronaca esattamente al minuto 24:30 del primo tempo. Sadio Mané ha messo il pallone sui piedi di Jackson, che è entrato in area, questa volta ha saltato Upamecano, è partito da sinistra un tiro diretto verso il primo palo col collo pieno, era stato superato Maignan, poi anche fortunato dopo la respinta del palo. Il pallone è rimbalzato sul tallone del portiere, praticamente per terra del Milan, è finito di un niente sul fondo. Grande opportunità da rete per il Senegal, grande spavento per la Francia. 25esimo e 30 secondi, tiro dalla bandierina in favore del Senegal. La preoccupazione sugli spalti dei tifosi francesi, pallone recapitato da sinistra con la traiettoria rientrare, viene sfiorato da tutti, toccato forse anche da qualcuno, finisce fuori dalla parte opposta. Evidentemente ad entrare in contratto è stato un giocatore del Senegal, rimessa laterale che sarà invece in favore della formazione africana. Questo per la decisione dell'arbitro. Hydration break, cooling break, insomma hanno sete, seppure ci sono 23 gradi ci fermiamo perché insomma ne approfittiamo anche noi.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Thank you. È ancora fermo il gioco a New York tra Francia e Senegal, il parziale è fermo sullo 0-0, siamo al 28esimo minuto, sta per iniziare il 29esimo, diciamo che è stato un hydration break, un cooling break abbastanza lungo, seppur ci sono 23 gradi a New York e la sete non è assolutamente il problema principale a quelle latitudini, evidentemente bisogna sfruttare ogni pausa per questioni commerciali, ma insomma così è, e visto che ancora non si gioca a New York tra Francia e Senegal, con la Francia che è stata pericolosissima, il palo colpito da Jackson, il pallone che è rimbalzato sui talloni di Maignan che ha sfiorato il montante finendo sul fondo, molto fortunata la Francia, assai sfortunato invece il Senegal, e noi ne approfittiamo per tornare a Venezia per il basket, Massimo Barchesi.
2: Dove la partita ha preso una piega assolutamente sorprendente, mancano 15 secondi al termine del terzo quarto e ci sono 18 punti di vantaggio di Venezia su Milano, poco fa addirittura erano 21, Bolmaro da tre segna e Bolmaro è l'unico che sta, tra l'altro c'è pure un fallo, canestro valido di Leandro Bolmaro, 84-69, è l'unico Leandro Bolmaro che sta cercando di tenere in piedi Milano, ma c'è un fallo in attacco, il canestro è buono, però il canestro da tre è buono, il fallo è stato fischiato a Pippo Ricci a rimbalzo, tentativo di rimbalzo qualora ci fosse stato l'errore da parte di Bolmaro, e si va in lunetta perché Milano è in bonus, lo è pure Venezia, 6 secondi al termine del terzo quarto e Venezia ha segnato la bellezza di 34 punti in questo terzo quarto, Milano letteralmente sparita a livello difensivo, ma ha avuto enormi problemi in attacco perché stiamo vedendo la migliore versione della Reyer in difesa in questa finale. Bowman realizza il tiro libero, il primo, ne ha a disposizione un altro, punteggio altissimo quello di Venezia, sembra di vedere la partita a parti invertite, 86-69, 2 su 2 di Bowman che arriva a quota 15 punti per Leandro Bolmaro, invece ce ne sono Bolmaro 18 punti di Bolmaro, che è un punto da Shevon Shields che resta ancora il miglior marcatore della partita a quota 19, 6 secondi 6 decimi al termine del terzo quarto, 86 Venezia, 69 Milano, punteggio altissimo da parte della Reyer che qui sfonderà molto probabilmente il muro dei 100 punti. Qualche cambio da parte di Spacchia, esce Orton che sta disputando una grande partita, 15 punti di Tessitori, 13 di Orton, 28 punti in due dunque per i due centri della Reyer Venezia. Vediamo un po' se Milano riesce a segnare in quest'ultimo attacco, Bolmaro ovviamente lui, Bolmaro chiuso sotto per l'idea, appoggia, sbaglia, rimbalzo di Venezia, finisce qui il terzo quarto, più 17 per la Reyer che ripeto ha avuto 21 punti di vantaggio e ha segnato la bellezza di 36 punti, era 50 pari all'intervallo, Venezia-Milano è 86-69, significa che il terzo quarto si è concluso col parziale di 36-19 per Venezia, con Cole e soprattutto Jordan Parks, come temevamo per Milano, 0 punti Parks nel primo tempo, nel solo terzo quarto ne ha messi a segni 12, ultimo mini intervallo, Altaliercio con la Reyer che vuole portarla alla quarta, avanti di 17, 86-69 su Milano, Francia Senegal.
0: Dove siamo giunti al minuto 32 nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale, ma a parte la grande opportunità per il Senegal, quella che vi abbiamo raccontato più volte anche in diretta con il palo e poi il tentativo di autogol, per fortuna di Maignan non riuscito sulla sola conclusione del numero 11 senegalese, la formazione africana ha avuto anche altre opportunità potenziali per rendersi minacciosa, tanto Senegal in questa fase, poca Francia, Massimo Orlando.
1: Sì, hai detto bene Francesco, Senegal attento, bravo nelle ripartenze, a velocità, a tecnica, a qualità per poter mettere in difficoltà una Francia un po' troppo presuntuosa come lo è spesso, no? Tanta qualità, lo sappiamo, però un po' presuntuosa, c'è un Olise che sta giocando completamente fuori ruolo per consentire a Condé di fare lui l'esterno, secondo me c'è un po' di confusione tattica e infatti se stiamo vedendo insomma una Francia che fatica anche solamente andare in fondo a fare un semplice cross, sbaglia tanti passaggi, insomma qualcosa da rivedere dovrà fare Deschamps a fine primo tempo.
0: Ci sono tra l'altro in tribuna d'onore molti interpreti del calcio francese vincente, abbiamo visto anche Vieira. Nel frattempo ancora una volta la Francia ha sbagliato la misura della costruzione della manovra offensiva, dando modo al Senegal di recuperare il pallone. Senegal che fa tanta densità all'interno della propria tre quarti campo, non dando modo alle mezzali di Didier Deschamps di liberarsi per andare ad innescare i loro attaccanti. E allora Francia che deve necessariamente dar respiro alla manovra, o se non altro partire da molto lontano, lo fa adesso con il numero 17 Saliba, si fa vedere Rabiot, si ferma anche lui all'altezza della linea mediana, Upamecano che prova ad improvvisarsi mezzo destro, cerca il pallone in verticale tra le linee, ma anche questo movimento dei suoi compagni di squadra è sbagliato, così che Diouf può nuovamente, grazie anche a Niakite che colpisce adesso il pallone di testa, liberare la zona è pericolosa e minacciosa la quale danzava il pallone. Ora pallone che finisce fuori dal perimetro di gioco con una rimessa laterale in favore, infatti hai ragione Massimo Orlando, ma com'è possibile che tutto questo talento si sia in qualche modo e stia naufragando contro questo muro alzato dalla Senegal, che gioca un calcio molto molto semplice, tante densità, tanti raddoppi di marcatura e poi ripartenza in velocità con l'ottimo Diatta. Ora per Jackson, pallone in profondità su Lamine, sbagliati i giri del passaggio con traiettoria che termina e fa terminare il pallone oltre la linea di fondo. Diciamo, grande talento che si sta scontrando e sta naufragando contro un assetto invece molto tatticamente semplice, elementare, basico del tecnico del Senegal.
1: Sì, assolutamente, come hai detto te, ma molto funzionale perché davvero non concede praticamente spazio alla Francia. Ma ti ripeto, se devo vedere Condé che mi fa
0: la mezzala,
1: l'esterno,
0: la destra,
1: e Olise che
0: vaga per
1: la posizione,
0: il campo.
1: Bravo, può essere una soluzione ogni tanto, ma non una regola su ogni azione. Secondo me, da questo punto di vista, sta sbagliando tanto Deschamps da un punto di vista proprio tattico.
0: E vedremo se cambierà qualcosa da qui alla fine del primo tempo. Intanto però la Francia attacca con Fernandez alla corsia di sinistra. Due tocca uno dei suoi pochissimi palloni del pomeriggio, peraltro assai ben fracombollato dagli esterni difensivi della formazione senegalese, in particolare di attacco, prova da destra proprio Koundé, viene fermato ancora una volta da Sadio Mané, che sta ritrovando, diciamo così, una seconda giovinezza, e da esterno sinistro basso perde palla l'ex Liverpool. Allora Rabiot, anche lui però contrastato come meglio non si sarebbe potuto da Goyer. Ripetiamo, questo ragazzo in mezzo al campo è sicuramente un fattore, così come Lamine che ora apre a destra a beneficio di Diatta e si fa vedere proprio Ghana in fase di impostazione, grazie anche a Koulibaly. Molto ordinato, molto attento, molto preciso il Senegal in questa fase, anche se la Francia non va a prendere alti i giocatori di Chao in possesso del pallone, i portatori di palla appunto senegalesi all'interno della loro tre quarti campo, segno evidente che vuole anche risparmiare qualcosa atleticamente la Francia di Didier Deschamps. Ora va via Beata, ha proprio due, c'è qualche problema da quel lato del campo per i difensori francesi, o comunque c'è qualche problema per la catena di destra della Francia, che viene spesso, e crediamo dal suo punto di vista malvolentieri, saltata dagli avversari. Ora attenzione che invece il gioco parte dalla posizione di mezzo sinistro grazie a Sadio Mané, pallone largo su Diouf, lo scambio ancora con i compagni del pacchetto avanzato. Siamo giunti, gentili ascoltatori, a New York al minuto 38 che sta per iniziare nel corso del primo tempo. Siamo quindi quasi alla tramonto della prima frazione di gioco, 0-0 tra Francia e Senegal. Una sola vera palla gol nel corso di questa partita, ma l'ha creata il Senegal però, Massimo.
1: Sì, con bella palla in verticale di Mané, giocatore fantastico, e questa volta Jackson, compagno di squadra del Bayern, Upamecano, doppio passo, calcia benissimo, anche se sul primo palo qui la fortuna di Maignan perché la palla finisce,
0: il 99 su 100 finisce in porta,
1: esatto, dopo. Esatto, fossi stato io in porta era gol sicuramente.
0: Tra l'altro sì, diciamo che Maignan è un portiere abbastanza fortunato, perché è molto molto bravo.
1: Sì, sì.
0: Io se fossi l'allenatore del Senegal sarei preoccupatissimo dopo quell'azione. Insomma, io
1: d'accordo.
0: Sono un vecchio rudere che bada anche a questi piccoli segnali della partita. Intanto Sadio Mané lotta gagliardamente all'interno della propria metà campo, mentre che il Civolato va a recuperare un pallone che sembrava perso, recuperandolo sui piedi del proprio portiere Mendy, il quale rilancia cercando Jackson sull'estremo settore di destra. C'è l'intervento di testa di Teo Hernandez che mette il pallone fuori dalla linea laterale, rimessa con le mani, ancora di attacco, va via a due, sembra lui il fantasista questo esterno adesso, lancia in profondità Jackson all'altezza della linea di fondo, va a chiudere Saliba in qualche modo ostruendo la corsa al numero 18 della formazione africana. Allora, questo Diatta mi sta impressionando, io volevo dire proprio questo. Se avessi bisogno di un terzino destro, la prima
1: Mamma
0: cosa
1: mia.
0: Che faccio lo vado a cercare.
1: Ma davvero, hai visto che strappo che ha nell'uno contro uno in zone pericolose? Se perdi il pallone, no, prendi il contropiede e possibilmente anche il gol. Invece ha questa sicurezza, questo strappo e tecnica a disposizione, davvero.
0: Anche
1: un
0: in fase difensiva dobbiamo dire
1: sì, sì.
0: Molto molto bravo.
1: Tanta
0: perché
1: roba.
0: Di fronte a sé ha tale due, cioè voglio dire
1: sì.
0: Non l'ultimo dei calciatori dal punto di vista in Europa del talento, della tecnica pura. Sam Wenger in tribuna con tanto di giacca della FIFA, lui che evidentemente ne fa parte, che scruta forse in maniera preoccupata l'alsaziano quello che sta succedendo alla sua nazionale. D'accordo, il punteggio è ancora bloccato sullo 0-0 di partenza, ma il Senegal sembra avere di più ancora una volta con Jackson sulla corsia di destra. Provano il raddoppio di marcatura i francesi, va via Jackson, pallone per Mané, prova il destro centrale in due tempi, la parata di Maignan è anche in questa occasione però difesa della Francia che da quel lato del campo, quindi il lato difensivo sinistro, fa molta fatica. Nel frattempo però attenzione adesso a Olise che scambia sulla destra con Condé che può andare in campo aperto dal lato corto della rigore, il suo cross arretrato, facile preda di Gouye, può uscire nuovamente la Francia, anzi può uscire il Senegal. Nel frattempo il direttore di gara che si rende conto dell'incidente occorso a Jackson, che nell'azione che vi abbiamo raccontata prima in diretta nel terzo dribbling è finito a terra sull'intervento in chiusura di un avversario, si trattava se non andiamo errati di Saliba, poi è andato alla conclusione Sadio Mané e la parata facile e di Maignan. Siamo giunti al 41esimo nel corso del primo tempo, 0-0 tra Francia e Senegal, ma sicuramente meglio il Senegal rispetto ai vice campioni nel mondo. Noi, visto che il gioco è fermo, ne approfittiamo per tornare per un aggiornamento a Venezia per il basket. Venezia-Milano, Massimo Barchesi.
2: 7 minuti e 8 secondi al termine, ha reagito Milano all'inizio di quest'ultimo quarto grazie a tre triple di Armani Brooks, arrivato a quota 15 punti, ma c'è sempre Venezia avanti di 13 e palla in mano 91-78 con Jordan Parks, clamoroso. Vediamo la tripla di Cole, segna e c'è pure il fallo di Shields, e questo è un canestro che potrebbe indirizzare definitivamente la partita. Attenzione però perché Cole è ricaduto male dopo aver segnato la tripla. Vediamo un po' se ha messo male una caviglia, sarebbe una notizia terribile per Venezia questa. Attenzione, si lamenta Gol visibilmente dolorante, ora viene aiutato dai compagni di squadra a rialzarsi, ma va dritto verso la panchina. RJ Cole sta disputando una partita notevolissima, 17 punti, non può, vediamo, ecco rientra, non è niente di grave per fortuna, così come non è stato niente di grave per Shields, stretta di mano tra i due, gran senso di fair play in campo tra i giocatori, 94-78 per Venezia, 6-52, ma dicevo di un clamoroso Jordan Parks che aveva 0 punti all'intervallo e ora addirittura ne ha 17, del miglior marcatore di Venezia insieme a Cole, in pratica dopo lo 0 del forum di gara 2 per 6 quarti Jordan Parks non ha segnato nemmeno un punto. Attenzione, c'è un antisportivo nel frattempo fischiato, un antisportivo, quindi 3 punti per Cole più fallo antisportivo. C'è Cole che va in lunetta ed è un momento probabilmente decisivo perché potrebbe stoppare il tentativo di rimonta di Milano. Questa
3: questa giocata, 94-78 a 6:52 dal termine della partita, tiro libero per Cole che realizza e dunque arriva a quota 18 punti e poi palla per Venezia, palla per Venezia che può usufruire di un ulteriore attacco. 6:52 al termine, 95 Venezia, 78 a Milano, Francia Senegal.
0: C'è un calcio di punizione in favore della Francia, siamo al 43esimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale tra i vice campioni del mondo ed il Senegal. Calcio di punizione dall'interno della tre quarti del Senegal, leggermente spostati a sinistra, Dembélé con l'interno del piede destro e la traiettoria a rientrare rispetto alla porta difesa da Mendy, parte Dembélé, pallone pericolosamente in aria, con Koulibaly che svetta perentoriamente al limite dell'area piccola ad allontanare poi la traiettoria di testa, insiste però la Francia con Mbappé, posizione di ala sinistra, prova a passare in mezzo ad avversari, il terzo che va a fermarlo ed ancora Kalidou Koulibaly, ci prova allora Rabiot che viene immediatamente attaccato da due avversari, il pallone all'indietro per Teo Hernandez, Tchouaméni con Olise che adesso da posizione centrale va a restituire il pallone sull'estremo settore di destra a Condé, i due erano riusciti precedentemente in una sovrapposizione a trovare lo spazio per creare i presupposti di un'azione pericolosa per la Francia, ci prova adesso Dembélé da destra, il suo cross in mezzo, pallone che rimbalza pericolosamente all'interno dell'area piccola con poca coordinazione, Kalidou Koulibaly riesce comunque a colpirlo seppure con una coscia, a mandarlo oltre il fondo, a concedere il tiro dalla bandierina alla formazione francese. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo ormai raggiunto il 45esimo che inizia in questo momento nel corso del primo tempo con il parziale fermo sullo 0-0 tra Francia e Senegal, opportunità per i francesi, il calcio d'angolo a rientrare verso la porta di Mendy che ha facile compito nello bloccare la traiettoria all'interno della propria area piccola. Dicevamo 44 minuti e 30 secondi sul cronometro a New York, 0-0 tra Francia e Senegal, primo tempo di grande difficoltà però per i francesi, Massimo.
1: Sì, grandissima difficoltà, io personalmente me l'aspettavo, devo dirla verità, e il Senegal è una squadra che conosco bene, ha giocatori straordinari, non hanno paura, giocano a calcio e sono messi bene in campo, come hai detto te, con semplicità, con non fanno cose complicate, esatto, fanno le cose semplici che sono sempre le cose migliori da fare, però le fanno bene e la Francia onestamente non ha mai tirato in porta, Francesco.
0: Attenzione al lancio di Diouf, Upamecano ci mette il piede destro a fermare il tentativo di incursione da parte degli avversari, a Rabiot che porta palla nella transizione quasi a ridosso della linea mediana, è iniziato il recupero, ben 6 concessi al direttore di gara, c'è sempre quella questione dell'hydration break che dirime un po' le controversie per questi minuti di recupero, quelli monster della scorsa edizione del mondiale che vengono in qualche modo ribaditi anche in questa edizione della rassegna di data tra Stati Uniti, Messico e Canada, dando modo così insomma a tutti gli inserzionisti di potersi sbizzarrire pagando tanti tanti soldi in quegli intervalli molto molto lunghi, e nel frattempo però poi il recupero viene concesso, così come in questa occasione con neanche te che deve sbarazzarsi della pressione di Kylian Mbappé, Diouf che riesce comunque a far calambolare da posizione di esterno basso sinistro, di terzino sinistro si sarebbe detto un tempo, sui piedi il pallone di Rabiot guadagnando la rimessa laterale proprio dalla posizione difensiva di sinistra del Senegal. Se n'è andato il primo minuto di recupero, sta per iniziare il secondo, ce ne saranno 6 come annunciato poc'anzi e quindi si andrà avanti fino al minuto 51 in questo primo tempo. Il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0 di partenza, anche se come abbiamo avuto modo di dire più volte nel corso di questa radiocronaca con Massimo Orlando, di sicuro più vicino al gol è andato il Senegal con una sola azione d'accordo, ma veramente molto molto vicina all'avvantaggio rispetto a una Francia che praticamente non ha mai tirato verso Mendy. Intanto prova Sadio Mané ad alzare un pallone sul quale non può avventarsi il suo compagno di reparto, c'è l'opportunità per il contropiede della Francia con Dembélé a sinistra, da Hernandez e chi c'è da quella parte? Come di consueto Diatta che ferma tutto e poi indovina, un corridoio per Jackson che viene fermato all'ultimo momento dalla chiusura di Saliba e dobbiamo dire, anzi si trattava di Lamine in questa occasione, Diatta si sta confermando un giocatore di un livello molto molto alto.
1: Sì, sì, straordinario in difesa, giocatore con queste caratteristiche, bravo nella lettura anche in fase difensiva, poi bravo nel riproporsi tecnicamente, molto valido e insomma non è che trovi tanti terzini così in giro.
0: No, assolutamente no. Crepen Diatta ha 27 anni. Insomma,
1: l'età giusta, Francesco.
0: È attaccante del Monaco, quindi gioca nella Ligue 1 di Francia, ma insomma questo ragazzo qui andrebbe abbastanza tenuto d'occhio, perché si sta dimostrando veramente un giocatore importante per il ruolo che ricopre e per come lo ricopre. 46esimo, si andrà avanti fino al 51esimo per effetto dei 6 di recupero concessi al direttore di gara. Si concede qualche leziosismo di troppo, è anche fuori luogo adesso Duese, ne era andato invece Jackson con un tunnel ai danni di sequela finito a terra. Si è lamentato l'attaccante del Senegal, che avrebbe voluto un calcio di punizione che l'arbitro, secondo me legittimamente, non gli ha accordato. Si continua quindi a giocare. Saliba a sinistra, Theo Hernandez prova ad andare in verticale da Kylian Mbappé, che avrebbe voluto il pallone sicuramente più interno ma più sui piedi rispetto invece alla traiettoria imposta alla sfera stessa dall'ex giocatore del Milan, che cercava come al solito lo spunto, la grande velocità del suo capitano. Dalla parte opposta fa altrettanto Diouf per Sadio Mané, pallone anche questo troppo lungo, scortato da Koundé tra i piedi di Maignan, che lo accarezza con l'interno del piede destro prima di destinarlo alla compagna di squadra del pacchetto difensivo, giocatore di grande esperienza anche lui e di grande forza come Saliba, il quale poi scambia con Tchouaméni. 49 minuti sul cronometro, sta per scadere anche il terzo minuto di recupero, sta per iniziare il quarto. Siamo ancora sul settore di destra con i francesi in possesso del pallone. Tchouaméni centralmente per Upamecano, gli spazi sono veramente intasati, si libera bene però Dembélé questa volta a destra per il tentativo di cross da parte di Olise, troppo lungo verso il secondo palo, lì dove non può arrivare nemmeno contando sulle sue immense doti tecniche e atletiche Kylian Mbappé. Il cross era per la verità di Koundé, che era andato a cercare il proprio capitano. Nuovamente di attacco, si incarica di questa rimessa con le mani dal fronte difensivo destro del suo schieramento. Scaramente il pallone lontano, non è preciso, non sono precisi nemmeno però i controlli dei giocatori francesi a presidio della metà campo avversaria. Mette tutti d'accordo Upamecano, lanciando sul settore di destra proprio Koundé, lo scambio tra i due con il centrale del Bayern Monaco, che ora va a cercare Tchouaméni. Pallone tra le linee, giocato bene questa volta da Doué, il quale lo scarica a sinistra per Rabiot, si fa vedere Theo Hernandez, lungo fraseggio dei francesi all'interno della metà campo del Senegal, sta per iniziare, inizia in questo momento l'ultimo minuto di recupero prima, immaginiamo, del fischio dell'arbitro doppio che manderà le squadre negli spogliatoi per decretare la fine del primo tempo. Per il momento siamo fermi sullo 0-0, si sono giocati 5 e 20 secondi di recupero. Azione di Goye, che arpiona il pallone con una mezza rovesciata volante all'interno della propria tre quarti, il tentativo di verticalizzazione a premiare la posizione di Dembélé, seppure spalle alla porta ma comunque al limite dell'area di rigore del Senegal. Il solito Diatta che detta i tempi dalla corsia di destra, si ferma, va a cercare anche lui bene tra le linee il numero 8 Lamine, e il tentativo di far filtrare il pallone, poi invece lo scambio in orizzontale con Sadio Mané, con il solito Diouf che si propone sulla corsia di sinistra. Sadio Mané in area, prova ad andarsene, il cross in mezzo, pallone che filtra, la conclusione quella di Ismaila col piattone destro dopo un rimbalzo al limite dell'area piccola. Avevamo già gridato al gol Massimo Orlando e invece Ismaila l'ha mandata sul fondo, oltre la traversa, proprio allo scadere di questo primo tempo, con le squadre che adesso vanno negli spogliatoi. 0-0 il parziale, ma due palle gol costruite da chi? Dal Senegal. Prima un palo con tentativo di autogol fortunosamente non riuscito a Maignan, e poi questa conclusione del numero 18 Ismaila a pochi metri dalla porta francese, che termina sul fondo. Si va negli spogliatoi, ripetiamo, 0-0 alla fine del primo tempo con Massimo Orlando. Ci risentiremo tra pochissimo, adesso la linea va allo studio.

0: preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto. Don Benedetto!
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: La dura vita delle big in questo mondiale nordamericano 2026. Nel primo tempo la Francia sbatte contro il Senegal, che anzi ha avuto probabilmente le migliori occasioni in quel di New York. 0-0 dopo il primo tempo. Andiamo da Massimo Barchesi per un flash secco, minuto e punteggio su questa gara 3 della finale scudetto tra Venezia e Olimpia Milano. Poi andremo a Roma per il GR1, daremo anche nel corso del giornale radio il finale della partita. Massimo, a te.
4: È una finale ancora viva perché probabilmente si andrà a gara 4, 3 minuti al termine, più 15 Venezia su Milano, 104-89, studio.
3: Ottimo Barchesi, subito Roma, Saxa Rubra con gli aggiornamenti nel caso sul basket e poi ripartiamo con tutto il mondiale, minuto per minuto, Francia-Senegal, a tra poco.
5: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: Townsend Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su townsendbox.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando...

0: negozio e online. Solo da un euro. Batte forte, sempre.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: GR1.
4: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura al vertice del G7 a Evian in Francia, giornata dedicata all'Ucraina e all'accordo Stati Uniti-Iran che sarà firmato venerdì in Svizzera.
5: L'incontro a sorpresa tra Zelensky e Trump, propiziato dal francese Macron, ha alimentato la speranza. Il presidente degli Stati Uniti definisce il faccia a faccia molto buono, dichiara che Mosca deve arrivare a un accordo e si dice anche pronto a ripristinare le sanzioni sul petrolio russo. Si compattano i leader del G7 sul sostegno a Kiev e sulla pressione sul Cremlino. Zelensky incassa e torna a invitare Putin a un incontro negli Stati Uniti, ma Mosca ha già respinto la proposta. Nel G7 irrompe la notizia sul fatto che venerdì si firmerà l'intesa preliminare tra Washington e Teheran a Bürgenstock sul lago di Lucerna, in Svizzera. Il testo sarà pubblicato a breve e contiene un chiaro no all'atomica per l'Iran, dice Trump, e lo stretto di Hormuz riaprirà subito. La Repubblica Islamica lo sta già sminando. Resta aperta la questione del Libano. Israele infatti non molla la presa, mentre per la Repubblica Islamica il cessate il fuoco nel paese dei cedri è irrinunciabile. Trump bacchetta Netanyahu. Deve essere più responsabile, non è necessario demolire un palazzo ogni volta che si cerca qualcuno, perché in quei condomini vive molta gente, dice, e non sono tutti membri di Hezbollah. Cecilia Rinaldini, GR1.
4: E lasciando a Castel Gandolfo Leone XIV nel rispondere alle domande dei giornalisti, si è detto soddisfatto dell'intesa tra Stati Uniti e Iran che si fermerà venerdì. Mi auguro, ha detto, che sia veramente una soluzione alla guerra. Poi si è soffermato sui migranti e ascoltiamo le sue parole.
6: Molte volte noi non riconosciamo le ragioni per le quali queste persone hanno dovuto uscire dai loro paesi, violenza, guerra, conflitti, e quindi semplicemente dire le mandiamo via, come dire così noi ci laviamo le mani del problema, non mi sembra, diciamo, la risposta più cristiana.
4: E ora ci colleghiamo con la finale gara 3 di basket tra Venezia e Milano. Siamo agli ultime battute. Massimo Barchesi.
7: Ci mancano 49 secondi al termine, si andrà a gara 4, quindi Milano non festeggerà questa sera il suo 32esimo scudetto, perché la Reyer ha reagito da grandissima squadra, è avanti 109-92 a 45 secondi dal termine della partita. Venezia che ha fatto la differenza nel terzo quarto segnando 36 punti, mandando letteralmente in frantumi la difesa di Milano, che lo ricordiamo è la migliore del campionato, con un Jordan Parks da 0 punti all'intervallo, ma si è scatenato nel secondo tempo segnando 22 punti. Mancano 24 secondi al termine di gara 3, dunque Milano avanti 2-1 su Venezia nella serie, e gara 4 già da ora. Diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori, si giocherà giovedì probabilmente alle ore 20, orario istituzionale di questi playoff. Ultimi secondi con la tripla di Pippo Ricci a segno, ma è tutto inutile per Milano, perché finisce qui con Venezia che batte Milano 109-97, Milano avanti 2-1 nella serie. Studio.
4: Ora la cronaca. Tragedia pochi giorni dalle nozze, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, originaria della provincia di Arezzo, è morta a Mykonos in un incidente stradale durante un viaggio con le amiche per festeggiare l'addio al nubilato. Ferita gravemente una delle compagne, la vittima si sarebbe dovuta sposare sabato, lascia una bambina di 3 anni. Smantellata a Roma una rete di anarchici insurrezionalisti, l'operazione condotta dalla Digos e dalla Polizia di Prevenzione e coordinata dalla Procura. Applauso della Premier Meloni, un duro colpo a chi minaccia la sicurezza.
8: Il movimento sta arretrando su alcune pratiche, per questo noi potremmo essere quelli che insistono su certi tipi di cose. Questa è una parte di intercettazione che ha portato a 7 misure cautelari nei confronti di persone indiziate di aver costituito un gruppo criminale per

0: per atti di violenza con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine. Il movimento anarchico radicato nel territorio capitolino è affine a realtà presenti a Bologna, Forlì, Cesena, Milano e Napoli. Due degli arrestati sono anche indiziati di aver realizzato l'attentato alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze il 14 febbraio del 2026 con un costo di ripristino di 455.000 euro. Tra gli obiettivi del gruppo anarchico anche la volontà di rilanciare una mobilitazione in favore di Alfredo Cospito, detenuto al regime di 41 bis. Per gli inquirenti poi il decesso degli anarchici Mercogliano e Ardizzone, morti per l'esplosione di una bomba che stavano assemblando nel parco romano degli acquedotti, avrebbe anche generato movimenti di militanti soprattutto nel territorio romano. Elena Paba, GR1.
1: Meteo, tornano a salire le temperature con l'anticiclone africano. Da domani si intensificherà il caldo giorno dopo giorno fino a raggiungere l'apice nel fine settimana, quando si toccheranno i 38-40 gradi, in particolare nella pianura padana e nelle città dell'Appennino centrale. La linea torna ora a Tutto il Mondiale minuto per minuto, prossimo GR1 alle 23. Buon ascolto.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
3: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
9: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
10: E ancora ben trovati da Dallas, 22:05 in diretta su Rai Radio 1, intervallo di Francia-Senegal alla gara del girone I, l'esordio dei vice campioni del mondo che stanno avendo vita molto dura, non più del previsto ma forse come previsto, contro una squadra che peraltro si è fatta anche preferire, il Senegal, nelle occasioni create, la più nitida il palo proprio a metà del primo tempo colpito da Jackson. Tra un po' rapidissimo commento di questa prima parte di gara, seguiremo ovviamente tutto il secondo tempo e saremo con voi fino alle 23 o poco oltre quest'oggi, visto che come sempre i tempi del mondiale sono dilatati, ma come avete sentito nel corso del giornale radio, intanto finita gara 3 della finale scudetto di pallacanestro tra Venezia e l'Olimpia Milano, per fare un rapido resoconto e dare soprattutto appuntamento ai nostri ascoltatori per quella che sarà ovviamente a questo punto gara 4, torniamo a chiamare in causa per un ulteriore flash Massimo Barchiesi, ancora buonasera.
11: Sì, ciao Guido, 109-97 risultato finale di questa gara 3 stravinta da Venezia. Sapevamo in partenza che la formazione di Neven Spakia ha un cuore enorme e lo ha dimostrato anche questa sera, spazzando via l'Olimpia soprattutto nel secondo tempo, soprattutto direi nel terzo quarto, perché ricordiamo all'intervallo lungo il parziale era di perfetta parità, quota 50, ma nel terzo quarto la Reier ha fatto la differenza con un parziale di 36-19, con un Jordan Parks praticamente nullo per metà partita, 0 punti, stava bissando lo 0 del forum di gara 2, ma poi letteralmente esploso nel secondo tempo, segnando alla fine 22 punti, miglior marcatore della partita insieme ad Armani Brooks, che dall'altra parte ha cercato di tenere in piedi Milano nell'ultimo quarto con le triple. 16 dei 28 punti segnati dall'Olimpia nell'ultimo quarto sono arrivati dal futuro giocatore della Svel Villarban, ma la cosa che ha destato una grande, enorme sorpresa è il crollo difensivo dell'Olimpia, perché è vero, Venezia ha messo la partita sul suo campo preferito, ovvero sulla corsa, andando via in contropiede, segnando anche da tre con una frequenza notevole, sicuramente superiore, e soprattutto anche da due punti rispetto alle due gare precedenti, ma il crollo difensivo dell'Olimpia, che lo ricordiamo è di gran lunga la migliore in Serie A, è stato davvero inatteso e tra l'altro hanno destato sorpresa i 100 punti segnati.
10: Appuntamento a dopo domani, Massimo, ti fermo perché New York si riparte, ricordiamo l'appuntamento. Giovedì per gara 4 ovviamente
11: giovedì probabilmente alle ore 20, che è l'orario istituzionale di questi playoff.
10: Lo confermeremo, grazie davvero a Massimo Barchesi, breve stacco e poi a New York il secondo tempo di Francia-Senegal. Il microfono torna a Francesco Repice e Massimo Orlando, restate su Rai Radio 1.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
9: La partita
13: sta per iniziare, il secondo tempo di Francia-Senegal, si riparte dallo 0-0 dei primi 45 per la verità, 51 minuti di gioco per effetto dei 6 di recupero concessi dal direttore di gara, che lo ricordiamo è il signor Pagani della Federazione Australiana. Due palle gol nel corso del primo tempo, tutte e due a beneficio del Senegal, la prima con il palo colpito da Jackson, la seconda con Ismaele, che ha spedito sul fondo proprio al tramonto dei primi 51 minuti, come detto, di partita. Non ci sono stati cambi, le squadre si sono ripresentate all'interno del MetLife Stadium con i medesimi effettivi che hanno disputato il primo tempo. Francia che attacca la sinistra verso destra rispetto alla tribuna centrale, dicevamo delle grandi difficoltà patite dalla formazione vice campione del mondo in questa partita relativamente al primo tempo, e di una Francia che non ha saputo scatenare i suoi talenti migliori, e stiamo parlando ovviamente di Olysee, stiamo parlando di Dembélé, stiamo parlando di Doué e di Capitan Mbappé, come dire, molto tacitati dall'impianto difensivo di una Senegal che tuttavia è riuscito, grazie ad una semplicità di gioco ma altrettanta efficacia, a creare le uniche due palle gol di questa sfida. Si gioca adesso il primo minuto, il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Massimo Orlando, Didier Deschamps non ha cambiato nulla.
14: No, mi aspettavo un cambio, mi aspettavo che aggiungesse un centrocampista in più, perché secondo me sono in difficoltà, in inferiorità, soprattutto quando perdono palla, perché poi i due esterni Olysee e Doué non rientrano, e neanche Dembélé ad aiutare. Pensavo che un Koné potesse essere un giocatore, esatto, perfetto, e soprattutto rimettere al loro posto gli esterni, perché in questo momento la Francia non ha nei suoi giocatori più talentuosi quelle giocate, cioè lo spunto, lo saltare l'uomo, che diventa fondamentale. Una squadra che in questo primo tempo sinceramente non ha mai tirato in porta, e da una squadra così talentuosa ti aspetti qualcosa in più,
13: rinunciando magari a uno degli attaccanti, inserendo Koné, sì, si darebbe modo a Didier Deschamps di poter schierare un fronte offensivo a 3, un 4-3-3 nel sistema di gioco. Attenzione adesso però che si accentra con il tentativo di tiro proprio due di sinistro da circa 18 metri la sfera, che finisce sul fondo in qualche modo incombendo verso il palo alla destra della portiera portiere Mendy, che semmai la traiettoria fosse stata indirizzata all'interno dello specchio della porta, ha dato impressione di poterci arrivare slanciandosi e spingendo proprio col piede destro verso proprio la zona destra della sua area piccola. Palla a terra, ancora il Senegal prova a districarsi con il movimento di Sadio Mané dalla pressione di due uomini, ultimo dei quali Upamecano, mette il pallone fuori dal perimetro di gioco, rimessa con le mani già effettuata dal numero 25 dei senegalesi. Si tratta di Diouf, uno dei due esterni, uno dei due terzini, lui è di attacco, quest'ultimo sicuramente a mio avviso il migliore in campo nel primo tempo.
14: Concordo, assolutamente straordinario nelle chiusure, nelle ripartenze, nelle giocate, nella serenità anche lì in mezzo al campo, che se perdi il pallone puoi prendere delle ripartenze, invece sempre grande qualità, giocatore che mi ha impressionato. E poi quando punta l'uomo davvero lo lascia lì sul posto, un giocatore che non conoscevo molto bene, devo dire la verità, ma che mi sta assolutamente impressionando.
13: Ci prova Teo Hernandez dalla corsia di sinistra, arriva su di lui Kalidou Koulibaly, pallone che rimane praticamente a ridosso della linea laterale, alla fine non la meglio. I giocatori del commissario tecnico Pape Ciao che riescono ad allontanare non di molto il pallone, un pallone che torna a disposizione invece dei Ble con Tchouaméni che lo tocca all'indirizzo di Olise, sempre in quella sua posizione da mezzala che evidentemente non gli è così congeniale, perché non riesce a dar fondo al suo talento, a dare appunto imprevedibilità alla manovra offensiva della Francia. Noi siamo abituati a vederlo in posizione di ala destra, lì dove veramente crea parecchi grattacapi a tutte le difese in giro per il mondo. Adesso Didier Deschamps, ed è lui un commissario tecnico che peraltro ha vinto un mondiale, per cui almeno io personalmente non mi azzardo a criticare più di tanto la scelta, perché di sicuro ne sa più di me, ma comunque quello che si sta vedendo in questa partita, l'inefficacia è di Due e di Olise. Ora il pallone sul settore di destra per Dembélé, che si trova però in posizione di fuorigioco, non lui quanto Condé, che è andato appunto a prendere palla quasi a ridosso del vertice dell'area di rigore del Senegal, ma si trovava solo di qualche centimetro più avanti rispetto all'ultimo difensore della formazione africana. E tutto questo, gentili ascoltatori, che abbiamo raggiunto il quinto minuto nel corso del secondo tempo. New York MetLife Stadium della New Jersey, 0-0 tra Francia e Senegal, il gruppo I, la prima sfida del gruppo I. Intanto attenzione a Rabiot che prova ad andarsene evitando il numero 8 Lamine, poi però sbaglia il tentativo di invito proprio per Olise, pallone troppo profondo, ed evidentemente una sensazione che i portatori di palla della mediana francese hanno ogni qualvolta si trovano a giocare a ridosso dell'area di rigore avversaria o perlomeno all'interno della tre quarti campo avversaria, cercare immediatamente la profondità per Mbappé.
14: Sì, ora... assolutamente, assolutamente. E comunque ha cambiato qualcosa Deschamps, nel senso che Olise ha preso il posto di Dembélé, che giocava sotto punta praticamente dietro a Mbappé, e Dembélé è andato largo sull'esterno, largo a destra. Adesso vediamo se cambia qualcosa. Mi sembra che comunque Olise in quella zona centrale, poi è un campione e mi può sempre smentire, comunque abbia difficoltà, perché comunque chi è abituato a partire avendo la linea
13: come riferimento
14: fatica, no?
13: Certo, perché lo sguardo è sempre lì sulla linea laterale. Ora attenzione, Jackson da destra si libera della sfera ancora una volta per Lamine, il quale perde il pallone, lo recupera Due, può partire in contropiede della Francia all'interno della metà campo avversaria, pallone dirottato sulla corsia di sinistra, Kylian Mbappé che va a puntare gli avversari, non salta Kalidou Koulibaly, che difensore, che il granatiere centrale ex del Napoli, mentre ora dalla parte opposta Jackson prova ad andare via, e questa volta Integra il scivolato al ritroso verso il proprio portiere, è stato Saliba, altro interprete di un certo spessore della questione.
14: Bravissimo.
13: Difensiva, riesce ad arginare il tentativo degli avversari, Rabiot dalla parte opposta, partita che si è improvvisamente accesa, più che altro squadre che si sono momentaneamente e improvvisamente decisamente allungato.
14: Sì, che stanno ovviamente dando più spettacolo a questa partita. Nell'azione precedente è stato davvero bello l'intervento di Koulibaly, però insomma non ci stupisce perché lo conosciamo, un giocatore meraviglioso, e non su un giocatore qualunque ma su Mbappé. E poi Jackson in velocità è un giocatore difficile da fermare, ma Saliba fa una giocata meravigliosa, perché lì se passa è gol.
13: Sono lui e Ismail che stanno veramente mettendo in difficoltà la difesa della Francia. Adesso siamo all'ottavo minuto nel corso del primo tempo a New York, è ancora 0-0 tra Francia e Senegal. Senegal che manovra palla al piede, con De prova a entrare in pressing sull'avversario, gli ruba il pallone, attenzione Olise al limite, entra in area, sinistra, il miracolo di Mandé che manda il pallone oltre la traversa. Eccolo qui Olise, quando si può andare puntando l'avversario uno contro uno, questa volta da qualsiasi posizione riesce a essere letale. Ci è voluta tutta la bravura di Mendy per andare ad arrestare il tentativo in diagonale raso terra del giocatore del Bayern Monaco, che se n'era andato anche alla spietata guardia di Kalidou Koulibaly grazie alle sue movenze feline ma velocissime, si dispera, di Didier Deschamps, dopo aver visionato in diretta, come noi del resto, ma da posizione assai più privilegiata, quindi dalla sua panchina all'interno dello stadio, l'azione d'attacco dei suoi. Olise da destra per il corner e la traiettoria a rientrare sulla quale ancora una volta Mendy si esibisce con grande scelta di tempo e occupazione dello spazio. 9 sul cronometro nel corso della ripresa, 0-0 tra Francia e Senegal. La partita sembra ulteriormente salire di qualità.
14: Sì, adesso davvero c'è più qualità anche da parte della Francia, bravissimo Condé questa volta ad uscire molto alto e recuperare questo pallone. Poi il talento, come dicevi te, di Olise, uno contro uno, ti permette solamente di sperare che il portiere faccia un miracolo. Così è avvenuto. Bravo davvero Mendy, che sta giocando una buonissima partita, perché è la prima occasione, ma sulle palle alte è sempre attento, dà sempre un senso di sicurezza ai suoi compagni, va sempre in uscita, sbaglia poco, insomma sta giocando molto bene anche lui.
13: E ha effettuato una parata molto molto complicata su Olise, che se n'era andato a sinistra ma comunque nel cuore dell'area di rigore del Senegal, poi agitando in diagonale verso i pali avversari, e lì è stato bravissimo con la classica chiusura a croce di Sant'Andrea del portiere della Senegal. Senegal ora pericoloso, però in avanti tra le linee c'è tanto spazio per Jackson in area di rigore da sinistra, ancora una volta Upamecano va a chiudere consentendo la parata in presa bassa a Maignan proprio a ridosso della linea di fondo. Ecco, qui non bene però la linea di mediana della Francia, che aveva lasciato uno spazio enorme per la discesa del numero 18, si trattava sempre di Ismaila, che ha avuto, troppo spazio a disposizione.
14: È il problema, dicevamo, manca un uomo a centrocampo. Ogni volta che viene superata la linea di pressing degli attaccanti, che non è un pressing comunque portato e palla in verticale, e lì si trovano con grandi spazi i giocatori del Senegal, e non capisco perché Deschamps, ma sono come te, guai a giudicare un allenatore, un giocatore di quei livelli, però io una pezza ce la metterei.
13: Intanto attenzione ancora una volta alla Senegal in area di rigore, pallone leggermente troppo lungo per il numero 11 Jackson, che viene in qualche modo ostacolato in maniera assolutamente regolare da Saliba, che fa scorrere quella traiettoria tra le mani del portiere della Francia, Meunier, portiere della Francia e del Milan. Siamo giunti, gentili ascoltatori, al minuto 11 nel corso del secondo tempo, stadio MetLife, New York, New Jersey, ancora 0-0 tra la Francia ed il Senegal. Adesso ripetiamo, le squadre si sono allungate e quindi possiamo in qualche modo raccontarvi delle opportunità da rete dalla parte e dall'altra. Ci prova la Francia, posizione di ala destra, il pallone di Dembélé centrale per Condé, questa volta fermato da Gueye nel cuore della mediana del Senegal. Si muove bene Sadio Mané grazie alla sua capacità di intendere la partita. Però attenzione, Francia era di rigore. rigore, tentativo ancora una volta di Kylian Mbappé a tu per tu con Mendy, che riesce a neutralizzare la conclusione ravvicinata della centravanti del Real Madrid. Ecco che la Francia comincia a scatenare il suo talento all'interno del terreno di gioco, dove al limite palla larga, Kylian Mbappé parte da sinistra in due contro di lui, alla fine vengono fermati i tentativi della Francia con la chiusura del numero 19 Niakate, a spese proprio dell'attaccante della Francia che in precedenza ha avuto l'opportunità più ghiotta per i suoi colori di portare in vantaggio la Francia. Ci è voluta tutta la bravura di Mendy e forse anche quella di disturbo di Diatta, che non ha consentito
14: Bravo.
13: La coordinazione perfetta al numero 10.
14: Bravo, è vero, perché non gli ha consentito di calciare e ad incrociare come avrebbe voluto, ha dovuto frettare il tiro. Bravo Mendy, però Diatta ha dato fastidio. Comunque la Francia ora sta crescendo,
13: sta crescendo e ripeto sta scatenando il suo talento, mentre vada il Senegal molto saggiamente in questa fase però a difendersi con tutti i suoi effettivi e quindi a cercare di non lasciare spazio alla squadra di Didier Deschamps. I minuti sul cronometro che sono 13 nel corso del secondo tempo, il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0 di partenza. Vediamo col pallone tra i piedi Rabiot che scarica poi verso la posizione di destra, Mbappé se ne va all'avversario, entra in area, termina giù. Cosa dice l'arbitro? Che è calcio d'angolo e non calcio di rigore. Chiedono il calcio di rigore sull'intervento di Diouf ai danni di Mbappé. I giocatori francesi, noi sinceramente non siamo in grado di capire se questa azione sia stata fallosa o meno, se sia entrato Diouf sul pallone o sulle gambe dell'avversario,
14: ma
13: anzi si trattava di Sadio Mané, chiediamo scusa, non di Diouf, che era stato assolutamente saltato dal capitano della Francia. Lo vanno a rivedere con ogni probabilità. Perché io credo che il calcio di rigore possa essere invece assegnato alla Francia, perché Sadio Mané potrebbe aver toccato il piede d'appoggio di Kylian Mbappé.
14: Guarda, rivedendolo sembra più rigore nell'azione indiretta, e invece sembra che alla fine abbia ritirato indietro il piede, però insomma è tutto molto al limite.
13: Intanto
14: se fischia rigore ci sta.
13: Possible penalty, recita la regia statunitense. L'arbitro è ancora lì però all'interno dell'area di rigore e del Senegal sta proprio discutendo con Kylian Mbappé, e poi invece è convinto della sua decisione, non torna indietro, forse allontana i giocatori della Francia che provano a convincerlo. Leggiamo il labiale di Mbappé: Go to watch, valla a vedere, valla a guardare. È quello che sta chiedendo Mbappé all'arbitro. E qui questi regolamenti abbastanza particolari. Mentre Mané discute con Dembélé, dice proprio Kylian Mbappé: vallo a vedere, vediamo cosa decide l'arbitro. Sì, che lo va a vedere infatti, e adesso dipenderà da lui, richiamato dai colleghi del VAR, andare a valutare se questo intervento è di Mané alle spalle proprio del capitano della Francia sia da punire con il calcio di rigore o meno. Non è un'interpretazione facilissima,
14: No, perché ti ripeto, ritrae il piede, non so se riesce a toccare appena, però secondo me, ti devo dire la verità, non tocca Mbappé.
13: Forse non lo tocca,
14: poi dopo se l'arbitro...
13: Vediamo se Mbappé va con il piede sinistro sulla coscia destra di Mané, che il contatto sia quello e che quindi termina a terra Mbappé, che forse non sarebbe finito a terra perché l'aveva già saltato l'uomo. Vediamo cosa decide l'arbitro. Che si avvicina al campo facendo di aver rivisto e dice di attacca contact and the final decision is calcio di rigore
14: penalty.
13: Sì, alla fine dice ho visto c'è stato questo
14: penalty.
13: Io avevo visto penalty, lui invece ha detto no penalty,
14: no
13: praticamente
14: penalty,
13: ha detto
14: penalty.
13: E allora ho tradotto male io e mi scuso con gli ascoltatori, ha detto è praticamente Mbappé che va addosso a Sadio Mané e quindi non è penalty e quindi si riprenderà con un tiro dalla bandierina. Questa è stata la decisione arbitrale, anzi addirittura con una rimessa dal fondo, per cui ecco in diretta aveva concesso il calcio d'angolo del direttore di gara. Poi è andato a vederlo nel suo monitor di servizio proprio al bordo campo e ha deciso di assegnare una semplice rimessa dal fondo. E quindi questa
14: io sono d'accordo, Francesco, devo dire la verità, sono d'accordo, e devo dire che Manè è stato bravissimo, perché da le punte di solito, no, quando vanno a difendere fanno dei grandi disastri perché non è il loro territorio. Invece lui all'ultimo è andato in scivolata sapendo di sbagliare, però è riuscito a tirare indietro la gamba al momento giusto, e a quel punto Mbappé si era un po' anche lasciato andare, e secondo me l'arbitro insomma ha visto bene. E dunque bravo Mané anche nel riuscire a gestire in quel momento la situazione, perché insomma quando Mbappé quando Mbappé va in velocità,
13: Mazzone, sai bene, difensore scivoloso, difensore pericoloso, e qui quella scivolata è stata molto pericolosa. Poi l'arbitro ha pronunciato la parola penalty abbastanza inusualmente, perché in questo caso non si dice non è calcio di rigore, ma si dice semplicemente che il possesso è nella squadra che lo deve detenere, e quella parola mi ha tratto in inganno. E comunque calcio di rigore non ha segnato, siamo al 18° minuto nel corso del secondo tempo, ancora 0-0 tra Francia e Senegal, con il Senegal che si propone a sinistra con Diouf, preferisce questo settore del campo in questo secondo tempo la squadra di Pape e Ciao, evidentemente ignorando invece la grande serata di Diatta che opera dalla parte opposta. Vedremo se continuerà in questo suo atteggiamento in Senegal o se sposterà il gioco sul settore di destra, così come spesso e volentieri dal suo punto di vista è stato nel corso della prima frazione di gioco. È ovvio che questa azione farà discutere, è ovvio che però che vivi sezionato il tutto da parte di un direttore di gara esperto con il signor Fagani della Federazione Australiana e dei suoi colleghi alla VAR, la decisione deve essere legittimamente, se non quella giusta, perlomeno accettata dai 22 in campo e anche da chi vi racconta la partita. Si complica un po' la vita Upamecano, rimedia in qualche maniera lo stesso giocatore del Bayern Monaco in collaborazione con Maignan e poi con De. Poi attenzione a Olise che adesso mette in movimento le sue velocissime leve, sfonda la porta, imbucata meravigliosa per Mbappé che non aggancia di fronte alla porta di Mendy, quest'ultimo palla, capace Francesco. Di bloccare palla in presa bassa, palla magnetica di Olise che ha sfruttato la velocità di Mbappé dando modo di sfruttare l'incursione anche del suo capitano all'interno dell'area di rigore, dritto per dritto centralmente posizionato rispetto alla porta avversaria. Attenzione però che già dalla parte opposta il Senegal, però lì è il numero 18 Ismaila che deve vedersela con un Teo Hernandez che in questo secondo tempo sembra molto più accorto ed attento rispetto alle incursioni del suo dirimpettaio. Partita adesso bella, gentili ascoltatori, perché abbiamo raggiunto il minuto 20 nel corso del secondo tempo. La Francia ha sicuramente cambiato registro quella mossa tattica molto molto efficacemente riassunta e spiegata da Massimo Orlando, quindi quello di allargare Dembélé sulla corsia di destra facendo rimanere un po' bloccato con De, d'accordo, ma dando modo appunto al pallone d'oro di sbizzarrire tutto il suo talento dalla zona di campo preferita, lasciando magari Olise in posizione di sottopunta, così come adesso Due che parte da sinistra, porge al limite Hernandez, conclusione, la chiusura di due giocatori senegalesi che si sono letteralmente immolati per andare a respingere il tiro dell'ex giocatore del Milan. Insiste la Francia sempre dalla corsia di sinistra con Due, c'è Kylian Mbappé, lato corto dell'area di rigore, triangolazione che non si chiude con Due, ora in affanno la retroguardia del Senegal con la Francia che spinge decisamente il piede sulla pedale dell'acceleratore nel tentativo di pervenire al gol della Faggio. Olise prova a partire da destra, c'è la sovrapposizione di Condé, lo scambio tra i due, ancora una volta Olise la mette in mezzo, Kylian Mbappé, eccolo il gol del vantaggio dei Blues con il numero 10, con Kylian Mbappé. Le Bleus portano in vantaggio la Francia con questa giocata maestosa tra Olise e Mbappé, che ha tirato da posizione decentrata a spalle alla porta di prima intenzione in diagonale, superando il tentativo di chiusura, questa volta inefficace, di Mendy. Mbappé, prima partita, primo gol al mondiale, e Francia in vantaggio al 21esimo sul Senegal per 1-0.
14: E direi meritatamente, perché in questo secondo tempo la Francia ha cambiato veramente registro. Qui palla fantastica sul movimento di Mbappé, che è bravissimo in queste situazioni, anticipa la giocata, e Mendy non può arrivare su questo tiro ad incrociare, ma la palla di Olise è ancora una volta meravigliosa. Questi due giocatori straordinari, ecco, ora possiamo dire che stiamo vedendo la Francia vera.
13: Sì, adesso si sta vedendo veramente la Francia vera, l'esultanza di Didier Deschamps, evidentemente è contento per la marcatura di Kylian Mbappé, per questo gol che ha portato in vantaggio la sua nazionale dopo veramente aver iniziato nel secondo tempo in maniera assolutamente diversa rispetto a quanto non sia accaduto nel corso della prima frazione di gioco, e questa pressione che ha dato i suoi frutti. Ora la Francia in vantaggio per 1-0, siamo al 23esimo minuto, il gol al 21esimo di Mbappé, con il Senegal che deve reagire, prova immediatamente a farlo con questo pallone in area di rigore, il tentativo di
15: fuori gioco.
13: Composizione però di fuori gioco ad opera di Jackson, che aveva scaraventato una traiettoria sotto la traversa con un collo destro perfetto, si era alzata però con i tempi giusti la linea difensiva della Francia. Stiamo assistendo però a un grandissimo secondo tempo.
14: Sì, bellissimo, pieno di emozioni. Qui chiaramente Jackson non ha guardato la linea difensiva, che invece è stata molto brava a salire con i tempi giusti. Ma che gol aveva fatto, perché aveva calciato perfettamente, e niente da fare, perché è vero, era sul primo palo, però era calciata molto bene da parte di Jackson, che meriterebbe il gol in questa partita, ha avuto tante occasioni e ha provato a reagire. Adesso sarà un forcing, mi immagino, perché il Senegal, è vero, ha avuto un momento di sbandamento, e basta veramente due minuti e la Francia, con la qualità che ha a disposizione, trova l'imbucata, come abbiamo visto il gol di Mbappé. Però il Senegal credo che adesso sforzerà, farà un forcing, deve provare a trovare il pareggio, magari lasciando anche spazi e rischiando di prendere il secondo gol. Ma in questa partita giocata così bene, ha tutto l'obbligo e mi sembra giusto che provi a andare a cercare il pareggio.
13: Intanto ci si refrigera, non capisco da che cosa, perché sono sempre 23 i gradi a New York, noi ne approfittiamo per fermarci.
16: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
17: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
18: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
17: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
19: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
22: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
23: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
22: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Sta finendo, anzi è finito l'hydration break, le squadre tornano quindi a giocare, mancano 20 minuti o poco meno alla fine della partita dal ormai minuto lontano che era circa 10 minuti fa. È passata in vantaggio la Francia per 1-0, questo è il parziale e di questa partita. Siamo nel corso del secondo tempo, la rete di Kylian Mbappé su assist meraviglioso di Olise, una partita che in questa ripresa dobbiamo dire ha dato il meglio di sé, ma che nel corso del primo tempo aveva manifestato un'interpretazione difensiva, comunque tattica, molto interessante del Senegal.
14: Sì, assolutamente sì, a te poi dopo ne discutiamo.
13: Intanto attenzione proprio alla cross di Condé in area di rigore da destra, prova Olise, una conclusione di una difficoltà inaudita. Ecco, pallone bravo. A campanile, al limite dell'area, lui è spalle alla porta, guarda questa traiettoria, si gira su una moneta da un euro, calcia con il sinistro, se la prende piena è un capolavoro, non l'ha presa però, malissimo, troppo lento e comunque gestibile dal portiere Mendy.
14: Ma ti dico un'altra cosa, se non la prendi proprio ti fai anche male, dunque bisogna avere...
13: E poi bisogna avere
14: esatto, bisogna avere grande coraggio, ma questo ragazzo ha un talento che si può permettere qualsiasi cosa. Sì, dicevi bene, si sono difesi bene, hanno avuto anche più corsa, più fisicità, e chiaramente non puoi mantenere quell'intensità per tutta la partita. Hanno lasciato qualche spazio in più, soprattutto centrale, dove è chiaramente Olise con le sue giocate, le sue invenzioni, le sue imbucate ha fatto la differenza.
13: Lamine da destra per il Senegal, proprio traversone questa volta, ma Rabiot ad ammortizzare il tentativo dell'avversario, concedendo però il tiro dalla bandierina al Senegal. I minuti sul cronometro che sono in questo secondo tempo, esattamente andiamo a vedere proprio sul nostro cronometro, 28 il punteggio che preme la Francia in vantaggio per 1-0, 10 minuti fa la rete di Kylian Mbappé, 1-0 sul Senegal, tiro dalla bandierina in favore della formazione della nazionale africana da destra con l'interno del piede destro, se abbiamo visto bene, e la traiettoria ad uscire rispetto alla porta avversaria, alla porta di Maignan, anzi con il sinistro probabilmente Gouillet, e la traiettoria a rientrare verso i pali francesi, cross che parte, pallone che attraversa tutta l'area di rigore e termina innocuo in fallo laterale dalla parte opposta. Siamo al 29esimo, la Francia in vantaggio per 1-0, e diciamo che questo parziale è la fotografia più veritiera del secondo tempo.
14: Sì, sono entrati con un altro piglio, quel cambio che abbiamo più volte detto tra Olise e Dembélé ha escluso un po' Dembélé dalla partita, ma ha riacceso Olise, che con due passaggi ha permesso poi a Mbappé di andare a trovare il gol.
13: Ora due con il sinistro sì. Rasoterra, e ancora una volta Mendy che ci mette una pezza, per la verità ci mette i piedi mandando il pallone in corner. Negli uno contro uno la Francia è veramente devastante, ed è chiaro che adesso anche dal punto di vista atletico risultano un pochino più difficoltosi e complicati i raddoppi di marcatura del Senegal, che sta facendo scaldare due uomini, Ibrahim Baye, se non abbiamo visto male uno di questi. Intanto però c'è il tiro dalla bandierina in favore della Francia, siamo alla mezz'ora nel corso della ripresa, Francia in vantaggio per 1-0, Olise gioca a corto con Ondoué, ancora l'attaccante del Bayern Monaco, tocco all'indietro per Upamecano, poi si fa vedere Condé dalla posizione di mezzo destro, rimane largo in posizione di ala, invece Mbappé contro due avversari prova a sfruttare ancora una volta la sovrapposizione del compagno, capisce tutto Diouf, prova a ripartire adesso con Sadio Mané, il Senegal, il tentativo di triangolazione, Jackson con il pallone che finisce fuori, la rimessa laterale che viene però assegnata, crediamo, in questa occasione dopo l'ottimo intervento difensivo del numero 4 della Francia, Upamecano, proprio alla formazione di Didier Deschamps. Sì, avevamo visto bene, sta per entrare in campo con il numero 20 Ibrahim Baye al posto del numero 18 Ismaila, che sicuramente ha fatto bene, ha corso tanto, magari un po' troppo precipitoso, no? Nelle conclusioni, però ha corso tanto, esce anche con il numero 8 Lamine, una sorta di cerniera lampo della mediana sì. del Senegal, al suo posto di Arra. Questi i cambi decisi da Pape Ciao.
14: Sì, comunque hai detto bene, Ismaila è un po' precipitoso, ha avuto anche quella palla abbastanza clamorosa all'ultimo minuto, che forse Francesco fosse andato col sinistro, esatto, sarebbe stato anche più naturale, no? Come movimento, invece si è sentito sicuro, però è stato protagonista nel primo tempo, con tante discese, inserimenti, ha messo in difficoltà, e adesso chiaramente un po' di freschezza, e questo cambio ci sta, ha corso tanto, ha dato un buon contributo, adesso mi sembrava fuori partita.
13: Intanto il Senegal prova in qualche modo a farsi vedere in fase offensiva, lunghissimo lancio sulla destra per il gran controllo di Mbaye, il nuovo entrato che entra in area di rigore con un po' di fortuna dopo un paio di rimpalli vinti, poi però perde il controllo della sfera, attenzione a Dembélé, pallone per due, l'uno contro uno con Koulibaly saltato da due, nel raddoppio di marcatura però nella rincorsa bravissimo come sempre di attacco, va a rubare palla all'avversario e guadagna un calcio di punizione, anzi si trattava di un altro nuovo entrato, vale a dire di Diarra Mbappé, che se la prende un po' con se stesso anche per aver insistito nel suo tentativo di dribbling. Mbappé che ha comunque il merito assoluto di aver sbloccato la partita con il suo gol, gol peraltro non semplicissima, realizzazione non facilissima, magari molto, come dire, dal punto di vista proprio della coordinazione, il tiro deve essere necessariamente quello, la palla che ti arriva alle spalle, tu che ti giri in diagonale dal vertice dell'area piccola a destra e lo metti sul palo opposto, però una cosa è dirlo, una cosa dirlo è farlo,
14: è farlo, certo,
13: esatto,
14: certo.
13: Ora Mbappé che subisce fallo da un avversario sempre da Diarra, Mbappé che in questo secondo tempo sembra assolutamente scatenato e guadagna il calcio di punizione all'interno della tre quarti di campo della Senegal, i minuti sul cronometro che sono 33 nel corso della ripresa. È chiaro che una vittoria alla prima partita darebbe una prima alla Francia molto molto bene augurante in vista del proseguo del torneo, del resto la formazione di Didier Deschamps è indicata tra le favorite, se non l'assoluta favorita di questo campionato del mondo assieme alla Spagna. Alla Spagna è andata non male, molto male nella partita d'esordio, la partita della Francia era sicuramente più rischiosa proprio dal punto di vista tecnico e più probante, la Francia sta vincendo la sua sfida contro il Senegal meritatamente proprio per il secondo tempo che sta conducendo, attenzione però al Senegal che è sempre molto insidioso, è lì proprio quando prova a ripartire, questa volta con Baye che viene neutralizzato dall'intervento in chiusura di Tchouaméni, Tchouaméni che si è visto poco, magari ha toccato pochi palloni, Massimo Orlando però lì in mezzo, è chiaro che se non va ad ammortizzare lui i tentativi del Senegal assieme a Rabiot, gli spazi sono enormi.
14: No, assolutamente, è fondamentale, sono quei giocatori che ovviamente li vedi poco, li senti poco, ma sono assolutamente fondamentali per l'equilibrio della squadra. È chiaro che è una squadra che abbiamo detto, no, che si espone a dei rischi perché gioca con un atteggiamento molto offensivo, con anche i terzini che spingono, oggi un po' meno Theo Hernandez, però quando perdono palla poi i quattro talentuosi davanti non vanno ad aiutare in fase difensiva e lì diventa un problema, con squadre più strutturate potrebbe essere un problema.
13: Giuff da sinistra, no, il pallone in mezzo al volo è andato col piattone destro, ancora una volta Jackson ha mandato di poco oltre la traversa attaccando il primo palo, così come recita il manuale del calcio, gran cross, grande interpretazione offensiva di Jackson, pallone che è finito oltre la traversa della porta difesa da Magnano, è colpito con il piattone sinistro, sì, così come si deve fare, mi era sembrato anche il piattone destro, mi era sembrato un esterno destro e invece è andato ad aprire il suo piattone il numero 11 del Senegal, il pallone che è finito sul fondo, ecco, a conferma di quanto andava dicendo poc'anzi Massimo Orlando, fuori Dembélé, al suo posto Barcolà, uomo di fascia se ce n'è uno, di una velocità e di una progressione impressionante.
14: Certo che
13: sì, dove prendi bene,
14: esatto così sembra anche un po' troppo facile, infatti, ma andiamo avanti, vai,
13: cioè così ti giri, guardi uno in panchina, chiudi gli occhi, anzi indichi col dito, sicuramente non sbagli,
14: no,
13: perché, cioè, voglio dire, quante possibilità ha questa Francia, intanto ci prova il Senegal, c'è però un errore in fase di impostazione di Diarra che avrebbe potuto far volare il Bahia sulla corsia di destra, il tutto intercettato da Theo Hernandez, poi Tchouaméni, ecco che con grande maturità, grande esperienza del resto, che giocatori anche a dispetto della giovane età, diciamo globale o della media dell'età sicuramente non avanzata, e dei giocatori francesi quanta esperienza internazionale c'è, quindi quanta capacità di leggere la partita, di capire quando è il momento di accelerare, di capire invece quando è il momento, non dico di fermarsi, ma di staccare il piede dall'acceleratore. Appunto, c'è in possesso di palla proprio Lise che va sulla corsia di sinistra per avviare immediatamente la prima giocata di Barcola, fermato dobbiamo dire dall'ottimo, io continuo a dire ottimo, di attacco anche in fase difensiva, anche se è stato ignorato in questo secondo tempo per la fase di costruzione della manovra d'attacco della Senegal. Ma insomma c'è Diouf che invece dalla parte opposta tocca tanti palloni, evidentemente questa è una disposizione del commissario tecnico della nazionale africana. E adesso proprio il Senegal che prova a farsi vedere in avanti con il solito numero 26 Nguye, filiforme, alto, molto forte fisicamente, ma dotato di un passo che gli consente di mantenere sempre una giusta velocità e di un allungo che gli permette di controllare palloni anche complicati anche quando sembra averli persi. Ora però la difesa della Francia è molto attenta, ha dello spazio per avanzare la formazione transalpina, grande intuizione di Rabiot per Barcola, pallonetto, il 2-0 della Francia, minuto 37 nel corso del secondo tempo, cambia ancora il parziale a New York. Lo abbiamo detto, quando le squadre si allungano, quando non ci sono i raddoppi di marcatura, quando ci sono gli spazi, quando si tratta semplicemente di saltare un avversario, lì la Francia diventa semplicemente micidiale.
0: Eh sì, hai detto bene Francesco, fino a quando il Senegal è rimasto compatto, perfetto nei raddoppi, non ha dato chance, appena mollato un po' perché fisicamente chiaramente non aveva più la possibilità, ma qui questa palla,
13: palla di Rabiot,
0: veramente data veramente con i giri contati sul taglio, sul perfetto taglio arrivato dall'esterno di Barcola, che in velocità e poi alla freddezza di fare di questo scavare. Colpo sotto è davvero niente da fare
13: per Mendy.
0: Saranno anche poco simpatici, però sono tanto forti.
13: Sono forti ad un livello che insomma è difficile da contrastare. Schizza davvero dalla sua panchina di Didier Deschamps e comincia ad esultare, evidentemente sente vicino il profumo comunque incombente, così dalle sue parti il profumo della vittoria, perché siamo al 39esimo minuto nel corso del secondo tempo, la sua Francia conduce per 2-0. Le reti in questa frazione della partita ad opera di Kylian Mbappé e di Barcola, che da pochissimo aveva preso il posto di Dembélé, molto delusi dobbiamo dire i tifosi senegalesi, che non possono tuttavia dirsi scontenti per la prestazione della loro nazionale, che ha fatto quanto potuto nel corso di questa partita contro una squadra obiettivamente più forte, è riuscita in qualche modo ad ingabbiarla nel corso del primo tempo e a creare due opportunità da reti clamorose, poi però nella ripresa il gap tecnico è apparso evidente tra le due nazionali, ne ha approfittato evidentemente la Francia, che una volta passata in vantaggio ha sfruttato nella miglior maniera gli spazi che fisiologicamente le si sono presentati alle spalle delle linee difensive di mediana della Senegal. Insomma, tutto quanto recita generalmente il manuale del calcio, Massimo Orlando, vale a dire si può resistere, poi però se non fai gol e non ti chiudi rischi di prenderle sonoramente da una squadra che è obiettivamente più forte.
0: No, è più forte, ma poi hanno delle giocate, delle intuizioni che sono veramente impensabili anche per una difesa attenta come lo è stata oggi quella del Senegal. Ma anche il taglio di Mbappé sul primo gol, la palla di Olise è di una difficoltà unica, cioè veramente devi essere un fenomeno per mettere quella palla. E il taglio di Barcola, sono 40 metri in diagonale su una palla fantastica data da Rabiot. Loro ce l'hanno queste giocate, le altre squadre, la Spagna, vedremo l'Argentina, però come la Francia,
13: guarda Barcola come se ne va a sinistra, Barcola in area di rigore, pallone arretrato, Olise, poi Mbappé col piattone sinistro a cercare l'angolo più remoto, a trovare la presa bassa di Mendy, ripetiamo adesso negli spazi la Francia diventa veramente devastante. Siamo al 41esimo nel corso della ripresa, Francia che conduce per 2-0 sul Senegal, un buon Senegal, un ottimo Senegal potremmo dire nel corso del primo tempo, buono anche nel corso senso della ripresa, almeno all'inizio, poi però ripeto, quando si è andati all'uno contro uno, quando gli spazi si sono fatti più invitanti per i frombolieri di Didier Deschamps, c'è stata la possibilità di affondare il colpo, anzi i colpi, quelli portati a segno prima da Kylian Mbappé sull'assist di Olise, poi da Barcola sull'assist di Adrien Rabiot. Dicevamo anche della capacità di leggere, della maturità della Francia nei suoi giocatori, seppur giovani ma di grande esperienza internazionale. Sull'1-0 hanno capito che dovevano cercare di sfruttare gli spazi, magari lasciando il possesso palla in qualche frangente agli avversari, e sono andati immediatamente a punirli in un'azione di ripartenza che ha dato modo a Rabiot di confezionare l'assist per Barcola, a quest'ultimo di scavalcare con un pallonetto assai ben assestato il portiere del Senegal in uscita, Mendy all'interno della sua area di rigore. Questa esperienza internazionale che viene da campionati importanti come quello tedesco, mi riferisco per esempio a Olise, a Upamecano, certo, a un campionato che non è così allenante come quello francese, però una Coppa dei Campioni vinta la Coppa di San Germain per due volte consecutive. Ora, a proposito di talento, esce due, entra Sarki, ecco, anche lì ti giri, chiudi gli occhi, metti un dito in direzione della panchina e sicuramente non sbagli.
1: Sì. È una generazione che sta durando da un po' di tempo, sono molto giovani, perché se pensi a Olise, a Mbappé, Barcola, sono tutti giocatori ancora molto giovani, dunque la Francia ha veramente la possibilità di essere dominante ancora per tanti anni. E poi sappiamo insomma che anche nelle retrovie stanno crescendo dei giocatori. Guarda,
13: mamma mia, Barcola come se ne va, poi il campo però finisce ed era andato di attà proprio ad impedire a Barcola di creare ulteriori danni all'interno dell'area di rigore del Senegal. Senegal che ora opera una sostituzione, esce stremato con il numero 5 Ghana ed entra al suo posto con il numero 6, anche lui un midfielder, vale a dire un centrocampista, Pate Sis, giocatore interessante, ma sono tutti giocatori interessanti quelli della Senegal. Ovviamente il livello tecnico non può essere comparato a quello dei giocatori francesi, anche se fatichiamo sinceramente a comparare qualsiasi livello tecnico di qualsiasi nazionale, forse eccezione fatta per Spagna, Argentina e magari anche Brasile, rispetto al livello tecnico della Francia.
1: Sì, credo che loro comunque, quei quattro davanti, sono davanti a tutti, Francesco. Poi sì, dopo le partite tatticamente si possono svolgere in un certo modo, poi sbagliare mettendo un centrocampista in più o in meno, però hanno fatto vedere con questi movimenti, con questi tagli, con questa velocità abbinata a tecnica, insomma, poche nazionali si possono permettere, o forse nessuna,
13: anche di perché avere così tanto talento. 40 anni.
1: A parte che resterà sicuramente sarà il fenomeno anche di questa edizione, perché è talmente professionale come ragazzo che si sarà preparato, ma anche se mi fa un semplice passaggio io
13: sì comunque, sì, per me va benissimo,
1: ecco,
13: come
1: basta,
13: quando raccontiamo le partite di Modric, un paio di giocate, va bene così,
1: basta,
13: va bene così,
1: così
13: siamo contenti, anche se io punto forte su Julian Alvarez, che secondo me, se non è il più forte giocatore di questo mondiale, ci andiamo molto molto vicini.
1: Tanta roba, infatti sì, è conteso un po' da tutti,
13: e l'Atletico Madrid ha fatto capire al mondo intero che no, non se ne parla di venderlo. 45esimo in corso a New York, 2-0 per la Francia sul Senegal, calcio d'angolo in favore del Senegal con Diouf da sinistra, traiettoria di uscire verso la porta avversaria, c'è un tentativo in acrobazia da parte degli attaccanti della squadra di Pape Thiaw, che però poi non riescono a tradurre in porta una conclusione verso Benyan, bravi a recuperare sul tentativo di contropiede portato dal numero 24 della nazionale francese. Si tratta proprio di Ryan Cerqui, che è entrato, ripetiamo, al posto di due, tanto per parlare di talento, 8 minuti di recupero qui.
1: Insomma, che siamo tornati in casa.
13: Passiamo la serata qui, siamo qui, insomma, con i nostri ascoltatori, che ci fa comunque comunque molto piacere, quindi vi racconteremo questi 8 minuti che ci separano dalla fine della partita. Sono passati semplicemente 15 secondi degli 8 di recupero di minuti concessi al direttore di gara, che ripetiamo è il signor Alessio Pagani della Federazione Nazionale. Questo ci sembra di scorgere sui nostri appunti, ma insomma è chiaro che un direttore di gara che ha sbagliato poco, forse quel calcio di rigore poteva essere assegnato, forse no, per l'atterramento di Mbappé ad opera di Mané, però dobbiamo dire che è stata una partita correttissima. Se non sbaglio, nessun cartellino giallo, attenzione però ancora alla Francia, proprio con Olise che con la suola dello scarpino poi fa viaggiare Scherchi sulla corsia di destra, punta l'avversario, entra in area di rigore, la mette sul sinistro, la scarica male, dobbiamo dire, all'indietro per un compagno di squadra che non c'è invece un avversario. C'è ora il Senegal che prova a farsi vedere in avanti proprio con il nuovo entrato, vale a dire Patissis, va sulla corsia di destra per Mbaye quasi al vertice, attende l'arrivo dei compagni, prova a tenere palla a ridosso dell'area di rigore della Francia. Il Senegal sempre partendo a destra, questa volta con l'ottimo di attacco, è stato praticamente trascurato dai compagni per tutto il secondo tempo, ed infatti si è visto cosa è successo. Sbaglia ancora la Senegal con Mbaye, dando modo ad Olise di controllare un pallone, di subire fallo all'interno della propria tre quarti campo, di addormentare, di sgonfiare un po' la palla e di poter sfruttare questo calcio di punizione, ripetiamo, all'interno della propria metà campo. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando sta per scadere il 47esimo minuto, sta per iniziare il 48esimo, si andrà avanti fino al 53esimo per effetto degli 8 di recupero concessi dal direttore di gara, forse diciamo un po' troppi, nonostante quell'hydration time che serve per dissetarsi. Ripeto, non ho ben capito da che cosa, ci sono state anche delle dichiarazioni in merito piuttosto esplicative, anche Jürgen Klopp ha detto la sua in questi giorni, nelle ultime ore l'ha fatto alla sua maniera, appunto, senza badare, certo, a spese, e dicendo quello che effettivamente è, che si tratta semplicemente di soste per consentire di mandare in onda degli spot pubblicitari. E c'è anche Eric che sta guardando la partita adesso, Gareth Bale, in tribuna, è lui, è Gareth Bale che sta guardando la partita dalla tribuna d'onore del Life di New York, mentre adesso la Francia sta semplicemente tenendo

0: gioco, poi il cross di Diatta che si infrange sul corpo di un avversario, in particolare di Teo Hernandez, ma rimane all'interno del perimetro di gioco il pallone, così che adesso ci prova Sis a scaraventare un traversone in area di rigore, tutto però fermato dal colpo di testa di Condé che si è distinto anche bene, dobbiamo dire, in fase difensiva. Prova contro la difesa schierata del Senegal, o perlomeno contro la linea del Senegal difensiva che si alzava all'altezza della linea mediana, proprio il nuovo entrato della formazione francese, esattamente Cherki, in mezza punta in forza alla Manchester City, a saltare tutti non ci riesce, così come dalla parte opposta non riesce ad incombere questa volta Olise sul tentativo, peraltro riuscito, di chiusura di Koulibaly, lancio di quest'ultimo, comunque preda degli avversari, prova a farla filtrare Rabiot, non ci riesce, allora Mané, allora palla nel cerchio centrale del terreno di gioco, attenzione a Mbaye della corsia di destra, va a puntare Teo Hernandez, lo salta in area, parte in diagonale, rete, accorcia le distanze il Senegal con Mbaye, maglia numero 20, dribbling secco, conclusione forte ma centrale, forse anche una deviazione, Massimo Orlando, e Magnan che è andato a vuoto, si gioca per altri 3 minuti e anche magari qualcosina di più. E insomma adesso il risultato è ancora in bilico, no, non c'è stata deviazione, conclusione di violenza inaudita da parte di Mbaye, la tocca Magnan ma non riesce a arrestare la corsa del pallone verso la rete.
1: È vero, comunque un errore, bellissima la giocata dell'attaccante,
0: Deschamps che scaraventa la bottiglietta e l'acqua a terra, ragione, perché si arrabbia, mancano pochi minuti, adesso bisogna soffrire, capitan Mbappé che dice ai compagni calmi, tranquilli, facendo gesti con la palma delle mani alzato nel cielo di New York, insomma dobbiamo dire Senegal la partita l'ha giocata bene, l'ha giocata con grande,
1: ha meritato il gol,
0: meritava un successo personale di Senegal, attenzione alla rete meravigliosa di Kylian Mbappé per il 3-1 della Francia, dai 25 metri aveva detto a tutti calma, ora ci penso io, è stato di parola, doppietta di Kylian Mbappé, discorso chiuso al minuto 51 nel corso del secondo tempo, Francia 3, Senegal 1, mamma mia,
1: mamma, che fenomeno Francesco, che fenomeno davvero, un giocatore quest'anno quanti gol ha fatto, 35, 38 con Real Madrid, veramente vede la porta, la sente come nessun altro giocatore, guarda qui com'è bravo, se la porta sul destro, boom, sì, fa un metro e incrocia il tiro, mamma, di collo
0: sotto
1: pieno,
0: sette,
1: fantastico
0: sotto la traversa, nulla da fare per Mendy. Insomma,
1: ciao, buonanotte, andiamo
0: buonanotte,
1: tutti a casa.
0: Andiamo a casa, la partita è finita, ha vinto la Francia per 3-1, doppietta di Kylian Mbappé, intervallata dalla marcatura di Barcola, il gol nel finale che aveva dimezzato le distanze per il numero 20 in Bahia, aveva concesso qualche illusione al Senegal, un'illusione che è andata svanendo proprio al minuto 51 del secondo tempo con questa rete funambolica di Kylian Mbappé. Manca un solo minuto adesso alla fine della partita, vediamo se la Francia riuscirà in qualche maniera a controllare il pallone mentre esultano i tifosi dei Bleu proprio per la marcatura, per il gol, per la doppietta personale di Kylian Mbappé, il quale fa cenno anche alla sua panchina che c'è bisogno di un cambio perché evidentemente qualche suo compagno di squadra non sta benissimo. Ecco, mi soffermerei su questa cosa, perlomeno su quello che è successo negli ultimi minuti, Massimo Orlando. Una volta subito il gol della Francia, Mbappé che dice a tutti calma, poi fa quello che fa, poi dice al suo allenatore, al suo commissario tecnico, dobbiamo fare un cambio, la fascia di capitano sta forse cambiando anche la personalità di questo ragazzo.
1: E vuol dire che sei un leader,
0: esatto,
1: lui
0: bravissimo.
1: Era un campione, un fenomeno e adesso è diventato un fenomeno leader che fa anche tutta la differenza del mondo e giustamente quando parla con l'allenatore lo ascolta perché è un ragazzo che ti fa vincere le
0: perché
1: partite.
0: Adesso è credibile.
1: Ragazzo...
0: Esatto, anche nei suoi suggerimenti, peraltro è rimasto a terra Kylian Mbappé all'interno della propria
1: metà campo, ha preso una bella botta, sì,
0: forse ha preso una bella botta, ci auguriamo non sia
1: una pallonata
0: di grave per lui,
1: sì,
0: o forse è solo una pallonata, si tocca il volto Kylian Mbappé perché nel contrasto con l'avversario insomma aveva avuto la peggio, peraltro apprezzando nuovamente la rete del

0: giocatore del Real Madrid che ha messo una palla sotto la traversa di una precisione, di una violenza inaudita, collo interno piede, poi braccia allargate a correre verso la propria panchina come a dire: sono stato io, l'ho fatto io questo gol, sono io Kylian Mbappé, sono io l'astro in campo, sono io il gran ciambellano di questa corte, sono io che decido come deve andare a finire questa sfida. Ed effettivamente lui è Kylian Mbappé. Adesso c'è un operatore della televisione, un cameraman, che gli concede anche la bottiglietta da bordo campo, lui che si disseta e ringrazia. Insomma, si vedono anche cose che all'interno di un mondiale hanno la loro importanza, ne abbiamo descritte tante. Ruba palla il Senegal all'interno del rigore, ancora con Baye da destra, va attraverso in mezzo, no. Pericoloso tentativo di autorete evitato da Maignan. L'arbitro dice: sul mio orologio non c'è scritto nulla, quindi la palla non è entrata. Questa volta forse aveva rischiato Tchouaméni di mettere il pallone in porta, nella sua porta, toccandolo maldestramente con il piede sinistro, poi con la mano di richiamo proprio perpendicolarmente alla linea. Maignan ha evitato che finisse alle sue spalle. Fischio finale del direttore di gara. Ha vinto la Francia per 3-1 contro il Senegal nel Life Stadium di New York, New Jersey. Tutte le reti nel secondo tempo, Mbappé, poi il raddoppio di Barcola, Mbaye nel finale, ancora una volta Mbappé in piano recupero. Grazie a tutti gli ascoltatori per averci seguito fin qua, grazie soprattutto a Massimo Orlando per avermi aiutato in questa radiocronaca. Buonanotte.
1: Grazie a te,
0: Massimo.
1: Francesco, buonanotte.
0: Da Francesco Repice, infine, l'augurio a tutti i radioascoltatori di una serena notte.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci voi da Dallas a chiudere questa serata 4 minuti dopo le 23, un primo tempo di rodaggio. Nel secondo tempo abbiamo visto la vera Francia con una tripletta, aveva chiuso il precedente mondiale nella finale persa Kylian Mbappé con una doppietta d'autore, davvero è ripartito, con il quale sarà il trascinatore della squadra di Deschamps. Tanto per cominciare, 3-1 alla Senegal in quella che è stata una partita molto più gradevole proprio in questa seconda frazione. Noi ci fermiamo qui, io vi ricordo gli appuntamenti di domani. Tutto il mondiale minuto per minuto, apriremo i battenti alle 18:30 in vista della gara delle 19, Portogallo-Congo per il girone K, e poi andremo avanti

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Well, there you have Gianni Morandi.
1: Monghi d'oro.
0: Yeah, Monghi d'oro. Mm. Hey, I was having a little look at some of his early life, Gianni Morandi, and I didn't know this. Mentre lavorava in un cinema come venditore di caramelle, iniziò a esibirsi come cantante tra un film e l'altro. So he is about a 11-year-old.
1: Yes.
0: So he's selling candy, and in between the films, he says, "I'll sing to the audience.
1: Sing.
0: I'll
1: entertain."
0: And I thought, "Wow!" It kind of gave me a feeling of cinema paradiso. I just had this feeling of
1: what
0: happened
1: was
0: in the cinema, in the film house at that time. You know.
1: So he was an entrepreneur.
0: Yeah, he was
1: at age 11.
0: Yes. Yeah.
1: Ah. There you are. That makes me think of my little niece Colette.
0: Mm-hmm.
1: That last year during the school holidays,
0: mm-hmm.
1: she decided to do some drawings,
0: uh-huh.
1: and then sit on the footpath and selling them. So there you are. We might have a little entrepreneur in our family. Hey,
0: Van Gogh had to start somewhere. Picasso had to start somewhere. You never know.
1: It was just amazing. Actually, she does seem to be a very artistic in many ways. Like now she's learning to play the violin.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, so. Oh, well done, Colette.
0: Excellent.
1: And shall we?
0: Well, I was going to go on. Now that we've enjoyed that that little piece, we will go back to his big song.
1: That was
0: number two.
1: Okay.
0: But I want to know, why am I sitting here feeling so warm this morning here in the studio?
1: It's just amazing, isn't it?
0: We got up this morning and it's a little bit wet on the roads and we've got a lot of rain coming, mm-hmm. I think. But I'd like you to highlight this for us because it's not as cold as I thought it was going to be.
1: You know, we're expecting a real soaking.
0: Well, that's
1: up to 70 millimetres.
0: That's a lot of rain.
1: Rain.
0: Mm.
1: But the point is that it's not cold.
0: No.
1: So they're telling us that perhaps we're having a taste of tropical weather.
0: Well, and that would make sense with the way the climate is changing and adapting and adjusting so that we are no longer at the latitude.
1: No.
0: In the weather system. We're always at the same latitude, but the weather systems are changing and lowering.
1: Well, you know, the only thing I don't like is the humidity.
0: Oh, I don't like that. No, it's not nice.
1: That one thing that I don't think I could get used to.
0: Mm-hmm.
1: However, let's have a look at the weather report.
0: Let's do that.
1: Carissimi amici, eccoci qui il servizio meteorologico di Adelaide per quest'oggi. Mercoledì 17 giugno prevede una giornata con tanta pioggia. Ecco, se lo dico in fretta magari non ci fate tanto caso. La minima ieri sera era 15 gradi, venendo dallo studio era già 16 gradi e si prevede una massima di 20 gradi per oggi, mercoledì. Cielo coperto, piogge, forse avremo anche un piccolo temporale, staremo a vedere, i venti da nord-est dai 15 ai 25 km orari e poi più tardi invece ecco che si gireranno verso il nord e nel pomeriggio e questa sera. Quindi sembra che oggi proprio non ci sia possibilità di andare a fare le passeggiate eccetera, così come mi dice il Bernacca. Domani giovedì scusate, la temperatura invece dovrebbe abbassarsi a 16 gradi, cielo alquanto coperto e piogge sparse. Venerdì uguale a giovedì, temperatura massima prevista 16 gradi con piogge sparse. Sabato invece, temperatura ancora costante 16 gradi, però dovrebbe fare capolino il sole. E quindi potremo anche goderci un po' dei suoi raggi, a qualche pioggia o due, ma niente di interessante per quanto riguarda le piogge. Domenica invece cielo parzialmente nuvoloso con la temperatura che si abbassa a 15 gradi. Lunedì ecco che scompaiono le nuvole e persino le piogge. La temperatura dovrebbe aggirarsi sui 16 gradi lunedì con il cielo alquanto sereno. E martedì, ecco, torna qualche nuvola e la temperatura massima prevista è di 17 gradi. Quindi, scusate, sembra che abbiamo ancora due o tre giorni di piogge, ma oggi dovrebbe essere la giornata più piovigginosa di tutte e poi tornerà il sole. Come sempre, non so se vi ricordate, la poesia La quiete dopo la tempesta di Pascoli, che naturalmente il tempo è così, come la vita. Qualche giorno è bello, qualche altro giorno meno bello, e così passa il tempo, una giornata alla volta. Adesso torniamo alla pubblicità e quindi alla musica che Peter ha preparato.
0: We will, it'll be straight into Gianni Morandi with Non son degno di te.
1: Non merito.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 7:04.
4: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
1: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
1: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
1: Abruzzo,
3: Altavilla,
1: Campania,
3: Sant'Eufemia,
1: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
1: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
1: Prenota chiamando Ufficio Radio 83402806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
1: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

0: It's quite messy to find out who was before you and so forth.
1: Yeah, well, I'm just disappointed that my family heritage of Bill Gates and all disappeared with the name change. You see, if we'd kept the same names.
0: Oh, Peter, yeah, I would be disappointed too.
1: Hey, let's not be disappointed with these people, though.
0: Oh, we won't be. Absolutely won't.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: L'Equel Funeras comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
7: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Ogie Road, Clemzig. Non mancare!

0: Pino Donaggio.
1: Oh. Do you know he was a classically trained violinist?
0: Oh, really? Mm-hmm. I didn't know.
1: Yes, and he went on to be very well known for composing film and television scores. So he's done lots of, and he's got a list in his bio of the films that he's written music for. Dressed to Kill, Body Double, Blowout, a whole lot of things that he's written.
0: Wow.
1: So he was not only a good singer back then, but I've just shown you a current photo of him, and you said, now he's a man who...
0: he's not terribly attractive these days, unfortunately.
1: I think he might have let himself go a little bit. I'm not sure where he went, but I think he's gone there.
0: oh, dear. Never mind. Adesso, carissimi amici, passiamo almanacco di oggi.
1: Mm-hmm.
0: Oggi 17 giugno e la Chiesa Cattolica celebra parecchi santi che... Comunque andremo a scoprire fra poco. Uno di quelli è San Ranieri di Pisa. E se celebrate il vostro compleanno oggi, lo celebrate con Igor Stravinsky.
1: Oh, yes.
0: Yes.
1: You know, big song, The Rite of Spring.
0: Beautiful.
1: The Rite of Spring is sensational.
0: Era nato oggi nel 1882. E un altro che vogliamo ricordare oggi, che è nato oggi però un po' più vicino a noi, diciamo, nel 1943, era Barry Manilow.
1: Oh.
0: È un cantautore.
1: Gosh.
0: Quindi, come vedete, sembra che sia proprio il giorno quando sono nati parecchi che amavano la musica. E oggi, comunque, è la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, promossa dagli Stati Uniti nel 1994. Perché, direte voi? Bene, per... la gestione sostenibile delle risorse naturali. Infatti, questa giornata mira a sensibilizzare il pubblico alla degradazione del suolo e a promuovere il ripristino degli ecosistemi. Quindi, in poche parole, oggi dovremo darci da fare, o almeno a ricordarci che è importante avere alberi attorno a noi, perché ci danno l'ossigeno, fanno l'ombra, ci danno la frescura, e dipende dove sono gli alberi, tengono anche il terreno insieme, perché che, come sappiamo, purtroppo molte foreste fluviali sono state distrutte dall'uomo perché vuole costruire le case. È sempre una questione di soldi, così come è successo in Adelaide, che tanti alberi sono stati battuti per questo e per quell'altro. Noi che eravamo conosciuti per avere questa cinta verde attorno alla nostra città, qualcosa di veramente importante. Noi siamo stati a Barcellona l'anno scorso, di questi tempi, e il governo lì, il comune di Barcellona, promuoveva appunto gli alberi, e si stava dando da fare per piantare molti più alberi, appunto perché Barcellona è anche una città molto calda, per aiutare l'equilibrio della città, dell'ecosistema. Quindi questa è la giornata di oggi. I santi che la Chiesa Cattolica celebra. What have you got there, Peter? You're waiting for me. What are you doing?
1: Well, this is a classical masterpiece.
0: Tchaikovsky.
1: Stravinsky.
0: Stravinsky, yes. Stravinsky.
1: Not a Tchaikovsky. Your translation is missing there. Igor Stravinsky.
0: I'm mistaking, mixing up the
1: Stravinsky. The Rite of Spring.
0: Oh.
1: And it is a classical masterpiece. It sounds very confusing and complex to start, but you must listen to the whole piece.
0: How long is the piece?
1: Oh, no, we're not going to listen to the whole piece.
0: Ah, okay.
1: Because I've got someone.
0: Okay, let's listen to it a little bit.

0: Mr. Barry Manilow.
1: Yes, a beautiful voice.
0: Mr. Smooth. Oh, my goodness. Is it his anniversary or birthday?
1: His birthday today. Oh. He was born in 1943.
0: Ooh, he's been around for a little while.
1: Yes, a little while ago.
0: He has so many wonderful songs, but I've loved that song ever since he released
1: it. Do you sing it to Rosalia all the time?
0: I love it all the time. All the time. When I went out working in the country, I was teaching piano to some students, and one of my students, a young girl, she would have only been 8 or 9 years of age, she wanted to learn to play this on piano.
1: Oh, truly? Wow.
0: Where would you get an 8 or 9 year old now wanting to play this sort of music?
1: Yes.
0: But back then this was the song. This was the song to play.
1: Beautiful
0: memories. It was beautiful. She managed it really well, but halfway through, right now, there's a key change, and she struggled to do the key change. It was a little bit more complicated, but oh, what a beautiful song. Barry, bye-bye, Barry. Ciao, ciao. He's gone. Bye-bye. We've got to say bye-bye to
1: Barry. It's all good things. Oh. Everything comes to an end, yeah?
0: Except these.
1: Except that.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 8269-6567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni 2 settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402-320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì!

0: I don't know. I think maybe that's a little bit creepy.
1: It's a bit creepy.
0: But look, it's no different. We had composers who wrote for love songs for Diana when she was, you know, Princess of Wales and so on. So I guess people write tribute songs for artists.
1: I suppose they do.
0: I guess.
1: Yes. Hmm. And then it's up to the media to add the extra.
0: That's right.
1: Yeah.
0: Oh, look. So, good on him. But Salvatore Adamo.
1: Adamo. Mm. Comunque, tornando all'almanacco di oggi, oggi è il si celebra Santo Adolfo. Penso che non si usi molto questo nome oggigiorno, però una volta era molto più usato. Ed inoltre San Ranieri di Pisa e Santa Valeriana e compagni. Il significato di Adolfo deriva dal germanico Ata-Wulf, composto da Ata, nobiltà di stirpe, e da Wulfa, che significa lupo. Il significato è quindi nobile lupo o nobile guerriero, in quanto il lupo era simbolo di forza e accompagnava i guerrieri in battaglia. Oggi vogliamo ricordare che nel lontano 1905 c'è stato il primo volo dirigibile italiano, circa 150.000 lire per la cifra che occorse allo scienziato Almerico da Schio per mettere insieme i pezzi fatti arrivare da varie parti d'Europa, con cui costruì l'aeronave Italia, primo dirigibile italiano ad alzarsi in volo. E molti di noi ce ne eravamo dimenticati di questa storiella, mi pare, vero? Oggi vogliamo ricordare qualcosa di che forse comunque continuerà a riapparire nella storia. Nel 1972 lo scandalo Watergate.
0: Mm.
1: 1972 on this day, Peter.
0: Wow.
1: Un vigilante scopre 5 scassinatori in azione nella sede del Partito Democratico al Watergate Hotel di Washington. Ben presto la polizia si rende conto di non trovarsi di fronte a un banale tentativo di furto, ma a una vera e propria azione di spionaggio orchestrato dallo staff del presidente Richard Nixon, membro del Partito Repubblicano, poi costretto alle dimissioni. E credo che, appunto, se lo meritava. Vogliamo inoltre ricordare oggi che, dove stiamo, nel 1944 l'Islanda dichiara l'indipendenza dalla Danimarca. Quindi anche per loro è una data storica. Gli scomparsi di oggi, vogliamo ricordare Gianfranco Ferré, è morto nel 2007, personalità fondamentale per la moda italiana in tutto il mondo. Nato a Legnano, a circa 20 chilometri dal capoluogo lombardo, Gianfranco Ferré è stato uno stilista di rilievo internazionale e sarebbe troppo bello avere uno dei suoi capi oggi, perché potrebbe valere un occhio della testa. Comunque, prima di tornare al prossimo brano musicale, se siete nati oggi, tanti auguri e mi raccomando, celebrate in stile. Ma come siete fatti? Ecco, ci dicono che per i nati di oggi la tua è una natura campestre e l'ideale per te sarebbe vivere a stretto contatto con la terra e la campagna. Anche se questo non fosse, però, il tuo stile di vita dovrà essere molto semplice e rispecchiare le leggi della natura e i valori tradizionali.

0: 7700 per dare le vostre donazioni per la nostra Radiothon. Naturalmente ricordatevi che $2, $5, quello che si può è sempre ben accetto. E se avete la possibilità, venite nello studio a prendere un caffè e mangiare un dolcetto, appunto per questa settimana che è Radiothon. Naturalmente lo studio è sempre aperto, anche quando non è Radiothon potete sempre venire a visitare i nostri studi qui sulla Port Road a Hindmarsh e sarete sempre benvenuti a prendere il caffè. È sempre pronto, sempre buonissimo, sempre molto caldo, o un cappuccino se preferite. E adesso
1: I'm sure that all of those people involved in Watergate back in 1972 would have rather been here.

0: Oh, yeah. I'm sure that... she only lost her love at the Copacabana, but that's where they would have liked to have been, all of the Watergate folks.
1: I think so. More so.
0: What an interesting time in history. Love the almanac. Love the revisiting all of those really interesting things.
1: Very interesting thing, aren't they?
0: We forget about a lot of those in our busy lives. But it's nice to be able to sit back and go, ooh, that was interesting. That was nasty or that was nice. Whatever
1: Very
0: it
1: nice
0: is.
1: Indeed.
0: Mm. This is nice too.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
4: Davvero? Ma come ha fatto?
3: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
4: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
3: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
4: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
5: Australia Legal Migration Agents.
6: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
7: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9 e 3 minuti.
2: È mercoledì 17 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il superbonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddy Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
4: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: Bricklaying and Carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

Buongiorno, benvenuti a Impariamo Insieme, condotto da Mario Leuci. Questa mattina tanti ospiti come sempre, quindi fatevi un caffè e rimanete in ascolto. Trascorreremo 2 ore insieme. A tra poco.